0: ascoltare le opere d'arte e riscoprirle in una diocesi come ad esempio quella di Modena e le sorprese che un patrimonio come quello che avete possono ritornare ad una popolazione, a una comunità che spesso non sa nemmeno di averla, no? Certi tesori.
1: Infatti non è difficile, basta solo predisporsi ad ascoltare e ad aprire le orecchie, gli occhi e anche un po' i sensi. E, l'arte diventa uno strumento pastorale, lo è sempre stata fin dalle origini poi del cristianesimo, sia dal punto di vista catechetico, ma abbiamo capito anche pastorale. Al primo appuntamento sono venute tantissime persone, anche molte di più di quello che noi ci aspettavamo, e abbiamo ricevuto un grandissimo riscontro di apprezzamento, non solo per l'opera in sé, ma proprio per l'approccio con cui abbiamo affrontato questo argomento. E devo dire che sono arrivate anche persone da molto lontano, dal territorio della provincia, anche dall'Appennino, insomma facendosi parecchi chilometri per venire fino alla nostra cattedrale. Quindi abbiamo capito che c'è un bisogno di riscoprire e di approcciarsi con un linguaggio diverso. E stavamo pensando di inventarci anche una forma estiva per raggiungere anche zone un po' più lontane, perché in questa prima infilata di incontri, di 5 incontri, siamo rimasti sostanzialmente nella città di Modena, che è la sede della nostra diocesi, ma abbiamo capito che può diventare un format che si può adattare anche alle zone più periferiche della nostra diocesi.
0: Un percorso, Don Federico, che è iniziato in questo anno del Giubileo, dove di itinerari insomma sono stati riscoperti proprio per il senso del pellegrinaggio, di andare, arrivare ad una porta santa, andare a riscoprire magari la cattedrale, come in questo senso. In questo caso il Giubileo ha aiutato la creatività nel vostro sistema diocesi, diciamo così.
2: Allora, sicuramente ha aiutato me Simona, nel senso che lei è sempre la pars construens della coppia. L'occasione del Giubileo ha aiutato sicuramente me e lei ad affinare un po' questa collaborazione, perché in realtà già qualche mese fa mi avevate chiamato per presentare il Giubileo e certo. Il lavoro dei ragazzi che avevamo fatto tra Modena e Nonantola. E questa modalità di lavoro sinergica tra di noi e anche con altre realtà del territorio, secondo me è rimasta un po' lì latente, per cui col nuovo anno pastorale ci siamo detti, forse a partire dalla lettera di Donerio, possiamo ritentare un format differente, ma comunque sempre con questo sapore di apertura.
0: Stiamo vedendo anche la locandina del vostro percorso, opere di pace, testimonianze di vita, visite, insomma tematiche. Un percorso che nasce appunto dalla parola disarmo, Simona, ma che va ad incrociare poi di fatto quali aspetti della vita del visitatore?
1: Beh, sicuramente la ricerca della pace, ma partendo da noi stessi, che è un po' diciamo, il tema di fondo della lettera pastorale del Vescovo Erio. Quindi le opere d'arte come chiave di lettura e come linguaggio, certo. Anche che smuove l'animo in profondità e i sensi in profondità, per andare a ricercare la pace dentro al nostro cuore, dentro le nostre preghiere, dentro le nostre mani. Quindi, per esempio, il prossimo incontro che faremo a gennaio si occuperà della parola e affronteremo il tema valorizzando un ciclo pittorico centrato sulla missione, quindi andare verso l'altro con il rispetto delle diverse culture e di ricercare attraverso le parole il dialogo, il confronto, ma in un approccio paritario.
0: Un bel percorso attraverso insomma, quanto un territorio ha da offrire, quanto i nostri avi hanno messo in piedi per raccontare anche la bellezza, no? del messaggio del Vangelo. Ci fermiamo per qualche

0: istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo proprio a vedere e a sentire le voci di chi ha partecipato al primo appuntamento Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, il signor Castellucci, dopo la pubblicità.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
11: La marmellata è solo a base di agrumi.
12: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
13: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
14: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
9: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
15: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati in diretta qui a In Cammino. Stiamo raccontando questa iniziativa dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura. Lo stiamo facendo questo percorso insieme a Simona Roversi, che è la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Edilizia di Culto della Diocesi, e con Don Federico Manicardi, collaboratore dello stesso ufficio e coordinatore del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche di Modena-Nonantola. Come promesso, andiamo a vedere questo primo incontro, il primo appuntamento di Opere di Pace, Itinerari tra Arte e Cultura, anche con il Vescovo, come dicevamo, Monsignor Erio Castellucci. Vediamo.

0: Nella diocesi di Modena Nonantola e nella diocesi di Carpi il cammino sinodale l'abbiamo fatto, come in tutte le diocesi d'Italia, in un modo tale da ascoltarci a vicenda e da ascoltare la parola di Dio. Abbiamo cercato anche di ascoltare l'arte, cioè in diocesi abbiamo tante opere d'arte, a partire dal Duomo di Modena, che parlano di Vangelo, potremmo dire quasi sono un Vangelo scolpito sulla pietra o rappresentato sulla tela.
1: Vorremmo intrecciare le parole del Vescovo con un'opera che fa parte del nostro patrimonio, che è il Pontile dei Maestri Campionesi. È datata XII secolo, non è semplicemente un'opera scultorea, ma è anche un arredo liturgico. Il Pontile si trasformerà in ambone da cui proclamare la parola di Dio, e oggi è diventato, diciamo così, lo sfondo su cui poter vivere una catechesi con l'arte. Tante sono le scene raccontate, tanti episodi, tutte inerenti a un cammino di vita che è quello compiuto da Gesù. La coscienza viene disarmata quando qualcuno riesce a toccarla. Finché non c'è un gesto o una parola che scuote, che tocca, che interpella, ognuno di noi è difeso, ognuno di noi resta chiuso nella sua interiorità. Quando qualcuno dall'esterno bussa e riesce a rompere questa nostra corazza, ecco che qualcosa può accadere. Ed è interessante vedere come appunto anche in questi gesti dell'ultima cena o della consegna nel giardino del Getsemani, Gesù continua a fare questo. Scuote le coscienze dei discepoli perché non si lasciano andare alla guerra che portano nel cuore.
0: Anche quando nelle nostre comunità cristiane del passato e del presente si vivono momenti di tensione, lo si fa nella consapevolezza che quella non è la meta, che la meta è ben più alta, la meta è la pace portata da Gesù, e questo crea un afflato, un'ispirazione, un desiderio di camminare che va oltre i conflitti del presente. La Chiesa è chiamata a disarmare le coscienze nel senso di evitare che si addormentino, a partire proprio dalle piccole comunità, cioè dalle esperienze quotidiane, a partire dall'annuncio del Vangelo che in ogni comunità cristiana viene proclamato e predicato.

0: Ogni luogo in cui ci si ascolta e si cerca di integrare le differenze è un luogo dove ci si abitua a creare e a cercare la pace.
1: Don Federico, ti ringraziamo anche per questo doppio contributo, anche in veste di storico, teologo dell'arte in qualche modo. Cosa ti hanno restituito le persone che erano lì presenti?
2: Molta gratitudine, insperata, devo dire, perché il rischio di annoiare è sempre alle porte, soprattutto quando parli di certe cose. Tanta gratitudine perché sicuramente gli abbiamo dato un tempo per fermarsi e questo tendenzialmente non è scontato. E poi gli abbiamo offerto un'occasione per aprire gli occhi e anche questo di solito non è scontato. Tante di quelle persone erano già venute tante volte nel corso della loro vita in Duomo, ecco, però mi hanno detto non abbiamo mai visto il pontile così, perché spesso accade che si entra, si fa un momento di preghiera, si partecipa a una liturgia, però ecco, è facile che anche la nostra vista sia un po' annebbiata. Dedicare tempo per sostare su un'unica cosa ed entrarci insieme ci fa sicuramente uscire diversi e soprattutto anche un pochino più in comunione tra noi, perché si sente che si è condiviso qualcosa insieme.
1: Che racconto è, Don Federico, questo del pontile dei Campionesi? Cioè, una grande opera d'arte che racconta anche una Modena dell'epoca. Chiaramente sono elementi di racconto evangelico e tutto, ma c'è dentro anche l'essere chiesa di Modena in quel racconto artistico?
2: Ahimè sì.
1: Perché ahimè?
2: Nel senso che la storia del pontile racconta sicuramente di un periodo storico in cui si è affermata con molta più nettezza la differenza tra clero e laici. Quindi il pontile scherma di fatto l'aula liturgica del piano superiore rispetto ai fedeli che devono rimanere in navata.
1: Molto interessante.
2: E ulteriormente il pontile racconta anche di una lotta anticatara.
1: Spieghiamo?
2: I catari erano degli eretici medievali che non riconoscevano la presenza reale di Gesù nell'Eucarestia, detta Perfetto. Proprio in maniera assolutamente tirata. E quindi tutta la presenza del sacrificio di Cristo nelle varie scene rappresentate vuole proprio essere una chiave interpretativa che va contro a questa eresia. Cioè quello che è sull'altare è veramente il corpo di Cristo che si è donato per la vita del mondo.
1: Non credevano alla transustanziazione?
2: Quella parola lì ancora non la conoscevano, però sì, però, ecco, tendenzialmente la possiamo dire così.
1: Vorrei chiudere con Don Federico proprio sul senso del disarmo legato alla bellezza, alle opere d'arte, per chiudere e in qualche modo tirare un po' le somme di questa nostra puntata, anche di questa vostra iniziativa.
2: La bellezza credo abbia un grosso potere, che è quello di urtare. Finché siamo presi dalle nostre cose, tendenzialmente ognuno va per la sua strada. Ma quando ci si trova di fronte a qualcosa di bello che fa venire i brividi o fa sospirare, ecco, lì vuol dire che qualcosa si è rotto. Abbiamo bisogno di queste esperienze. Credo sicuramente per essere un po' più umani noi, ma soprattutto per sentirci più parte di un noi che è ben più alto, ampio dei confini che un po' riusciamo a immaginare con la testa.
1: Grazie per questa bella iniziativa, è piaciuto raccontarla anche per dare modo e far capire anche alle altre diocesi, no, che è possibile fare dei percorsi come questi partendo dal proprio patrimonio culturale che tutte le diocesi hanno. Ci sono chiaramente anche altre diocesi che fanno dei percorsi, ma ci è piaciuto raccontare anche questo che è proprio in scena in questi mesi. Grazie a Don Federico Manicardi, grazie a Simona Roversi, grazie all'Arcidiocesi Modena Nonantola, buon cammino, alla prossima, a presto e buona serata.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
9: Non so. Alla fine non è difficile.
10: No?
9: Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
8: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: Buongiorno!
14: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
15: Siamo nel cuore di Cascia.
16: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
17: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
18: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
19: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
20: Mi chiamo Josana, e ho 27 anni, vengo dall'Albania, sono mamma di 3 bambini e qui siamo a casa mia a Osimo. Noi siamo in 5 in famiglia e mio marito lavora anche a volte anche 12-13 ore al giorno per arrotondare fine mese e se no non ce la facciamo.
21: L'Emporio della Solidarietà è stato un progetto desiderato per superare l'idea di assistenzialismo che veniva fatto prima con la distribuzione dei pacchi viveri alle persone che si rivolgevano alla Caritas. È stato proprio un voler riconoscere la dignità delle persone e a partire proprio dalla possibilità di fare la spesa, di scegliere i prodotti di cui le persone hanno bisogno.
22: L'arrivo del Covid ci ha influenzato tanto il lavoro, ci ha proprio levato il lavoro.
23: L'Emporio è nato nel 2018, quindi un paio d'anni fa, attingendo ai fondi preziosissimi dell'8 per 1000.
21: Per accedere all'Emporio della Solidarietà è necessario il passaggio al centro di ascolto, dove la persona ci racconta un po' che cosa gli sta succedendo. Dopodiché viene rilasciata una tessera a punti e le persone poi possono venire a fare la spesa in totale libertà.
23: L'Emporio, ad un occhio superficiale, potrebbe sembrare un semplice supermercato. Ma l'Emporio in realtà è prima di tutto un progetto educativo volto con l'obiettivo, insomma, sicuramente di dare una maggiore libertà di scelta, perché comunque entri in un posto che è un supermercato a tutti gli effetti e puoi scegliere con il tuo carrello girando fra le corsie.

0: Le persone che vengono all'Emporio della Solidarietà sono per lo più delle famiglie residenti qui nel comune di Osimo e anche di Offagna. E sono persone che hanno momentaneamente perso il posto di lavoro, che comunque si trovano in difficoltà economiche.
1: Donatella è tutto l'Emporio, il team dell'Emporio, per me sono una seconda famiglia perché mi dirigo sempre a loro quando ho bisogno per i bambini. E quando non lavoro addirittura non ci vado proprio, però perché ci riesco a farcela da sola, ma quando non ce la faccio per me sono una seconda famiglia. Mi hanno sempre aiutato, addirittura anche a pagare bollette che io non potevo.
2: L'Emporio per noi è un'ancora di salvezza, perché grazie a lui riusciamo ad andare avanti, perché comunque come si dice, non spendendo da una parte vai a fare la spesa lì, e quindi vuoi non vuoi sono soldi che tu al posto di usarli per la spesa li usi per pagarci una bolletta, per dire uno.

0: Io sto spesso in cassa ed è un po' un punto di osservazione e vedo che le persone, con il fatto che ogni prodotto ha un punteggio, non ha un prezzo ovviamente in euro, ma ha un punteggio proprio perché è un progetto educativo, fanno i conti magari alcuni col cellulare, con la calcolatrice per vedere quanti punti rimangono nella tessera, quindi hanno, cioè, oltretutto il punteggio non è messo a caso, ma è messo secondo una tabella che collega insomma prezzo in euro e punteggio. Alcuni la vivono veramente come una cosa normale, come andare al supermercato con i bimbi, tranquillamente, scambiamo due chiacchiere. Altri in maniera un po' più complessa, cercano di sfuggire invece al nostro sguardo, fanno la spesa un po' a testa bassa, è una questione molto delicata di dignità, ecco, e ognuno la vive come crede, come si sente.
1: Io ai volontari della Caritas, tutti coloro che ci hanno aiutato, gli direi un grazie per quello che fanno e un grazie perché si mettono a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno, che nella vita uno spera mai di no, però può capitare che di aver bisogno.
2: Io qui all'Emporio faccio un po' di tutto. Quando entrano le persone le accolgo, magari con un sorriso, perché il sorriso fa la differenza. E di questo sono certa, perché quando te sorridi sei accogliente. Preparo la pizza, preparo il pane, do una mano anche nelle pulizie, perché l'Emporio deve essere veramente, anche l'Emporio deve essere accogliente, deve essere, i locali devono essere sempre puliti, come se stessi, io è come se stessi a casa mia. Per me questo Emporio oggi è diventato quasi una seconda casa, perché me ne prendo cura, perché sono affezionata anche alle persone che vengono.
0: No, a me la cosa che mi colpisce di più è la forza di queste persone. Io non ne avrei così tanta in una situazione così difficoltosa.
1: Dico che a rivolgersi alla Caritas non è una vergogna. Vergogna è andare a rubare, ma non a rivolgersi alla Caritas. Anzi, è una benedizione, perché se non ci fosse la Caritas, la gente sarebbe disperata. Come fa, specialmente se c'hai figli?
3: Prendo la pasta, tutto quanto, che a me serve per tutto il mese. I biscotti per i bambini, il latte, i pannolini, che io non ce la faccio perché sono in due.
1: Oggi mi ci sono trovata io, domani ci si può trovare un'altra persona, è il momento del bisogno.
4: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 ci mettiamo a cucinare insieme a voi ed insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
5: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
4: Ci sono

0: Come sempre due assaggiatori d'eccellenza, da Palermo Sonia e da Brescia Luigi.
1: Ciao, buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
2: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: E sono certa che a casa sarete sicuramente curiosi di sapere qual è la prima ricetta che oggi il nostro chef prepara per noi. Vado subito a chiederglielo. Chef, che cosa ci fai?
3: Un grande classico, una volta

0: pepe. Allora vado subito a leggere gli ingredienti per i nostri amici e le nostre amiche a casa, così anche loro potranno fare con noi tonnarelli cacio e pepe. Occorrono 350 g di tonnarelli, 200 g di pecorino, grani di pepe. Allora, chef, ti chiedo subito, con 350 g di tonnarelli, quante persone saranno soddisfatte di questo primo piatto?
1: Due porzioni giuste per noi e un assaggino per i nostri assaggiatori, perché quindi giustamente un assaggio.
0: E quindi io, per farla a casa mia, per regolarmi una famiglia, siamo sei.
1: Quanti un ne chilo. Almeno un chilo.
0: Almeno un chilo di tonnarelli, anche perché la pasta fresca è più pesante, quindi in realtà si può abbondare con la grammatura. Che cosa si fa per prima cosa?
1: Allora, ci siamo concessi del pepe tostato e poi andremo a schiacciarlo. Io lo schiaccio a coltello, non uso il mortaio, ma anche il mortaio va bene per fare questa cosa.
0: E questa è la particolarità, perché questi tonnarelli cacio e pepe vengano proprio come si possono mangiare in una bella trattoria romana o nel ristorante del nostro chef I Divini Sapori. Quindi pepe tostato intero e poi schiacciato.
1: Sì. Poi lo vado a mettere, mi tolgo qualcosa perché...
0: Nel frattempo voglio chiedere a Luigi, che è il nostro storico esperto di cucina regionale, di tutta Italia, anche internazionale a volte. Luigi, mi dici un po' le origini di questo piatto, quali sono?
2: Oh, prima di tutto devo dire che la cacio e pepe a Roma è come il Colosseo, è un monumento.
0: Eh sì, è un'istituzione.
2: Veramente, un'istituzione. Le origini sono pastorali, perché i pastori nella transumanza, nella loro bisaccia, portavano la pasta secca, il pecorino chiaramente stagionato che potevano portare e il pepe, oltre a qualche altro piccolo ingrediente.
0: Perché si conservavano?
2: E la mangiavano con la pasta secca, e anche nelle osterie usavano la pasta secca, così gli avventori poi bevevano.
0: Ah, certo! E quindi era anche un piatto che poteva essere consumato freddo.
2: Poteva essere consumato freddo.
0: Ma è molto...
1: Posso spendere una parola? Perché
0: spendila, spendila
1: pure. Sapete, insomma, un po' campanilismo su questa cosa. Non si usava la pasta secca, permetto.
0: Ti sta contraddicendo.
1: Ma la pasta asciugata. La pasta veniva cotta in casa, messa su un telo, e si perdeva molto tempo ad asciugarla. Pensa, una precotta.
0: Ah,
1: e
0: ecco.
1: Poi si condiva... Dopo col pecorino e il pepe.
0: Ecco, perché
2: hai ragione, questo io intendevo per pasta secca.
0: Pasta secca voleva dire pasta asciugata, bene, quindi...
1: Allora mi scuso io.
0: mamma mia, quanti complimenti oggi in questa cucina. È molto semplice come piatto in realtà, ma difficile da fare, un po' come accade con la carbonara, la matriciana, questi piatti della tradizione, a volte hanno delle insidie,
1: si può
0: tagliare.
1: Proprio per i pochi elementi che non danno possibilità di correzione, o è o non è.
0: Quindi ci sono,
1: bella responsabilità.
0: Ci sono delle regole ben precise da osservare. Quindi questo pepe tostato, il nostro chef lo sta schiacciando con il coltello invece che con il mortaio, e lo mette in una
1: bowl
0: nella quale poi condirai la pasta. Il segreto, per esempio, per non rovinare una cacio e pepe, qual è?
1: Allora, c'è chi la ripassa in padella. Io cerco di dare una ricetta che ci metta nella condizione di ottenere un buon risultato a prescindere. Quindi io vado ad usare non acqua di cottura, ma acqua fredda. La nostra acqua di cottura non contiene sale. Anche quella è una variante, perché è in base alla sapidità del pecorino che stiamo usando.
0: E tu l'hai assaggiato e sapi.
1: Certo, esatto. In base a quello poi ci rendiamo conto se necessitiamo di mettere sale o meno.
0: Bene,
1: andiamo ad ottenere un pastello tendente un po' al cretoso.
0: Ecco, mi hai parlato di pastello, di carbonara. Io voglio chiedere a Sonia, che poi nel frattempo è diventata esperta, è stata un po' in Giappone, è siciliana, però ora vive ai Castelli Romani.
3: Esatto.
0: Quindi mangia spesso carbonara, cacio e pepe, amatriciana, grizza.
3: Sì, ma soprattutto perché Giacomo, mio figlio, è diventato un maestro. E la differenza tra cacio e pepe, la gricia, la carbonara, in realtà sostanzialmente si parte proprio dalla cacio e pepe. Nella gricia, che è tipica sempre di queste zone qui, si aggiunge il guanciale.
0: Certo.
3: E invece nella carbonara si aggiunge, oltre al guanciale, anche l'uovo.
0: Certo.
3: E sono ricette semplici, come diceva lo chef, ma

0: proprio per questo complicate nello
1: sì.
0: stesso tempo.
1: Infatti si fa questo pastello con il pepe che hai tostato, macinato a coltello e un po' di acqua fredda, mi raccomando amiche e amici a casa, perché altrimenti comincia a filare il pecorino.
2: Il pecorino è un formaggio che tende a non filare, ma non esageriamo, quindi anche le quantità di pasta che si possono fare non sono tantissime, proprio
1: certo.
2: perché altrimenti il calore che si posa sul pecorino ce lo fa filare ed è
1: quindi
2: guaglio.
1: Sempre 2-3 porzioni per volta
2: sarebbe
1: per condirla
2: preferibile.
1: Bene. Questo pastello deve essere un po' cretoso e finalmente il nostro chef può scolare questi tonnarelli nella bowl dove il pastello sta aspettando. E c'è anche un movimento particolare da fare per condire bene tutti i tagliolini, vero chef?
2: Sì, allora, una volta cerchiamo di scolarli nel miglior modo possibile, non acqua di cottura, eventualmente se ne può aggiungere dopo, ma io consiglio sempre e comunque acqua fredda.
1: Acqua fredda. Mamma mia, che profumo, perché il pepe appena macinato
2: appena
1: emana proprio una fragranza, un profumo inconfondibile. E poi, ecco, i bambini forse non possono proprio.
2: No, non è proprio
1: per
2: una...
1: Per quanto ti devo dire che la mia piccola Maddalena, che ormai ha 9 anni, me la chiede spesso, perché a lei il piccante a tavola piace.
2: Poi,
1: bene.
2: Una volta che avremo messo la pasta nella bowl, dobbiamo essere veloci nel girarlo, sempre per lo stesso motivo, per non dare la possibilità al pecorino di coagulare e poi filare.
1: Quindi rimane un po' cremosa,
2: sì.
1: bella
2: condita. Una volta abbiamo
1: girata,
2: possiamo lasciarla riposare un poco, il tempo di organizzarci nel prendere il nostro piatto.
1: Un piatto nero che faccia risaltare il candore di questo pecorino. Guarnito con i grani di pepe macinati. Sonia, vedo che tu stai veramente quasi svenendo, eh?
0: No, sono ammirata e incuriosita, perché veramente ha fatto una cremina che sembra veramente perfetta.
2: Allora, diciamo che a casa potremmo farla anche un pochettino più densa. Io mantengo un po' la mano da locale, nel senso che purtroppo non sempre i piatti escono con quella rapidità che richiediamo dalla cucina, però poi...
1: Ma mi sembra che adesso questo piatto impiattato così bene possa continuare a sposarsi con questa pasta, sposarsi con il suo pecorino.
2: E sarà sempre meglio.
1: E sarà sempre meglio, bene. Con questa crema meravigliosa possiamo dare il benvenuto all'ospite che verrà a cucinare con noi oggi. È un'amica che viene dalla Basilicata, di origine però calabrese, si chiama Giuseppina Mancusi. Vieni Giuseppina, benvenuta!
3: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Ecco
3: Beatrice.
1: Qui, è un insegnante di lingue.
3: Sì.
1: Ti saluta il nostro chef alle prese
2: benvenuta.
1: Con cacio e
3: grazie,
1: pepe doc.
3: Grazie, piacere di conoscerla.
1: Senti il profumo del pepe, vero? E del pecorino. E poi ci sono i nostri assaggiatori.
3: È gustosissima, è una delle mie ricette preferite quando vengo a Roma.
1: Esatto, e ci sono poi
3: piacere,
1: Sonia
3: buongiorno.
1: E Luigi che
2: benvenuta,
1: ti aspettavano.
2: Giuseppina.
3: Ciao,
0: grazie.
3: Grazie.
0: Benvenuta.
1: E io prendo subito gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare.
3: Sì.
1: Ce li ho qui. Intanto abbiamo della cicoria e della cipolla.
3: Sì.
1: Li poggio un attimo qui.
3: Perfetto.
1: E in frigo prendo della carne, perché dobbiamo cominciare a fare qualcosa. Andiamo subito ai fornelli, vero?
3: Sì.
1: Prima però ti voglio chiedere una cosa. Tu sei sposata col dottor Cosimo Buchicchio da 40 anni?
3: Sì.
1: 40
3: proprio
1: anni.
3: Quest'anno, fatti
1: abbiamo,
3: quest'anno.
1: Abbiamo una foto bellissima che ci hai portato del tuo matrimonio, eccoti qua, radiosa, felicissima.
3: Sì,
1: e andiamo, prendi anche tu la cicoria, andiamo ai fornelli, chef, possiamo venire vicino a te?
2: Certo.
1: Vieni pure al centro, Giuseppina. Questa carne la poggiamo qua. E che cosa dobbiamo fare per prima cosa?
3: Allora, intanto mettere a rosolare la cipolla.
1: Ecco qui, ti metto in questo fornello centrale, bello grande, è già acceso. L'olio d'oliva, eccolo qua, olio d'oliva buono.
3: Grazie.
1: Il nostro olio, tu produci l'olio?
3: Sì, noi a Pietragalla abbiamo un uliveto e quindi ogni anno sicuramente facciamo l'olio, dipende dall'annata perché alcune volte le olive non producono molto.
1: Metto la cipolla
3: sì, sì.
1: nella pentola con l'olio, comincia a rosolarsi e dobbiamo
3: Perfetto.
1: Lessare la cicoria che è già stata lavata.

0: Chef, ci dai tu una mano, l'acqua bolle già in pentola, caliamo anche la nostra cicora e approfitto per dire ai nostri amici a casa che tu sei originaria di Belvedere Marittimo in Calabria.
1: Sì, lo dico con orgoglio perché nell'Italia è miniatura, per chi non lo sapesse.
0: È una calabrese doc, però poi hai conosciuto Cosimo. Dove l'hai conosciuto?
1: In vacanza, al mare, a Belvedere, perché lui era in vacanza da un amico.
0: Ah, e lui veniva in vacanza e sulla spiaggia ha incontrato questa bella sirena e si è innamorato. Si è innamorato e ti ha portato via, però. Tu già abitavi a Taranto.
1: Io abitavo
0: con la
1: a Taranto, poi morì mia madre, mi trasferì per 2 anni a Belvedere e poi ci siamo sposati perché non ce la facevo più.
0: E siete andati in Lucania.
1: Esatto.
0: Allora, mi confermi che una volta che le cipolle hanno un po' soffritto possiamo mettere anche la carne in pentola?
1: Adesso è il momento di
0: mettere. Mettiamo subito la carne. Ti aiuti? Che tipo di carne è questa?
1: È uno spezzatino di vitello, però nella ricetta originaria si usa l'agnello, ma poiché ci sono le ossicine che possono andare sotto i denti e possono creare
0: Abbiamo preferito il vitello.
1: Comunque viene bene lo stesso.
0: Vi sveleremo che cosa stiamo facendo tra qualche minuto. Ci ritroviamo qui dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui indaffaratissimi con la nostra amica Giuseppina Mancusi che ci è venuta a trovare. Sei nata, Giuseppina, in Calabria, poi ti sei trasferita a Taranto perché papà era un ufficiale di marina.
1: Sì.
0: Abbiamo anche una bellissima foto del 25esimo di matrimonio dei tuoi genitori. Eccoli qua, che bella famiglia.
1: Sì, abitavamo a Taranto, questa è la chiesa di San Francesco d'Assisi.
0: Tre sorelle, quindi.
1: Tre sorelle, sì. Io ero la più piccolina.
0: E poi invece ti sei trasferita...
1: E poi purtroppo il trasferimento c'è stato dopo il decesso di mamma. Io mi ero appena laureata quell'anno. In 3 mesi sono successi 3 eventi. Ad aprile si è sposata mia sorella, poi mi sono laureata e dopo un mese è morta mamma. E a settembre... In Calabria.
0: E poi in Calabria perché hai conosciuto tuo marito. Ma prima di andare avanti con il racconto, io voglio raccontare anche ai nostri amici a casa qual è la ricetta che stai per realizzare per noi oggi.
1: Allora, la ricetta di oggi è la verdura pasquale della nonna pugliese, una ricetta pugliese di Andrea, esattamente.
0: Bene, allora, leggo gli ingredienti. Per fare questa verdura pasquale pugliese della nonna occorrono 300 g di cicoria, 300 g di spezzatino, 300 g di mollicato di pane bianco, 300 g di cipolle, 200 g di pecorino stagionato, 5 uova intere. Ma chi è questa nonna?
1: È la madre di mio marito, nonna per i ragazzi, ma era una ricetta della mamma di mia suocera.
0: Ecco, nel frattempo, mentre tu ci raccontavi, vedo che i nostri assaggiatori, chef, hanno finalmente assaggiato calda la nostra pasta, i tonnarelli cacio e pepe. Che cosa ne dite?
9: Che è spettacolare e volevo chiedergli se ha bisogno di un aiuto cuoco, gli mando mio figlio perché è bravo, ma non come lo chef, giustamente, per cui qualche lezione?
10: Un piacere sempre. Cremina spettacolare. Invece io gli chiedo se ha bisogno di un assaggiatore.
0: Proprio, hai finalmente conquistato i nostri assaggiatori. Io voglio vedere a che punto è la cottura della carne, perché abbiamo detto che è spezzatino
9: fatta
0: di vitello, al quale poi va aggiunta questa cicoria, una sorta di minestra maritata, una verdura di questa nonna. E dopo il matrimonio ti sei trasferita in Puglia, perché Cosimo fa il medico
11: condotto. Medico di famiglia,
0: E mi ricordi che quando eri giovane non facevi la spesa?
11: Beh sì, è perché lì nei paesini portavano tutto a mio marito, polli vivi, che poi mio marito diceva no, puliteli e poi me lo portate già pulito, perché mia moglie queste cose non le fa.
0: Però da sposina, insomma, era bello avere tutti questi prodotti tipici, perché i contadini che andavano ad omaggiare il
11: medico.
0: Certo,
11: certo, per loro era un vanto portare il pollo vivo. Per mio marito un po' meno, perché sapeva che io non avrei fatto.
0: Ma questa ricetta che ti hanno insegnato, che è così particolare, piace molto soprattutto ai tuoi figli, vero?
11: Sì, sì, no, ma anche a me. È una ricetta saporita, perché diciamo che è determinato il sapore dal pecorino lucano. Ci sono vari pecorini, quello di Moliterno è dolce, infatti ho provato a farlo col Moliterno ma non viene bene, perché deve essere un pecorino stagionato.
0: Stagionato. E come si procede? La carne sta cuocendo, va aggiunta la cicoria e vanno sbattute le uova in
11: Vanno sbattute le uova a parte e poi mescolati tre ingredienti, pecorino e pane.
0: E allora facciamolo così, imparano le nostre amiche e i nostri amici a casa. Nel frattempo non so se possiamo già aggiungere la cicoria in padella. Giuseppina, che cosa dici?
11: No, ancora... È preferibile aspettare qualche minuto.
0: Tanto ci pensa il nostro chef a darti una mano.
11: Grazie.
0: È un procedimento non difficile, però è una bella minestra.
11: No, esatto,
0: ricca.
11: È semplice, però è un po' articolato, diciamo, il processo, perché ci sono questi piccoli passaggi.
0: E infatti è una ricetta che un po' mi ricorda altre ricette in cui si sposano carne, verdure, chef. Che cosa ti fa, a cosa ti fa pensare?
10: Io, utilizzando sempre la cicoria, faccio... Fagioli, cotiche e cicoria.
0: Fagioli, cotiche e cicoria. Nel frattempo la nostra amica mi ha chiesto un po' di carta. Quindi fagioli, cotiche
10: e cicoria.
0: Buonissima.
10: Più una minestra.
0: Una minestra, viene un po' più liquida, più brodosa.
10: Sì, un pochino più liquida.
0: E invece i nostri assaggiatori che mi dicono di queste minestre maritate, di queste verdure con la carne?
10: Allora, io, come sempre piatto pasquale, i cardi selvatici con i carciofi e l'agnello.
0: Buono. Cardi selvatici li vai a cercare tu?
10: Nell'orto.
0: Ah, nell'orto.
10: È chiaro.
0: Ma quanto sarà esteso l'orto di Luigi? Tutti i colli.
9: E Luigi fa anche la cassola, si chiama.
10: La cassola.
0: E come si fa la cassola?
10: La cassola si fa con i solti ortaggi, carota, sedano e cipolla e le verde.
0: Più
10: ci si mettono le carni di maiale, cotica, cotechini e costine di maiale.
0: Leggera, dai, una cosa proprio che si fa a Pasqua anche quella?
10: Con la polenta.
0: Con la polenta, certo, immancabile polenta di Luigi. Invece noi, invece della verza, usiamo la cicoria, che ora va a sposarsi in questo bel matrimonio con il nostro spezzatino di vitella che ha cotto nella pentola in cui c'erano le cipolle bianche soffritte. Cipolla se ne può mettere in quantità abbondante a seconda dei gusti della famiglia. E vanno così a ripassarsi in padella mentre la nostra amica sta preparando un bel, come lo possiamo chiamare? Come quello, un pastello,
11: un pastello composto.
0: Anche con la mollica di pane e le uova. Bene, e mentre tutto questo sta avvenendo, io direi, cara Giuseppina, di vedere chi è che ti pensa da casa in questo momento. Guarda un po' dietro di te.
12: Ciao mamma, oggi preparo le fettuccine al cedro con le vongole veraci, e questi sono gli ingredienti che ci serviranno: vongole veraci, aglio per il soffrittino, un po' di prezzemolo, peperoncino, un po' di vino bianco e ovviamente le fettuccine al cedro. Dopo aver fatto spurgare le vongole per un'oretta, le possiamo mettere a cuocere. Adesso che si sono aperte, ci mettiamo un bel bicchiere di vino, facciamo sfumare senza coperchio e caliamo le nostre belle fettuccine. Adesso scoliamo le nostre belle fettuccine, così abbiamo messo le vongole sul fuoco, così le saltiamo. Adesso possiamo spadellare, prima ci mettiamo un po' di prezzemolino e spadelliamo. E adesso siamo pronti a impiattare. Ed ecco la nostra fettuccina al cedro con le vongole veraci.
0: Capito, ma io questo ragazzo lo conosco, tuo figlio Vito Buchicchio, un attore bravissimo con cui ho recitato recentemente, abbiamo fatto una commedia, Tre stremate e un maggiordomo, e lui era il maggiordomo. Ma che strumenti da professionista ha a casa? Hai visto, chef, come spadella?
13: Sì, maestria.
1: Ma lui è un cuoco, lui cucina molto bene il pesce.
0: Perché vive qui a Roma con suo fratello Giulio, sì. E prepara quasi sempre lui da mangiare, mi sa, vero?
1: Sì,
0: o anche
1: sì.
0: Giulio è bravo?
1: Anche Giulio è bravo, ma lui lo supera.
0: Oh. Ti hai portato una bella foto della tua famiglia in vacanza, eccola qui dietro di te.
1: Ah sì, qui siamo a Monte Carlo.
0: Tu con...
1: Proprio l'anno che si è laureato Vito.
0: Bene, infatti c'è Vito, c'è il papà, ci sono gli altri due fratelli, Flora e Giulio, e ci sei tu che sei felicissima, una mamma
1: sì.
0: Chioccia.
1: Sì, sì.
0: E sei è così vero. Affettuosa anche con i tuoi alunni ai quali insegni.
1: Sì, diciamo che sono una professoressa severa ma comprensiva.
0: Abbiamo parlato di tanti trasferimenti che hai negli anni fatto con la tua famiglia per il lavoro di tuo padre, poi per il matrimonio,
1: sì.
0: Ma anche come... insegnante hai girato parecchio.
1: Sì, sì, tutta la Basilicata in realtà.
0: Tutta la Basilicata.
1: 16 anni di precariato e poi finalmente il ruolo, pochi anni prima di andare in pensione.
0: E infatti abbiamo una bella foto con i tuoi alunni qui.
1: Sì. Ecco, qui c'è un mandala alle spalle che ho fatto fare ai miei allievi quando scoppiò la guerra Ucraina-Russia. Augurale per la pace, per mantenere la pace.
0: Bene, allora mi sa che siamo pronti per completare forse
1: sì.
0: La ricetta.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: prendo
1: sì.
0: Intanto un piatto.
1: Allora
0: adesso
1: dobbiamo aggiungere il composto.
0: Aggiungiamo direttamente in padella?
1: Sì.
0: Bene, ti viene proprio un sembra un po', si può anche... Prendere tipo una pizza dopo, no? Perché non, l'uovo che c'è non amalgama come se fosse una pizza.
1: Non amalgama, si rapprende, è un po' come la carbonara in realtà.
0: Una bella stracciatella, ho preso questo piatto magari dopo quando è pronto lo mettiamo qui. E tutti e tre i tuoi figli sanno cucinare, anche Flora mi sa che
1: è
0: molto facile.
1: Allora Giulio l'anno del Covid rimase solo a Roma a Pasqua e ha fatto tutte le ricette pasquali, la pizza, la verdura, perché lui ama molto...
0: Ama molto la
1: buon
0: tradizione.
1: Cibo. La tradizione e la famiglia, è appunto un ragazzo chiocciola ancora.
0: Devo dire che comunque porti nella tua famiglia, hai portato nel tempo tante tradizioni dalle varie provenienze. Abbiamo detto che tuo papà è nato ad Alessandria d'Egitto. Ed è
1: cucina
0: stato...
1: orientale.
0: Questa foto chi c'è? Guarda, dietro ci sei tu con Flora.
1: Ah, questa è Flora, è l'anno del mio pensionamento perché ho fatto 5 festeggiamenti con le due scuole, con gli amici, la famiglia, quindi qui eravamo al castello di Belvedere.
0: E hai fatto tante, tante ricette, appunto abbiamo detto le hai prese un po' dalla tradizione della famiglia di papà,
1: sì,
0: un po' da quella di tuo marito, anche tua suocera ti ha
1: insegnato
0: tanto.
1: Certo, mio marito, mamma, un po' tutti.
0: E questo piatto ci hai detto che... L'hai imparato tipicamente pugliese da tua suocera.
1: Sì, perché lei lo fa sempre, lo faceva sempre a Pasqua ed è una ricetta abbastanza saporita, quindi anche questa molto...
0: Quindi hai vissuto in Calabria, in Puglia e ora in Lucania. E il sud per te è...
1: Nord Africa, partiamo dal Nord Africa, quindi sono proprio...
0: Ed è fondamentale per te custodire la tradizione, la cultura, difendere le origini, è una cosa molto bella, che hai insegnato anche ai tuoi figli.
1: Sì, infatti...
0: Anche Vito è orgogliosamente del sud, lo diceva sempre, sempre quando facevamo le prove, io sono un uomo del sud. Bene, mettiamo questa fantastica ricetta nel piatto e annunciamo ai nostri amici e alle nostre amiche a casa quale sarà la prossima cosa che andiamo a preparare.
1: Allora, la crostata alle amarene della mamma.
0: La crostata alle amarene della mamma. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Crostata alle amarene della mamma. Occorrono 500 g di farina 00, 200 g di zucchero, 100 g di burro, 80 g di margarina, 2 tuorli, un uovo intero, una bustina di lievito per dolci, 1-2 barattoli di marmellata di amarene. Allora andiamo subito, Giuseppina, al banco, gli ingredienti sono pronti e passiamo dalla Puglia, della nostra verdura pugliese di nonna, alla mamma, alla Calabria, con questa ricetta che ti ha insegnato la tua mamma.
1: Infatti la mamma la faceva benissimo questa crostata e io ho preso da lei. Infatti le mie sorelle non la fanno come la faccio io, perché rispetto alla lettera le dosi
0: della mamma. Invece i nostri assaggiatori sono ancora in Puglia con la verdura della nonna. Com'è?
9: Che la Puglia è meglio della Lombardia, nel senso, ho detto a Luigi di prendere nota, perché sì, la cassola è buona, è importante, però...
10: Il pecorino è pecorino.
9: Sì.
0: Che dici, Luigi?
10: È un piatto insolito mi piace. Certo che la carne dell'agnello ci stava bene.
0: E si può fare anche con quella. Si può fare. Nel frattempo noi montiamo le uova con lo zucchero, giusto?
1: Sì, sì.
0: Bene, abbiamo montato le uova con lo zucchero e continuiamo procedendo per gradi. Questa ricetta te l'ha insegnata la tua mamma, hai portato una foto bellissima della tua mamma, eccoti qua con le tue... Chi siete qui, mamma?
1: E le mie sorelle, io sono ovviamente quella in braccio.
0: Ah, della più piccola
1: proprio. Piccolina, sì, la prima sorella è 9 anni più grande di me, la seconda 4.
0: Bene, e ti ha insegnato questa ricetta, la facevi sin da quando eri piccola tu, mi sa, vero?
1: Sì, sì, perché ero sempre vicino a mamma quando cucinava. Potrei avere gentilmente un cucchiaio?
0: Un cucchiaio ce l'abbiamo, sì. Qua, guarda, nel nostro cassetto super fornito. Eccolo qua.
1: Grazie.
0: Ecco, qua abbiamo un'altra foto, sempre la tua mamma.
1: Sì, queste sono le mie sorelle.
0: Prima
1: le
0: che
1: tre
0: tu
1: piccoline sempre a Belvedere, sono tutte foto fatte a Belvedere.
0: A Belvedere,
1: perché
0: in
1: l'infanzia l'ho trascorsa lì.
0: Bene, cosa... questo procedimento io non l'avevo mai visto, quindi fai la fontana,
1: allora,
0: con la farina, e dopo aver
1: genere,
0: montato le uova?
1: Sì, in genere si butta tutto in un'impastatrice.
0: Te la tengo io così non lo fai scappare. Ecco fatto.
1: Però facciamo come faceva la mamma.
0: Ecco, così
1: che prima, esatto.
0: Vedere proprio, perché prima la mamma l'impastatrice non,
1: sì,
0: ce l'aveva.
1: No, no, infatti.
0: E quindi lavorava tutto con le mani.
1: Con le mani.
0: E ti faceva fare in cucina. Abbiamo una foto di te che hai 10 anni, sei affacciata ad un balcone insieme ai tuoi parenti e già preparavi questa bella crostata. Eccola lì, sì, sul monitor grande. Eccoti qua, sei lì, sei,
1: sì,
0: la,
1: ecco,
0: prima.
1: Lì è, vedi, c'è la bisnonna, la zia, la mamma è quella col maglione arancione, poi la zia palermitana e lo zio.
0: E tutta la famiglia assaggiava questa crostata della mamma fatta con le amarene.
1: Sì.
0: E mamma calabrese,
1: sì,
0: la tua,
1: sì,
0: mamma.
1: Sì, mamma calabrese. E qual è il...
0: Questo dovrebbe essere il burro e quella la margarina.
1: Allora si possono... mescolare.
0: Li mescoliamo tutti e due,
1: sì, sì.
0: E prepariamo questo impasto con questa frolla bella ricca, saporita, lo zucchero con le uova, poi dopo la farina.
1: Il segreto della pasta è proprio questo, burro e margarina.
0: Bene.
1: In parti.
0: Un uovo e 2 tuorli hai detto, vero?
1: Sì.
0: Infatti avanzato dell'albume che poi forse potrà servire al nostro chef per la sua ricetta del riciclo che a fine puntata sempre ci regala. E i tuoi figli abbiamo detto che sanno cucinare, c'è Flora che fa i pancake la mattina.
1: Non solo, lei è sia per il salato che per il dolce. Vito è specializzato col pesce.
0: Bene, e allora...
1: Lei un po' tutto, anche i dolci, fa un ottimo dolce al cioccolato.
0: Racconteremo ancora dei nostri ragazzi, i figli di Giuseppina e Cosimo, sì, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola. Aggiungo anche la margarina. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente piace.
0: Non... Alla fine non è difficile.
1: No?
0: Scola sta pasta, va?
14: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
14: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 14:00.

0: 11 e 15.
1: Buongiorno!
2: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
3: Siamo nel cuore di Cascia.
4: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
5: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
6: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
7: Vi faccio una bella fotografia.
0: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui, abbiamo impastato la frolla per fare questa crostata della mamma, la mamma di Giuseppina. Adesso la stendiamo, ne abbiamo tenuto un terzo per fare poi dopo le strisce.
9: Esatto.
8: E lo vado a mettere in frigo perché così si mantiene
9: si
8: bello.
9: Si mantiene meglio.
8: Va benissimo. Ecco qua, sono al nostro frigo.
9: La frolla più si rompe, non a caso si chiama frolla, e più è ben riuscito l'impasto.
8: E certo, perché deve essere bella friabile. L'abbiamo,
9: esatto.
8: Abbiamo già preparato una teglia imburrata e infarinata per stenderla e poi farcire questa buonissima frolla con la marmellata di amarene, proprio come ci ha insegnato la mamma di Giuseppina. Ecco, vuoi un po' di farina? Ti può servire?
9: No, mi serve un po' di cartoleata per appoggiare sotto
8: la
9: e
8: carta,
9: poi ribaciarla, altrimenti poi si
8: la carta si forno
9: tutto,
8: che noi abbiamo, carta. Guarda caso, proprio nel nostro cassetto, perché la nostra cucina è una cucina in cui c'è tutto, come le cucine di casa. Io taglio un po' di carta e te la do. E mentre tu fai quest'operazione, sai cosa faccio io?
9: Mettiamo un po' di...
8: Io vado a leggerti una frase che ti voglio dedicare. È una frase di San Francesco d'Assisi che dice così: donandosi si riceve, dimenticando se stessi ci si ritrova. Te la dedico perché so che tu
9: ti doni
8: molto del tuo tempo ad attività di volontariato.
9: Sì. Sì.
8: Vero?
9: Fatto l'insegnante per la Croce Rossa per 2 anni, ovviamente di lingua, e poi come AVO sono stata in ospedale.
8: Mettiamo qua. Facciamo. Sei stata in ospedale addirittura ad insegnare le lingue?
9: No, in ospedale facevo proprio
8: l'AVO,
9: cioè associazione volontaria ospedaliera. E praticamente, no, imboccavo, ho fatto un po' di tutto.
8: Facevi proprio assistenza?
9: Sì, sì.
8: E anche come insegnante però, hai dato il tuo tempo per insegnare le lingue?
9: Sì, in realtà quando insegnavo a Potenza, la mattina andavo a scuola, nel buco andavo a fare volontariato in ospedale, poi ritornavo a scuola.
8: E riuscivi a fare questo
9: insegnando? E il pomeriggio facevo volontariato alla Croce Rossa.
8: Alla Croce Rossa pure, quindi poi 3 figli... E
9: sì.
8: Infatti tu per i primi anni, quando hai avuto i bambini, hai scelto di non lavorare. Avevi già vinto un concorso, poi
9: sì.
8: L'hai rifatto.
9: I primi 10 anni ho fatto la mamma, anche perché non avendo nessuno vicino, né mamma né suocera, né
8: una
9: zie.
8: Mamma bravissima che faceva dolci a tutte le feste, tutti i compleanni, una mamma bravissima.
9: Mi sono dedicata a loro.
8: E hai una frase che un po' è la tua guida, una frase che condisce
9: sì.
8: La tua vita.
9: Ama la vita e la vita ti sorriderà, perché alla fine è meglio essere positivi nella vita, perché le vicissitudini accompagnano la vita di tutti noi, però se si affrontano con un sorriso e si ritrova la forza di ritornare su, è tutto diverso.
8: È
9: e poi ho una
8: diverso.
9: Fede infinita in Dio, perché mi ha sempre aiutato.
8: E ami Dio e ami la natura. Anche,
9: amo
8: vero?
9: Dio, la creazione. Le piante, infatti mi diletto nella casa che abbiamo in campagna a dedicarmi al verde, lo curo personalmente.
8: Va bucata, vero, la frolla, un po'?
9: Io non lo faccio.
8: Lei non la buca, allora scusa.
9: Io non lo faccio, poi può darsi pure che...
8: No, la facciamo come la faceva la mamma, per carità. Mettiamo subito questa bella crema di amarene. E ti piace passeggiare, vero? Passeggiare, ti piace
9: sì.
8: Il mare?
9: Camminare.
8: Una bella foto di te che sei qui. Dove sei?
9: Lì sono a Capri, ai Faraglioni, e praticamente dall'albergo, che era proprio vicino alla piazzetta, mi sono fatta il giro di tutta l'isola, 2 o 3 ore di cammino.
8: Ti piace tanto
9: sì.
8: Camminare e ti piace fare, anche condividere con i tuoi studenti tutte le passioni che
9: sì,
8: hai.
9: Sì, infatti ho insegnato loro a fare i mandala, a usare le campane tibetane, perché abbiamo fatto
8: Hai condiviso con loro le tue passioni?
9: Le mie passioni, e loro erano felici di imparare queste cose.
8: Che sei una persona molto curiosa.
9: Sì, molto curiosa.

0: Curiosa e molto aperta a varie esperienze, quindi...
1: Allora, mentre tu riempi la base, prendo il composto che abbiamo lasciato raffreddare in frigo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: E questa, cara Giuseppina, è l'operazione più difficile per me. Fare le strisce senza farle rompere. Io a volte passo addirittura nel surgelatore la pasta, via via che la taglio, perché poi quando... Le taglio, le preparo, le prendo per metterle su e soprattutto quando faccio la pasta.
0: Allora, ci sono due modalità, o la strisciolina tubolare oppure schiacciarla e usare il taglierino, quello che ha le rotelle digrinate.
1: Noi ci apprestiamo intanto a stendere questo panetto e andiamo a vedere dove è andata Francesca. Francesca Ceci, che è in giro a cercare nuove ricette da svelare a noi di quel che bolle in pentola.
0: Certo, allora.
1: Eccola lì, guardala.
2: Buongiorno amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Roma, sono alla Trattoria Talenti del Mare, con me c'è lo chef Luca Nicolì.
3: Buongiorno,
2: buongiorno chef.
3: Buongiorno, grazie.
2: Grazie a te per avermi aperto le porte di questa bellissima cucina. Cosa prepari di buono questa mattina?
3: Allora, questa mattina faremo un trancio di ventresca di tonno alla brace con degli asparagi cotti semplicemente al vapore, olio, sale e un fondo di nduja e tonno.
2: Bene, quindi ventresca, quindi la parte più grassa del
3: tonno.
2: Esattamente,
3: sì.
2: Ok, allora come procediamo?
3: Procediamo subito così. Allora, andiamo subito sul nostro barbecue.
2: Che è bellissimo questo barbecue, eh?
3: È bellissimo, bellissimo. Iniziamo la cottura. Sigilliamo la carne da tutti i lati. Goccettino di olio e lasciamo cuocere.
2: Quanto, chef?
3: Circa 3 minuti, 3 minuti e mezzo.
2: Aspettiamo allora.
3: Ok, sono passati 3 minuti, dobbiamo vedere la nostra ventresca.
2: Che meraviglia, chef!
3: Ha preso tutti i sapori della brace, no? Del carbone, della legna, e andremo a inserire gli asparagi. Solamente...
2: Pochi secondi?
3: Così, 20 secondi, proprio per dare il sapore dell'affumicato, del carbone.
2: Qui? E intanto io preparo il nostro piatto.
3: Finisco solamente con un pizzichetto di sale. Leviamo la nostra ventresca.
2: Profumo. Meraviglioso. Ma questo barbecue è speciale, devo dire.
3: Speciale, cuoce, affumica.
2: Benissimo.
3: Tutto al momento, allo stesso momento. E procediamo. La nostra ventresca.
2: Sì.
3: I nostri asparagi, così.
2: Quindi proprio solo al vapore e
3: solamente
2: poi...
3: al vapore e grigliati.
2: E grigliati.
3: E finiamo con la nostra salsa di nduja e fondo di tonno.
2: Bellissimo piatto, anche colorato. Bello, molto bello. Allora, chef, bello è bello. Ma
3: buono.
2: Io devo assaggiare per capire bene, eh. E quindi Beatrice, Fabio, sono prontissima. Assaggio questa ventresca stupenda. Grazie, chef.
3: Grazie a te.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Brava Francesca, mamma mia, sempre nuove ricette, sempre cose particolari, vero chef? E soprattutto un'area molto familiare come quella che possiamo vivere qui nella nostra cucina di quel che bolle in pentola. Giuseppina nel frattempo è riuscita a decorare questa crostata che va nel forno per 40 minuti.
0: 40 minuti circa, 180 gradi.
1: Allora vado a metterla nel forno, ecco qua. E mentre cuoce ti voglio chiedere però ancora qualcosina. Tu hai altre passioni oltre ad essere un insegnante, fare volontariato. È vero che balli?
0: Sì, mi piace la danza, la musica e... Ecco, qui ballo pizzica.
1: Ah, guarda che bella questa foto. Dove sei?
0: A Potenza, è una sala da ballo dove insegnano pizzica.
1: Anche la pizzica. Sei veramente una donna che fa un sacco di cose, ha un sacco di energie. E anche un sacco di tradizioni che continui a coltivare e a custodire. Nel frattempo noi vi diamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i tonnarelli cacio e pepe abbiamo per prima cosa tostato i grani di pepe in padella, poi li abbiamo schiacciati con la lama di un coltello avendo cura di proteggerli con della carta forno. Quindi abbiamo calato la pasta. In una ciotola grande abbiamo mescolato il pepe con il pecorino e fatto il pastello con acqua fredda. Abbiamo scolato bene la pasta e l'abbiamo condita nella ciotola, muovendola velocemente per evitare che il calore della pasta coagulasse il pecorino. Abbiamo così ottenuto la proverbiale crema della carta.

0: che abbiamo usato per completare il nostro piatto. Per preparare la verdura pasquale pugliese della nonna, in una padella abbiamo soffritto la cipolla con un filo d'olio, abbiamo lessato la cicoria in una pentola, abbiamo aggiunto la carne e lasciato cuocere un bel po'. Nel frattempo in una ciotola abbiamo mescolato le uova con il mollicato e con il pecorino grattugiato. Abbiamo poi unito la cicoria alla carne e fatto insaporire finché la carne non si è disfatta. Abbiamo unito al tutto il composto di uova e lasciato cuocere ancora. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e servito. Per preparare la crostata alle amarene della mamma abbiamo per prima cosa fatto la frolla sbattendo con un frullatore elettrico le uova con lo zucchero. Poi abbiamo aggiunto questo composto alla farina a fontana sulla spianatoia. Abbiamo amalgamato e aggiunto poi anche il burro e la margarina fusi e il lievito. Abbiamo lavorato fino a ottenere un panetto compatto. Lo abbiamo diviso in due parti, una più grande per la base e una più piccola per le strisce. Abbiamo lasciato riposare in frigo per 10 minuti. Poi abbiamo steso la base aiutandoci con due fogli di carta forno e l'abbiamo messa in una teglia imburrata e infarinata. Abbiamo cosparso la base di marmellata, abbiamo ricavato le strisce facendo dei cordoncini e le abbiamo adagiate sulla marmellata. Abbiamo quindi infornato a 180 gradi per 30-40 minuti. Ed ecco le ricette che abbiamo proposto oggi, realizzate e impiattate davanti a noi. Ci sono i tonnarelli, cacio e pepe, che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli, che si sono raffreddati, quindi li assaggeremo proprio come li mangiavano i pastori e come ci ha detto Luigi. E poi c'è la verdura pugliese di nonna che ci ha cucinato la nostra ospite Giuseppina, che è veramente sostanzioso come pasto. E finalmente una bellissima crostata di amarene, quella della mamma di Giuseppina. Ecco che una fetta manca proprio in direzione dei nostri assaggiatori. La state mangiando?
1: Sì, dovevamo dare un giudizio sulla crostata della mamma di Giuseppina.
0: Certo, questa è il doppione che Giuseppina ha portato per noi qui dello studio, mentre la sua sta ancora cuocendo, infatti io quella poi la assaggerò. Che dici Luigi?
2: È una crostata di consistenza soffice, molto buona, sì, classica, a colazione nella tazza di caffè latte.
0: Buonissime, le amarene che sono un po' aspre rispetto alle spiagge, vero Sonia?
1: È bello, proprio questo contrasto dell'aspro dell'amarena con il dolce della frolla.
0: Bene, ma io sento il nostro chef che armeggia i fornelli e lì che fa una pastella. Ah, andiamo subito a vedere perché adesso lui ci stupirà riutilizzando quello che ha avanzato e fa la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere insieme che cosa sta preparando? Chef, ti vedo particolarmente attento, c'è sempre una bella padella con olio caldo. Cosa hai fatto, scusa? Hai preso della cicoria?
2: Della cicoria, semplicissimamente cicoria. L'abbiamo, era stata scottata in acqua bollente, l'abbiamo presa, l'abbiamo ben strizzata, abbiamo fatto una pastella molto, molto semplice. Acqua, farina e una puntina di bicarbonato.
0: Acqua frizzante fredda per fare la pastella, vero?
2: Sì, quello sarebbe l'ideale. Bisognerebbe partire in quella maniera per fare una pastella. Più che noi ci siamo un po' adattati, l'abbiamo messa poi in frigo l'acqua, insomma, però alla fine il risultato sembra.
0: Perché in frigo
2: più
0: questo shock
2: buono.
0: Termico con l'olio la renderà croccante,
2: poi,
0: come abbiamo sempre detto.
2: Sì. Poi
0: e
2: col fatto,
0: quindi la cicoria, hai fatto dei nidi di
2: dei
0: cicoria.
2: Dei nidi di cicoria e la stiamo.
0: E come vengono fuori come delle frittelle?
2: Delle frittelline. Pizzottelle, frittelline.
0: Buonissime per fare un antipasto.
2: Particolari, particolari perché la verdura dentro rimane leggermente croccante.
0: Certo.
2: E quindi.
0: E le fai sempre con la cicoria o usi anche altre verdure?
2: No, lo faccio con la cicoria, magari cambio il tipo di pastella. A volte uso addirittura la tempura, dipende.
0: Che bella idea, questo lo servi come antipasto nel tuo ristorante?
2: È una sorta di entrée, sì, è un antipasto, esatto, è un benvenuto all'ospite che si siede a tavola, ma non le faccio sempre, quindi poi nessuno poi dica...
0: e vengono al ristorante a cercare...
2: Esatto.
0: Ma ascolta chef, il sale, quando le hai fritte le metti lì nel piatto, lo metti dopo?
2: Lo metto dopo.
0: Come si fa con un fritto che si rispetti, perché poi dopo il sale sul fritto...
2: Sì, anche se quello ci sono teorie contrarie, sai, la cucina ormai è tutto il contrario di tutto, ognuno ha un suo pensiero, le tradizioni sono tante, le usanze sono ancora di più E quindi fate voi.
0: Molto, molto appetitoso. Soltanto tre ne hai fatte, chef?
2: Sono un entrée.
0: Un entrée, quindi sono tre, giustamente.
2: Certo.
0: Come vogliamo chiamarlo? Sonia, Luigi, avete un'idea?
3: Allora, io direi fritturina vegetale.
0: Fritturina vegetale, beh, sì.
3: Sì.
0: A me sembrano proprio le pizzelle che faceva la mia mamma quando ero piccola. Vai, Sonia!
1: Nuvole di cicoria. Nuvole croccanti di cicoria.
0: Bene, nuvole croccanti di cicoria con zest di limone. Ti piace?
4: Sì, molto. Deve essere molto invitante, come entrée è favoloso.
0: Bene,
4: leggero.
0: Allora, te ne lasciamo una, te la facciamo assaggiare subito. Intanto ti salutiamo, grazie Giuseppina per essere stata con noi, grazie davvero per averci regalato le ricette della tua famiglia.
4: Grazie a voi di avermi invitato.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi.
1: Ciao, alla prossima.
4: A tutti.
0: E salutiamo anche il nostro chef Fabio Cinelli e diamo appuntamento a tutti voi domani alla stessa ora nella cucina di Quel che bolle in pentola su TV 2000. Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao, a domani.
0: Ciao.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
7: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
8: La marmellata è solo a base di agrumi.
9: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
11: La lucevalgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: A me è stato diagnosticato un linfoma nel maggio del 2006. E durante il ricovero ho letto un articolo su San Riccardo, sul giornale di Pavia, della provincia pavese. Mi sono raccomandato a lui e poi ho iniziato le terapie. Ho risolto ampiamente il problema e, a detta dei medici, i risultati sono stati eccezionali. Secondo me è dovuto all'intervento di San Riccardo. Non so se si può parlare di miracolo, però...
1: Chi percorre in automobile l'autostrada Milano-Genova in direzione di Milano, all'altezza del casello di Bereguardo, Pavia, vede affacciarsi, oltre le case di un piccolo paese, un bel campanile con un angelo segnavento e la sommità della facciata di una vecchia chiesa di classico stile lombardo. È la chiesa parrocchiale di Trivolzio, dedicata ai santi Cornelio e Cipriano.
2: La chiesa di Trivolzio è diventato un santuario. Gente che arriva da tutte le parti per incontrare un amico. Un amico che è medico del corpo e delle anime, ma soprattutto un amico che aiuta a capire il senso e la volontà di Dio. È interessante vedere i tanti giovani che vengono qui. Giovani che vengono a chiedere di capire il senso della loro vita, di trovare il compagno o la compagna della loro vita, di realizzare la loro vocazione. Tantissimi che dicono, ecco, dopo 5-6 anni senza riuscire ad avere un bambino, con l'intercessione di San Riccardo hanno avuto un bambino. Ecco, abbiamo nella sala vicino, ecco, molti, ecco, di questi omaggi che fanno le mamme dopo aver ottenuto il bambino.
1: Qui, in una teca di cristallo, è conservato il corpo di Riccardo Pampuri, il santo delle guarigioni, medico e frate dei Fate Bene Fratelli. Soltanto a pochi metri ecco il fonte battesimale dove era stato battezzato col nome di Erminio il giorno dopo la nascita, avvenuta il 2 agosto 1897.
3: Erminio Pampuri, che poi diventerà Fra Riccardo Pampuri, nasce nel 1897 e questa è una data significativa perché è la stessa data in cui muore Santa Teresa del Bambino Gesù, la santa che ha insegnato alla Chiesa che la santità non è solo questione di gesti grandi, eroici o di virtù profonde e eccezionali, ma è anche una questione estremamente semplice, è la santità della vita normale, la santità delle piccole cose, ma tutte impregnate di amore verso Dio e verso il prossimo.
4: Studente, soldato, medico condotto in un oscuro paesino lombardo. E infine, negli ultimi 3 anni, religioso nella congregazione dei Fate Bene Fratelli, la vicenda terrena di San Riccardo Pampuri non è sicuramente clamorosa quanto a opere, anche se la straordinaria partecipazione di popolo ai suoi funerali, l'accorrere oggi di tanti alla chiesa di Trivolzio e la presenza di suoi devoti in Uganda, in Kenya, in Paraguay, in Ecuador, in Spagna e negli Stati Uniti, dice che quest'uomo è stato ed è importante per molti.
3: Parlando di Pampuri si potrebbe usare l'aggettivo cattolico e applicarlo a tutti gli aspetti della vita. Perciò non c'è nella sua esperienza il grande momento della conversione, i grandi avvenimenti, i grandi miracoli, non c'è nulla di tutto questo. E nella storia della santità della Chiesa ci sono questi due aspetti, ci sono quei santi che quasi intervengono nella storia per mostrare qualcosa che Dio vuol dire, la forza di Dio, l'intervento, l'intervento dell'Altissimo. E poi ce ne sono altri che invece rappresentano semplicemente così, la Chiesa che offre a Dio la bellezza della sua vita quotidiana, nient'altro che questo.
1: Erminio Pampuri nasce il 2 agosto a Trivolzio, in provincia di Pavia, penultimo di 11 figli di Innocente Pampuri, negoziante di vini, e di Angela Campari. Ha 3 anni quando la madre muore di tubercolosi e viene affidato agli zii, che abitano in un paese a pochi chilometri, Torrino. Gli zii, il fratello e la sorella della madre, lo accolgono come un figlio e gli offrono quel benessere che il padre, che si deve trasferire a Milano, non può dargli, e soprattutto una solida educazione cristiana.
3: Evidentemente concepire e vivere così la fede è possibile all'interno di un ambiente già impregnato di questa fede. Ed è quello il dono che venne fatto a Riccardo, Erminio si chiamava da ragazzo, nella casa degli zii che lo ospitarono. Una famiglia dove la fede, la preghiera, l'adorazione eucaristica, l'appartenenza, non so, al terzo ordine francescano da parte dello zio, l'essere la cura così dell'eucaristia da parte della zia, tutto l'ambiente familiare, ecco, facilitava nel ragazzo l'assimilazione di questa fede umile, semplice e buona.
4: Dopo le medie, Erminio lascia Torrino e raggiunge i fratelli a Milano, dove comincia a frequentare il ginnasio al Manzoni, ma risente della diversità dell'ambiente, della lontananza degli zii e soprattutto dello scontro con alcuni insegnanti. Tanto che lui, sempre così diligente e studioso, viene rimandato a ottobre in 3 materie.
3: Questa fede semplice a volte esigeva anche del coraggio. È rimasto celebre l'episodio di Pampuri studente, che a cui il professore massone, con scherno, chiede di leggere un testo violentemente anticristiano, brutto. E Pampuri si rifiuta. Si rifiuta perché questo è contro la sua dignità e anche, possiamo dire, contro il suo diritto di cristiano, di uomo, però si rifiuta argomentando, tanto da, insomma, da lasciare il professore stesso pensoso.
1: Gli zii capiscono che la situazione milanese non è adatta e l'anno dopo decidono di trasferire il nipote al liceo Foscolo di Pavia, sistemandolo come allievo interno al collegio Sant'Agostino, dove resterà 6 anni. Anni sereni, in cui Erminio scopre con entusiasmo i romanzi di Salgari e di Verne, mentre il profitto scolastico torna eccellente, soprattutto in matematica, tanto che si pensa che sarà questa materia, o ingegneria o fisica, che dopo la maturità sceglierà per l'università.
3: Lo zio era non solo un buon cattolico, ma era anche un bravo medico condotto. Così quando Erminio Pampuri dovette pensare, scegliere il suo avvenire, e lo zio lo spinse a scegliere l'università di medicina, a diventare medico come lui, anche sottolineando un aspetto a cui oggi forse si fa meno attenzione. Gli disse: in fondo la professione medica è quella che più ti permette di donarti agli altri.
4: Il circolo universitario Severino Boezio era luogo di incontro e di crescita per gli universitari cattolici. L'intento era che, uniti e motivati, potessero insieme efficacemente reagire all'emarginazione e alle vessazioni che subivano da parte dei coetanei. Di moda a quel tempo fra gli studenti erano infatti un ottuso materialismo e l'agnosticismo religioso, insieme all'ostentazione di una vita dissoluta e sfrenata. Erminio Pampuri aderisce al Boezio con entusiasmo, invitando i compagni di studi a partecipare agli incontri e alle iniziative del circolo.
3: A quel tempo erano facili gli scontri di piazza, anche per motivi politici. Ecco, si era venuti alle mani, poi lo scontro era degenerato. Uno studente era stato ucciso, non solo, ma dei cecchini dalle case vicine impedivano a chiunque di avvicinarsi. fu solo Erminio che poté lentamente andare verso la persona ferita, accostarsi e così prestarle i primi soccorsi. E questo mentre gli stessi cecchini impedivano a chiunque altro di avvicinarsi. E questo dimostra certamente la fama, la stima che questo ragazzo godeva anche presso coloro che avrebbero potuto essere chiamati i suoi nemici.
4: Erminio Pampuri ha 18 anni quando si iscrive alla facoltà di medicina, anno accademico 1915-1916. Ma dal maggio di quell'anno l'Italia è in guerra, la prima guerra mondiale, che costerà al paese 600.000 morti. In un primo tempo viene dichiarato rivedibile alla visita di leva, ma non riesce neppure a finire il secondo anno di università prima di essere richiamato. Finisce al fronte, caporale di sanità nella Terza Armata. È uno studente di medicina e si occupa di feriti, malati e morenti in un piccolo ospedale da campo, lontano dalla prima linea. Finché, con la rotta di Caporetto e la disfatta dell'esercito italiano, costretto a ritirarsi fino al Piave, arriva per il caporale Erminio Pampuri l'occasione di guadagnarsi una medaglia al valore.
3: A vedere tanta bontà, tanta generosità, tanta cura, tanta preoccupazione per gli altri, anche lui ottiene la sua piccola medaglia di bronzo e, diciamo, l'accrescimento di un grado nella sua carriera militare. Solo che questo gli, diciamo, gli costerà la salute, perché la polmonite presa in questo, durante questo, questa terribile

0: congedo gli consentono di terminare gli studi e si laurea a pieni voti nel 1921 a 24 anni. Pochi giorni prima è diventato terziario francescano, col nome di Frate Antonio.
1: Come lo zio, anche Erminio sceglie di diventare terziario francescano. Questa parola oggi forse è meno usuale, ma corrisponde a un'esperienza simile a quella che oggi è l'esperienza dei movimenti ecclesiali. Cioè l'appartenere, l'innamorarsi di Cristo e della costruzione della sua Chiesa secondo un certo particolare dono dello Spirito.
2: Morimondo è un paese della Bassa Lombarda, cresciuto intorno all'abbazia cistercense, eretta nel XII secolo dai monaci francesi di San Bernardo, il riformatore dell'ordine benedettino, a pochi chilometri da quella ancor più famosa di Chiaravalle. È qui che il dottor Erminio Pampuri, congedato definitivamente dall'esercito, ottiene la nomina a medico condotto dopo qualche mese di tirocinio nello studio dello zio Carlo Campari a Torino. Qui il dottor Pampuri eserciterà la professione per 7 anni, offrendo ai suoi assistiti non solo efficaci cure mediche, ma anche una presenza attiva socialmente, fortemente impegnata in opere di educazione e di carità.
1: Ciò che colpiva gli abitanti di Morimondo era il fatto di che il medico, il loro medico, fosse non solo un bravo dottore da cui era facile essere accolti ed essere trattati bene, ma era un uomo di chiesa, non con nel significato un po' deteriore che si dà a questa parola, ma un uomo che veramente si appassionava. Era capace di appassionarsi ai momenti di riunione formativa, era capace di appassionarsi al coro, era capace di appassionarsi al teatro, cioè a tutto quello che poteva servire al suo paese, alla sua gente, per vivere lietamente e fino in fondo la vita cristiana.
0: Ma a Morimondo, oltre che alla cura dei corpi, con le medicine e con la tessera del pane, il dottor Pampuri si occupa anche delle anime. Diventa il collaboratore del parroco, fonda il Circolo di Azione Cattolica Pio X, tiene conferenze, anima il catechismo, organizza esercizi spirituali presso i gesuiti, fonda la commissione parrocchiale missionaria, costituisce una mutua locale fra i suoi assistiti. Arriva persino a costituire una banda musicale insieme ai giovani del paese, facendo personalmente il giro dei cascinali a raccogliere le offerte per poter comprare gli strumenti e completando poi la somma di tasca sua.
3: A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho.
1: Chiese di entrare nell'ordine dei francescani, non venne accettato. Chiese di entrare nell'ordine dei gesuiti, non venne accettato, sempre per lo stesso motivo, la sua salute, che era malferma, se l'era rovinata durante la ritirata di Caporetto per il suo gesto di carità. E ebbe la fortuna di incontrare un religioso dei Fate Bene Fratelli. Ordine ospedaliero, religioso e quindi particolarmente adatto anche alla situazione professionale di Erminio, e questo Don Riccardo Beretta che lui incontrò proprio gli suggerì, gli offrì, gli mostrò la possibilità di entrare in questo ordine e di poter continuare a esercitarvi la sua missione.
4: Ho un amico grande, grande. I più giusti non ce n'è.
2: I Fate Bene Fratelli sono frati laici che professano i 3 voti, comuni a molti ordini religiosi, di obbedienza, povertà e castità. A questi se ne aggiunge un 4, quello dell'ospitalità, cioè dell'assistenza e cura dei malati. Lo stemma dell'ordine è una melagrana, che in spagnolo si chiama Granada, perché a San Giovanni di Dio era apparso Gesù Bambino che gliene offriva una insieme a una croce, inviandolo così nella città di Granada, dove avrebbe iniziato il suo apostolato.
1: Così a 30 anni Erminio Pampuri, il dottor Erminio Pampuri, diventa fra Riccardo Pampuri. E questo cambiamento

0: così di vocazione che un dottore diventasse religioso, a quel tempo fece tanto scalpore che addirittura ne parlò in un lungo articolo il Corriere della Sera.
1: L'anno di noviziato di Fra Riccardo si svolge a Brescia, nel convento annesso all'ospedale Sant'Orsola, che è uno dei più prestigiosi dei Fatebene Fratelli, ed è lì che poi continuerà a risiedere. Gli viene dapprima affidato l'incarico di istruire i confratelli che devono ottenere il diploma di infermieri, e poi anche la direzione del gabinetto odontoiatrico annesso all'ospedale e frequentato soprattutto da poveri e operai. Svolge anche l'attività di infermiere nell'ospedale, dove spesso sostituisce i medici sia in corsia che in sala operatoria.
2: Ho scelto te, non lo so.
0: In breve tempo questo medico religioso divenne famoso, famoso soprattutto presso la povera gente, presso le mamme che lo ricercavano non solo per la delicatezza con cui sapeva curare in particolare i bambini, ma anche perché poi a lui chiedevano preghiere, chiedevano benedizione, chiedevano quella sorta di guarigione profonda che nasceva dal cuore di quest'uomo innamorato di Dio. La malattia che da tempo covava nel petto di questo giovane medico, la tisi, comincia a manifestarsi. Il dottor Pampuri, diciamo, continua nel suo lavoro senza stancarsi fin quando riesce e poi alla fine deve, così, deve lasciarsi andare nelle mani di Dio. Ed è proprio in quel momento, nel momento in cui la sua, diciamo, possibilità umana di lavorare, di guarire, di fare il medico si conclude, che inizia questa nuova ondata di guarigioni spirituali che la Chiesa chiama miracoli.
3: A casa avevamo un problema, mio figlio Rocco era molto malato, nessun medico trovava una soluzione, non si capiva che malattia avesse. Era un sabato pomeriggio, un sabato sera, mia moglie piangeva. Era disperata. E io ho avuto come un'intuizione, ho detto, non ti preoccupare, domani mattina andiamo da San Riccardo, lo portiamo da San Riccardo, lo affidiamo a San Riccardo, come se fossimo nel presente, come se San Riccardo fosse un medico, certamente era un medico della salute, del corpo, ma è diventato poi, con la sua santità, un medico dello spirito. La domenica siamo andati, abbiamo affidato, ci siamo affidati e il lunedì mattina mio figlio si è rialzato come rinato.
2: Quando uno ha il cuore buono,
4: Viene mandato nella casa di cura dei Fatebene Fratelli a Gorizia, poi a Torrino dagli zii. Qui sembra riprendersi e torna a Brescia, dove torna ad occuparsi dei suoi pazienti, anche se saltuariamente e con molta sofferenza. Dopo 3 mesi la situazione si aggrava e dal Sant'Orsola viene trasferito alla casa di cura San Giuseppe di Milano, anch'essa dei Fatebene Fratelli.
2: Vuole amare
1: solamente. I funerali vengono celebrati a Trivolzio, dove era nato, nella chiesa parrocchiale dove era stato battezzato. Dal San Giuseppe la salma è trasportata a Torino e da qui muove a piedi il corteo funebre. Sono 4 chilometri da Torino a Trivolzio e i primi arrivano in chiesa quando ancora il feretro non si è mosso. Saranno poi i giovani dell'Azione Cattolica, che lo avevano conosciuto, a portare a spalla la bara nel piccolo cimitero.
0: Così comincia la storia dei miracoli di Riccardo Pampuri, questa storia successiva alla sua morte che accresce incredibilmente la sua fama e lo rende particolarmente caro e particolarmente ricercato anche oggi dal popolo di Dio. Potremmo raccontare tanti episodi di miracoli, i più celebri sono significativi anche dal punto di vista del loro accadere. E un miracolo è quello di un malato di mente che fugge dall'ospedale destando la preoccupazione di chi era tenuto ad assisterlo, che fugge per andarsi, perché vuol suicidarsi, e poi tornerà senza sapere neanche chi lo ha guidato, quasi come condotto da una mano provvidenziale, e racconterà che all'ultimo momento è stato fermato, è stato preso per mano, è stato ricondotto, e riconoscerà che questa grazia la deve a Fra Riccardo Pampuri. E poi il miracolo che, diciamo, verrà riconosciuto per la sua canonizzazione, quello di un bambino gravemente ferito alla vista, ormai destinato, secondo il parere dei medici, a perdere un occhio, al cui il papà mette questa reliquia senza neanche bene sapere di che cosa si tratti, e pensando che sia un'immagine sacra, ecco, mette sull'occhio del bambino, e dopo una notte il bambino è talmente guarito che i dottori non riescono più a distinguere quale sia l'occhio che è stato ferito e l'occhio sano. Ecco, tutte queste cose, anche un tipo di miracoli. Poi ci saranno i miracoli per tutte le persone, non so, le donne che non riescono ad avere figli e che desiderano di avere bambini, cioè miracoli legati al suo essere medico, quasi come se vado dal dottore, ecco, adesso questo dottore morto santamente continua la sua opera, però ha nelle sue mani, ecco, una capacità, un'abilità più grande, una grazia più grande, quella che Dio gli concede.
2: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei.
4: Altre due guarigioni avvenute, una a Gorizia e l'altra a Milano, entrambe negli ospedali dei Fate Bene Fratelli, vengono riconosciute come miracolose dalla Curia Romana, e nel 1978 Papa Paolo VI proclama l'eroicità delle virtù di Fra Riccardo Pampuri dei Fate Bene Fratelli, riconoscendo che morì lasciando il ricordo di un medico che seppe trasformare la propria professione in missione di carità, e di un religioso che riprodusse in sé la figura del vero figlio di San Giovanni di Dio.
5: Per la gente della regione rappresenta un santo lombardo, un esempio di santità nella professione. Per me rappresenta una figura di riferimento molto molto importante, proprio la dimostrazione che la santità è possibile in ogni condizione di vita. Non è necessario essere preti o vescovi per essere santi, bisogna rispondere alla chiamata del Signore in qualunque condizione.
4: Nel 1981 Papa Giovanni Paolo II, nella sua prima apparizione pubblica dopo l'attentato di Ali Aqcha, approva il decreto che riconosce i due miracoli e proclama beato il venerabile Riccardo Pampuri.
1: Riconosciuta come miracolosa anche questa guarigione, avvenuta per intercessione del beato Riccardo Pampuri, Papa Giovanni Paolo II lo iscrive nel canone dei Santi il 1 novembre 1989, durante la messa del giorno di tutti i Santi in Piazza San Pietro a Roma.
3: La bellezza di San Riccardo è che è un santo giovane, un santo moderno, un santo molto vicino a noi. E queste sono parole che io ho preso dal discorso di santificazione di Giovanni Paolo II, che raccontava proprio come quanto fosse vicino a noi e quanto fosse moderno del suo essere un uomo. Cioè non un eroe che diventa santo, ma un uomo che con il suo quotidiano eroico diventa santo.
4: In appena 33 anni, quali quelli di Cristo, da Lui amato sopra ogni cosa, la vita di San Riccardo Pampuri fu tutta un dono a Dio e ai fratelli. Come un giovane apostolo fra gli studenti universitari, tra i militari in trincea durante gli orrori della guerra, tra i fedeli della parrocchia dove fu medico condotto.
0: Sappiamo che Fra Riccardo Pampuri, negli ultimi istanti della sua vita, chiese al suo direttore spirituale: come mi accoglierà Dio? Io l'ho amato tanto e lo amo ancora tanto. La risposta, non sappiamo quale sia stata la risposta, però la risposta l'ha data la Chiesa. Dio l'ha accolto tra i suoi santi.

E questa proclamazione è così gloriosa che è bello ricordare che il Cardinal Martini volle addirittura che una statua di Riccardo Pampuri fosse collocata su una delle guglie del Duomo, il punto più alto e più bello della città, proprio per mostrare questa grazia che discende dal cielo e che si inchina sulle nostre città. Ed oggi la Chiesa festeggia questo suo nuovo santo il 1º maggio. Forse non è senza significato che sia la festa del lavoro, perché anche la santità è un lavoro, il lavoro della grazia di Dio.

0: Buongiorno a tutti voi, anche oggi una puntata imperdibile e sono sicura che non vi annoierete perché inizieremo parlando di pizza, è un must del fine settimana. Come dobbiamo rendere questo piatto salutare e bilanciato? Con noi ci sarà anche un pizzaiolo d'eccellenza che la preparerà in diretta per voi. E poi parleremo di stitichezza. Sono in tanti, molti di voi ci avete scritto, soffrite di questo disturbo. Beh, è sottovalutato e può creare davvero tanti problemi. Ed ancora parleremo della salute dei nostri denti, della nostra bocca. Parleremo di tartaro, risponderemo a tante domande sul tartaro, sulla secchezza anche orale, sulle protesi. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete che tavolo eccezionale, io già vedo ovviamente Davide Civitiello già al lavoro, perché adesso parliamo di pizza. La pizza è un must del fine settimana, gustosa, alta, sottile, scrocchiarella, insomma è davvero un piatto che ci identifica molto. Ma quando, come, perché dobbiamo mangiare la pizza? Tante domande risponderà la dottoressa Elisa Spelta, benvenuta innanzitutto, ricordo, biologa nutrizionista, e poi lo vedete, già ve lo hanno annunciato, Davide Civitiello, beh, un ospite eccezionale, un pizzaiolo eccezionale. Buongiorno Davide, bentornato al Mio Medico. E perché oggi appunto parliamo di questo piatto che ci identifica noi italiani. C'è chi la preferisce alta, la pizza alta, chi la preferisce sottile. Però c'è un però, dottoressa, vengo subito da lei. La pizza, in quanto piatto unico, bilanciato,

0: È previsto nei suoi piani alimentari, insomma, ai suoi pazienti lei la inserisce in una dieta?
1: Assolutamente sì. Siamo in Italia, quindi è un alimento che fa parte della nostra storia, della nostra tradizione, non si può togliere, anche perché io parto sempre dal presupposto che non dobbiamo perdere il piacere per il cibo, il rapporto con
0: certo,
1: il cibo.
0: E certo, questa è la cosa fondamentale, però insomma è un piatto, come dire, altamente calorico. E allora, anche nelle persone che sono a dieta, dico io, lei ha detto appunto che lo inserisce, però bisogna rinunciare. E allora come renderla un piatto con non troppe rinunce?
1: Allora, sicuramente si possono dare delle indicazioni. La prima cosa è se si sta facendo un percorso dimagrante, sicuramente una volta a settimana, non di più, perché comunque è un alimento molto calorico, molto buono, bilanciato ma molto calorico. L'altra cosa è se ci sono appunto diversi chili da perdere o anche altre situazioni di patologie, bisogna fare delle accortezze. Beh, magari un'insulino resistenza oppure difficoltà comunque con la glicemia, il diabete, allora si devono fare accortezze ancora un po' più accurate e per esempio scegliere magari di organizzare i carboidrati della giornata in maniera un pochino diversa per poi fare un carico un po' più grande, scegliere degli impasti integrali o comunque soprattutto delle farine di grani antichi che vengono utilizzati insomma con il chicco intero ed hanno comunque un carico glicemico diverso e portano anche tanti micronutrienti.
0: Infatti abbiamo letto impasti integrali a lunga lievitazione, questo può essere magari, ecco,
1: per l'aspetto digestivo assolutamente.
0: E questo è fondamentale. A proposito di lievitazione, vengo da te che è già impastato, in 3 minuti già ha fatto un bel panetto, poi ci dirai il tuo segreto, caro Davide. Però a proposito di lievitazione, no? Abbiamo sentito la dottoressa, cioè la lievitazione della pizza deve essere lunga. E tu come ti organizzi? La possiamo fare il giorno prima, per il giorno dopo, oppure ti va fretta 2 ore prima?
2: No, è chiaro che quello che diceva la dottoressa è verissimo, ma è anche molto legato alla proteina che c'è all'interno delle farine, quindi più c'è proteina nelle farine, più il tempo di lievitazione deve essere lungo, ma a prescindere dalla macinazione se può essere meno macinato o più macinato. In questo caso sì, a casa si può fare un giorno prima, per il giorno dopo, anche con l'utilizzo del frigo, è molto che ci tiene sempre, sai.
0: Cioè noi una volta che prepariamo il panetto lo dobbiamo mettere in frigo per la lievitazione?
2: Sì, magari la facciamo lievitare lentamente per prima, per il giorno dopo, anche con l'utilizzo del frigo, è molto che ci tiene sempre, sai.
0: Cioè noi una volta che prepariamo il panetto lo dobbiamo mettere in frigo per la lievitazione?
2: Sì, magari la facciamo lievitare lentamente per più tempo a una temperatura controllata.
0: Ah, ecco, e questo è, per cui anche il giorno prima, per il giorno dopo, certo, possiamo farlo tranquillamente. Io vedo che tu stai già impastando. Allora, sembra una stupidata fare questo tipo di panetto, ma ci vuole manualità. Però tu ci dai un segreto, perché a me non riesce...
2: A casa poi si utilizza anche una percentuale di olio e anche un po' di zucchero per i forni di casa. C'è un ingrediente importante, si chiama tempo. Il tempo è qualcosa di spettacolare. Quindi se dovete fare la pizza a casa, non andate di fretta.
0: Non bisogna andare. Però tu ci hai messo 3 minuti.
2: No, questo è solo per assemblarle, è chiaro. Però lo abbiamo già un impasto pronto, l'abbiamo preparato ieri per oggi. Poi abbiamo già i panetti lievitati che andiamo a stendere per la pizza.
0: Vedere esattamente.
2: Quindi abbiamo preparato perfettamente un impasto di pizza un giorno prima per un giorno dopo.
0: Questo è importante. Allora continua ad impastare ovviamente il nostro Davide, però abbiamo letto anche una notizia molto curiosa, la vorrei leggere insieme a voi, ecco, la stiamo leggendo: ubriacarsi mangiando pizza. Che cos'è la sindrome di autofermentazione? Cosa significa ubriacarsi di pizza?
1: Sì, in realtà è una sindrome, voglio rassicurare tutti, in primis è una sindrome molto rara, è stato osservato in questo studio, in realtà una percentuale di pazienti molto piccola, 20, poi chissà, faranno altri studi, ma comunque molto molto rara, in cui hanno un microbiota, cioè dei batteri intestinali che sono un pochino alterati, sono affollati di alcune popolazioni e queste popolazioni causano questa fermentazione che poi dà la sindrome alcolica dopo l'ingestione della pizza.
0: E allora vogliamo chiarire un po' se ci sono delle persone che non possono mangiare pizza, perché le spiego, magari ci sono tante persone che la mangiano a pranzo quasi tutti i giorni, no? Non hanno, con la scusa che non hanno tempo di preparare il pranzo, mangiarla anche tutti i giorni, ci sono degli effetti, oppure chi deve fare attenzione a mangiare la pizza?
1: Se si hanno dei chili in più, oppure se si hanno delle problematiche digestive, se ci rendiamo conto che dopo l'ingestione con la pizza o altri alimenti abbiamo spesso gonfiore, difficoltà con lo stomaco, con l'intestino, diciamo che non è l'alimento migliore.
0: Però non è un alimento che deve essere mangiato tutti i giorni, è quello che volevo dire, nel senso che magari in ufficio no. Si tende a mangiarla tutti i giorni,
1: no,
0: no, la
1: assolutamente
0: pizza.
1: Perché dà questo tipo di problematiche, quindi no.
0: Davide, vengo da te. Allora, adesso stendiamo un po' la pizza,
2: la nostra pizza.
0: E io vorrei, ecco, tu prendi, mamma mia quanti panetti, che meraviglia, e io vorrei capire esattamente come si stende una pizza e farla con il cornicione, quello alto da pizzeria, lo possiamo fare anche a casa?
2: Certo, guarda, in realtà c'è un trucco, il trucco è toccarla poco, meno tocchiamo la nostra pizza più avremo un bordo praticamente gonfio, e soprattutto stendere la nostra pizza, guardate, faccio un esempio, se questa è la vostra pizza, noi la dobbiamo stendere sempre dal centro verso nord, verso il bordo, portando l'aria che è all'interno del panetto verso il bordo, così abbiamo un bordo più accentuato.
0: Ma con le mani non si usa il mattarello?
2: No, allora, la pizza, ci sono anche tecniche di pizza che si usano il mattarello, tipo quella romana, sottile, scocchiarella. Questa napoletana o la classica italiana che si fa a casa, è meglio stenderla così, guarda, prendiamo un panetto.
0: Vediamo.
2: Incrociamo le mani così in questo modo e andiamo al centro toccando, facendo piccoli tocchi dall'alto verso il basso, quindi 1, 2, 3 capovolgo e faccio la stessa cosa, come vedi già ho creato il mio bordo.
0: Sì, è vero.
2: A questo punto io poi posso anche continuare, a casa non si siete pizzaiole, è normale, quindi
0: certo.
2: Posso continuare anche così oppure leggermente tirando, guardate, tiro e giro e in questo punto già abbiamo la nostra pizza stesa. Poi stiamo parlando di un impasto che ha più o meno il 65% d'acqua, quindi è super estensibile e si tira da solo.
0: Certo, esatto. Quindi. E allora noi adesso completiamo, insomma, però prima io vorrei venire da lei e poi magari completiamo un po' questa nostra pizza, ci dirà esattamente oggi qual è l'ingrediente principe di questa tua pizza. Però torno da lei, dottoressa, perché c'è un'altra notizia molto curiosa che noi abbiamo letto sull'ABC News e adesso la traduciamo un po' in italiano, in cui insomma si legge: la pizza a colazione è meglio di una tazza di latte e cereali. E beh, questa notizia è un po' inquietante, cioè dobbiamo mangiare a colazione la pizza?
1: Assolutamente no, credo che senz'altro sia stato un po' un messaggio provocatorio, perché crediamo che latte e cereali sia una colazione la più salutare possibile. In realtà non è così, perché comunque c'è un bel carico di zuccheri, quindi non andrebbe in tutti i casi consumata tutti i giorni. Quindi sì, non dobbiamo sostituire con la pizza, ma ecco, magari fare una colazione salata sicuramente è più vantaggioso per la maggior parte di noi.
0: E quando si dovrebbe, c'è un momento migliore della giornata in cui si dovrebbe mangiare la pizza, non so, pranzo o cena, lei che cosa dice?
1: Cena per la socialità,
0: esatto.
1: Quindi io dico però, quando uno lo desidera, però a livello metabolico il pranzo sicuramente può essere migliore se si consuma più spesso durante la settimana.
0: E adesso io torno un attimo da Davide e poi voglio il suo parere, no, dottoressa? Qual è il segreto? Allora, adesso tu stai componendo una pizza e quali sono gli ingredienti di questo?
2: Allora, sempre per rimanere in una fase, ecco, che la pizza non deve essere per forza un contenitore pieno di ingredienti. Abbiamo creato innanzitutto un impasto di farina 0 e tipo 1, quindi aumentiamo le fibre all'interno dell'impasto. La lievitazione è quella lunga che abbiamo detto prima. Per questo impasto abbiamo i nostri 500 g di acqua, 800 di farina che sono composti da 600 di 0 e 200 di tipo 1, 25 di sale e 1 g di lievito, così va lentamente.
0: Un grammo?
2: Per il topping abbiamo fatto una crema di cavolo tutto sbollentato e poi insaporito dopo. Quindi abbiamo fatto crema di cavolo, cavolfiore a pezzettini, un po' di broccolo romanesco, fior di latte e poi condiremo del prosciutto cotto in uscita.
0: Ah, per cui quando la inforniamo così, Davide?
2: Sì, la inforniamo così, siamo pronti per andare in forno.
0: In forno e poi ci aggiungiamo il prosciutto cotto.
2: Sì.
0: Allora, che cosa ne pensa di questa ricetta, dottoressa?
1: Questa per esempio è una ricetta molto bilanciata, perché c'è una quota di verdure, ci sono i carboidrati dell'impasto della pizza, vedo che sta mettendo anche del peperoncino che aiuta.
2: Il peperoncino mi piace tantissimo.
0: Il peperoncino fa bene allo stomaco, dottoressa? A cosa il peperoncino stimola cosa? Perché,
1: allora, contiene la vitamina C, messo per esempio fresco, così come lo sta mettendo Davide. E poi mettendo il prosciutto cotto aggiunge un'ulteriore quota proteica, quindi diventa un pasto bilanciato.
0: Allora, noi abbiamo infornato la pizza, fra un po' sentiremo anche questo profumino davvero delizioso, già con queste due pizze margherite che noi abbiamo qua davanti già si sente il profumo. Il forno deve essere riscaldato al massimo prima di infornarlo?
2: Riscaldato soprattutto quello di casa, che a casa sai abbiamo una temperatura un po' minore rispetto ai forni professionali, quindi massima temperatura, preriscaldato, se avete una pietra refrattaria usatela, e fate come se si pizzeria, proprio una paletta piccola, e in questo modo andiamo ad infornare direttamente sulla pietra, o in teglia come si usa fare in casa.
0: Esatto, quindi... in teglia, sì, che è più, ecco, già, perché ci vuole davvero pochissimo per realizzare una con questi forni a pietra refrattaria. Allora parliamo di condimenti, perché abbiamo detto, lei ha detto

0: Dottoressa, che sicuramente, cioè, il broccolo è un, come dire, un ortaggio che fa sicuramente bene, poi se ci mettiamo anche il prosciutto, insomma, è un piatto bilanciato. Ci sono altri condimenti che possiamo consigliare ai nostri amici che ci stanno seguendo, che rappresentano magari un condimento appunto bilanciato?
1: Cercando sempre di inserire una fonte di verdure, quindi ad esempio, non so, delle verdure grigliate oppure anche broccoletti, una quota proteica, quindi può essere il prosciutto cotto, la bresaola, oppure per esempio la classica bresaola rucola e grana, perché comunque abbiamo l'impasto della pizza, i carboidrati, la quota proteica della bresaola, del grana e la rucola come verdure e fibre.
0: Ok, allora è quasi pronta, poi alla fine, no, Davide, vengo da te, alla fine della cottura tu ci metti il prosciutto cotto,
2: Ma lo
0: è
2: prendi
0: pronta per poter essere mangiata,
2: subito,
0: questo
2: subito.
0: subito. Allora, vogliamo ricordare, perché noi vogliamo dare anche delle indicazioni molto pratiche a casa, perché tu hai fatto un panetto veramente in pochi minuti ed è venuto perfetto. Tu mi dirai, è lavoro mio. Però ci vuoi dire il segreto? Qual è il segreto per la riuscita perfetta di una pizza? Qual è? Anche nell'impasto, ci vuoi
2: Allora,
0: ricordare un
2: sicuramente
0: po'
2: nei
0: anche gli
2: forni,
0: ingredienti dell'impasto?
2: Monica, nei forni di casa che hanno una cottura più lunga perché la temperatura è più bassa, consiglio di utilizzare sempre un 2-3% di olio, quindi un grasso vegetale, e aumentare un po' il dosaggio d'acqua. Quindi aumentiamo il dosaggio d'acqua perché l'acqua evapora e quindi poi ci fa tornare un prodotto bello morbido,
0: Allora
2: non
0: occorrono,
2: duro.
0: se mi ricordo bene, 800 grammi di farina,
2: Sì.
0: 0 o
2: O tipo 1,
0: 1,
2: 0 tipo 1,
0: poi
2: 100
0: 500
2: grammi di
0: millilitri
2: acqua,
0: di.
2: 25 di sale, 1 grammo di lievito.
0: E questo, e la facciamo lievitare
2: Lentamente a
0: lentamente.
2: temperatura controllata in frigo.
0: Magari il giorno prima, per il giorno dopo, ecco,
2: Eccola qua.
0: ecco, guardate che meraviglia, impiattiamo, guardate che bontà, e poi fra un po' ce la mangeremo. Mi dispiace per voi, però ce la
2: Eccola qua.
0: mangeremo qui in studio. Grazie alla dottoressa Aspetta, grazie a Davide
2: Grazie a tutti
0: Civitello,
2: voi.
0: guardate che meraviglia, davvero, e buon appetito a
2: Buon
0: tutti.
2: appetito a
0: Adesso
2: tutti a casa.
0: seguitemi a proposito di alimentazione. Io saluto e ringrazio il professor Carlo Ratto,
2: No,
0: bentornato,
2: grazie.
0: caro professore, perché
2: Grazie.
0: l'alimentazione, come dire, strettamente collegata,
2: Eh sì.
0: insomma, è una delle cause della stitichezza. Oggi parliamo di questo problema, si fa fatica ancora a parlarne, è un problema sottovalutato. Molte persone fanno molto il fai da te, non vanno neanche dal medico di famiglia, è un po' quasi una vergogna parlare di
3: Sì, a
0: stitichezza,
3: volte
0: no?
3: sì.
0: A volte sì. Allora, però in realtà quando possiamo parlare di stitichezza? Ci sono dei parametri?
3: Sì, ci sono dei parametri che sono stati stabiliti anche da organizzazioni internazionali, quindi si dice che la frequenza non deve essere quella ottimale, quella fisiologica deve essere di almeno 3 volte a settimana. Quindi non bisogna
0: Allarmare, certo,
3: necessariamente andare di corpo tutti i
0: tutti i
3: giorni,
0: giorni.
3: però poi ci sono anche dei dati clinici che connotano la stitichezza come la difficoltà e lo sforzo di evacuare, legato spesso alla consistenza delle feci, e sintomi associati che possono essere il gonfiore addominale, una sensazione di non sentirsi bene, proprio vero e proprio dolore addominale e l'evacuazione incompleta che connota una
0: Una forma.
3: situazione particolare.
0: Allora, ci sono molti modi, no, per poter risolvere questo problema. Mai il fai da te. Questo è importante perché magari parleremo anche dell'uso spropositato anche di lassativi, perché
3: Certo.
0: insomma, quando una persona non va tutti i giorni, la prima cosa che fa va in farmacia e si compra il primo lassativo perché è un farmaco da
3: Certo.
0: banco. La stitichezza, professore, è un problema che si accentua con l'età?
3: Può accentuarsi con l'età, perché purtroppo con l'età ci sono le influenze che l'età comporta sui tessuti, compreso anche l'intestino, compresi anche i nervi che servono l'intestino, che possono attenuare la loro funzione di stimolo, e quindi l'intestino è più sopito, più lento e determina la stitichezza
0: È questo.
3: molte volte.
0: E allora abbiamo capito che l'età può essere una delle cause. Ci sono delle altre cause. È un po' fisiologica, nel senso è come è fatto il nostro intestino. Quali sono le cause della
3: Certo, ci possono
0: stitichezza?
3: essere. Bisogna sfatare l'idea che se l'intestino è lungo equivale a dire che verrà la stipsi. Non è detto questo, così come anche se è contorto, l'intestino trova un suo adattamento e quindi riesce a trovare una normalità, ma a volte anche la lunghezza o la conformazione possono essere una concausa. Ma ci sono anche altre cause che sono interne all'organismo, tipo per esempio l'assetto ormonale di una persona, lo stato di ansia e di stress che una persona ha un'influenza enorme sull'intestino. Così come poi possono esserci le scelte personali del come si mangia, del quanto si beve, è fondamentale. Il fatto di bere poco porta inevitabilmente a una possibilità di stipsi, e il fatto di non mangiare adeguatamente frutta, verdura, cioè fibre, lo comporta, e questo sicuramente sono tutte cause o concause. L'uso smodato di alcuni farmaci o in particolare di specifici farmaci che il paziente magari deve prendere per alcune patologie, però può avere come effetto collaterale la stitichezza.
0: Ecco, vogliamo allora ricordare, no, a proposito di farmaci, quali sono, perché cioè, leggendo il cartello devo dire che se ne fanno ampio uso di questi, soprattutto no, gli antidolorifici.
3: Molti alcuni antinfiammatori, e poi ci sono farmaci che servono per patologie specifiche come il Parkinson, per esempio, altre patologie, per altre patologie neurologiche, alcuni farmaci per esempio per curare disfunzioni tiroidee. Sono tutti farmaci che come effetto collaterale possono portare la stipsi.
0: E questo è importante anche perché abbiamo capito che sono tante cause e le persone intervengono in maniera anche sbagliata. Allora noi adesso ci fermiamo e poi vi diremo esattamente come fare, in che modo, anche attraverso degli interventi, dei mini interventi chirurgici, insomma, si può risolvere questo problema anziché prendere dei lassativi, così anche che possono peggiorare davvero la situazione, si possono andare incontro a delle cose davvero molto spiacevoli. Di tutto questo vi parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
10: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
5: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Carlo Ratto. Ricordo che è il responsabile dell'unità operativa complessa di proctologia e chirurgia del pavimento pelvico all'ospedale Gemelli Isola di Roma. Stiamo parlando di stitichezza, abbiamo capito quali sono i sintomi, quali sono le cause legate a questo disturbo. Io prima ho accennato ai lassativi, c'è molto fai da te, si va in farmacia, si racconta del problema e ovviamente il farmacista dà il primo lassativo, ovviamente, però quando l'AIFA ha detto fate attenzione, c'è un allarme da parte anche dell'AIFA, ne usiamo troppi. Allora, quando noi dovremmo prendere i lassativi e se li prendiamo per troppo tempo, a cosa potremmo andare in corso?
3: Allora, intanto i farmaci, come sempre, i farmaci vanno somministrati e vanno assunti dal paziente quando la causa è ben compresa. Quindi la prima cosa è capire che tipo di stipsi ha il paziente, e questo lo si fa non solo attraverso una corretta indagine su quali sono i sintomi, ma quando necessario anche con degli accertamenti diagnostici. Alcuni sono molto semplici che servono schematicamente a capire se è l'intestino lento oppure c'è una alterazione anatomica, nulla di brutto, ma c'è un'alterazione anatomica nella parte finale dell'intestino, cioè a livello del retto e dell'ano. Questo è molto importante perché fa capire se il paziente deve agire in maniera da accelerare la funzione intestinale e quindi le feci devono procedere più speditamente per raggiungere la zona finale, oppure se il problema è della zona finale soltanto. Questo comporta che nel primo caso l'alimentazione e i farmaci sono determinanti, nel secondo caso purtroppo bisogna aggiustare quella situazione alterata di tipo anatomico e quindi spesso l'intervento.
0: Professore, poi ci sono anche diversi tipi di lassativi, no?
3: Certo.
0: E dipende anche in quel caso, non bisogna acquistare il primo lassativo, no? Ci sono diversi tipi di lassativi,
3: sì.
0: E questo in base anche al diverso tipo di stitichezza che ci colpisce.
3: Certo, assolutamente, questo si chiarisce anche molto clinicamente, anche in confronto con quelle che sono le risposte alla dieta del paziente, si capisce anche se il paziente ha bisogno anche di un supporto farmacologico basato su lassativi, ma a volte anche semplicemente aumentare l'introito di fibre, non solo alimentari, ma anche in una formulazione farmacologica. E anche da questo punto di vista in farmacia ci sono moltissimi prodotti disponibili.
0: Allora, se si dovesse cronicizzare, e qui appunto c'è anche bisogno di un intervento, che significa? Cosa possiamo andare incontro se la stitichezza si cronicizza?
3: Beh, se si cronicizza ovviamente l'organo intestino non rimane indenne dagli effetti della stipsi, quindi possono banalmente, ma mica tanto banalmente, cominciare ad esserci una sofferenza delle emorroidi, una ragade, per esempio. I diverticoli stessi a livello intestinale possono trovare una causa di tutto questo. Poi esistono delle forme più specificamente riguardanti il retto, che sono il prolasso rettale, ossia il retto che fuoriesce dall'ano e quindi il paziente lo vede, lo percepisce che c'è un'anomalia importante anatomica, e qualcosa invece di più interno, ossia un prolasso interno del retto, quindi il paziente non lo vede, ma ha la sensazione proprio di avere un ostacolo alla fuoriuscita, ed è infatti proprio sotto questo punto di vista, questo concetto, si chiama sindrome della defecazione ostruita.
0: E allora a questo punto quando si deve intervenire in questo caso, quando dal punto di vista anatomico c'è davvero una difficoltà?
3: Il prolasso rettale diventa assolutamente un problema da risolvere chirurgicamente. Purtroppo in quel caso non c'è scelta. Ci sono diversi interventi chirurgici praticabili, tutti finalizzati a che il retto ritorni nella sua posizione anatomica all'interno dell'ano e non ne fuoriesca.
0: Ecco, allora facciamo vedere un po', facciamo capire un po' meglio come si interviene. Lei ha portato anche questa rete, che cos'è?
3: Allora, questo è uno degli esempi di interventi chirurgici che può essere utilizzato sia nel prolasso rettale esterno, sia in quella che citavo, la defecazione ostruita. Con una metodica chirurgica che oggi, quando possibile, pratichiamo anche con la tecnica robotica, con i robot, il robot migliora tantissimo.
0: L'isola Gemelli, insomma.
3: No, sì, noi l'abbiamo disponibile, la pratichiamo quando possibile, quando necessario, con molto entusiasmo, perché vediamo i risvolti positivi per il paziente. Quindi con i classici pochi buchini sull'addome, quattro buchini sono sufficienti, si pratica un intervento che tende proprio a rimettere in ordine l'anatomia e a riportare il retto nella posizione adeguata, anche posizionando una rete di questo tipo che confezioniamo in sala operatoria, che viene posizionata al davanti del retto nella parte finale e poi applicata in una parte fissa della pelvi, che è l'osso sacro, in maniera tale che il retto non abbia più la libertà di effettuare quella discesa anomala che lo porta ad ostruire il passaggio delle feci. E in questo modo la speranza è che la funzione...
0: Quali sono i vantaggi? Abbiamo capito, sì, sicuramente la chirurgia robotica ha una grande mano, ma anche le tecniche proprio mini-invasive danno dei vantaggi, per cui quali sono i pazienti?
3: Perché non offendiamo più di tanto l'organo, i tessuti. Dobbiamo essere mini invasivi e cercare di non procurare danni, perché la funzione poi deve
0: anche perché a livello psicologico

0: data da questo punto di vista. È ovvio che il paziente meno danni ha e meno sofferenza gli richiamo, più ne guadagna sotto il punto di vista della qualità di vita nell'immediato
1: sì.
0: E anche poi ovviamente nel futuro.
1: Possiamo dare dei consigli, professore, affinché non dobbiamo arrivare a questa situazione?
0: Esatto, no? Non dobbiamo arrivare a questo.
1: E per cui, quali sono i comportamenti corretti? Perché noi viviamo in una società molto veloce e forse il nostro intestino ci dice anche un attimo calma, abbiamo bisogno di tempo, no?
0: Sì.
1: Allora possiamo dare dei consigli?
0: Allora, i consigli sono davvero importantissimi, quelli della vita quotidiana. L'alimentazione è fondamentale, l'abbiamo citato, ciò che serve. Un'alimentazione anche equilibrata, che non faccia un uso smodato di certi tipi di cibi a danno di altri, quindi veramente
1: bilanciata
0: equilibrata.
1: Proprio.
0: E dall'altro non peccare di pigrizia. Una vita troppo sedentaria non fa bene, anche da questo punto di vista. L'intestino lavora molto male se il paziente conduce una vita sedentaria, quindi un'attività fisica è importante. Quando c'è un prolasso, non intestardirsi a praticare sforzi fisici esagerati, perché quelli possono peggiorare soltanto la situazione. Ecco perché è importante che alle prime avvisaglie di una situazione che non va più come prima, di una stipsi che è subentrata ed è quotidiana, è bene che il paziente consulti un medico per capire cosa sta succedendo e non continuare
1: a vivere in maniera molto più tranquilla,
0: esatto,
1: una qualità di vita sicuramente migliore.
0: Sì,
1: grazie al professor Carlo Ratto,
0: grazie
1: di cuore. Adesso seguitemi, parliamo della salute dei nostri denti, della nostra bocca. Io saluto e ringrazio il dottor Riccardo Coccioletti, igienista dentale, professore a contratto all'Università di Ferrara, e ringrazio anche la signora Anna, perché oggi faremo delle dimostrazioni vere e proprie, risponderemo a tante domande, sono tante le signore che ci chiedono esattamente come dobbiamo trattare la nostra bocca e i nostri denti. Allora rispondiamo subito alla prima domanda, dottor Coccioletti. Rispondiamo a Matilde, le scrive da Ravenna, le chiede: mi pulisco sempre bene i denti, ma vedo che sotto c'è sempre del giallo. Sbaglio qualcosa? Cosa sbaglia?
2: Alla signora Matilde possiamo dire che ci sono diverse problematiche. Magari sbaglia qualche cosa, sì. Magari non è stata istruita su come pulire e detergere bene la sua bocca. Magari utilizza degli strumenti non idonei per la sua bocca, o magari potrebbe utilizzare uno spazzolino elettrico, che sicuramente sarebbe più performante per rimuovere più placca durante il giorno. Ma c'è una novità, perché con l'università, con il nostro team di Ferrara, insieme alla dottoressa Elena Bette, al dottor Fabio Perzoni e al dottor Roberto Vernucci di Roma, abbiamo notato che alcuni pazienti tendevano ad accumulare più tartaro più frequentemente rispetto ad altri.
1: E questo perché?
2: Questa è stata la prima evidenza al mondo, e siamo riusciti su 100 pazienti di tutte le fasce d'età a capire che la deglutizione disfunzionale portava ad un accumulo di tartaro nella zona frontale della bocca.
1: Cioè non sappiamo ingoiare, deglutire. Cioè,
2: bravissimo. Ma l'errata deglutizione porta a dei fluidi orali in maniera scompensata, la saliva invece di andare verso la gola rimane stagna nella parte frontale della bocca, e quello tende ad accumulare più tartaro in breve tempo.
1: Ah, e per cui allora adesso diamo delle... come si deve deglutire, come si deve ingoiare? Che sembra una banalità, a quanto pare non è una banalità. Ci facciamo aiutare dalla signora Anna.
2: Allora... dobbiamo dire che comunque la diagnosi di deglutizione sta all'odontoiata, all'ortodonzista o all'logopedista. Però a casa possiamo notare qualche cosa anche dai nostri bambini, dal nostro compagno,
1: certo.
2: E quindi possiamo far deglutire la paziente, può chiudere la bocca e deglutisca. Ancora? Notiamo che la paziente tende a muovere la parte del labbro, quindi l'orbicolare e il mentoniero, e questa quindi è un indice, potrebbe essere di deglutizione disfunzionale. Io, se volete, posso farvi vedere una norma deglutizione.
1: Sì.
2: E questa, io ingoio senza muovere nessun muscolo.
1: Ah, non bisogna muovere i muscoli facciali?
2: I muscoli facciali, soltanto quelli masticatori, quindi il temporale.
1: Facciamolo rivedere come si deve, perché... Cioè, si vede soltanto la gola, facciamo rivederlo un'altra volta. Per cui dobbiamo... è un po' difficile, ci dobbiamo prendere un po', dobbiamo fare un po' pratica.
2: Ma è semplice.
1: Ha capito lei, signora?
3: Provo a farlo bene.
1: A farlo bene, senza muovere la bocca.
2: Ci vuole
1: pratica.
2: Ci sono delle terapie per questo.
1: Certo.
2: È bene intercettarli da piccoli i bambini, per creare pazienti che non accumuleranno tartaro da adulta.
1: C'è un altro problema, la bocca secca, soprattutto le persone anziane. Che cos'è? Esattamente, perché si verifica? Forse bevono poco?
2: Anche. Allora, la bocca secca, chiamata xerostomia, è comunque un fattore predisponente molto nella popolarità delle persone anziane. Uh-huh. E, perché bevono poco? Perché la qualità della saliva cambia, diventa un pochettino più densa, più viscosa e quindi questa può creare dei problemi sia nell'autodetersione, sente la bocca un pochettino irritata a volte, dovrebbero bere molto di più, ma c'è il problema della menzione, quindi tendono a bere anche di meno. In più ci possono essere problemi di alitosi, problemi di carie, perché la saliva non fa in tempo a regolare il pH della bocca e quindi il dente sta sempre in una fase di demineralizzazione e i batteri cariogeni tendono a lavorare di più rispetto ai batteri commensali e quindi si possono creare delle carie locali.
1: E come possiamo risolvere questo problema? Ci sono qualche strumento, qualche cosa?
2: Sì, ci sono delle cose che possono aiutare la salivazione, come gli umettanti, ovvero sono degli spray che al bisogno quelle 3-4 volte al giorno.
1: E che cosa contiene dentro?
2: Ci può essere glicerina, ci può essere acido ialuronico, ci possono essere sali minerali, cioè tutto ciò che tende a proteggere e a bagnare la bocca.
1: E dove si deve inserire?
2: Nel cavo orale, per esempio, vi faccio vedere, mi avvicino lentamente, si fanno 3 spruzzate, una dritta, una sulla guancia e l'altra, si fa chiudere e la paziente tranquillamente può ingoiare.
1: E in farmacia come si chiamano? Cioè dobbiamo chiedere
2: umettanti
1: per la bocca?
2: Orali. Sì, sì.
1: Umettanti orali.
2: Un idratante orale.
1: Idratante orale. Cioè, può aiutare sicuramente, insomma, perché la mancanza di saliva può dare davvero molto fastidio. Allora, rispondiamo adesso a Fernando, le scrive da Sondrio, le chiede: mia mamma di 80 anni ha sempre dolore quando deve rimuovere la protesi e io ho paura. Cosa posso fare?
2: Questa è una bella domanda, infatti abbiamo fatto anche uno studio sempre all'Università di Ferrara, la dottoressa Diletta Bolzonella, sui caregiver, cioè su quelli che si prendono cura delle persone per esempio allettate, come potrebbe essere il signore con la mamma, e che non sanno assolutamente niente di come si mantiene una protesi, perché la protesi non è loro. E quindi magari la prendono in un modo errato, la detergono in maniera errata, se volete lo possiamo
1: per estrarre, facciamo vedere esattamente come deve essere tolta una protesi proprio per non ferire magari, per non dar dolore alla paziente.
2: Ne ho portate di diverso tipo, questa è una protesi completa superiore. Si deve prendere sempre dalla parte del lato e fare uno scatto verso il giù. Perderà l'entrata dell'aria, quindi non ci sarà più un effetto ventosa e si toglierà tranquillamente.
1: Questa è la parte inferiore?
2: No, questa è un'arcata superiore. Un'arcata superiore. Invece ci possono essere delle protesi con ganci. E qui cambia, perché la potenza non deve essere mai applicata, la forza sul gancio, perché altrimenti si rompe il gancio e non si rimette più la protesi. Quindi se noi dobbiamo eliminare e togliere la protesi da una paziente con dei ganci, non in questa posizione, ma sempre da dietro. E la dobbiamo staccare da una parte e dall'altra. E una volta staccata va deterza.
1: E qui infatti pulire la protesi è fondamentale. Sappiamo benissimo che all'interno della nostra bocca convivono tanti batteri.
2: Molti.
1: E a quel punto noi dobbiamo disinfettare, sanificare le nostre protesi. Come si fa?
2: Molto semplice. Tutte le sere, quando togliamo la protesi dalla bocca dei nostri cari o la propria dentiera, si deve mettere una pasticca che ha un effetto sia detergente che antibatterico, perché il nostro obiettivo non è soltanto il cibo, ma anche sono le colonie batteriche che si attaccano alla protesi. Si aspetta qualche minutino che la pasticca faccia effetto, poi si inserisce la protesi all'interno della vaschetta e la si fa stare circa dai 5 ai 10 minuti. 10 minuti è il tempo giusto per quanto riguarda una bonifica da parte dei batteri. Poi si prende lo spazzolino per dentiera, non un normale spazzolino, si tira fuori la protesi, sempre da bagnata. Con una parte, quella a punta, si va a pulire la superficie interna e quindi si spazzola bene. Con l'altra parte, che è quella piatta, si prende la protesi e si comincia
1: a pulire. Si puliscono
2: i denti. Come va fatto con i propri.
1: Okay.
2: Una cosa importante è, dopo, per dare sollievo e quindi per fare contento o se stessa o di cui ci prendiamo cura, sciacquarla con acqua fredda, perché mettere una cosa fredda, non con l'acqua calda, quindi una cosa fredda dà sollievo.
1: Dà sollievo,
2: certamente.
1: Ovviamente, a mettersi. Allora, vogliamo dare dei consigli per una corretta igiene orale, soprattutto per chi appunto indossa una protesi?
2: Allora, la cosa importante è rimuoverla giornalmente. Noi per esempio abbiamo visto casi in cui erano circa 2 anni che la protesi non veniva tolta dalla bocca del paziente.

0: Addirittura.
1: Perché avevano paura, la paziente certo. appena si toccava aveva dolore e quindi il familiare non crea dolore al proprio caro.
0: Certo.
1: E quindi va tolta tutti i giorni, non vanno utilizzati sicuramente dei dentifrici che perché possono lasciare dei residui, va fatta un'azione antibatterica con le pasticchette e se c'è qualche pezzo di cibo che rimane magari fra i denti, andarlo lì in maniera un pochettino più minuziosa a rimuoverlo.
0: Allora, abbiamo imparato tante cose oggi a questa lezione. Prima di tutto, l'umettante per chi soffre di bocca secca, fondamentale, umettante, idratante per la bocca, andate in farmacia se avete questa difficoltà, e poi anche lo spazzolino per la dentiera per pulire appunto le vostre protesi, non con uno spazzolino normale. Grazie.
1: Sì.
0: Grazie di cuore al dottor Riccardo Coccioletti, grazie di cuore, grazie ovviamente alla signora Anna. Subito la linea, va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Noi torniamo lunedì, come sempre, alle 9.45, come sempre in diretta. Buon fine settimana a tutti, baci e baci, a lunedì.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi parliamo della raccolta differenziata. Che cos'è la raccolta differenziata? Quanto è importante sia per risparmiare sia per, insomma, rendere più pulito il nostro ambiente, le nostre città, il nostro contesto dove abitiamo e dove lavoriamo. Vi daremo delle indicazioni anche scoprendo delle novità degli ultimi tempi. Lo faremo con Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata, cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita per la gestione semplificata della raccolta differenziata. Grazie. Buongiorno. Per la presenza nei nostri studi, e come sempre, se avete delle domande su come smaltire i rifiuti, che cosa fare, se avete delle perplessità, c'è Maris qui per voi.
1: Beh, abbiamo anticipato l'argomento sui social e devo dire sono già arrivate tantissime domande. Ecco, se voi non avete i social e volete partecipare comunque alla diretta tramite il nostro numero SMS o WhatsApp, potete farlo. Io vi ricordo come: basta scrivere al 340 880 1035. Potete anche scrivere alla mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, per chi non l'avesse ancora fatto, ci segua e ci scriva anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Dottoressa De Santi, sembra facile buttare via i rifiuti, ma non lo è, soprattutto perché ci sono delle grandi differenziazioni, non solo tra nord, sud, centro, all'interno di una regione, all'interno della stessa provincia, della stessa area geografica. È veramente un vero e proprio caos per certi versi, è così?
2: Sì, è un caos ordinato. Ogni comune ha il suo modello di raccolta che dipende dalla organizzazione e dagli impianti a disposizione. E poi la complicazione vera e grande è che gli imballaggi e i rifiuti sono tanti, di tanti tipi, e la confusione ovviamente è legittima.
0: Ma quanto è importante e quanto è possibile differenziare a casa, a prescindere da come è la realtà circostante del proprio comune? È fondamentale? E in che modo?
2: Oggi è più facile riuscire a fare una ottima raccolta differenziata. Vi ricordo che fare una ottima raccolta differenziata senza errori significa mettere a disposizione del nostro comune tante belle materie prime seconde pulite, carta, plastica, vetro, metalli, che possono essere recuperati e riciclati. E pensate che l'Italia per l'alluminio ha raggiunto l'autosufficienza grazie alla raccolta degli italiani.
0: Allora, questa è una trasmissione di servizio, uno sportello di servizio. Allora, vediamo proprio concretamente che cosa è possibile fare. Lei ci aiuterà. Innanzitutto, se io le chiedo, la confezione della pasta, mangiamo un bel piatto di pasta, abbiamo la confezione della pasta, che dobbiamo fare? Dove la buttiamo? Abbiamo qui tante urne dove poter buttare l'immondizia.
1: Esattamente. Beh, manda un po' in confusione perché sembra un po' di carta, un po' di plastica. Cosa
2: esattamente
1: fare?
2: L'inganno, per esempio, abbiamo scelto una confezione che può ingannare perché c'è della plastica, ma questa è carta ed è evidente, c'è anche il simbolo della carta stampato sulla confezione. Però non vi fate ingannare, perché nello stabilimento, nel riciclo, la finestrella di plastica viene eliminata. Quindi la mettiamo senza nessuna esitazione nella carta.
0: Ecco, fate anche a casa questa sorta di gioco, man mano, vedete un po' se indovinate, perché io dopo le chiedo subito: abbiamo comprato al supermercato la pasta e quindi ci hanno dato uno scontrino, lo scontrino fiscale. Ora lo scontrino dove lo mettiamo?
1: In teoria c'è l'inchiostro, no? Quindi è carta sporca, forse.
2: Allora sì, il concetto della carta non è se sia stampata o no, ma se sia sporca di sostanze come olio o solventi o impregnata di altri liquidi, che non va bene. Però attenzione ai falsi amici della carta: questa sembra carta ma è suscettibile alle temperature. Quindi

0: non viene messa nella carta, ma si consiglia.
1: Dove la mettiamo?
0: Nel indifferenziato.
1: Indifferenziato, quindi molti avranno sbagliato, compreso me che prima mi ero buttato sulla carta.
0: È difficile.
1: Terza situazione, le confezioni del succo di frutta. Magari dopo aver fatto colazione al mattino finisce il succo di frutta. Ecco, sembra facile ma non lo è. Vediamo dove la dottoressa ce lo posiziona.
0: Allora, qui abbiamo un poliaccoppiato. Sembra carta, cartone, però in realtà dentro c'è uno strato di alluminio e uno strato di plastica per preservare l'igiene e la

0: Allora, il tappo non si stacca, questa già è una buona notizia, perché altrimenti, essendo piccolo, finisce tra gli scarti. Quindi, così integro, lo schiacciamo per bene e lo mettiamo nella carta, se il nostro comune ci chiede la carta. Ma in alcune zone va con gli imballaggi leggeri, quindi attenzione.
1: E chiudiamo questa prima tornata di oggetti con la carta forno, magari dopo aver fatto un bel pollo al forno, aver fatto, non so, del pesce. Che cosa facciamo con la carta forno?
2: Anche che potrebbe essere sporca perché è stata usata.
0: Assolutamente. Ma soprattutto questo è un altro falso amico della carta, perché essendo siliconata per resistere alle grandi temperature ha bisogno chiaramente di essere additivata e non è più conferibile nella carta, quindi la mettiamo nell'indifferenziato.
1: E allora, prima di fare il collegamento, avremo tanti collegamenti, domande da casa rapidamente.
2: Allora, andiamo. Ne stanno arrivando tante. E, beh, prima abbiamo detto appunto la carta sporca di olio, diceva insomma la nostra esperta, non va nella carta e quindi ci stanno domandando in diversi, magari abbiamo mangiato la pizza, è un cartone, è sporca, non sappiamo bene di cosa, ma sicuramente di qualche alimento. Il cartone della pizza dove va?
0: Il cartone è sempre molto dibattuto, soprattutto quello della pizza. Allora, se è pulito, quindi non ci sono residui di mozzarella, di pomodoro,
1: difficile.
0: Di olio, difficile. La parte pulita si può tranquillamente gettare nella carta. La parte impregnata si può anche fare a piccoli pezzetti e mettere nell'organico, perché aiuta anche ad assorbire i liquidi in eccesso.
2: Allora potremmo ritagliare la parte sporca.
0: Assolutamente.
2: E riciclare il resto della carta.
0: Assolutamente.
1: E allora, diamo uno sguardo a come gettare i rifiuti a casa, ma anche al nostro portafoglio, come sempre, nello spirito che dicevo di questa trasmissione, perché paghiamo tanto, tanto di TARI, che è la tassa sui rifiuti. Allora, c'è una ricerca recentissima svolta dalla UIL, abbiamo in collegamento il segretario confederale della UIL, Santo Biondo, che ha curato questa ricerca. Le chiedo, quanto paghiamo di TARI e chi paga, quanto paghiamo mediamente di TARI, questa tassa sui rifiuti, gli italiani?
3: Buongiorno a tutti, ma è una domanda che dipende dal posto in cui si risiede, dove sia la famiglia, dove sia la casa, dove si vive. L'approfondimento che noi facciamo ogni anno ci dice quest'anno che, per esempio, la città dove il costo della tariffa è più alta è Pisa, con 650 euro. La più bassa è La Spezia, con 180 euro. Poi abbiamo articolato per tutte le città. Lo studio però ha un obiettivo fondamentale: far conoscere al cittadino, attraverso il dato comparato nel resto del paese, che questa tassa, che è nata per il governo, diciamo, della gestione dei rifiuti, nel tempo si è molto allontanata da questo obiettivo. Oggi viene utilizzata come una leva per far cassa da parte dei comuni, e c'è il paradosso che si paga di più dove il servizio è meno efficiente.
1: Ecco,
3: dunque,
1: segretario,
3: l'obiettivo è quello proprio.
1: Ecco, segretario, questo è il paradosso. Noi paghiamo la TARI, che dovrebbe essere, come lei sottolineava pochi istanti fa, dovrebbe essere utilizzata poi quei soldi, tanto, perché poi sono tanti soldi che arrivano nelle casse del comune, in realtà poi invece vengono utilizzati quei soldi per fare tutt'altro, no? È un paradosso, ma voi l'avete più volte negli ultimi anni sottolineato ed evidenziato. Che cosa è possibile fare per farla ritornare alle origini come una tassa di scopo per quella tipologia di esigenza?
3: Ma intanto noi facciamo diversi studi, per esempio anche sulle addizionali locali, sul servizio idrico, perché vogliamo puntualizzare un fatto nella conoscenza dei cittadini. Il federalismo fiscale nasce con l'obiettivo di far entrare delle risorse negli enti territoriali per fare poi dei servizi e dare al cittadino la possibilità, attraverso la trasparenza nella determinazione delle aliquote, nei processi e nei procedimenti decisionali che accompagnano i comuni alla definizione delle tariffe e delle tasse locali, la possibilità di valutare la buona amministrazione. Dunque il servizio dovrebbe essere, diciamo, legato alla tariffa in maniera corrispondente e trasparente. Questo non accade in molti comuni. Per andare, diciamo, sul tema della TARI, è chiaro che laddove manca l'impiantistica, come è stato detto da chi mi ha preceduto, dove non si fa il riciclo, dove la differenziata non viene curata in modo particolare, anche attraverso campagne promozionali, perché è necessario costruire anche una cultura civica da questo punto di vista e far capire al cittadino che se tu adotti certi comportamenti che vanno anche nel percorso della sostenibilità ambientale ci guadagni anche di tasca. Laddove questo non avviene, purtroppo non avviene in molti comuni, ovvero la gestione è trasparente, succede che ormai la Tari è completamente slegata dal principio del federalismo fiscale, nel senso si paga di più dove il servizio funziona meno, ma ci dovrebbe essere dal nostro punto di vista da

0: parte anche dell'amministrazione, un rapporto alla cittadinanza accanto alla tariffa, anche diciamo cosa si sta facendo per migliorare la condizione dell'impiantistica, per far sì che nel tempo venga abbattuta la tariffa per una buona, per un
1: Certo,
0: buon governo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi questo è l'obiettivo che noi abbiamo, perché ormai anche i cittadini, e questo diciamo non è propriamente corretto, hanno, come dire, abbandonato l'idea di voler, come dire, rivendicare e attenzionare il tema della fiscalità locale.
1: Grazie, grazie davvero e complimenti per questa indagine,
0: Grazie a voi.
1: sempre molto molto puntuale. Ogni anno ci arriva Santo Biondo, segretario confederale della UIL. Rientriamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, domande ci arriva intanto Anna Maria a proposito di Tari, ci conferma, ecco, dice la Tari è carissima, più di 300 euro, anche se non ci dice insomma da dove ci scrive, ma una domanda le sorge spontanea da Anna Maria, dice ma quando una lampadina mi si fulmina, è guasta insomma. Dove la devo buttare? Io aggiungerei anche le sigarette elettroniche che in diversi ci stanno chiedendo.
3: Grazie, domande interessantissime. Attenzione, le lampadine, non tutte, le lampadine sono innanzitutto dei rifiuti di apparecchiatura elettrica e elettronica. Sono preziosissimi perché da loro si recuperano terre rare e metalli di cui l'Italia ha bisogno, quindi conferirle bene è molto importante. Le vecchie lampadine a incandescenza purtroppo non sono recuperabili e vanno nell'indifferenziato. Ma le nuove lampadine a LED, attenzione, sono recuperabili e vanno conferite all'ecocentro o nei negozi dove c'è la raccolta
1: Ecco,
3: RAE.
1: lì si può sbagliare. Ecco, attenzione alla tipologia di lampadine che dovete buttare. Allora,
2: Esattamente. La sigaretta, vedo la
1: la
2: signora
1: sigaretta, certo, la
2: che
1: sigaretta,
2: chiedeva.
1: così chiudiamo questa
3: Anche
1: domanda da casa.
3: questo è un rifiuto RAE ed è molto importante. Sappiamo che molte persone, una volta esaurite, le gettano nell'indifferenziato, ma attenzione. È veramente il caso di soffermarsi, dentro c'è una pila molto importante e ci sono appunto i metalli da recuperare. Quindi anche queste, RAE.
2: RAE.
1: Allora, a proposito RAE, spieghiamo a casa perché magari non tutti sanno che cos'è. RAE sono i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. E all'interno di tutto questo, ad esempio, io considererei anche delle cuffie, che dobbiamo buttare delle cuffie
2: Gli auricolari.
1: auricolari, insomma, cuffie nel senso, ecco, molto, molto
3: Assolutamente.
1: banalmente. Dove vanno inserite?
3: Anche queste funzionano grazie all'elettricità e quindi sono RAE. Queste, i fili, i cavi, gli apparecchi per ricaricare, guardate, anche gli scaldatazza sono dei gadget che a Natale vanno benissimo, ma in realtà sono RAE. Anche questi
1: Vanno lì,
3: recuperabili.
1: vanno dove sta mettendo appunto la dottoressa.
3: RAE.
1: Però c'è un altro elemento, ad esempio la carta di credito. Quindi la carta di credito non funziona più, l'abbiamo cambiata. Lì, oltre a tagliuzzarla tutto, perché è
2: Esatto.
1: meglio evitare situazioni spiacevoli, soprattutto di qualche truffa, poi dove la dobbiamo inserire? Perché
3: Vi
1: quel
3: stupirete.
1: materiale è un po' particolare, la
3: Molto
1: carta di credito.
3: particolare. Le nuove carte di credito hanno un chip elettronico, se vedete è un piccolo francobollo metallico. Se è presente, loro sono anch'esse dei RAE e quindi vanno assieme alle nostre
1: Tutto
3: cuffie,
1: lì.
3: alla sigaretta elettronica,
2: No
3: nei RAE.
2: plastica.
1: Chiudiamo con un nome che insomma, le persone con i capelli bianchi non dice nulla, ma è più giovane, dice tanto. Si chiama Power Bank, che è una batteria portatile che consente di ricaricare i dispositivi elettronici, smartphone, tablet, computer portatili, insomma, tutti i ragazzi ce l'hanno. Insomma, ecco lì quando dobbiamo buttarlo, dove va? Va sempre in quel.
3: Sempre nei RAE e attenzione, se state conferendo un RAE che ha delle batterie, le batterie vanno staccate e conferite nelle batterie, cioè nel piccolo contenitore delle batterie, perché non vanno confuse con i RAE, sono un'altra cosa e sono a parte.
1: Tra poco torneremo anche agli oggetti, quelli più banali, più semplici che troviamo in cucina, ma prima vogliamo capire, perché se all'interno di un condominio c'è qualcuno che è un po' monello, uso questa espressione tra virgolette, che non fa in maniera attenta la raccolta differenziata, chi poi paga? Siamo in collegamento con Giuseppe Cipolla dell'ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Immobili, dei Condomini. Benvenuto, benvenuto dottore. Allora, le chiedo sostanzialmente.
4: Buongiorno, grazie.
1: Se all'interno di un condominio dove sono situati tutti questi contenitori c'è qualcuno che sbaglia, arriva un controllo e la multa va al singolo condomino o a tutto l'edificio, a tutto il palazzo?
4: Andiamo subito sulla risposta. In questo momento la responsabilità è individuale qualora riusciamo ad accertare chi ha commesso il conferimento sbagliato. Qualora questo non sia possibile, si ribalta tutto sulla collettività e sul condominio.
1: Ah, quindi se non riesco,
4: Quindi.
1: diciamo, a individuare la persona, ad esempio, e capitano spesso, sono frequenti.

0: frequenti queste situazioni per quanto riguarda i condomini? Perché poi e quanto incidono poi sulla bolletta che paghiamo noi all'interno di un edificio, di un palazzo?
1: Allora, il nostro obiettivo è quello di non generare mai sanzioni, di non farci mai arrivare delle sanzioni. Noi interagiamo con il comune, quindi a seconda della differenza attività denti, perché passiamo da cassonetti che stanno nelle aree condominiali a porta, quindi a seconda della zona, a seconda del posto, secondo come organizza il comune, noi ci dobbiamo interfacciare. Dall'altra parte, come amministratori, dobbiamo essere bravi a interfacciarci con i nostri condomini, che sono poi i cittadini che devono attenersi a questa attività e al corretto conferimento. Se l'assemblea di condominio ci dà gli strumenti per organizzare una raccolta differenziata con personale addetto e quant'altro, noi entriamo nella possibilità di di organizzare e far sì che la cosa avvenga nella maniera migliore possibile. Qualora invece l'assemblea ritenga di non stanziare fondi, costi per il servizio, e alla fine noi non abbiamo nessuno strumento e speriamo che tutto vada per il
0: tutto
1: meglio,
0: vada bene.
1: E ci siamo solo le sanzioni.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda. Spesso lei ha detto che bisogna individuare le persone. Spesso ci sono delle telecamere fuori i palazzi. Può essere utilizzata quell'immagine della telecamera per individuare il soggetto e quindi penalizzarlo, fargli pagare la multa e non farla pagare a tutto il condominio? Sono utili le telecamere? Sì, no? Rapidamente?
1: È molto complicato, perché per un discorso di privacy nel condominio le telecamere sono utilizzabili solo in determinate situazioni, con denunce alla pubblica sicurezza, e hanno un sistema che può e deve essere. Quindi bisogna capire se la sanzione è immediata, allora forse qualcosa si può fare, perché si possono rintracciare le immagini. Insomma, se dovesse arrivare già una settimana, 10 giorni dopo, probabilmente il sistema non sarebbe più utilizzabile.
0: Grazie, buon lavoro. Ringraziamo Giuseppe Cipolla dell'ANACI, Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio, l'associazione più rappresentativa. Torniamo in studio, domande da casa, Maris.
2: Allora, una telespettatrice intanto ci chiede, insomma, se poi effettivamente questa differenziata viene fatta, se forse non sarebbe meglio fare quella porta a porta, però insomma dipende forse pure da dove ci troviamo, se è conveniente o meno. Michele invece ci dice, i giocattoli dei bambini vanno nella plastica a cuor leggero o dove? Poi dipende pure da che cosa sono stati fatti.
3: Esattamente, allora generalizziamo, pensiamo ai giocattoli di plastica, attenzione, perché se funzionano a batteria, come questo simpatico cerchietto che ha una pila all'interno, avendo la batteria, funzionando l'elettricità, è diventato un RAE e quindi non si butta nella plastica. Ma in generale i giocattoli, anche se non hanno batterie, anche se non sono RAE, non si gettano nella plastica, perché nella plastica in Italia vanno solo gli imballaggi, quindi tutto questo finisce nell'indifferenziato.
2: Ma i peluche invece?
3: I peluche purtroppo possiamo donarli, possiamo regalarli, ma purtroppo non sono riciclabili, vanno nei tessili o nell'indifferenziato.
0: E torniamo in cucina. In cucina, quando stappiamo una bottiglia, abbiamo una problematica, perché ci sono i tappi di sughero e i tappi in corona, di corona. Allora, qual è la differenza? E vanno tutti nello stesso ambito?
3: Assolutamente no. Allora, quelli facili sono quelli a corona, sono di acciaio e quindi vanno nei metalli. E
0: questo... Invece quelli che ci piacciono di più, quelli a sughero, che sono in genere le bottiglie di vino.
2: Ecco,
0: diciamo, uno stappo, una bella bottiglia di vino, alla fine finisce la bottiglia di vino perché siamo con tanti amici seduti a tavola, che facciamo?
3: Allora, bisogna essere certi che siano fatti di sughero, perché oggi ci sono molti tappi che sembrano sughero ma in realtà sono di un tipo di plastica un po' più morbida. Se sono di sughero possono essere conferiti all'ecocentro, nel contenitore del legno, oppure se è uno solo può anche andare nell'organico.
0: Dottoressa, ci spostiamo dalla cucina al bagno, perché ci laviamo i denti, allora lo spazzolino e il dentifricio dove vanno buttati?
3: Ecco due falsi amici della plastica. Questo non è un imballaggio, abbiamo detto che della
0: lo
3: plastica...
0: Lo spazzolino.
3: Lo spazzolino non è un imballaggio, abbiamo detto che in Italia la plastica si ricicla solo quella da imballaggio, quindi lo spazzolino va nell'indifferenziata, mentre il tubo del dentifricio vuoto, privo di residui, può andare tranquillamente nella plastica perché è l'imballaggio del dentifricio.
2: Nello spazzolino elettronico invece? RAE.
3: Esattamente.
0: Spazzolino, brava Maris, promossa sul campo. E allora noi però cerchiamo di capire, perché abbiamo detto è molto differenziato, non solo la raccolta è differenziata, ma anche il posizionamento dei comuni. Spesso all'interno della stessa provincia c'è un comune virtuoso e un altro che invece andrebbe bacchettato, non brava come Maris, questo comune. Allora vediamo, siamo in collegamento con Marco Boschini, coordinatore nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Virtuosi. Allora, che cosa vuol dire? E soprattutto quanti sono? Sono di più quelli virtuosi o quelli da bocciare?
4: Buongiorno a tutte e a tutti intanto e grazie per l'invito. Allora, i comuni virtuosi che fanno parte dell'associazione sono circa 160 in tutta Italia, sono comuni di tutte le dimensioni, di tutte le collocazioni geografiche, di tutte le colorazioni politiche. Per fortuna i comuni virtuosi, soprattutto sul tema dei rifiuti, in Italia sono molti di più. E sono comuni che a livello europeo sono un esempio, per una volta tanto diciamolo, siamo un modello che da partire dal decreto Ronchi ha segnato un percorso che viene visto e utilizzato come modello un po' in tutta Europa. Il problema è quello a cui faceva riferimento l'ascoltatrice di poco fa e anche lei introducendomi, e cioè la disparità enorme nel metodo di raccolta da un comune all'altro, a volte spesso nella stessa provincia. E qui dovrebbe intervenire la politica nazionale nel cercare di rendere omogeneo un sistema di raccolta che può funzionare dappertutto.
0: Ecco, Boschini, ci può raccontare un caso particolare, curioso, di un comune virtuoso, anche piccolissimo? Cioè, lo eleggiamo in questo momento, sono tanti, però c'è un caso particolare, ce lo racconti lei, li conosce tutti, ci racconti un comune proprio particolare.
4: Ci tengo a sottolineare e valorizzare l'esperienza che abbiamo premiato all'interno del nostro premio annuale, che è il premio dei comuni virtuosi, alla fine del 2025, che è l'Unione delle Terre dell'Argine. In realtà sono quattro comuni che si sono messi insieme in provincia di Modena: Campogagliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, per una popolazione complessiva di circa 110.000 abitanti, che sono intervenuti proprio su una specifica categoria di rifiuti spesso difficili da gestire, che sono appunto i RAE, e hanno fatto un lavoro rispetto ai circa 700, alle circa 700 postazioni di computer che nei vari uffici pubblici queste realtà hanno, intervenendo in una logica di economia circolare. Cioè, questo è proprio il classico progetto che tiene insieme tutto. Si è fatto e si sta facendo un lavoro costante di rigenerazione dei computer una volta che passano, insomma, tanti anni di utilizzo, e semplicemente stando attenti a non buttarli, semplicemente stando attenti appunto a riqualificarli e a ricollocarli nel loro utilizzo, sono riusciti a risparmiare intanto un sacco di soldi, che per un ente pubblico non è una cosa da poco, ma a ridurre notevolmente l'impatto ambientale e l'impronta ecologica, andando quindi non più a comprare nuovi computer ogni volta che si guasta qualcosa, ma cercando di rimetterli in circolo sempre. Quindi questo è un progetto
0: una
4: che
0: bella iniziativa
4: sul nostro sito e che è soprattutto replicabile su larga scala in tutti, certo, gli edifici pubblici.
0: Certo, soprattutto crea anche tanto risparmio, anche economico, appunto rigenerando questi computer. Grazie davvero e complimenti al coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi, Marco Boschini. Torniamo in studio, domande da casa.
2: Beh, allora, se abbiamo nominato dei comuni virtuosi, dobbiamo nominare anche una telespettatrice virtuosa, Maria dalla Basilicata. Insomma, ci ha mandato una foto, chiedo l'aiuto della regia, perché ci diceva lei invece dei tappi di sughero, invece di buttarli dopo aver ci fa, ecco, dei sottopentola ad esempio, ci crea delle cose. Complimenti. E tra l'altro lei raccontava anche che stacca le etichette da ad esempio le lattine, quelle di carta, dice, io non è che non ho tempo, insomma, però preferisco differenziare con criterio. Una domanda interessante ce la fa questa telespettatrice, dice, volevo sapere se i contenitori di plastica, carta, metallo, insomma qualsiasi contenitore sporco, va lavato prima di riciclarlo.
3: Assolutamente no, la regola è vuoti, privi di residui, ma non occorre lavare, così non sprechiamo una cosa preziosa come l'acqua, perché comunque negli impianti di riciclo vengono opportunamente lavati.
0: Dottoressa, non abbiamo qui presente i medicinali, perché i medicinali li troviamo i contenitori davanti alle farmacie, ma dobbiamo scendere e andare a quei contenitori o se siamo a casa, impossibilitati, dove li dobbiamo buttare?
3: Domanda molto interessante. I medicinali hanno di solito una scatolina di carta che possiamo serenamente gettare a casa nella carta, ma il blister contenente le pastiglie o le capsule, quello assolutamente va riportato in farmacia. Negli appositi contenitori dei farmaci scaduti, perché non deve assolutamente andare a contaminare con sostanze chimiche la raccolta, anche quella indifferenziata, perché può percolare nel terreno.
0: Grazie, grazie davvero alla dottoressa Noemi De Santis, esperta in raccolta differenziata, ci ha aiutato, insomma, da oggi saremo tutti quanti più attenti, no? Lo spero davvero, cofondatrice dell'app Junker, che è un'app gratuita, ricordiamo, per la gestione semplificata della raccolta differenziata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, finché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo la Vergine Immacolata, la signora Raffaella e la sua famiglia. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e la invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre, verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
4: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre,
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
5: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: preghiera della famiglia. Signore, che vivi e abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci dalla pretesa di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere tuoi figli, tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.
0: Sarà mio diletto.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come di consuetudine a quest'ora siamo pronti in questa bella cucina ad accogliervi e cucinare insieme a voi, per voi con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutte.
1: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
3: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
4: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
1: Amiche e amici a casa, sarete curiosissimi di sapere qual è la prima ricetta che prepara oggi per noi il nostro chef. Glielo chiedo subito. Chef, che cosa ci fai come prima cosa oggi?
2: Oggi un piatto commovente. Cipolle ripiene alla ligure.
1: Alla ligure, le cipolle ripiene finalmente. Infatti sentivo qualche lacrimuccia che già cominciava a scendere. Allora vado subito a leggere gli ingredienti per poter fare insieme a voi le cipolle ripiene alla ligure. Occorrono 500 g di cipolle bianche tonde,

450 g di patate, 70 g di mortadella, 70 g di parmigiano reggiano DOP da grattugiare, 2 uova, pan grattato, maggiorana, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Oh, chef, sarà contentissimo il nostro

0: messe in acqua bollente per circa 5 minuti, in maniera poi da poterle
1: sfogliare
0: ed ottenere dei contenitori.
1: Dei gusci.
0: Esatto, che sono quelli che poi andremo. Quelli, normalmente scegliamo quelli più belli, gli altri non li gettiamo,
1: certo.
0: Li teniamo da parte perché faranno parte del nostro ripieno.
1: Perché dopo si frulla tutto insieme.
0: Sì, mischiamo.
1: Ma dimmi una cosa, hai scelto un tipo di cipolla particolare per fare questo piatto?
0: Ho scelto una cipolla bianca perché il gusto è particolarmente intenso, si presta per forma, anche perché insomma, quello che otteniamo sono queste
1: delle
0: cosine
1: conchiglie.
0: Qua. Esatto, e quindi si servono anche molto bene, ma più che altro è l'intensità del gusto, certo. Abbiamo pianto per questa cosa, però sono quelle giuste.
1: Chef, ma quanti tipi di cipolle abbiamo nella nostra cucina? Tantissimi. E di solito li usiamo soprattutto come base, invece questa volta sono proprio
0: no,
1: le
0: sono
1: protagoniste.
0: Sono proprio protagoniste assolute, nei piatti le troviamo quasi sempre le cipolle. Però ci sono, hanno una loro versatilità enorme, perché abbiamo l'erba cipollina fresca, colorata, quindi il verde, uno non se l'aspetta, cipolla verde, di solito siamo abituati massimo al rosso, dorate, bianche, però quell'intensità di verde è fantastico, il cipollotto è estremamente chissà, di terra, e ci sono
1: tanti. Dimmi, ma secondo me molto preparata su questo è la nostra amica siciliana Sonia, vero Sonia? Che
2: Beh,
1: ti
2: sì.
1: dici delle varietà di cipolla?
2: In Sicilia quella più famosa è quella di Giarratana, che tra l'altro è un prodotto agroalimentare tradizionale, nel senso ha proprio il riconoscimento del PAT. Poi ci sono anche quelle di Tropea, pure quelle di Tropea, per carità, veramente
1: rosse.
2: Interessanti.
1: E sono buone anche crude, vero?
2: Assolutamente, perché sono dolcissime, sia quelle di Giarratana sia quelle di Tropea sono molto dolci. Quelle di Giarratana in realtà si distinguono anche perché riescono a raggiungere delle dimensioni gigantesche.
1: È vero.
2: Ma tipo che una cipolla può arrivare a pesare anche 3 kg.
1: Sì, io con una cipolla sola ho fatto delle mega frittatone che hanno accontentato tutta la famiglia numerosa. Tra l'altro i miei figli stranamente sono molto ghiotti di frittata di cipolle.
2: Buona.
1: Ma invece
2: buonissima.
1: Voi tu come la preferisci, cruda o cotta?
2: A me piace sia cruda che cotta. Cruda nelle insalate, per esempio di arance, l'aggiunta della cipolla oltre alle olive nere è una chicca particolare.
1: Ma volevo sapere dal mio chef come sta procedendo, quindi le abbiamo sbollentate.
0: Sì,
1: poi
0: abbiamo tolto scegliendo le parti esterne che più ci piacevano, naturalmente noi siamo legati un po' a un aspetto, ma quindi quelle piccine non andrò a usarle, ma a casa vanno bene tutte nella maniera più assoluta.
1: Poi le usiamo come ripieno, hai detto, quindi le dobbiamo...
0: Le frulliamo assieme a della mortadella e a della maggiorana.
1: Ah, mortadella e maggiorana.
0: Sì,
1: Luigi, che ci dici tu invece della cipolla? Tu che sei esperto, parlaci un po'.
3: Allora, la cipolla è protagonista nella zuppa di cipolla alla francese, per esempio, le cipolle pastellate fritte. Da bambino ricordo che il mio fornaio faceva delle teglie mega di cipolle al forno che erano squisitissime. E entra in tantissimi piatti la cipolla, perché la cipolla è la regina della cucina,
1: sì.
3: Te fa piangere quando la tagli, te fa ridere quando la mangi.
1: Addirittura, anche un detto romano, ormai ci siamo evoluti, Ma in bresciano non c'è un detto anche sulla cipolla?
3: In bresciano no, questo sonetto l'ho pensato proprio mentre arrivavo in studio.
1: Vedi, guarda, ormai pensano a questa cucina anche fuori di qui.
0: Esatto.
1: Sono proprio degli assaggiatori perfetti. Noi invece in campagna, almeno quello che mi ricordo di quando ero piccola, è che andavamo a cuocere nel forno del paese dove mamma ci portava in vacanza, il suo paese d'origine, Abate Marco nel Cilento, delle teglie grandissime che erano sempre a base di cipolla, patate, origano, pomodoro e si chiamavano patana racanat, buonissime, dove questo sapore, il profumo della cipolla inebriava, veramente riempiva tutto quanto il forno e anche il pane dopo un po' profumava di cipolla. Sì,
0: pane e cipolla è pazzesca, come la pizza con le cipolle, una cosa per cui io impazzisco.
1: Ma c'è un modo per non piangere quando tagli la cipolla, chef?
0: Non tagliarle.
1: Certo.
0: No, non c'è.
1: Allora, frulliamo.
0: Frulliamo.
1: Benissimo, allora abbiamo frullato delle parti di cipolla, quelle più saporite, quelle interne,
0: sì.
1: Con la mortadella e la maggiorana. Luigi, tu hai mai farcito delle cipolle?
3: Sì, Le cipolle

0: Le farcisco in tanti modi, le faccio anche ripiene con il riso basmati e un po' di macinato di carne insieme ad altre verdure e poi le cuocio in padella lentamente con un buon brodo
1: Buone.
0: finché il riso si cuoce.
1: Mi viene in mente anche come contorno le cipolline in agrodolce, chef.
2: Oh,
1: Deliziose,
2: oh.
1: quelle una tira l'altra, vero?
2: Sono buonissime.
1: Senti, chef, ma questo tipo di piatto si può fare anche con altre farciture, altre
2: Diciamo che
1: verdure?
2: la farcia è tra virgolette universale, si presta una volta preparata, peperoni, zucchine, cipolle, se vogliamo usare carciofi, detto da me, insomma.
1: Ah, con questa farcia tu puoi farcire, invece le
2: Tranquillamente.
1: cipolle le puoi farcire con qualcos'altro a parte questa cosa? Hai mai provato, pensato magari con della carne?
2: No, però naturalmente sempre se entriamo nel concetto della cipolla come contenitore. Sì. Addirittura col pesce, cioè invertendo i
1: Puoi fare
2: fattori.
1: veramente di tutto,
2: Esatto.
1: basta avere un po' di fantasia e di esperienza in cucina anche per non far legare degli ingredienti che proprio non c'entrino niente, sebbene
2: Però
1: tu ci abbia stupito molto spesso, devo
2: sperimentare, io dico
1: dire.
2: anche alle nostre amiche a casa, provate, avete le cipolle ma non sapete cosa metterci dentro, aprite il frigo e sicuramente qualcosa di buono verrà fuori.
1: Hai aggiunto dunque le uova e le patate lessate schiacciate, giusto?
2: Giustissimo. Poi,
1: E che cos'è quell'altra cosa verde che vedo lì?
2: questa è della
1: Ah,
2: maggiorana, l'abbiamo
1: sempre
2: usata già
1: maggiorana,
2: nel
1: che
2: mix.
1: avevi già frullato,
2: Adesso la
1: scusami.
2: lasciamo in fogliette per darci un pochino più di colore. Quindi abbiamo
1: Bene.
2: messo le uova, le patate, aggiungiamo il parmigiano.
1: Parmigiano e pangrattato anche.
2: Poco poco per assorbire un pochettino il liquido, perché come già ci è capitato di fare e di usare il pangrattato per regolarci sull'umidità e la consistenza del nostro impasto.
1: Bene, allora mentre continui a preparare questa farcia, perché poi andrà nel forno dopo che avrà composto queste belle cipolline, io faccio entrare la nostra ospite di oggi, che ha origini siciliane ma vive a Livorno e si fa accompagnare da suo marito Sergio. Abbiamo con noi Daniela Alla Porta. Benvenuti Daniela, Sergio, grazie per essere arrivati qui da noi, da Livorno.
3: Grazie a voi.
1: Accomodatevi, il nostro chef è alle prese proprio con delle cipolle farcite alla ligure, però.
2: Quindi,
1: A Livorno le fate le cipolle?
3: Sì, vengono usate in
1: Alla
3: molti piatti.
1: Livornese.
3: No, alla livornese no,
1: Non
3: non
1: esiste una cipolla alla
3: esistono.
1: livornese. Beh, resteranno un po' delusi i nostri assaggiatori che oggi con la cipolla vi salutano Sonia e Luigi.
4: Buongiorno a voi, benvenuti.
0: Benvenuti,
1: Sonia è
0: ciao.
1: siciliana, Luigi è bresciano. Poi abbiamo Livorno, salutiamo tutti gli amici di Livorno che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando. Livorno è una città bellissima, di mare, dove si mangia benissimo. E io vado subito a prendere gli ingredienti che mi hai chiesto di preparare, perché mentre cominciamo a preparare questa ricetta che per ora rimane segreta, voglio raccontare un po' di voi. Avete portato delle foto bellissime, questa sei tu proprio a Livorno, vero
3: Sì,
1: Daniela?
3: esatto, questa è la terrazza Mascagni, uno dei posti più belli di Livorno.
1: Voi siete sposati da 20 anni.
3: 25 quest'anno,
1: 25,
3: sì.
1: ah che bello! E avete due figli maschi.
3: Sì, esatto.
1: E tu hai origini siciliane,
3: Sì.
1: ma invece Sergio
5: Io
1: è sempre stato a
5: sono
1: Livorno.
5: livornese doc.
1: Livornese doc, ecco qua. Chi sono? Chi c'è in questa foto?
3: Allora, quello con la maglietta rossa è mio figlio maggiore Samuele. E quello con la maglietta gialla è Gioele, il secondo.
1: Samuele e Gioele, che bei nomi, quanti anni hanno?
3: Allora, Samuele ha 22 anni e Gioele 20.
1: Bene, allora cominciamo a mescolare i primi ingredienti. Abbiamo una farina di tipo 1, dello zucchero, del lievito e una bacca di vaniglia e poi ti servirà del sale, mi hai detto.
3: Sì,
1: Quindi
3: esatto, un
1: cominciamo
3: pizzichino.
1: pure e ti serve una
3: Sì,
1: Marisa?
3: perfetto,
1: La
3: sì.
1: nostra Marisa o altrimenti detta Leccapentola, così mi hanno detto che si chiama.
3: Sì. Le
1: Il nostro chef nel frattempo sta riempiendo, guarda che bravo, i
2: cipolle.
1: gusci di cipolla.
3: Il sale con le mani.
1: Vai, prego. Chef, ma quindi quelle cipolle le hai sbollentate? Non tantissimo perché altrimenti avrebbero perso la callosità.
2: Esatto, non saremmo riusciti più a dar luogo a questa operazione, ovvero del riempirle.
1: Bene, con un cucchiaio si aiuta, mentre noi invece con la Marisa mescoliamo. Ti do un coltello per
3: Perfetto,
1: incidere la
3: grazie.
1: bacca longitudinalmente. E quindi Livorno, ma siete anche voi invernalisti? Mi hanno detto che a Livorno ci sono delle persone che fanno il bagno anche d'inverno, ma non
3: Sì,
1: solo a
3: sì, sì, sì.
1: Livorno, è un'usanza anche a Capri e e si chiamano invernalisti.
3: Sì, sì, esatto. Figurati che il primo dell'anno c'è proprio una tradizione, a mezzogiorno si

0: incontrano sul mare e si tuffano.
1: Certo, l'ora più calda naturalmente.
0: Sì,
2: relativamente calda.
1: Sergio, ma tu sei invernalista?
3: Io ho provato, sinceramente ho provato, ma non sono il tipo, anche perché ho un po' troppo freddo.
1: Fa freddo, infatti se chiedessero a me, Beatrice, sei invernalista, non ci penso nemmeno. Io addirittura neanche in agosto riesco a fare il bagno tante volte, perché se l'acqua non è proprio calda, calda, calda, non riesco a tuffarmi. Infatti andiamo sull'Adriatico, in Abruzzo, chef, dove l'acqua è bassa e si riscalda facilmente. Bene, allora noi abbiamo cominciato a mescolare i nostri primi ingredienti. Se il nostro chef è pronto per mettere in forno le sue belle cipolle, io vi do appuntamento a tra poco per svelarvi qual è la ricetta che ci preparerà la nostra Daniela. Ci vediamo qua dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 10.30 su TV 2000.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con la nostra amica Daniela alla porta di Livorno. Il nostro chef ha appena infornato le sue cipolle ripiene alla Ligure. Quanto tempo devono stare in forno?
2: 25-30 minuti, 180 gradi. Poi regolatevi un pochettino col vostro forno e volendo gli ultimi 5 minuti di cottura possiamo accendere il grill per dorarle al di sopra.
1: Che bello! Nel frattempo Sergio, il marito di Daniela, si è seduto al tavolo dei nostri assaggiatori. Come va?
3: Benissimo.
1: Ti hanno accolto bene? Sono gentili?
3: Sì, sì. Mi sento in famiglia.
1: Vedrai che condivideranno anche qualcosa con te, non preoccuparti.
3: Lo spero.
1: Adesso invece con Daniela proseguiamo con la nostra ricetta. Vogliamo raccontare che cosa facciamo ai nostri amici a casa?
4: Allora, prepareremo un dolce che si chiama ciambella di frolla con crema alle nocciole.
1: Oh, io vado subito a leggere la lista degli ingredienti così possono anche loro farla insieme a noi. Tu procedi pure. Per fare la ciambella di frolla con crema alle nocciole occorrono per la pasta frolla all'olio 350 g di farina tipo 1, 2 uova grandi, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi di arachide, 3 cucchiai di latte, 2 cucchiai di rum, una bustina di lievito in polvere per dolci, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Per il ripieno e la decorazione, 300 g di crema di nocciole, 2 cucchiai di latte e granella di nocciole. Buonissima! Questa sia per merenda, no? Che per la colazione deve essere proprio qualcosa di eccezionale.
4: Sì, è golosissima.
1: Hai scelto la farina 1 per qualche motivo?
4: Io uso spessissimo la farina di tipo 1 per tutte le mie ricette, sia dolci che salate.
1: Questo tipo di ciambella, chi ti ha insegnato a farla?
4: Allora, ma in realtà è una specie di mia invenzione, perché io mi diletto molto a preparare dolci.
1: È vero che hai anche un blog, no?
4: Sì, esatto,
1: infatti, un blog. Questa è una delle ricette che va per la maggiore sul tuo blog.
4: Sì, è vero.
1: Perché è semplice e anche di buon effetto.
4: Sì, infatti, quando poi si tagliano le fette c'è un bel effetto
1: anche
4: spirale,
1: fotografico. Sì, ma chi le fa bello. Le foto al tuo blog?
4: Io personalmente.
1: Brava!
4: Sì.
1: E come ti è venuto in mente di fare un blog di cucina?
4: E allora, all'inizio postavo semplicemente le mie foto sui social e non ero nemmeno tanto brava a fare le foto. Poi piano piano mi facevano comunque complimenti per le mie ricette, allora mi è venuto in mente di raccoglierle in qualche modo.
1: Ecco,
4: e ho
1: vedi?
4: Aperto il blog.
1: Chef, potrebbe essere un'ottima idea anche per te, con tutte le cose che ci stai preparando, con tutte quelle belle composizioni che fai nel piatto.
2: Io non sono bravissimo nel fare le foto. Quindi dovrei trovare qualcuno così che mi possa coadiuvare in questo, perché poi anche la foto ha la sua importanza, perché ovviamente chi ti vede è attratto inizialmente dal visivo, non ha la fortuna come noi di assaggiare poi i dolci della nostra amica.
1: È vero, ma poi secondo me tu sei proprio una persona che vuole il contatto diretto, anche nel tuo ristorante vai in giro per i tavoli a chiedere un po'.
2: Sì,
1: vero,
2: fino
1: a dove
2: ero, esatto, prima di iniziare col mio, io ero proprio a vista sulla sala, per me era la condivisione totale.
1: Come qui con i nostri assaggiatori che comunque ti danno sempre il loro parere sui piatti che prepari. Sonia?
5: Sì, è giusto

0: condividere. Tante volte approviamo, tante volte magari sottolineiamo un'idea che magari fa parte del nostro bagaglio culturale, nel senso, quando io dico ci avrei messo, che ne so, una fogliolina di menta piuttosto che un pizzico di origano, è perché chiaramente mi spinge la mia provenienza geografica, però può essere un arricchimento per lui, come lo è per noi, perché stiamo imparando tantissimo.
1: Ecco, ma invece queste foto che Daniela posta, aiuti anche tu a scattarle, Sergio?
2: No, lascio che faccia tutto da sé, perché è molto brava, non ha proprio bisogno di me. Anche
1: che bello! Vabbè, non so se è più piaggeria, no, sei sincero. E ti piace assaggiare, però?
2: Sì, quella è la parte più importante.
1: È il tuo assaggiatore ufficiale o anche i tuoi figli?
3: Sì, anche i miei figli, anche se un po' meno, perché loro sono un po' più selettivi su quello che mangiano. Invece mio marito accetta tutto, assaggia anche le ricette più improponibili che preparo.
1: E quindi come si chiama questo blog?
3: Ricettando con Dani.
1: Ricettando con Dani, e quindi possiamo anche andare a consultarlo, certo. Per sì, se ci dimentichiamo questa bellissima ciambella, quale sia il procedimento, se dimentichiamo quale sia il procedimento possiamo andare a recuperarlo sul tuo blog. Allora, abbiamo steso questo impasto che hai preparato di frolla, che va lavorata poco, giusto?
3: Sì, va lavorata poco e non necessita di riposo come altri tipi di frolla.
1: Ah, benissimo, quindi possiamo già farcirla,
3: sì,
1: con la nostra,
3: esatto,
1: crema. E ti serve di nuovo un cucchiaio, che è qua, eccolo.
3: Perfetto.
1: Tu hai imparato a cucinare da bambina, guardando la tua mamma, vero?
3: Sì, esatto.
1: Abbiamo una bellissima foto del matrimonio dei tuoi genitori,
3: ah,
1: vero?
3: Sì,
1: eccoli
3: sì.
1: Lì.
3: Ci sono anche i miei nonni paterni e la mia nonna materna.
1: Ecco, nonni che sono sia paterni che materni di origine siciliana.
3: Sì, esatto, esatto.
1: Ma di due zone diverse della Sicilia, vero?
3: Sì, la mia mamma è originaria di Ragusa, un paesino in provincia di Ragusa, Monte Rosso Almo.
1: Ah.
3: E invece mio padre ha vissuto tantissimi anni a Catania, anche se in realtà è nato a Regalbuto, insomma, però...
1: Regalbuto, come no? E quindi, beh, c'è un po' di campanilismo, perché sai che la nostra Sonia è palermitana. Quindi adesso non vorrei aprire la questione su come si chiamano le arancine o gli arancini, o non saprei. Ecco, abbiamo foderato lo stampo con burro e farina.
3: Esatto.
1: La granella di nocciole mi sono persa.
3: Ora la mettiamo adesso
1: dentro, no?
3: No, sopra, va messa sopra come decorazione.
1: Fantastico, guarda come è venuta bene, fantastico. Quindi non è nemmeno difficile da fare, bisogna stare attenti quando la si... mette dentro lo stampo, lasciarla bella bella tutta quanta adagiata, chiudere i due lembi e via. Senti, ma la mamma faceva cucina più siciliana o più livornese?
3: La mamma faceva sia cucina livornese, no. Assolutamente. Quindi qualche ricetta siciliana e poi vabbè ricette normali di tutti i giorni.
1: Di tutte le regioni italiane. Che cosa ti serve adesso?
3: Un pennello, per favore.
1: Eccolo qui, perché spennelliamo con il latte,
3: sì,
1: per poi aggiungere la granella.
3: Esatto.
1: Senti, ma raccontami un po' delle estati in Sicilia, perché voi andavate sempre o al paese dei nonni materni, che si chiama?
3: Monte Rosso Almo.
1: Monte Rosso Almo. Oppure a Catania, anzi.
3: Sì, esatto.
1: Dai parenti di papà.
3: Esatto, sì.
1: E papà ha 6 fratelli, vero?
3: Sì, sì, sì, una famiglia davvero numerosa, sì.
1: Quindi immagino le colazioni, tutti i cugini al mare. Guarda, ci hai portato anche una foto. Questa è un po' un pezzo di famiglia.
3: Sì, qui si vedono mio nonno e mia nonna paterni. E mio padre è quello in alto a sinistra e gli altri sono i suoi 6 fratelli.
1: Che meraviglia, 7 figli, quindi immagino quanti cugini hai.
3: Tantissimi.
1: Per quelle tavolate quante persone minimo?
3: 20, 30, a seconda dell'occasione, sì sì.
1: Mamma mia, Sergio, ma anche tu hai una famiglia numerosa?
2: No, noi non siamo così numerosi, però...
1: Però tavolate anche a casa tua?
2: Sì, più che altro abbiamo bei ricordi, perché andavamo a pescare e poi dopo, quando avevamo fatto abbastanza pesce, facevamo anche delle tavolate insieme.
1: Ah, che bello, con i parenti che venivano?
2: Alcuni parenti venivano da Bologna, perché si erano trasferiti e quindi venivano volentieri per il pesce.
1: Eh sì, perché a Livorno si sta bene, Livorno è proprio una bella città.
2: Una bellissima. Piccola oasi, diciamo.
1: Sì, una piccola oasi, vero. Allora, siamo pronti per infornare con questa bella ciambella? Quanto tempo deve stare nel forno?
3: Allora, circa 30-35 minuti a 180 gradi.
1: Vado, andrà in forno insieme alle cipolle. Ecco qua. Ed è arrivato il momento di svelare quale sarà la prossima ricetta che Daniela preparerà per noi. Che ci fai?
3: Allora, io farò i bocconcini di pollo all'aceto balsamico.
1: Buonissimi, i bocconcini di pollo all'aceto balsamico. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche a casa possono prepararli con noi. Per fare i bocconcini di pollo all'aceto balsamico occorrono 500 g di petto di pollo, mezza cipolla, 50 g di farina zero, 100 g di aceto balsamico, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Allora, prepariamo gli ingredienti e nel frattempo guardiamo chi ci pensa da casa.
4: Ciao a tutti, oggi sto preparando uno dei miei dolci preferiti, i brownies al cioccolato. Ho messo insieme burro, cioccolato fusi, farina, uova, zucchero, cacao e un pizzico di sale. E ora inforniamo l'impasto a 170 gradi per 40 minuti. Dopo aver cotto il dolce e averlo fatto raffreddare completamente, lo dobbiamo tagliare a quadretti per dargli la forma tipica dei brownies. Ecco qui il risultato finale. Fanno proprio un buon odore, devono essere veramente venuti bene. Pronti per la colazione di domani. Ciao mamma! Ciao babbo!
1: Se ci arrivano alla colazione di domani, se c'è Gioele in giro, lui è Samuele, il figlio
3: sì,
1: grande,
3: esatto,
1: vero?
3: Esatto, sì.
1: Che cosa fa lui?
3: Allora, Samuele sta per laurearsi in informatica.
1: E anche Gioele studia informatica, vero?
3: Ah sì, lui è già diplomato in informatica e ora è in cerca di lavoro.
1: Bene, speriamo che non mangino tutti i brownies, così almeno li assaggiate quando arrivate a casa.
3: Speriamo.
1: Io chiederei al nostro chef di venire a darci una mano a tagliare questi bocconcini di pollo. Perché facciamo finalmente questo piatto facilissimo, in realtà.
3: Sì,
1: molto
3: esatto.
1: Versatile, che per una mamma che lavora, sta sempre in giro, è super comodo. Io voglio guardare bene come fate. Allora, prima di tutto, la nostra Daniela affetta la cipolla.
3: Sì, esatto. Ce ne vuole...
1: Ecco, scusa, a proposito di cipolla, come avete fatto a prendere la cipolla del nostro chef? Dal forno addirittura.
0: È stato Sergio.
1: Ti hanno indirizzato subito verso...
2: Ci hanno subito.
5: Sono curioso, dovevo assaggiare.
1: Com'è?
5: È molto buona, anzi volevo dire a Daniela che si faccia dare la ricetta perché dobbiamo provarla.
3: Sicuramente.
1: Grazie.
3: Il chef la concede.
1: Poi la possiamo mettere sul blog fotografata bene dicendo che è per gentile concessione dello chef Fabio Cinelli.
3: Senz'altro.
1: Farete uno scambio. Luigi, che mi dici di questa cipolla?
6: Io la faccio più buona.
1: Tu la fai più buona?
6: Io la faccio più buona.
0: Non è vero, non è vero.
6: No, la faccio diversa, non è vero che la faccio più buona.
1: La fai diversa come, scusa?
6: Perché invece della mortadella metto del macinato.
1: Ah, quindi con la carne, con come la avevo carne. Detto esatto. prima. Effettivamente poi la fantasia e l'esperienza ti portano a regolarti come più ti piace. Tu, Sonia, l'hai gradita?
0: Moltissimo, mi piace soprattutto il fatto che il guscio di cipolla rimanga croccante, il ripieno è morbido con la crosticina sopra, perché è ben gratinato.
1: Quindi vi ha fatto ridere, come ha detto Luigi prima nel suo detto, che quando la tagli piangi, quando la mangi ridi?
0: Sì.
6: Esatto.
1: Bene,
0: sì.
1: Vi vedo sorridenti, anche Sergio mi sembra soddisfatto.
5: Sono contento di aver
1: Bene.
5: Saltato.
1: Noi qua piangiamo invece perché nel frattempo Daniela ha affettato un'altra cipolla bianca e ci viene un po' da piangere,
3: sì,
1: ti
3: gli occhi lucidi,
1: ti sei commossa.
3: Sì.
1: Intanto il nostro chef ha tagliato il pollo in pezzi non troppo grandi in modo che cuociano in tempi brevi e possiamo anche già infarinare, giusto? Perché
3: sì,
1: va infarinato
3: esatto.
1: prima di essere messo in padella, qui abbiamo il piatto con la farina, possiamo girare nella farina questi bei pezzetti di pollo, fai così a casa Daniela?
3: Sì, esatto.
1: Benissimo, ma io volevo chiedere a Luigi, hai assaggiato la cipolla Luigi, ma rimane ancora da provare la ciambella che ha fatto Daniela prima, eh?
6: Quando l'assaggeremo la proveremo, io la faccio in un modo diverso, sempre simile alla sua, metto tre creme anziché una sola.
1: Ma la fai con la frolla o con un impasto tipo più pan di Spagna?
6: Sempre con la frolla,
1: no?
6: Anziché girarla nella teglia e fare una ciambella, faccio un salsicciotto e metto una crema bianca, una crema di noci che ha un colore medio e una crema di cioccolato.
1: Hai capito però, che fantasia! E la preferisci a colazione o a merenda la tua ciambella?
6: Ah, sempre!
1: Bene, Sergio, tu la ciambella di Daniela la conosci benissimo perché l'avrai assaggiata, avrai decretato che era molto buona, ma la offrite anche a tutti i vostri parenti. Vedo che avete una bellissima foto qui. Dove siete? Con chi siete in questa foto? Un lago? No.
3: Ah, no. Allora, questa è una foto un po' datata. Sono alcuni miei parenti, mio padre e mia madre, con i miei nonni e alcuni zii. È un po' un mix tra le due famiglie.
1: Che bello. Oh. Queste riunioni familiari che sono sempre una cosa bellissima da vivere. Sonia, che ricordi hai tu delle tue riunioni familiari in Sicilia?
0: Io ho bene in mente il giorno di Ferragosto, che è poi il giorno dell'Assunzione, che era l'onomastico di mia madre perché si chiamava Elena Assunta. In più compiva gli anni, per cui per noi era la festa, non dico la festa più importante festa dell'anno, però ci si riuniva anche noi 30-40 persone al campeggio dove andavamo, a Villa Grazia di Carini. Avevamo questa usanza proprio in piena estate, festeggiare il Ferragosto tutti insieme.
1: Beh, Ferragosto, il pranzo di Ferragosto è proprio qualcosa di sì, tradizionale, penso, in tutte le regioni d'Italia. Poi c'è chi si protrae a tavola fino all'ora di cena,
0: esatto,
1: si mangia, poi si va i fuochi d'artificio, le processioni. Dove vado io al mare, a Tortoreto c'è una processione bellissima sull'acqua, dove portano in processione la Madonna sulla barca, e poi ci sono le gare di fuochi d'artificio di tutti quanti i paesi che sono lì sulla costa. Bene, allora io vi do appuntamento tra qualche minuto, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Continuiamo a cuocere questo pollo, bocconcini di pollo all'aceto balsamico. A fra poco.

0: In diretta da Lampedusa, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 10.30 su TV 2000.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. La nostra amica di origini siciliane ma livornese di adozione, anzi di nascita, perché poi sei proprio nata lì, Daniela La Porta, è pronta a cuocere i bocconcini di pollo all'aceto balsamico. Abbiamo la padella già un po' calda, giusto? Bisogna mettere olio con la cipolla, ti passo l'olio e tu comincia subito a farlo, mentre io noto con un po' di disappunto che la fantastica ciambella che Daniela aveva preparato già trionfa lì sul tavolo degli assaggiatori, ma il nostro caro Luigi la sta servendo gentilmente ai suoi commensali.
2: Bravo.
1: Molto bravo. Luigi, le fette come le fate? Il chef controlla le porzioni?
3: No, perché lui fa un pezzetto per ognuno e poi lui tiene il resto.
1: Ah, lui tiene il resto. Eccolo, infatti, guardalo, come volevasi dimostrare. Lui si prende, a Salerno si dice che chi sparte piglia la meglio parte, cioè, nel senso che chi divide poi in realtà fa un po' i suoi interessi.
4: No, scherzavo, avevo tagliato una fettina anche per me.
1: Sergio, tu la conosci benissimo.
5: Sì.
1: Ecco, volevo sentire il parere di Luigi che la fa tricolore e invece questa è solo con le nocciole.
4: Allora, l'aspetto è bello anche internamente, è molto carino vedere la farcitura. La mia è un po' più cremosa, questa è la differenza.
1: Va bene, allora
2: questa
1: ripasso.
2: È più croccante.
4: Sì, è perfetta per la colazione. È perfetta per la colazione.
1: Perfetta per la colazione da inzuppare nel latte.
4: Esatto.
1: Benissimo, intanto il nostro olio con le cipolle in padella stanno un po' soffriggendo. Mentre tu controlli che si dorino e poi metterai il pollo, io voglio leggerti una frase che ti ho dedicato.
2: Sì.
1: Perché su questo quaderno di ricette, sulle quali ho appuntato anche quelle che ci hai portato tu, annoto anche delle frasi che mi colpiscono e che voglio dedicare alle nostre ospiti. Per te ho una frase di Giovanni XXIII che dice: non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma per ciò che vi è ancora possibile fare. Ecco, questa parola ancora, quanto è importante anche da comunicare ai nostri ragazzi, chi ha un fallimento magari a scuola, vuol dire che non era ancora pronto per arrivare alla classe successiva, per esempio. Lo dico senza riferimenti particolari a nessuno dei miei figli, e spero che vadano sempre bene a scuola, però in realtà. Vai, procedi benissimo con il nostro pollo.
2: Andiamo
1: e nel frattempo io direi di vedere come impiatta il nostro chef Fabio Cinelli le sue cipolle buonissime alla ligure.
3: Alla ligure, eccoci pronti, le abbiamo sfornate, abbiamo preparato queste stupende

0: cipolle, a me le cipolle piacciono in una maniera...
1: L'ho capito che ti piacciono.
0: Mi appassionano proprio.
1: E sono bellissime su questo piatto nero che fa risaltare il dorato di queste cipolle.
0: Allora, questo è il motivo per cui ne abbiamo fatte un pochino di più, perché almeno queste voi le vedete, bellissime queste.
1: E quelle le possiamo mangiare.
0: No, le mangio.
1: Bene. Nel frattempo il pollo comincia a cuocersi in questa padella e dovremo tra un po' aggiungere questo aceto balsamico. Invece volevo chiederti se hai anche tu una frase che in qualche modo è un condimento per la tua vita, una frase a cui ricorri, che ti ripeti.
2: Sì, sì, più che frase è proprio un concetto di vita, secondo me. E io penso che se ci accontentiamo di quello che abbiamo, viviamo più felicemente.
1: È vero, questo è un grande principio, senza guardare mai a quello che ci manca, ma a quello che abbiamo, per goderne appieno, saperlo condividere con gli altri, vivere nella serenità, nell'armonia, nella pace. E vediamo allora dove molto serenamente è andata oggi la nostra Francesca a cercare qualche nuova ricetta da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. È proprio alle tue spalle, Daniela, guardala lì, è con una suora.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io questa mattina mi trovo a Roma, sono al convento di Santa Maria della Vittoria e qui con me c'è suora Emanuela. Buongiorno.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti voi che ci seguite da quel che bolle in pentola, benvenuti.
3: Oh, che bella parlantina, suora Emanuela, mi piace molto. Allora, intanto grazie, grazie per averci dato modo di scoprire questo posto incantevole. Questo convento di Santa Maria della Vittoria che esiste dal 1600.
4: Dal 1600, un convento storico dei padri carmelitani scalzi che è qui a Roma, nel cuore della Roma caotica, ma dove ti porta in un posto dove veramente respiri la pace.
3: Calma e pace. No. Allora, in questa calma e in questa pace, suora Emanuela cucina. E che cosa cucina questa mattina?
4: Beh, questa mattina facciamo una mousse, un dolce, no? Perché è bello sempre tenere un po' di zuccheri in più, addolcirsi la vita, no?
3: Fanno bene un po' di zuccheri.
4: Fanno bene, sì, dai.
3: Allora, raccontaci, suora Emanuela, come lo prepari questo dolce?
4: Allora, qui abbiamo del cioccolato fondente, ma va bene anche il cioccolato al latte, che è stato precedentemente sciolto a bagnomaria. Poi abbiamo del latte condensato, un vasetto di yogurt che è la stessa quantità del latte condensato, e qui dentro invece c'ho della panna, va bene sia la panna da cucina che la panna da montare.
3: In questo caso tu hai utilizzato?
4: Io ho utilizzato la panna da montare.
3: Bene, allora cominciamo a lavorare?
4: Cominciamo a lavorare.
3: Bene.
4: Adesso uniamo tutti e tre gli ingredienti insieme, tutti sì. E quattro gli ingredienti insieme in questo.
3: Io ti faccio da assistente,
4: certo,
3: suora Emanuela,
4: grazie,
3: se per te va bene.
4: Grazie, grazie, grazie. Allora io inizio a girare.
3: Sì, ecco. Allora aggiungiamo man mano gli ingredienti.
4: Adesso sta iniziando a sciogliere. Puoi mettere il vasetto di yogurt.
3: Eccolo, yogurt. Yogurt, uno yogurt intero, magro.
4: Sì, è uno yogurt bianco.
3: Bianco.
4: Intero, che sto usando in questo momento.
3: Va benissimo.
4: Adesso sta girando tutto insieme.
3: Sì.
4: Possiamo mettere anche la cioccolata.
3: Ecco qui. Vado, eh?
4: Vai, vai, vai.
3: Cioccolato che suora Emanuela ha precedentemente sciolto a bagnomaria. Eccolo qui.
4: Ho usato il fondente perché siccome il latte condensato è già dolce di per sé, puoi mettere, a chi piace tanto dolce può mettere anche il cioccolato, volendo il cioccolato.
3: Magari per i bambini, no? Che vogliono una cosa. Pronta la nostra mousse, suora Emanuela, ecco qui. Allora andiamo intanto a prepararla, perché poi ovviamente andrà in frigorifero.
4: Va in frigo, sì,
3: per un'ora.
4: Almeno un'ora, sì, sì.
3: Suora Emanuela, ma tu da quanto tempo sei qui in questo convento?
4: Guarda, io sono qui in questo convento da pochi mesi, però sono da 15 anni che sono già nella vita religiosa.
3: In realtà tu qui ti occupi di comunicazione.
4: Bravissima, io mi occupo di comunicazione.
3: Però vi alternate, so, in cucina, giusto?
4: Sì, in cucina, nella nostra realtà, ogni giorno c'è una suora che rimane in cucina e prepara il suo piatto, anche perché questa comunità, diciamo, è una comunità anche internazionale. Io sono l'unica italiana, sono altre, siamo in sei qui, sono cinque brasiliane.
3: Ah, bene, quindi l'unica italiana.
4: L'unica italiana.
3: Allora, suora Emanuela ci ha preparato questa mousse che va in frigo per un'ora.
4: Certo.
3: I tempi televisivi sono veloci, ecco qui la nostra mousse al cioccolato, suora Emanuela, che meraviglia. Allora hai messo sopra la granella di cocco,
4: sì.
3: Che mi piace molto. Allora tu devi sapere che io a questo punto, anche per soddisfare gli amici che ci seguono dallo studio, devo dirti questo, che avevo proprio bisogno di un po' di dolcezza. Quindi,
4: allora,
3: Suor Emanuela, non capirai fino in fondo, ma non ti preoccupare, io assaggio e ti ringrazio.

0: Grazie tantissimo. Beatrice e Fabio, buon appetito.
1: E brava Francesca, il tuo bisogno di dolcezza è stato soddisfatto, ma che bella anche la dolcezza di questa suora Emanuela. È proprio vero che anche se vai a trovare dei posti nascosti agli occhi del mondo, trovi sempre qualcuno che ti accoglie con delicatezza, con dolcezza. Le suore in questo sono veramente incredibili. Il nostro pollo si sta cuocendo, è arrivato il momento di aggiungere questo ingrediente preziosissimo che è l'aceto balsamico, vero
2: Sì,
1: Daniela?
2: esatto.
1: Ecco, l'aceto balsamico di cui Luigi è esperto. Che cosa ci dici dell'aceto balsamico, Luigi?
3: Allora, l'aceto balsamico ha origini antiche fin dall'anno 1000, ma anche l'antico cuoco romano Apicio usava il mosto cotto per le sue pietanze.
1: Ah, il
3: Poi,
1: mosto
3: sì,
1: cotto.
3: la lavorazione è molto complessa perché si mescola il mosto cotto con l'aceto. Poi viene posto nelle botticelle, via via che si asciuga, viene messo in una botticella sempre più piccola e si usava regalare un'ampolla di aceto al notaio, all'avvocato, al
1: Sì, perché è
3: medico.
1: proprio prezioso, avendo
3: Molto
1: appunto un
3: aceto
1: processo
3: balsamico di Modena. Esatto.
1: molto lungo per essere lavorato. Ecco, quello di Modena è preziosissimo ed è buonissimo sul formaggio, sul parmigiano, è buonissimo anche sulle fragole
3: Fragole.
1: l'aceto balsamico, vero chef?
4: Sì, no? Praticamente va in contrasto con tutto ciò che è dolce, per cui va benissimo sulle pesche.
1: Bene, è arrivato il momento di farvi vedere quali sono stati i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare tutte le ricette che vi abbiamo proposto fino a questo momento. Per preparare le cipolle ripiene alla ligure, per prima cosa abbiamo tagliato le estremità delle cipolle e tolto la buccia. Le abbiamo tagliate a metà nel senso della lunghezza e sfogliate, tenendo da parte i gusci più grandi e belli. Il resto lo abbiamo frullato con la mortadella e la maggiorana. Abbiamo aggiunto a questo composto il parmigiano, le patate bollite e schiacciate, le uova, sale e pepe. Abbiamo farcito i gusci di cipolla e li abbiamo adagiati in teglia. Abbiamo spolverizzato con parmigiano e pan grattato e infornato a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Per preparare la ciambella di frolla con crema di nocciole, per prima cosa abbiamo preparato la frolla all'olio. Abbiamo messo nella ciotola farina, zucchero, sale, vanillina e lievito per dolci. Poi abbiamo unito le uova, l'olio di semi, il rum e il latte. Abbiamo impastato velocemente con le mani fino a ottenere un composto liscio ed omogeneo. Abbiamo trasferito la frolla sul piano di lavoro leggermente infarinato. L'abbiamo stesa con il mattarello formando un rettangolo il più possibile regolare, spesso circa mezzo centimetro. Abbiamo spalmato la crema di nocciole su tutta la superficie, lasciando un bordo libero di circa un centimetro. Poi abbiamo arrotolato la frolla dal lato lungo, ottenendo così un cilindro che abbiamo ripiegato a forma di cerchio e adagiato in uno stampo per ciambelle del diametro di 24-26 cm, imburrato e infarinato. Abbiamo avuto cura di sovrapporre le due parti terminali e schiacciarle un po' per sigillarle. Abbiamo spennellato la superficie del dolce con pochissimo latte e lo abbiamo cosparso di granella di nocciole. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per 35-40 minuti. Per preparare i bocconcini di pollo all'aceto balsamico abbiamo tagliato a pezzi il nostro petto di pollo, abbiamo soffritto la cipolla in olio d'oliva, abbiamo infarinato i bocconcini di pollo e quando la cipolla è stata ben appassita abbiamo aggiunto i pezzi di pollo e li abbiamo lasciati rosolare fino a quando non sono stati belli dorati. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e unito l'aceto balsamico. Abbiamo coperto e fatto cuocere circa 15-20 minuti girando spesso. Infine abbiamo tolto il coperchio e lasciato addensare il sughetto fino alla consistenza desiderata. E dopo aver seguito tutti i procedimenti, ecco qui le nostre bellissime ricette realizzate e impiattate. Partiamo subito con queste cipolle ripiene alla ligure che emanano ancora un profumo delizioso, la crosticina croccante e poi i bocconcini di pollo con l'aceto balsamico che ha fatto per noi la nostra amica Daniela, che si prestano per un secondo veloce che invita proprio a fare la scarpetta. E c'è la ciambella di frolla farcita con questa crema di nocciole, che è proprio ottima per la prima colazione, ma anche per la merenda. I nostri assaggiatori invece stanno provando il pollo. Che mi dite?
2: Allora, buonissimo sicuramente il pollo tenero, saporito. Io comunque l'aceto balsamico lo preferisco sul dolce, sulla frutta.
1: Sul pollo non è particolarmente gradito, invece penso che a Luigi piaccia tanto, vero Lu?
3: Ma questa volta mi devo complimentare, è più buono del mio.
1: Ah.
3: E lo farò così sempre le prossime volte.
1: Anch'io lo farò, perché in genere faccio i bocconcini di pollo infarinati.
3: Molto squisito.
1: Però con l'aceto balsamico, Sergio, ottima idea.
5: Sì, ottima idea, e devo fare complimenti a Daniela perché questa volta gli sono venuti particolarmente buoni.
1: Meglio che a casa?
5: Meglio che a casa.
1: Ma non finisce qui, cara mia, perché adesso il nostro chef sta riutilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupirà con la sua esperienza, la sua creatività, con una bella ricetta del riciclo. Vieni con me che andiamo a vedere che cosa sta facendo, andiamo a spiare se c'è qualche altra idea per il tuo blog Ricettando con Dani. Chef, cosa regaliamo alla nostra amica oggi? Come
4: oggi
1: ci stupisce?
4: Abbiamo recuperato la cipolla che già avevamo cotto, quindi un pochino di quelle che avevamo sfogliato per fare le nostre cipolle ripiene. Poi abbiamo, facciamo così, abbiamo preso l'aceto balsamico.
1: Aceto balsamico?
4: Sì, che è stato proprio la principe nella preparazione del pollo della nostra amica. E quindi noi ricicliamo utilizzando questi due.
1: Che poi aceto e cipolla stanno benissimo insieme,
4: sì,
1: devo dire.
4: A me piacciono molto,
1: sì. Ho
4: solo l'idea. E ci facciamo il solito ovetto, solito nel senso, perché ce l'abbiamo
1: che
4: in casa.
1: Quando tutto manca hai sempre
4: tutto
1: un
4: manca,
1: uovo.
4: L'uovo salva sempre, quindi in casa sarà sicuramente presente.
1: Lo fai quadrato perché
4: facciamo
1: devi dargli la forma rotonda all'uovo,
4: esatto.
1: Proprio non ti
4: no,
1: va?
4: No.
1: Allora hai messo del burro in padella e
4: sì,
1: hai
4: perché
1: unto
4: questa volta
1: formina.
4: Abbiamo deciso di cuocerlo nel burro.
1: Nel burro, benissimo. Un uovo.
4: Ce lo spostiamo leggermente.
1: Al tegamino, non occhio di bue.
4: Occhio di
1: ma
4: bue.
1: Ma cubo di bue.
4: Cubo di bue. Così abbiamo tritato la cipolla, abbiamo il nostro aceto balsamico.
1: E che cosa fai? Fai cuocere l'uovo?
4: Allora, voi sapete che nel riciclo non c'è un'organizzazione vera e propria. Quello che rimane andiamo ad usare.
1: Bene.
4: Per cui quando poi Beatrice molto carinamente mi chiede ora cosa faremo,
1: lui inventa la bella,
4: esatto.
1: E inventiamo anche un nome allora, Sonia,
4: perché...
1: Sergio, Luigi, diamo un'idea al nostro chef per chiamare questo piatto.
2: Cubovo agrodolce.
1: Cubovo agrodolce non è male. Sergio, ti viene in mente qualcosa?
5: No, penso che cubovo sia perfetto.
1: È bello cubovo, vediamo invece se Luigi sfida il cubovo.
3: Allora, visto già lui mi aveva ingannato perché pensavo che fossero rotondi, avevo pensato un altro nome, no? Però visto che mette anche l'aceto balsamico, agrodolce, va bene e sono d'accordo con tutti e due, ma anzi che cubovo direi carré, carré in agrodolce.
1: Carré in agrodolce, ping, bene, aggiudicato per questo carré in agrodolce. E allora è arrivato proprio il momento di salutare la nostra ospite Daniela Laporta, grazie, tornerai a Livorno. Con Sergio, salutateci Livorno.
6: Senz'altro.
1: Grazie per essere stati con noi. Saluto anche i nostri assaggiatori per il momento. Ciao Sonia, ciao Luigi. Grazie chef per averci anche oggi deliziato con la tua maestria, bellissimo. Però a me cubovo piaceva di più, oltre che carré. E vi do appuntamento a domani. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, stesso canale TV 2000, stessa ora. Vi aspetto tutti qui. Ciao, ciao a tutti. Ciao.
5: Ciao. Ciao.

E allora, cari amiche e cari amici, lo avete appena visto nelle immagini, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco, un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Powell, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli. Ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell, qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì, venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming,
2: quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane. Ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: "Che ne pensi?" E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio, e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.
3: Avranno fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
0: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità, praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo, come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra, mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi, ma sono scappato da questo personaggio. Temevo davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
0: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro, Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: "Dimmi chiaramente cosa vuoi." Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: "Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo." E quando la luce è stata giusta mi ha detto: "Adesso devi morire." Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
1: Grazie a Dio, somewhere that clip.
2: Grazie a Dio, da qualche parte, il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai osato utilizzarlo. anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo e adesso possiamo raccontarlo sorridendo. In fondo ci siamo capiti e abbiamo lavorato duro per portare a casa il risultato migliore.
0: Le riprese poi sono durate 9 mesi, insomma è stata come una gravidanza tra Tunisia e Marocco, e questo periodo lei l'ha passato sempre insieme a sua moglie. Insomma, siete diventati amici di qualcuno delle grandi star che c'erano nel cast? Come sono andate quelle settimane?
1: My wife was still working.
2: In quegli anni mia moglie lavorava, era una ballerina. Sarei dovuto stare via 9 mesi e lei mi sarebbe dovuta venire a trovare, ma quando è arrivata in Marocco non è più tornata a casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei.
1: In Tunisia, in the spring.
2: Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella. E così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano, aveva dei grossi problemi di pelle sulle braccia e Franco le ha chiesto di curarlo. E Laurence era felice, la adorava. È stata la sua infermiera per 2 settimane e poi ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo, perché la recitazione è fatta di reazione.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 9:10.

0: tutti 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all it glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
0: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro. Il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento, produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: siamo nel 1987 ed è in corso il maxi processo di Palermo. 8 giurati, 4 uomini e 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice *ad latere*. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Sarà una lunga convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo alla stessa tavola. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
4: Intanto penso, nessuno lo conosce in realtà questo episodio. E molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
5: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
6: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse. E tu lo vuoi concludere di notte? Come se fossimo noi a doverci vergognare!
7: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione!
8: Ma che cosa sta succedendo?
9: Che dobbiamo fare, signor Presidente?
10: Questo è un allarme, ma lo capisci o no?
7: Fateci uscire!
11: Luigi!
8: Hai paura anche tu ora?
3: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure

0: stracciate, non esistono più. Lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
1: Ma può essere finalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bontade e Buscetta, e adesso dall'alleanza con i Corleonesi.
2: Ma Lidia, infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
1: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
3: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreto, Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che vi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
1: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
4: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
5: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
4: Domani, ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa precisa.
1: Peccato.
6: Loro erano scortati, si erano fatti tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi, così... È una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
2: E adesso? Signore, potete uscire.
4: Uscire?
2: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
4: È una sorpresa bellissima.
7: Ma non sarà pericoloso stare fuori?
5: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
8: Le pareti dell'aula bunker l'hanno costruita a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
2: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone e da quando abbiamo iniziato il processo questo è il posto più sicuro d'Italia.
9: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna e comunque anche in una situazione di respirano una, tipo, non so, magari una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
0: Penso che fosse proprio la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli automi, non erano, invece che dietro c'era l'umanità di questa gente e che quindi appunto la luna rappresenta la voglia anche di vedere la vita, insomma il cuore, i loro amori, le loro storie e quindi anche la paura, perché gente che ha fatto tutto questo, come dire, proprio nel pieno della travolta dalla paura, perché era la prima volta che si giudicava la mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
10: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime, tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri, tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival, hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes e pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
11: Lo senti?
12: Batte veloce, mi fa paura.
11: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
13: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
12: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
13: Ce la faremo.
12: Perché mi hai abbandonato?
11: A che cosa ti serve saperlo?
12: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
13: Non lo so.
11: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
12: Anch'io sto piangendo.
14: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
10: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
15: Tu sì. Te libères de quelque chose. In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del

0: del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
1: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
2: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
1: Beh, lei ora dorme.
2: È troppo bella.
3: Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
4: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
5: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
4: Hai detto che potevo tenerli.
5: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
4: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
6: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant e de la jeune mère.
0: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste. Ma quello che ci ha colpito è questo mondo, le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
6: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
1: Ecco qua.
5: Perché sei così fredda con me?
4: Non sono fredda, mamma.
5: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa? Eh?
4: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
5: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
7: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
6: Strictement pour nous.
3: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani, oggi è davvero difficile. Non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico. Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
6: Donc ça va être plus difficile de commencer, oui.
1: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma.
8: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico, Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. E adesso Toy Story.
9: Sono i miei amici.
10: Tutto ok, amici.
11: Conosci quelle forme di vita?
9: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
12: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
10: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
12: Beh, ciao a tutti. Grazie, grazie di cuore, amici, per il caldo benvenuto.

0: Restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
1: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
0: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
2: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
0: La cronaca.
3: I corpi erano già composti.
0: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
4: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
0: Il primo sbarco, questa sera in seconda serata.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best.
10: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
11: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
12: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
17: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
18: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
19: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
0: U parrino nostru.
20: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
0: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
16: Vogliamoci bene.
0: Oggi alle 8:00.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti praticamente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. E la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della

0: ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore,

0: presentò Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio, è un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Maria,
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te. Perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avresti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta assicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù, processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: E ora e
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo,
1: amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: accettatemi con i miei limiti, le mie difficoltà, i miei difetti.
1: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
2: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
3: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica del suo sacerdozio.
4: U parrino nostru.
5: Rimasto nella memoria collettiva come vero parroco di Lampedusa.
4: Padre Giuseppe Policardi da Lampedusa.
0: Vogliamoci bene.
4: Oggi alle 8.
6: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
7: Ultima ora, ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
9: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
10: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
6: Psst, psst, Ultima.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
0: this, feel like. Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Il 1 luglio, nella Basilica del Getsemani a Gerusalemme, festa liturgica del preziosissimo sangue, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha ordinato 10 nuovi sacerdoti provenienti da diverse nazioni. La Segreteria Generale della Gioventù della Terra di Gesù ha organizzato presso la Chiesa Greco-Cattolica di Beit Sahur un campo sportivo per i giovani lavoratori volto a riflettere sul senso di responsabilità e di appartenenza animato da una fede viva e da una visione rinnovata della realtà. Il centro parrocchiale a Beitanina si è trasformato in un villaggio di gioia, giochi e fede. Sono partiti i campi estivi che ogni giorno dalle 8 alle 14 riuniscono 390 bambini e bambine accompagnati da 60 leader, 20 responsabili e dai frati francescani della parrocchia. Hebron, un villaggio nella storia biblica, alla scoperta della chiesa in cui, secondo la tradizione, il profeta Abramo dimorò e accolse gli angeli che gli annunciarono la nascita della sua discendenza. Fra Francesco Ielpo, accompagnato da Fra Ibrahim Faltas, ha incontrato i nuovi sindaci di Betlemme, Beigiala e Beit Sahur. Al centro dei colloqui, le sfide politiche ed economiche della popolazione locale e la volontà comune di avviare progetti condivisi a servizio della comunità.

primo luglio, nella Basilica del Getsemani, la ricorrenza liturgica del preziosissimo sangue ha avuto un doppio motivo per celebrare. 10 nuovi sacerdoti di diverse nazioni sono stati consacrati dalla mano di Sua Beatitudine il Cardinal Pierbattista Pizzaballa. Un rito pieno di significato che segna il modo in cui la Chiesa conferma i suoi ministri nella totale dedizione a Cristo e al suo popolo. Nella sua omelia il cardinale ha affermato che il sacerdozio nasce dal sangue di Cristo, più eloquente di quello di Abele che reclamava giustizia. Il sangue di Cristo invoca la misericordia, il perdono e la comunione. Il sacerdote, nel suo configurarsi a Cristo, diventa testimone del suo mistero d'amore che ha riconciliato il mondo. Chiamati per nome, ognuno di loro porta con sé una storia. Storie di vocazioni iniziate precocemente, come quella del messicano Fra Eduardo. L'inizio della mia vocazione è un mistero anche per me, perché ho sentito la chiamata a servire il Signore, in particolare nel ministero sacerdotale da quando memoria, da quando avevo 3 o 4 anni. Da bambino giocavo anche a celebrare la messa, ad amministrare i sacramenti. In un certo senso è come se il Signore avesse seminato in me questo interesse, quello di dedicarmi al servizio di Lui e della Chiesa. Fra Eduardo ha conosciuto i francescani da ragazzo, nel santuario di Nostra Signora di Zapopan. Fu il superiore provinciale a mandarlo in Terra Santa per studiare. Quei 4 anni furono segnati da sfide, una nuova cultura, una nuova lingua, il periodo della pandemia e della guerra, ma anche da una grazia che porterà sempre nel suo cuore. Ho davvero sentito la gioia dell'ordinazione e del ministero sacerdotale, ma allo stesso tempo avverto il dolore di lasciare la Terra Santa, che ha significato così tanto per me. È stata un'esperienza molto arricchente sotto ogni punto di vista, spiritualmente, sul piano della vocazione francescana e pure fraterna. È stato davvero una grazia.

0: alle la famiglia e una brillante carriera da economista. Per lungo tempo ha resistito alla chiamata, finché la divina misericordia non ha cambiato tutti i suoi piani.
1: Ho due esempi grandi che mi hanno colpito con la loro carità, il loro esempio. Tutti e due sono sacerdoti. Uno era il parroco cappuccino che era ad Abu Dhabi, l'altro era il zio di mia mamma. E così questi due sono stati, possiamo dire, l'immagine di Gesù che mi ha colpito, mi ha chiamato a seguire questa vita.
0: Inizialmente voleva entrare dai benedettini a Norcia, ma il terremoto ha distrutto la chiesa e i monaci non potevano più accoglierlo. Fu allora che la spiritualità francescana lo raggiunse e con essa la custodia, tramite un video vocazionale.
1: Alla fine di questo video, un frate ha lasciato questa frase: "La Terra Santa ti chiama." E questo è rimasto nel mio cuore, e proprio per questo ho cominciato a seguire, ho contattato i frati qui e sì, finalmente sono qui.
0: Fra Marvin vive in Terra Santa da 10 anni, dove ha ricevuto tutta la sua formazione. Per lui, custodire i luoghi santi significa prima di tutto prendersi cura della vita delle persone che vi abitano.
1: Sentiamo la vibrazione di queste pietre, delle persone con cui viviamo, con cui facciamo relazioni, parliamo, facciamo tutto questo per loro, no? Perché loro sono la Terra Santa con noi. Allora, insieme noi siamo la Terra Santa. Ecco, questa mi tira troppo.
0: E così ognuno di questi giovani, eccetto Fra Marvin che rimarrà in custodia di Terra Santa, tornerà nella propria provincia e nella propria nazione, portando con sé un'esperienza unica, quella di aver vissuto accanto ai luoghi santificati dalla presenza di Gesù. Qui, nel Getsemani, dove egli ha consegnato la sua vita al Padre, si trova anche il cammino che ognuno di loro ora abbraccia. Che la volontà del Padre sia fatta in tutta la nostra esistenza.

0: Il Segretariato Generale della Gioventù della Terra di Gesù ha organizzato un incontro sportivo dal titolo Rallegratevi con me presso il campo del Club Ortodosso Arabo di Beit Sahur, con l'obiettivo di rafforzare la presenza dei giovani nella Terra di Gesù, consolidare la cultura del lavoro di squadra e costruire relazioni solide, a conferma che lo sport è uno spazio di unità e di incontro.
1: Come Segretariato Generale della Gioventù Cristiana in Palestina abbiamo organizzato questo incontro che consideriamo speciale perché riunisce i giovani delle scuole superiori di diverse parrocchie, quella di Betlemme, di Bejala e quella di Beit Sahur. Crediamo che questi incontri siano la base di tutto perché attraverso le occasioni che riuniscono i giovani tra loro possiamo rafforzare i legami che li uniscono e rafforzare questo legame aumenta il senso di appartenenza, dando loro la sensazione di poter vivere nello spirito di un'unica grande famiglia. Mi piace molto questo tipo di incontri perché ci permette di conoscere i giovani delle scuole superiori provenienti da parrocchie diverse. Inoltre, queste attività rafforzano l'amore reciproco tra noi. È un incontro particolare perché non si concentra solo sulla preghiera, ma anche sullo sport e a noi giovani piacciono il movimento, le sfide e le attività. Abbiamo giocato a basket insieme e siamo felici di aver partecipato a questa attività grazie alla gioventù, perché è il segretariato che invita i giovani e ci riunisce tutti insieme. Speriamo che questo tipo di attività aumenti, così da poterci ritrovare sempre tutti insieme e mantenere viva questa bella atmosfera tra noi.
0: Alla luce delle crescenti sfide che i giovani si trovano ad affrontare in Terra Santa e delle pressioni imposte dalle realtà attuali, il segretariato ribadisce il proprio impegno a investire nei giovani per rafforzare la loro identità e presenza in questa terra.
1: Il nostro obiettivo non è vincere o perdere, ma far sì che ogni ragazzo e ragazza venga a giocare, che sia esperto di basket o no, o l'abbia mai praticato in vita sua. L'obiettivo è che costruiscano bei ricordi e nuove relazioni e siano molto felici della loro presenza tra i giovani.
0: Con lo sviluppo della tecnologia, oggi molti ragazzi e ragazze trascorrono la maggior parte del loro tempo in casa, davanti al telefono o ai dispositivi elettronici, a giocare ai videogiochi. Attività come questa invece li spingono a uscire di casa e li avvicinano allo sport e al movimento, qualcosa

0: cosa di cui abbiamo davvero bisogno oggi, soprattutto vista la pressione in cui viviamo nel nostro paese. Al di là dell'attività fisica, questo evento sportivo è stato una vibrante occasione per esprimere i valori dell'amore, fratellanza e fede che uniscono i giovani della terra di Gesù.
1: Nel centro parrocchiale di San Giacomo a Beitanina, nel cuore di Gerusalemme Est, diversi bambini hanno iniziato il campo estivo, accompagnati da 60 leader, 20 responsabili e i frati francescani.
2: Ci troviamo qui per il campo estivo che ha il titolo La mia chiesa è sempre on. Quindi il titolo vuol dire che la chiesa è sempre aperta, è sempre pronta ad accogliere tutti e dove in essa tutti troviamo noi stessi. Nonostante che ci sono tante difficoltà oggi nel mondo che i bambini stessi riscontrano, cerchiamo di dire che la pace è possibile. Che la pace non è una cosa che è lontana, ma inizia proprio tra noi stessi.
1: I bambini e le bambine si ritrovano in parrocchia ogni giorno dalle 8 alle 14. In totale gli iscritti sono 390 e la preparazione è stata curata nei mesi scorsi da leader e responsabili, con il prezioso aiuto dei frati francescani.
3: Tutti si sentono sicuri in questo luogo, diciamo della custodia, un spazio enorme che direi è l'unico spazio grande che ha cortile grazie a tanti benefattori della custodia che hanno permesso ai ragazzi, alle famiglie cristiane di trovare un rifugio in questo luogo. Noi insieme ai frati cerchiamo di aiutare gli animatori e a nostra volta anche i ragazzi a sentirsi sicuri. Sentire che alla fine il bene vincerà.
1: Basket, calcio, AI, dabke e arte. Queste sono alcune delle attività previste, svolte con la partecipazione di insegnanti esterne e la supervisione dei leader.
4: So, my name is Layan.
5: Mi chiamo Layan, io sono Cabrianos. E io sono Maria.
1: La mattina iniziamo con delle canzoni per rallegrare i bambini. Condividiamo con loro momenti belli. Preghiamo sempre prima di ogni cosa. Preghiamo come animatori e preghiamo anche insieme ai bambini.
5: Cerchiamo sempre di incoraggiare i bambini giocando con loro, senza lasciarli soli. Abbiamo un obiettivo spirituale che va oltre il semplice gioco. Cerchiamo di mostrare loro l'immagine di Cristo attraverso il campo. Ci assicuriamo che mangino bene e si divertono e che se si annoiano proviamo a trovare altri giochi così che possano divertirsi con noi.
1: In un periodo di fatica e preoccupazione, garantire uno spazio sano e sicuro a bambini e bambine è fondamentale e il sorriso di queste ultime ne testimonia l'importanza.
2: Perciò questo è anche il motivo di cui sulle magliette nostre di quest'anno abbiamo scritto che la carità è sempre on, e l'amicizia è sempre on e il fatto anche di donarsi agli altri ed essere disponibile per tutto è sempre on, ma la cosa che è off sono le scuse. Quindi niente scuse in questo campeggio, ma sempre siamo disponibili per essere figli e figlie di Dio. Amen.
1: Il campo terminerà a fine luglio e in visita verranno anche custode e patriarca. I bambini e le bambine daranno loro il benvenuto con la gioia che sempre li accompagna e li accompagnerà.

0: La città di Hebron custodisce uno dei più importanti luoghi spirituali e religiosi della Terra Santa, la Chiesa della Quercia di Mamre, conosciuta anche come Monastero della Santissima Trinità, appartenente alla missione ortodossa russa. Qui il profeta Abramo dimorò e accolse gli angeli che gli annunciarono la nascita della sua discendenza. Dalla costruzione della chiesa e del monastero nel XIX secolo, questo luogo è divenuto una testimonianza viva della profondità della presenza storica e della convivenza tra cristiani e musulmani in Terra Santa. Qui è iniziata la storia del nostro padre Abramo. Qui ha avuto origine una figura sacra per tutte le religioni monoteistiche. Il sito della Quercia di Mamre è un luogo santo per noi e per i nostri amici appartenenti alle altre religioni. Per questo veniamo qui a pregare per tutta l'umanità, proprio dalla Palestina, che desidera pace, prosperità e benessere. La chiesa della Quercia di Mamre è uno dei principali monumenti storici e religiosi del governatorato di Hebron. Noi, come città islamica, siamo onorati e felici di avere questa chiesa nella nostra città. La sua presenza ha un importante valore religioso e riflette la convivenza tra cristiani e musulmani in una città come Hebron. Attribuiamo grande importanza alla presenza dei nostri fratelli cristiani e alla loro visita ai luoghi santi, in particolare alla chiesa della Quercia di Mamre. La festa della chiesa viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua, in occasione della Pentecoste. Per questa ricorrenza, i cristiani locali accorrono per partecipare alla Santa Messa, alle preghiere e alle celebrazioni religiose, esprimendo il loro senso di appartenenza e il loro attaccamento all'eredità spirituale. Lo Spirito Santo è venuto qui insieme al Padre e al Figlio e ha visitato Abramo in questo luogo. Questa chiesa fu costruita nel 1880 dall'archimandrita Antonin Kapustin, che allora era superiore del monastero e a capo della missione spirituale russa in Palestina. Abbiamo celebrato con grande gioia e il capo della missione ha espresso la sua felicità nel vedere non solo pellegrini stranieri, ma anche numerosi pellegrini locali. Il patriarca Abramo rappresenta uno straordinario punto d'incontro storico e spirituale tra cristianesimo, islam ed ebraismo. Per questo continua a essere un simbolo vivo della promozione del dialogo, del radicamento dei valori della pace e della ricerca di ciò che accomuna gli esseri umani sul piano morale e spirituale nel mondo di oggi. Nell'ambito del rafforzamento della partnership con gli enti locali, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, accompagnato da Fra Ibrahim Faltas, rappresentante della custodia di Terra Santa presso lo Stato di Palestina, ha incontrato il 30 giugno i nuovi sindaci di Betlemme, Beit Jala e Beit Saur. I colloqui hanno affrontato le principali sfide politiche ed economiche che pesano sulla vita quotidiana dei cittadini, con la volontà comune di unire le forze per avviare progetti futuri a servizio della comunità locale. Le aspirazioni dei giovani a emigrare sono sempre più alte perché la gente è allo stremo, non riesce ad andare da nessuna parte, è disoccupata, non guadagna abbastanza per mantenere la famiglia. Cosa possono fare? Non ci sono opportunità di lavoro né permessi per lavorare. Fuggire dal paese o vivere in qualsiasi altra condizione che non sia quella attuale diventa l'unica via d'uscita.
1: Ci siamo ancora una volta resi conto delle mille difficoltà che la comunità cristiana che vive intorno al luogo della nascita di Gesù, la città della pace, si trova ad affrontare e a vivere in un contesto sempre di conflitto, di guerra, di mancanza di pellegrini. La custodia rinnova il suo impegno a stare accanto alla popolazione e a condividerne le fatiche, le sofferenze, ma anche le gioie. Continuiamo a stare accanto con le nostre parrocchie, continuiamo a stare accanto con la scuola, con anche progetti nuovi per la formazione professionale dei giovani.
0: Il custode di Terra Santa ha incontrato anche il governatore della provincia di Betlemme, Mohamed Taha Abu Alia, riaffermando l'impegno della custodia a preservare e rafforzare la presenza cristiana in Terra Santa attraverso il sostegno alle istituzioni educative, sociali e umanitarie. Nel corso dell'incontro con il ministro del Turismo e delle Antichità, Ani Alayek, sono state discusse le modalità per sostenere il settore turistico e incoraggiare i pellegrini a visitare la Terra Santa, definendo visioni e piani comuni per la promozione del turismo religioso. È stato inoltre sottolineato che la ripresa di questo settore è un pilastro fondamentale per le comunità locali, in particolare nella provincia di Betlemme, dove molte famiglie dipendono dal turismo come principale fonte di reddito.
1: In attesa che i pellegrinaggi riprendano, in attesa che la situazione si calmi, in attesa che il conflitto cessi e ci sia ancora una volta la possibilità di tornare pellegrini in questa terra e di portare solidarietà e di portare speranza.
0: Questi incontri confermano che il sostegno alla comunità locale e la salvaguardia della presenza cristiana in Terra Santa sono una responsabilità condivisa che richiede unità di intenti e uno spirito di solidarietà.

0: Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta, oggi dalle 9:10.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate. Estate. Te

0: fui consacrato sacerdote di prima mattina alle 7. Allora, infatti, non c'erano messe pomeridiane. Da quel momento cominciò la mia missione qui, a Lampedusa. Poi la storia degli anni successivi un po' la conoscete. Ho cercato di dare quel poco che potevo nelle mie possibilità.
1: Sono sicuro che è rimasto nella memoria collettiva come il vero parroco di Lampedusa, a parte perché lo è stato per 40 e più anni, ma anche perché appunto ha dato sempre.
2: Lui viveva di amore di Dio e lo trasmetteva.
3: Non ho incontrato in vita mia un equivalente, e come uomo e come sacerdote, come si offriva.
4: Era sempre presente, non si rifiutava mai, non si risparmiava.
5: Era la persona a cui ci si rivolgeva nel momento in cui in famiglia c'era un problema di qualsiasi natura, una disgrazia, una malattia.
1: Tutti, veramente tutti ci si raccoglieva.

0: intorno a lui a raccontare delle storie, particolarmente erano storie del libro Cuore, ma la maniera in cui le raccontava, ma penso che un attore non sarebbe capace di fare la stessa cosa.
1: E questa impronta che lui dava ai rapporti umani è stata una caratteristica non solo della sua personalità, del suo carattere, ma del suo sacerdozio.
2: Mi sono ritrovato a ridosso del 25° anniversario della morte, in cui, diciamo, ci sono stati tanti avvenimenti, celebrazione per ricordarne la figura, e si è accesa in me, diciamo, questa voglia anche di conoscerlo.
3: A 11 anni, dopo la visita qui a Lampedusa di un frate francescano che cercava ragazzi per andare a studiare fuori in convento, lui parte da Lampedusa e si ritrova vestito da francescano a soli 11 anni. La mamma lo fa ritornare perché è troppo piccolo, si finge una finta malattia, ma è più che altro malinconia del figlio, e il piccolo Giuseppe ritorna qui a Lampedusa. Ma nel 39 l'amore per la Chiesa è più forte, riparte per Agrigento ed entra nel seminario di Agrigento.
4: Ero finalmente il primo seminarista di Lampedusa. Tutti mi vennero incontro, mi circondarono di premure e di attenzione per il fatto di venire da quest'isola così lontana e poco conosciuta. Allora
3: studierà per diventare sacerdote, infatti il 25 settembre 1949 viene ordinato sacerdote qui a Lampedusa.
5: Quando io ero piccola, la preparazione alla prima comunione la faceva lui, il catechismo, quindi io l'ho incontrato a 9 anni. Il cammino di fede è un cammino non è facile, il diavolo fa un suo mestiere, e quindi però ricordo questa figura che non è. Cipriota non parlava solo con la bocca, ma con il cuore e con la vita, fino all'ultimo. Lui è stato non solo maestro, ma testimone silenzioso, ma che parlava con la vita. Parole poche, ma la vita tanta.
6: Non mi sono mai più confessato con nessuno, perché con lui avevo un rapporto diverso. Se dovevamo litigare, potevamo anche litigare. Litigare si fa per dire, su un discorso, se andava o no. Poi quando c'era una questione politica che io non capivo, andavo da lui per farmela spiegare. Perché noi qui non avevamo giornale. Non avevamo scuole superiori, non avevamo nessuno. Dove dovevamo andare?
7: Mi riecheggiano ancora queste storielle molto simpatiche che lui raccontava per farci capire, diciamo, cose importanti. Ma riusciva a comunicare anche con persone colte, aveva questa forza comunicativa sia con i bambini che con gli adulti.
0: Il raccogliere i giovani, i ragazzi nell'oratorio, o anche organizzare le colonie estive, quello era un momento bellissimo. Un po' ci portavano al mare, un po' ci facevano giocare fuori, liberi, ma il momento clou della giornata era quando nel pomeriggio scendeva lui.
1: E quindi il fatto che lui lavorasse tantissimo con le fasce, che poi erano le fasce più importanti della popolazione, i piccoli, i giovani, gli adolescenti, lo trovo un fatto importante e notevole per quei tempi. Oggi tutti sappiamo quanto sia importante questo, allora probabilmente l'aveva capito solo lui.
8: Conosceva tutti i bambini che allora erano numerosi. Erano gruppi numerosi, ogni anno portavamo alla comunione, ai ricevi sacramenti, 70, 80 bambini, e lui era sempre presente. E non aveva aiuto, ancora non c'era il viceparroco. Il viceparroco è venuto poi quando è arrivata la malattia. Io devo a lui la mia crescita umana, spirituale.

0: Perché io sono venuta qua, avevo la mia fede, perché avevo fatto tutto un percorso di fede. Però lui qua, io, la mia fede bambina è sbocciata.
1: Molte cose che lui ha fatto le abbiamo scoperte dagli altri, perché era molto silenzioso anche a casa, mangiava con noi perché dopo la morte della zia, lui mangiava con noi, quindi pranzava, cenava, nei momenti in cui non era in parrocchia era con noi, però era una persona molto, molto silenziosa.
2: Ho conosciuto padre Policardi 50 anni fa, quando sono arrivato a Lampedusa al seguito di mia moglie attuale, allora mia fidanzata, e avevo 16 anni, e sono stato accolto praticamente dalla famiglia Policardi, da padre Policardi e dalla sua sorella Celestina, anche lei una persona straordinaria, che mi hanno accolto fin da subito come uno di famiglia. Per me, giovane sedicenne, arrivato qua, che vedo questo grande uomo, vestito di tunica nera, insomma, in un primo momento, sai, giovanotto, ancora di belle speranze, che mi stupiva il fatto che ci andavano a bussare le persone per chiedere anche un aiuto morale o un aiuto economico, e lui non si tirava mai indietro.
3: Una delle prime cose che fa, non essendoci una scuola materna qui a Lampedusa, apre la prima scuola materna parrocchiale. Tanti bambini, i primi bambini, sono potuti andare alla scuola materna grazie a Padre Policardi.
4: Padre Policardi è un sacerdote che si va ad abilitare per fare l'insegnante di scuola elementare e lui a piede dal paese va alla Guittigia, dove in una stanza forma la classe per venire incontro ai ragazzi della borgata della Guiccia, perché sono quasi 1 chilometro, per non far venire i ragazzini di 6 anni al centro, che fra l'altro non c'erano le scuole. Attenzione. Noi andavamo a scuola in casa degli insegnanti. È una fortuna aver incontrato insegnanti come Padre Policardi, la maestra Guastella e tutti questi insegnanti che ci sono di là. Questa è una famosa fotografia della scuola abusiva, l'ultima classe. Poi la scuola fu cancellata dalla legge perché era abusiva. Scozzari, Policardi. Francesco Scozzari, tu non lo hai conosciuto? No. Io quando vado al cimitero vado a portare sempre un fiore se ce li ho. Se non ce li ho li vado a salutare. Che fa? La facciamo la scuola media? Conosciuto? No. Io quando vado al cimitero vado a portare sempre un fiore se ce li ho. Se non ce li ho li vado a salutare. Che fa? La facciamo la scuola media? E come la facciamo? Noi facciamo la scuola media, troviamo 2 o 3 stanze e cominciamo a fare. Intanto per la prima ci vuole.

taglio delle accise, lo ha detto il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Da oltre 20 giorni il costo dei carburanti è in calo, ha spiegato, ma siamo sempre pronti a realizzare ulteriori misure se il negoziato in corso non dovesse avere conseguenze positive, anche per quanto riguarda la navigazione nello stretto di Hormuz. I colossi del web continuano a macinare profitti miliardari scaricando sulle piccole e medie imprese italiane il peso fiscale che loro eludono in agilità. La denuncia arriva dalla CGA di Mestre, secondo cui molti di questi giganti continuano a spostare i propri profitti verso i paesi a fiscalità di vantaggio, pagando solo il 14% di tasse contro il 31% delle PMI italiane. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, dalla grotta di Massabiel un caro e fraterno saluto. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV2000 e TV Lourdes, messa che verrà trasmessa anche in streaming. Fratelli e sorelle, qui alla grotta torniamo alla sorgente. Maria ci ripete ciò che disse a Cana: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Il Vangelo oggi ci invita a non cercare un semplice rattoppo, ma a lasciarci rinnovare. Il vino nuovo dello Spirito è

malati e quanti hanno particolarmente bisogno della nostra preghiera. Riconoscendoci bisognosi della misericordia del Signore, insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio Padre misericordioso, soccorri la nostra debolezza e per intercessione di Maria, Madre Immacolata del tuo Figlio, fa che risorgiamo dalle nostre iniquità alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele. Ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino. Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro tenda e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
2: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
3: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore.
2: Fratelli e sorelle carissimi, tornare in questo luogo, alla grotta, è come tornare alla sorgente della nostra verità. In questo luogo amato e benedetto, Maria, la Vergine Immacolata, continua a ripeterci ciò che disse a Cana: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Oggi la parola del suo figlio ci raggiunge con una forza dirompente, parlandoci di festa, di vino nuovo e di cuori da rinnovare. Il Vangelo si apre con una domanda che sa di stanchezza: perché noi digiuniamo e i tuoi discepoli no? È la voce di chi vive la fede come una performance, come un dovere da compiere, per sentirsi a posto con la coscienza. È la religione del si è sempre fatto così. Gesù però sposta l'orizzonte, non parla di regole ma di presenza. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ecco il cuore di Lourdes. Qui non siamo venuti per fare un servizio religioso, ma per incontrare lo sposo. Il cristianesimo, fratelli e sorelle carissimi, non è un codice di comportamento, ma una storia d'amore. Maria, qui a Massabielle, non è venuta a portarci nuove leggi, ma a presentarci il suo figlio, lo sposo, che vuole celebrare le nozze con la nostra vita ferita. Pertanto Gesù ci avverte per accogliere questa festa e ci dice che bisogna cambiare contenitore. Le immagini del vestito vecchio e degli otri logori sono di un'attualità sconcertante. Spesso, carissimi, veniamo qui alla grotta cercando da Dio solo un rattoppo. Chiediamo che metta una pezza a un problema, che sistemi

un piccolo strappo della nostra salute o nelle nostre relazioni, per poi tornare a vivere esattamente come sempre. Tuttavia, il Vangelo non è una pezza su un vestito vecchio. Gesù non vuole aggiustare la nostra vecchia vita, vuole darcene una nuova. Il vino nuovo di Lourdes è la grazia che fermenta e la gioia dello Spirito che preme per espandersi. Se il nostro cuore è rigido, fatto di pregiudizi, di amarezze sedimentate o di una fede abitudinaria, quell'otre scoppierà. La vera penitenza che la bella signora chiede a Bernadette e a ciascuno di noi non è solo un atto esteriore, ma è la conversione, cambiare la forma del contenitore. Diventare otri nuovi significa avere un cuore elastico, capace di dilatarsi per contenere un amore che è più grande dei nostri schemi. Bernadette può rappresentare l'icona di questo otre nuovo. Bernadette era povera, malata, analfabeta, un otre che il mondo considerava scartato. Eppure, proprio perché era vuota di sé e non aveva pezze di orgoglio da difendere, è stata capace di accogliere il vino purissimo della grazia. Non ha cercato di adattare il messaggio della Vergine alle sue idee, ha adattato se stessa alla novità di Dio, quale grandezza interiore. Cari pellegrini, guardiamo Maria. Lei è l'otre perfetto, interamente plasmato dallo Spirito. Chiediamo questa mattina a lei la grazia di non aver paura della novità di Dio. Non accontentiamoci di un rammento passeggero. Portiamo a casa non solo l'acqua della fonte, ma un cuore aperto, umile, capace di lasciarsi dilatare dalla gioia dello sposo. Sia questa, carissimi fratelli e sorelle, la nostra preghiera. Signore, rendimi otre nuovo. Togli la rigidità della mia sfiducia e versaci dentro il vino nuovo della tua speranza. Così anche noi potremo tornare nel mondo non come devoti stanchi, ma come invitati a nozze che portano ovunque il profumo della festa. Che Maria, la madre della novità perenne, ci custodisca in questa freschezza, freschezza dello Spirito, affinché ogni nostro incontro, tornati a casa, diventi un riflesso della luce sorgiva di questa grotta. Amen.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo Figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera, nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Bernadette e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un gesto di pace.
3: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Amen.

0: Buongiorno e benvenuti a Chiesa Viva, insieme questa mattina per seguire la visita di Papa Leone a Lampedusa. Lo faremo insieme a Maria Quinto, che è la coordinatrice dei corridoi umanitari per conto della comunità di Sant'Egidio, a padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, il servizio dei gesuiti per migranti e richiedenti asilo, ancora Simone Varisco della Fondazione Migrantes, è il curatore del rapporto Caritas Migrantes sull'immigrazione, e infine Suor Charity Nkandu, che è delle francescane missionarie di Assisi ed è, ha fatto parte del progetto voluto dalle superiori generali proprio di accoglienza dei migranti tra Lampedusa e la Sicilia. Il Papa intanto è già arrivato sull'isola, allora andiamo a Lampedusa da Cristiana Caricato. Cristiana.
1: Sì, buongiorno. Il Papa è atterrato intorno alle 8:55 qui in una Lampedusa inedita, ombreggiata dalle nuvole. Si sta già dirigendo verso la prima tappa, che è il cimitero dell'isola, dove si raccoglierà in preghiera, in religioso silenzio, davanti le tombe dei migranti che non hanno nome, le croci con solo i numeri, ma anche davanti alle piccole croci che hanno un nome, purtroppo, quella per esempio di Yusuf, il bambino di soli pochi mesi morto proprio durante la traversata. Io mi trovo invece al Molo Favoloro. Vedete, alle mie spalle ci sono già 19 migranti che sono in questo momento nell'hotspot dell'isola gestito dalla Croce Rossa. Sono una rappresentanza dei 114 fino a ieri che erano ospitati dall'hotspot, ma che ieri sera invece sono aumentati, perché l'ultimo sbarco qui al Molo Favoloro è proprio di ieri sera, 17 migranti. Vedete alle mie spalle anche una stele ricoperta da un drappo bianco, è quella che Papa Leone benedirà e scoprirà, perché questo molo sarà il Molo Francesco, il ricordo della visita dell'8 luglio del 2013, quella visita storica che in qualche modo inaugurò anche un magistero dedicato ai migranti, ai flussi migranti che Papa Francesco poi ha continuato a ricordare costantemente, è stata una delle costanti del suo pontificato. Il molo, che è presidiato dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, la Guardia Costiera che, come abbiamo detto, questa notte ha trasbordato i 17 migranti da un barcone fino al Molo Favoloro. E poi ancora in fondo, grazie al nostro operatore Francesco, ve l'inquadriamo, c'è la spiaggia della Gugia, l'altro volto di Lampedusa, con i turisti già a bagno, è una delle spiagge più famose dell'isola, quindi subito si vedono queste due facce della Perla delle Pelagie, un'isola bellissima che conosce però anche il dramma, le sofferenze, le ferite dell'umanità, che sono rappresentate proprio da quei volti che il Papa incontrerà tra poco qui al Monte Favoloro. La seconda tappa intermedia tra il cimitero e qui il molo è la Porta d'Europa, altro luogo simbolico, la scultura di Palladino che ricorda al continente che deve spalancare le braccia, che qui si può approdare per cercare un sogno, per cercare una speranza in tutta sicurezza. Il Papa è stato accolto naturalmente dall'Arcivescovo di Agrigento, da Monsignor Alessandro Damiano, dal presidente della regione Sicilia Renato Schifani, dal sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, da Caccamo il prefetto di Agrigento e da Pendolino il presidente del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Io vi restituisco la linea perché il Papa appunto è arrivato al cimitero. A voi.
0: E allora vediamo le immagini in diretta proprio di Papa Leone al cimitero di Lampedusa, cimitero che ricorda evidentemente anche quello che è stato chiamato da Papa Francesco e non solo il cimitero a cielo aperto, quello del Mediterraneo, e tra l'altro pochi mesi dopo la visita di Papa Francesco, quell'8 luglio del 2013, a Lampedusa ci fu una delle stragi in mare, dei disastri più grandi. Il 3 ottobre del 2013, 368 morti e circa 20 dispersi circa, perché il numero dei dispersi naturalmente non è possibile stabilirlo con precisione. Tu eri lì quel giorno, Maria?
2: Sì, il 3 ottobre ero lì, come ero stata anche alla visita del Papa a Lampedusa, e sembrò proprio un colpo del male questo tremendo naufragio, con 155 sopravvissuti.
0: Facciamo un attimo silenzio insieme a Papa Leone, proprio in ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita in mare.

0: Avete visto, Papa Leone ha pregato sulle tombe dei migranti morti in mare, a segnare le loro sepolture sono delle croci fatte con legno ricavato dalle barche che hanno fatto naufragio. Anche noi in studio questa mattina abbiamo una croce analoga, ecco, la vedete inquadrata in questo momento. Viene da un altro terribile naufragio, quello di Cutro del 2013, anche lì ci furono almeno 94 morti accertati e 11 dispersi. Dicevamo, Maria, ricordavamo quel naufragio terribile dell'ottobre 2013.
1: Sì, fu appunto una cosa terribile e io ricordo immediatamente la mattina appena ci fu un'allerta in mare e dai pescatori di Lampedusa che uscirono con le loro barche piccole e riuscirono a portare in salvo appunto 155 persone insieme con alcune motovedette. E al centro di accoglienza subito andammo per consolare, cercare di consolare, raccogliere i nomi, perché come ci ha detto Papa Leone, queste persone, questi nostri fratelli hanno un nome, un volto e una storia. E questo è molto importante. È importante per noi tenerlo presente, è importante per tutti i cristiani, per tutte le persone, perché appunto conoscere le storie di sofferenza che portano a questi viaggi è una cosa molto importante. E in quei giorni appunto a Lampedusa tutta la cittadinanza si strinse intorno ai sopravvissuti, intorno ai parenti che arrivavano, perché molte di queste persone che erano morte avevano parenti in Europa, cittadini europei.
0: Stavano cercando di raggiungerli.
1: Che stavano cercando di raggiungere. Ricordo perfettamente un uomo, un cittadino tedesco che cercava, di origine eritrea, che cercava il fratello, che era un insegnante, fra i superstiti. Lo cercava vivo, pian piano chiaramente si capì che non poteva essere vivo e si riuscirono a riconoscere il corpo, ma quest'uomo aveva provato in tutti i modi a far venire il fratello legalmente e non era riuscito.
0: Poi parleremo anche delle possibilità che ci sono, ma anche delle norme sempre più strette. Adesso facciamo una piccola pausa mentre Papa Leone sta per raggiungere la porta d'Europa, tra poco.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darà!
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Eccoci di nuovo in diretta per seguire la visita di Papa Leone a Lampedusa, una visita che avviene a 13 anni da quella storica di Papa Francesco, l'8 luglio del 2013. Allora torniamo a quel giorno con l'aiuto di Francesco Esposito.
1: Il mare calmo di un giorno d'estate. Al largo di Lampedusa, una motovedetta della Guardia Costiera si muove di fronte alla Porta d'Europa, il monumento dedicato ai migranti morti in mare, nel lembo di terra più a sud dell'Italia. Qui Papa Francesco, eletto da pochi mesi, lancia tra le onde una ghirlanda di fiori bianchi e gialli a ricordo di chi ha perso la vita attraversando il Mediterraneo. Immagini che fanno il giro del mondo. È l'8 luglio 2013. Il Papa ha fortemente voluto questo primo viaggio.

viaggio del suo pontificato, toccato dalle notizie di uomini, donne e bambini inghiottiti dalle acque, tanto ricorrenti da renderci assuefatti. Per lui è una spina nel cuore.

0: Adamo, dove sei? Dov'è il tuo fratello? In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro.
1: Quella che Francesco rivolge alla Chiesa e al mondo è una domanda di conversione, una chiamata a sentire sulla propria pelle il dolore degli altri.
0: La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza.
1: Sono passati 13 anni e le parole di Papa Francesco restano terribilmente attuali. Oggi Papa Leone viene a Lampedusa a raccogliere questa eredità e a chiederci di non fare finta di non vedere, di non abituarci a ciò che ancora accade.
2: L'impegno della Chiesa per l'accoglienza dei migranti non è nato certo 13 anni fa, ma molto prima. Però quella giornata è stata importantissima. Che cosa ha rappresentato per la Chiesa, ma anche, diciamo, per il mondo, per porre la questione delle migrazioni?
3: Ma io credo che abbia rappresentato un invito a risvegliare le nostre coscienze, le coscienze delle comunità cristiane, perché appunto guardassero il fratello, si accorgessero della presenza di questi nostri fratelli, di queste nostre sorelle e cominciassero a muoversi per fare qualcosa, a continuare a fare qualcosa, a approfondire quell'accompagnamento dei migranti e delle migranti che arrivavano nei nostri territori. Poi ci fu l'appello appunto di aprire i conventi, di aprire le parrocchie all'accoglienza di queste persone. E credo che quindi questo momento sia stato un momento di svolta anche nell'appello alla Chiesa a essere veramente testimone di carità.
2: E una testimonianza di carità importante è venuta proprio dall'Unione delle Superiori Generali, dal progetto intercongregazionale che vi ha portato suore di diversi ordini, di diverse congregazioni a Lampedusa, in Sicilia. Qual è la tua esperienza? Intanto il Papa credo sia arrivato alla porta d'Europa. Prego.
4: Sì, grazie. La comunità che hanno iniziato come l'UISG era una testimonianza.
2: Che è l'Unione dei Superiori Generali.
4: Sì, sì, sì. Era una testimonianza come la presenza di Dio, perché la nostra presenza era come un ponte fra i migranti e le persone locali, le genti locali, sì.
2: Senti, in questi 10 anni, Simone, che cosa è cambiato questo appello? Quella che Papa ha parlato, l'abbiamo risentito, di globalizzazione, parlò Papa Francesco di globalizzazione dell'indifferenza. Papa Leone in tempi più recenti ha parlato anche di globalizzazione dell'impotenza, di rassegnazione sostanzialmente. Questa indifferenza, secondo i vostri studi, è cresciuta o, insomma, la situazione è migliorata o peggiorata in questi 10 anni?
5: Dobbiamo distinguere intanto i due piani. C'è sicuramente un piano quantitativo, numerico, statistico, che vede una diminuzione degli sbarchi rispetto al 2013, quindi una diminuzione davvero dal punto di vista statistico, al tempo stesso un aumento delle situazioni invece più gravi.
2: Chiedo scusa un attimo, Simone, non c'è audio, è vero, in questo dialogo che il Papa sta avendo con dei... No, direi di no. Allora, puoi continuare, Simone.
5: Sicuramente un aumento, però, purtroppo, dei morti in mare, perché le rotte stanno diventando sempre più pericolose.
2: Cioè, però facci capire questo fatto, perché sembra una contraddizione. Diminuiscono gli sbarchi, aumentano i morti. Perché?
5: diminuiscono i numeri in realtà sulle rotte, ma aumentano i morti perché le rotte sono sempre più pericolose. Lo aveva ricordato anche Papa Leone a Tenerife e nelle Canarie, perché è una situazione dal punto di vista della difficoltà di raggiungere le coste, della difficoltà di partire, degli approdi, dei mezzi utilizzati per le traversate, che è sempre più critica. Sono spinti a prendere rotte e mezzi sempre più difficili e sempre più pericolosi.
2: Eccolo qua, Papa Leone alla Porta d'Europa, accompagnato da una famiglia di migranti. Cioè le rotte sono più pericolose perché quelle più facili sono chiuse?
5: Sostanzialmente sì.
2: Questo è il concetto.
5: Non ci sono altre vie e la disperazione spinge sempre di più a scegliere ogni mezzo per arrivare in Europa o per provarci.
2: Recente, a proposito di Europa, padre Camillo, è anche il nuovo patto sulle migrazioni. Di che cosa si tratta?
3: È un patto che va appunto nella direzione di rendere più difficile l'accesso delle persone sul territorio europeo, appunto rendendo appunto più complicato il poter presentare una domanda d'asilo, aumentando le possibilità anche di essere rimpatriati, essere rimandati nei paesi da cui queste persone transitano e che sappiamo non sono luoghi ospitali ma sono luoghi di detenzione. Quindi questo patto non aiuta ma rende ancora più complicato e quindi i migranti cercheranno delle vie ancora più pericolose per arrivare.
2: Cioè un po', mi stai dicendo che è un po' il contrario dell'immagine che stiamo vedendo, cioè una porta aperta. Ricordiamo che Lampedusa è più vicina alle coste della Tunisia rispetto alla distanza che la separa dalla stessa Sicilia.
3: Sì, esattamente, è proprio l'opposto. E andando verso questa direzione opposta non ci rendiamo conto che facciamo il male anche dell'Europa, perché le persone che non riescono ad arrivare o che arrivano con vie più pericolose sono più vulnerabili e vulnerate da questi percorsi, perché appunto vengono detenute, perché in questi viaggi subiscono violenze e quindi le persone che arrivano sono persone più fragili che vanno accompagnate ancora.
2: Quindi sono anche più esposte, come dire, a essere coinvolte in giri criminali, mi stai dicendo?
3: Esattamente. Il Papa anche alle Canarie si è opposto appunto ai trafficanti, perché se noi blocchiamo delle vie legali...
2: Mi aiutate a capire, scusate, dove sta andando Papa Leone dopo... Maria, tu che conosci l'isola...
6: Si sta spostando per vedere appunto dal mare e penso dove riesce.
2: Guardare.
6: Più lontano possibile, sì, guardando.
2: No, perché c'era anche un'altra porta, non d'Europa,
6: no,
2: ma di una grotta.
6: No.
2: Diciamo.
6: È un piccolo magazzino che c'è lì.
2: Ecco.
6: È
2: anche
6: punto,
2: però questo mi sembra
6: un
2: segno.
6: Molto
2: vento. Il Papa ha perso il copricapo, tolto dal vento, è finito in mare. Però sono immagini belle, Simone, quelle
6: molto,
2: che stiamo vedendo.
6: Molto.
5: Assolutamente.
2: Cioè di... Sono immagini di un Papa che guarda all'orizzonte, alla rotta, un Papa che vuole toccare con mano, credo che sia anche questo, e che stia pregando poi soprattutto
6: sì,
2: su quel cimitero a cielo aperto, dopo essere stato a pregare sulle tombe dei corpi che sono arrivati a Lampedusa. Tanti corpi invece sono rimasti in fondo al Mediterraneo. E allora, se questo è un momento di preghiera, come un momento di preghiera, facciamo silenzio anche in questo caso. Il Papa sta salutando peraltro una delle imbarcazioni che fanno appunto servizio di salvataggio.

0: di esperienza, purtroppo ancora da un punto di vista numerico, non sufficiente a rispondere, come dire, a una domanda così grande.
1: Corridoi umanitari appunto sono nati dalla sofferenza e dal pianto e dalla preghiera dopo la strage di Lampedusa e tante altre stragi che ci sono state e dal richiamo anche di Papa Francesco. Noi Sant'Egidio insieme con le chiese evangeliche, la Caritas, abbiamo un po' iniziato a studiare e a pensare come potevamo aprire delle vie legali. Da allora con i corridoi umanitari sono entrate oltre 10.000 persone in Europa, che è un numero importante all'interno delle cifre delle persone che entrano in modo regolare e noi chiaramente vorremmo che fossero ancora più ampliati e potenziati. Sono però comunque una via molto importante perché le persone che entrano sono accolte, accompagnate. Nel percorso di integrazione sono accompagnate nelle società dove si integrano e questo percorso è svolto con tante realtà, tante parrocchie, tanti gruppi della società civile, tante persone che accompagnano nel percorso e quindi è una cosa che coinvolge tutte le società. Appunto, noi siamo molto soddisfatti di questo. Siamo a 10 anni e stiamo vedendo che, per esempio, tanti di quelli che sono arrivati sono ormai diventati cittadini
0: Insomma, è un
1: italiani.
0: percorso che sta funzionando. Vediamo che Papa Leone ha lasciato adesso la porta d'Europa, sta andando al Molo Favarolo. Noi facciamo una piccolissima pausa.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
2: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, oggi alle 14.35 e domani alle 8.
3: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato, 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King

0: il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Di nuovo in diretta per seguire la visita di Papa Leone a Lampedusa, una visita, vedete adesso anche già inquadrato il palco dove tra poco celebrerà la messa, una visita che è fatta anche di incontri con migranti arrivati sull'isola, che un po' è l'esperienza che hai fatto tu, Suor Charity. Si dice tanto che il fenomeno migratorio non va visto con l'occhio dello statistico, con i numeri, ma va visto guardando negli occhi le persone che arrivano. Dal punto di vista umano, che esperienza è stata per te lavorare per 3 anni in Sicilia insieme ai migranti?
1: Il nostro lavoro era molto ricco, perché quando arrivavano i migranti, loro non sapevano niente, quindi la nostra comunità era più importante per non solo fare l'accoglienza, ma anche per insegnarle come la lingua, oppure per regolare i documenti, anche per insegnarle la cultura italiana, così tante cose, anche per accompagnarle in tribunale, per tradurre anche la lingua, perché in ciascuna delle nostre comunità c'era una italiana e poi altre suore da diversi paesi. C'era una suora che ha lavorato prima anche in Pakistan, quindi lei, ha capito, ha parlato anche la lingua di Pakistan, lei ha aiutato tanto gli immigranti che è venuti da Pakistan, dall'Asia. Una per l'Asia, io ero con coloro che parlano inglese, un'altra era italiana anche per aiutare con il sistema legale in Italia.
0: Certo. Il Papa credo sia arrivato al molo, che tra poco sarà intitolato a Papa Francesco. Vediamo adesso inquadrato Claudio Baglioni, mi pare, che tra l'altro è un abitué dell'isola. E pare di ricordare che la sua casa sia stata anche luogo di ospitalità. Simone, molo Papa Francesco. E Papa Francesco ci ha insegnato 4 verbi a proposito dei migranti: accogliere,

0: proteggere, promuovere ed integrare. Su quale di questi verbi siamo messi benino, su quale invece c'è ancora tantissimo da fare?
1: Ma in realtà proviamo ad agire su tutti e quattro e probabilmente non siamo messi benino ancora su nessuno dei quattro. In realtà l'elemento più importante sarebbe imparare che tutti e questi quattro verbi sono legati fra di loro e fanno parte di un processo migratorio che è integrale, che non si ferma all'approdo, all'arrivo, ad un primo aiuto, ad un primo soccorso, ma che deve diventare un processo che porta al pieno sviluppo e valorizzazione della persona all'interno della società che si trova ad abitare, all'interno della nuova società che si trova ad abitare, non come peso, non come margine, non ai margini, ma come persona pienamente tale, con piena dignità e con piena partecipazione sociale e, quando sarà possibile, anche civile, attraverso la cittadinanza. E poi il voto, la partecipazione politica, certamente prima ancora il lavoro, la salute, l'istruzione, la lingua, è stato ricordato. E in questo la Chiesa ha un ruolo fondamentale, lo ha ricordato anche Papa Leone, lo ha ricordato più volte nella Magnifica Humanitas, lo ha ricordato nello scorso viaggio apostolico in Spagna. È fondamentale che l'accoglienza non si fermi alla prima accoglienza, al primo approdo, e che continui e che diventi un processo davvero completo, come integrale è la persona. Io credo che la dedica a Papa Francesco di quel molo sia una dedica che viene fatta un po' a tutta la Chiesa, alle tantissime attività, da Sant'Egidio al centro stalli, a quelle che vengono fatte da religiose e religiose, dalle diocesi, dalla Fondazione Migrantes, Caritas Italiana, alle tantissime realtà dell'associazionismo. Tutte sono comprese lì in quello che la Chiesa prova, con tutti i limiti e le contraddizioni, a fare per questi fratelli e sorelle.
0: Immediatamente dietro a Papa Leone, alla destra di Papa Leone, c'è l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, e questa è la targa. Vediamo, Molo Papa Francesco, adesso non riesco più a leggere invece.
1: Dovrebbe essere approdo, speranza.
0: E questo è la benedizione della targa. È stato bello, Padre Camillo, il sorriso di Papa Leone mentre guardava la targa. Non lo so adesso, ma probabilmente lavoro di fantasia, ma a me è sembrato come se sorridesse a Papa Francesco in quel momento.
2: Sì, questa benedizione credo dica la continuità anche di questi due papi che a volte appunto si sottolineano le discontinuità nei papati, mentre qui abbiamo un elemento certamente di continuità e Papa Leone, facendo appunto questo sorriso, appunto ci ricorda come l'impegno di Papa Francesco venga continuato appunto nel papato di Leone, e alle Canarie appunto è stato chiaro con i due discorsi, uno sull'integrazione e uno sull'accoglienza, quello che diceva Simone, che i vari verbi sono collegati tra di loro, ci dicono anche questo lavoro della Chiesa che nel tempo continua ad approfondire questo lavoro con i migranti, che è un lavoro che ha come prospettiva il futuro, no? Papa Leone alle Canarie diceva che l'accoglienza è aprire la porta e l'integrazione è aiutare a varcare, dando un futuro alle persone. Ecco, la Chiesa fa un po' questo e la continuità di questi due papi ci dice appunto che è importante fare questo.
0: Ed è importante, dicevamo, anche stringere queste mani, Maria.
3: Sì, questo è molto bello, mi ricorda appunto, mi fa venire alla mente anche l'incontro che Papa Francesco ebbe con i migranti direttamente lì sull'isola e nello stesso modo Papa Leone. Effettivamente questo incontro libera un po' i nostri cuori. La remigrazione non è una parola cristiana, ci ha detto Papa Leone, e questo ci dà forza di...

0: andare avanti sulla via dell'incontro, dell'accoglienza e dell'aiutare questi fratelli a vivere insieme a noi in Europa. Peraltro l'Europa ha bisogno di persone, ha bisogno di persone che entrano, di giovani, di persone che si impegnano nei vari settori lavorativi, e quindi noi siamo contenti di aprire le porte.
1: Tanto credo che abbia salutato anche una tua consorella, Sor Charity, un attimo fa, o comunque del progetto appunto delle superiori generali. Sono le suore che sono a Lampedusa. Ogni tanto c'è qualche giornalista infiltrato che cerca di rubare una domanda a Papa Leone. Simone, ricordavamo la visita alle Canarie, la recente affermazione appunto che per cui la reimmigrazione non è una parola cristiana, ma la giustizia invece sì, e quindi Papa Leone alle Canarie ha avuto parole anche molto molto dure e giuste contro i trafficanti di esseri umani.
2: Assolutamente sì, è la realtà delle cose, la criminalità organizzata, i trafficanti di esseri umani sono pienamente purtroppo inseriti anche all'interno dei processi migratori, anche all'interno delle rotte migratorie, e di nuovo anche in questo caso...
1: Scusa, dobbiamo fare un attimo di pausa mentre il Papa sta raggiungendo il luogo della messa, riprendiamo il discorso della repressione tra pochissimo. Un attimo di pausa.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Vuoi vedere anche tu?
4: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
4: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
4: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
7: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
6: E ora si cambia marcia.
7: Line Specialist, speciali per te.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Ultima ora, ladro in fuga.
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
11: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%.

0: pagamento. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Come in diretta sono le immagini che state vedendo. Papa Leone è già arrivato nell'area dove tra poco celebrerà la messa a Lampedusa. E allora andiamo subito da Cristiana Caricato. Cristiana?
1: No. Sì, eccoci, stavamo controllando il passaggio del Santo Padre. Come vedete qui nel campo sportivo di Lampedusa sono arrivati soprattutto i lampedusani, tutti con il cappellino giallo, perché ovviamente quando le nuvole danno respiro in realtà il respiro si perde per il gran caldo. C'è grande entusiasmo, tutti hanno potuto seguire i vari passaggi, le varie tappe sull'isola di Papa Leone attraverso i maxi schermi, e ora lui è qui a salutare questa popolazione generosa, accogliente, che in tanti anni non si è mai tirata indietro nell'aprire le braccia alle proprie case, nel dare quello che avevano a disposizione agli uomini, le donne disperate che arrivavano attraverso il mare in cerca di un sogno, in cerca della speranza. Tutto questo negli ultimi anni è un po' cambiato, c'è una maggiore regolamentazione, la popolazione non può arrivare per esempio più al Molo Francesco, come da oggi lo dobbiamo chiamare, perché tutto è stato regolamentato dalla Croce Rossa, però questo ha creato un po' una marginalizzazione della popolazione rispetto al problema dell'accoglienza, la questione accoglienza che diventa vitale ovviamente in un'isola come questa. I migranti sono un po' spariti dalla vista della popolazione, dei turisti, però non sono scomparsi dai cuori che in questo momento sono pronti ad abbracciare Papa Leone. Papa Leone che sta per arrivare proprio nella nostra zona, praticamente percorrerà tutto il perimetro del piccolo campo sportivo di Lampedusa in modo da farsi abbracciare da tutti. L'aria non è ancora piena perché naturalmente non ci sono stati ci sono state un po' di chiusure dovute alla grande affluenza di turisti, allo stesso tempo alla necessità di assicurare la sicurezza. In questo momento siamo presi d'assalto dalla popolazione perché il Papa sta per transitare proprio davanti a noi, tra un po' lo vedremo. Ecco la sicurezza che avanza, i gendarmi e il Papa sulla giardinetta. In questo momento si è

0: braccio un bambino. Accanto a lui c'è Monsignor Alessandro Damiano, l'arcivescovo di Agrigento. Ecco, lo salutiamo anche noi e tra poco lo vedremo anche sull'altare. Come vedete, appunto, siamo stati presi d'assalto praticamente dai tanti che sono qui per assistere alla celebrazione eucaristica. Questo è il momento della popolazione, degli isolani, è il momento che è dedicato a loro e naturalmente è il momento più atteso da tutti gli isolani. Ripetavamo ieri, proprio l'arcivescovo ha parlato di questa non voluta ma effettiva marginalizzazione della popolazione, che in qualche modo non ha più il contatto con i migranti, non può più esprimere anche quella vocazione all'accoglienza che ha sempre caratterizzato l'isola. E questo da una parte è un bene, perché significa che le istituzioni, che le strutture funzionano; è un male perché viene meno quella relazione, quel contatto umano che c'è. Ricordavate la congregazione, l'associazione intercongregazionale che Papa Francesco aveva voluto. Ecco, le sorelle che fanno parte proprio di questa di questo organismo sono le uniche che in qualche modo sono ammesse al Molo Francesco durante gli approdi dei migranti, proprio per fare questo tipo di mediazione, per mantenere questo contatto umano, cuore a cuore, per ascoltare le prime grida, per raccogliere le prime lacrime, cosa che fino a pochi anni fa facevano proprio i migranti. Avete parlato anche naturalmente della diminuzione del flusso dei migranti, dovuto al fatto che appunto le rotte sono diventate molto più pericolose. Dobbiamo dire che a Lampedusa gli sbarchi sono diminuiti quasi del 54%, questo è un dato impressionante. Naturalmente qui è molto forte il desiderio di continuare ad essere un laboratorio per l'Europa, un laboratorio di accoglienza, e questo è importante. Credo che il Papa anche ne parlerà tra poco nella sua omelia. Prima però ci sarà un intervento a braccio in seguito al discorso con cui il sindaco Filippo Mannino lo accoglierà qui nel campo sportivo. E ancora continua il Papa ad abbracciare, salutare la popolazione. Dicevo, tutto è avvenuto un po' a rallenti, siamo sempre in un'isola turistica in piena estate, i tempi si sa sono un po' più dilatati, c'è ancora folla che preme ai varchi all'ingresso, era stata temporaneamente bloccata per far passare la giardinetta di Papa Leone, che è la stessa con cui Papa Francesco aveva attraversato l'isola durante la sua visita nel 2013. Quindi questo è il programma della giornata. La messa qui nel campo sportivo sarà l'ultimo atto che Papa Leone consumerà sull'isola e poi farà ritorno in Vaticano. Un'altra tappa da Tenerife, dalle Canarie, e poi passando per Sant'Angelo Lodigiano, dove aveva ancora parlato della questione migratoria, facendo memoria della grande opera di madre Francesca Cabrini, e poi ancora Lampedusa, ancora una volta tappa importantissima per la pastorale dei migranti, per la Chiesa universale, dalla globalizzazione dell'indifferenza, la globalizzazione dell'impotenza. Vedremo quale sarà oggi la strada, l'indicazione che il Papa darà a questa folla e a questa isola, ma anche all'Europa intera. Voi.
1: Grazie Cristiana. Tutto questo mentre il Papa sta salendo sul palco, tra pochissimo sentiremo le parole del sindaco di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa. Parole di accoglienza per Papa Leone, cui risponderà anche il Papa con un brevissimo saluto. Non so se abbiamo il tempo, Simone, per concludere quel discorso riprendendo, ma direi proprio di no, perché è il momento adesso del saluto del sindaco, quindi lasciamo la linea alla diretta.
2: Buongiorno. Buongiorno. Santo Padre, a nome della comunità di Lampedusa e Linosa, le rivolgo il nostro più affettuoso, commosso e riconoscente benvenuto. La sua presenza sulla nostra isola rappresenta per tutti noi un dono, una carezza fraterna, ma anche una responsabilità. Lampedusa è una piccola terra in mezzo al mare, ma da molti anni porta sulle proprie spalle domande grandi, ferite profonde e speranze gioiose che appartengono al mondo intero. Qui il Mediterraneo non è soltanto orizzonte, bellezza e vita, è anche attesa, approdo, dolore e memoria. È il luogo in cui tante persone hanno cercato salvezza, dignità, futuro. E alcuni hanno trovato una nuova prospettiva, altri non sono mai arrivati. Tutti li portiamo nel cuore. La nostra comunità conosce il valore ed il peso di questa storia. Lo conoscono i pescatori, i soccorritori, le forze dell'ordine, i volontari, gli operatori, le famiglie, i bambini, gli anziani. Lo conosce un'isola intera che spesso in silenzio ha imparato a guardare il mare non solo come confine ma come chiamata. Lo conoscono anche le istituzioni che in questi anni ci sono state vicine supportandoci nel difficile compito di aiutare. In un tempo il cui mondo è ancora dilaniato da guerre, violenze, divisioni e paure, Lampedusa sente più forte bisogno di accendere una luce fragile, forse piccola, ma ostinata, la luce di chi non si arrende all'indifferenza, la luce di chi continua a credere che ogni vita umana sia sacra, la luce di chi si aggrappa ancora ad una radio per sentire che la guerra è finita, per usare le parole di una meravigliosa canzone sul miracolo della vita del maestro Claudio Baglioni, nostro concittadino. Santo Padre, noi oggi le consegniamo simbolicamente questa luce, è la luce del nostro faro, il faro di Lampedusa. Il faro non fa rumore, non giudica, non sceglie chi illuminare. Resta acceso nella notte, indica una via, accompagna chi cerca una riva, ricorda che nessuno dovrebbe sentirsi perduto nel buio. Questa è Lampedusa, un piccolo segno di pace nel cuore del Mediterraneo che parla agli uomini di ogni parte del mondo. Un'isola così piccola ha mostrato che anche ciò che appare fragile può compiere cose immense. Accolto, soccorso, consolato. Ha conosciuto la paura, la fatica, il dolore, la rabbia, ma non ha mai smesso di tendere una mano. Forse è proprio questo il miracolo che oggi possiamo ancora sperare, che da questa piccola isola si levi un appello capace di raggiungere chi ha grandi responsabilità nel mondo, che chi ha il potere di decidere ascolti il grido dei popoli feriti, scelga la pace, difenda la vita e impari da questo fazzoletto di terra che nessuno è troppo piccolo per indicare una via. Santo Padre, benvenuto a Lampedusa, benvenuto tra gente semplice, fiera e sincera che oggi le apre il cuore e le chiede una benedizione per i nostri bambini, per i nostri anziani, per chi lavora sul mare, per chi salva vite, per chi arriva, per chi parte, per chi non è mai tornato, per tutti i popoli che attendono pace. Che da Lampedusa oggi possa levarsi ancora una volta un messaggio al mondo. Nessuna notte è così buia da impedire ad una luce di restare accesa. Oshà, grazie per essere qui.

Signor Sindaco,

0: Grazie, grazie. Signor Sindaco, Eccellenza, distinte autorità, cari fratelli e sorelle, ringrazio il signor Sindaco per il saluto che mi ha rivolto a nome del Comune di Lampedusa e Linosa. E ringrazio tutti voi per la vostra accoglienza. Il fatto che abbiate voluto intitolare il molo a favor loro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti. Il Papa vi è stato vicino in questo tempo per voi molto impegnativo e oggi sono qui per dirvi che il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Non sono venuto per fare discorsi, ma a celebrare l'Eucaristia, segno supremo della presenza di Cristo in mezzo a noi. Il gesto di Gesù che spezza il pane per donare se stesso dà senso e forza ai nostri gesti quotidiani di assistenza e di condivisione. Sì, questo è un luogo in cui più che le parole parlano i gesti. Ma i gesti, per essere umani, hanno bisogno di un cuore. Per questo ci siamo radunati qui, per attingere da Cristo l'amore che solo Lui può darci, perché il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti. Grazie.
1: Mi pare, Simone, che ci sia un legame forte tra il discorso del Sindaco e quello del Papa e che può essere riassunto nella parola umanità e anche nella parola concretezza, una umanità che ha il cuore nell'ultima cena per Papa Leone, nel dono di sé, una umanità che ha preso invece come immagine in questo caso della luce nel buio, della disumanità che caratterizza tanti viaggi della speranza.
2: Assolutamente sì, il tema delle migrazioni, della mobilità umana ha davvero bisogno di concretezza, di quella concretezza dell'umanità. Si è caricato negli ultimi anni, ormai negli ultimi 20-25 anni, di fortissimi aspetti ideologici, fortemente ideologizzato, più ancora che politicizzato. È un tema divisivo, è un tema in grado di spostare voti, quindi anche un tema elettorale. È un tema che ha attinenza, lo stavamo ricordando prima, con la criminalità organizzata, lo sfruttamento, muove anche denaro oltre a voti. E manca spesso di concretezza, ci sono tanti discorsi, tanti numeri, tante statistiche, rapporti, ma poi manca qualche volta quell'approccio alla concretezza di una politica concreta, libera dall'ideologia, di una politica che voglia essere lungimirante, che voglia guardare al futuro, che voglia guardare ad un presente che è già quello di un'Italia multietnica, multireligiosa, multiculturale, ai giovani, alle nuove generazioni, ai minori stranieri non accompagnati, a quanti sono nati in Italia e non hanno cittadinanza, ai lavoratori, tantissimi, all'apporto che danno al PIL nazionale, alle pensioni, alle nascite, senza farne un discorso di utilitarismo, servono, quindi è bene che ci siano, ma facendone un discorso di concretezza. Da un certo punto di vista ne abbiamo bisogno, da un altro punto di vista, anche se non ne avessimo bisogno, come ne abbiamo bisogno, l'umanità ci chiama a quella concretezza e a quella prossimità.
1: Torniamo a Lampedusa da Cristiana Caricato, che è un ospite. Cristiana.
3: Thank you.
1: Cristiana, mi senti?
3: Eccoci, siamo con il presidente della Croce... Sì, certo, siamo in onda con il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, la responsabile dell'hotspot, la Croce Rossa Italiana. Dicevamo prima anche con lo studio, i flussi sono diminuiti a Lampedusa, sono maggiormente regolamentati, ma anche nelle parole del Papa abbiamo sentito questo pizzico di rammarico della popolazione che vorrebbe avere un contatto con i migranti. Una parte è un bene perché tutto funziona meglio, dall'altra manca forse proprio questa relazione, questo contatto umano che in tanti anni ha aiutato tanti uomini e donne.
4: Sì, l'isola di Lampedusa è un'isola storicamente votata all'accoglienza. Per noi, quando 3 anni fa abbiamo preso in carico l'hotspot, è stato facile inserirci, perché la cultura dell'accoglienza, dell'abbraccio è tipica di questa popolazione nei secoli. E noi abbiamo fatto quello che è il nostro compito, quello di portare umanità senza confini, perché l'umanità, la dignità dell'uomo, l'umanità non sono legate né a un passaporto né a un permesso di soggiorno.
3: Voi avete lavorato anche ieri sera, 17 migranti sono arrivati, l'emergenza comunque non è quella degli anni passati, ma c'è una quotidianità di approdi.
4: Sì, c'è una quotidianità, in questo momento all'hotspot sono oltre 120 persone, ma la macchina funziona bene, nel senso che è una permanenza che dura al massimo 2-3 giorni e subito poi vengono inseriti nel circuito dell'accoglienza, quindi diciamo il centro lavora in maniera tranquilla, noi siamo sempre pronti, la comunità ci accoglie e ci sostiene e soprattutto cerchiamo di riconoscere la dignità alle persone che arrivano.
3: Una dignità che non deve annegare nel Mediterraneo.
4: No, assurdo quello che accade, assurdo il fatto che non siamo a conoscenza del numero delle migliaia di persone che in questi anni sono morte. Avete ridotto delle persone a non avere il nome, a essere solo numeri, a non avere la dignità neanche della sepoltura. Credo che sia qualcosa, questo sì, che vada superato definitivamente.
3: Grazie Presidente, per ora è tutto, linea a voi.
1: Grazie Cristiana. Maria, a partire da quello che abbiamo sentito anche da questa testimonianza, tu che hai vissuto anche la visita di Papa Francesco 13 anni fa, che cosa rappresenta questo restare nel cuore del Papa, che poi è stato il messaggio, no? Continuo ad accompagnarvi, ha detto Papa Leone, continua questo legame, che cosa rappresenta per la gente dell'isola, per le persone impegnate nell'accoglienza, questo restare nel cuore del Papa?
5: Io penso che sia una cosa molto importante e molto bella, perché è la consolazione appunto della vicinanza del Papa, perché a volte i lampedusani, come può succedere anche ad altre persone, sentendosi diciamo in prima fila in una situazione di emergenza a volte, e pensano di essere abbandonati. Invece è la presenza del Papa, le sue parole, il suo affetto, che sono molto importanti e che fanno, incoraggiano le persone sulla via dell'accoglienza. Il Papa richiamava tutti a un esame di coscienza. L'esame di coscienza riguarda ognuno di noi personalmente, ma deve riguardare anche le comunità internazionali, deve riguardare i paesi, i governanti, perché di fronte a queste immagini, di fronte a questa realtà, non si può rimanere indifferenti. A volte vogliono non farci vedere e dire meglio che la povertà, che i migranti, che queste situazioni, non le vediamo tanto. Invece noi sappiamo che ci sono, e nel Vangelo Gesù ci dice che i poveri saranno sempre con noi, e noi vogliamo essere con i poveri, non vogliamo far finta di non vedere, perché a volte purtroppo a Lampedusa c'è lo spazio dell'accoglienza, ma purtroppo a volte c'è anche lo spazio

0: della sepoltura, della sofferenza, dell'accogliere persone distrutte anche nel corpo e a volte nello spirito. E quindi mantenere invece questo legame di amicizia e di accoglienza, anche se l'organizzazione dell'hotspot fa sì che le persone stiano lì adesso solo pochi giorni, anche se questo c'è, l'importanza della prima accoglienza, del primo momento è fondamentale. Cioè, noi, dico solo l'ultima cosa velocissima, una cosa bellissima che ci dicono i migranti quando arrivano con i corridoi umanitari è sentire benvenuti in Italia. Io penso che questo deve essere anche Lampedusa, benvenuti in Italia.
1: Ma che cosa succede adesso? Cioè, abbiamo sentito, e ricordiamo, questa è una delle cose che è cambiata negli ultimi 13 anni dalla visita, no? Ricordiamo tante volte il centro di Lampedusa di prima accoglienza al collasso, delle permanenze anche lunghe. Noi abbiamo sentito adesso di pochi giorni a Lampedusa. Ma poi cosa succede alle persone che arrivano?
2: Beh, il patto sulle migrazioni e l'asilo prevede che anche la possibilità di una valutazione rapida delle domande d'asilo. Che cosa
1: rapida
2: vuol dire?
1: Che significa?
2: Significa che le persone vengono valutate anche e soprattutto per la loro provenienza. Mentre in passato era la storia della persona che guidava l'accoglienza e la possibilità del avere diritto all'asilo, adesso sono le provenienze. Quindi se vieni da un paese che viene riconosciuto dall'Europa come sicuro, puoi
1: anche
2: essere...
1: Anche se hai una storia di persecuzione, una storia terribile, puoi essere rispedito indietro.
2: Esattamente, questa è una delle nuove indicazioni che il patto sulle migrazioni e l'asilo prevede, e quindi l'operazione di un po' di omologazione della storia delle persone, che appunto è la storia del tuo paese. Quindi se tu vieni per esempio dal Bangladesh, che appunto viene riconosciuto come paese sicuro, tu non hai diritto all'asilo e in un tempo breve di un mese potresti essere rimandato o in un paese di transito o addirittura nel tuo paese di provenienza.
1: Intanto tra pochissimo la celebrazione della messa. Sor Charity, ti vorrei fare una domanda personale. Che cosa ha costituito per te, proprio da un punto di vista umano, fare questa esperienza dei 3 anni insieme ai migranti in Sicilia?
3: Come i nostri ragazzi... Loro erano un po' tranquilli quando erano vissuto la nostra presenza, perché quando loro hanno visto che c'era qualcosa di difficile da fare o qualcosa di capire, loro conoscevano che c'è le nostre mamme qui presente anche per aiutarci.
1: Voi eravate quel benvenuto che diceva Maria prima.
3: Eh?
1: Eravate, come dire, rappresentavate
3: sì,
1: quel sì. Benvenuto in Italia.
3: Sì, benvenuti in Italia. Anche loro erano... C'era questo punto con questo... questo non sono... solo la nostra presenza, ma anche le gente da Sicilia, loro hanno lavorato con noi come altre organizzazioni di Caritas, di Ufficio Immigrantes delle diocesi, alcune
1: insomma, avete fatto un comitato parrocchie. Di accoglienza, diciamola così. Torniamo a Lampedusa da Cristiana Caricato con un nuovo ospite. Cristiana.
4: Sì, sono con il capitano Roberto D'Arrigo, portavoce della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera, uno degli attori che sistematicamente qui sull'isola si mettono in gioco per aiutare le popolazioni migranti, ma anche la popolazione dell'isola. Ieri sera l'ultima missione, questo trasbordo di 17 migranti, in che condizioni sono arrivati, come li avete trovati? Ah,

0: le condizioni dell'ultimo intervento, un soccorso abbastanza impegnativo a circa 110 miglia di distanza da Lampedusa, sono poco più di 200 chilometri, per avere un'idea, ha impegnato questa missione i nostri equipaggi per oltre 10 ore di navigazione. In realtà si trovavano alla deriva su un'imbarcazione in vetroresina, erano 17 persone, fortunatamente in buone condizioni di salute, ovviamente provati in quanto alla deriva. I colleghi maltesi ci hanno richiesto cooperazione, siamo intervenuti, come facciamo in questi casi, conformemente alle norme internazionali che regolano il soccorso in mare, e sono stati riportati a terra fortunatamente senza conseguenze.
1: E presi in custodia, come abbiamo spiegato, dalla Croce Rossa e poi portati nell'hotspot. Voi che fate centinaia di interventi, credo lo scorso anno oltre 200. Che cosa provate nel momento in cui vi imbattete con queste persone, questi volti, questi occhi che vedono in voi la salvezza?
0: Ovviamente gli equipaggi sono addestrati, sono formati e purtroppo sono anche abituati, ma chiaramente determinate emozioni non possono essere cancellate. C'è un momento di vicinanza nel momento in cui si salva qualcuno. I numeri sono molto più alti di quelli che citava lei, sono veramente migliaia gli eventi e migliaia le persone che arrivano, ma fortunatamente nell'ultimo anno, se diciamo compariamo i dati con lo stesso periodo dello scorso anno, sia gli eventi che gli arrivi si sono dimezzati. Rimangono numeri importanti perché comunque sono sempre delle missioni dovute anche alle condizioni meteo, sono missioni che mettono a dura prova sia per i fattori ambientali, meteorologici, ma anche per i fattori emotivi il nostro personale.
1: Che cosa vi dicono nel primo momento del contatto queste persone, questi uomini, queste donne?
0: Ma ci sono diverse reazioni. A bordo noi imbarchiamo anche dei medici specializzati del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e anche dei mediatori culturali dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Sono loro i primi a entrare in contatto, i nostri equipaggi. Il loro principale obiettivo è quello di metterli immediatamente in sicurezza, soprattutto quando magari già sono in acqua.
1: Voi vi trovate anche a dover gestire gli eventuali scafisti a volte?
0: Quella è un'operazione chiaramente che viene fatta in concomitanza, è una tipica attività di law enforcement, e chiaramente la priorità per noi è la salvezza della vita umana in mare e poi tutti gli atti conseguenti una volta che ci sono delle evidenze da questo punto di vista.
1: Grazie per il vostro lavoro, grazie per essere stato con noi, a voi la linea.
2: Grazie Cristiana, intanto sta per cominciare la celebrazione e la processione di ingresso, quindi lasciamo a questo punto la linea alla celebrazione, ci vediamo al termine della messa.

Celebrando l'Eucaristia in questo luogo, rendiamo grazie a Dio che in Cristo ci accoglie nel suo amore e facciamo memoria che tutti, come Abramo, siamo in cammino nella ricerca della patria del cielo.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Un padre che ha mandato il tuo figlio a condividere le nostre fatiche e le nostre speranze e hai posto in lui il centro della vita e della storia. Guarda con bontà a quanti migrano lungo le vie del mondo perché trovino ovunque la solidarietà fraterna che è libertà, pace e giustizia nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni praticandola, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Non abbiamo qua giù una città stabile, ma andiamo in ricerca di quella futura. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticatevi della beneficenza e della comunione dei beni, perché di tali sacrifici il Signore si compiace. Parola di Dio.

cambio i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

cambiò i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti.

ma risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria

In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono.

lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose che ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, Dio ci ama sempre per primo. La bellezza del mare, di quest'isola e dei vostri volti è un riflesso della sua iniziativa gratuita. L'amore ci precede, ci circonda e ci raduna. Sono grato al Signore di potervi visitare sulle orme di Papa Francesco, che l'8 luglio 2013 volle venire a Lampedusa nel suo primo viaggio da successore di Pietro. Gli Apostoli, come sapete, hanno navigato nel Mediterraneo, sperimentato l'ospitalità degli abitanti delle sue isole e delle sue coste, da millenni crocevia di civiltà. Il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, le loro vicende si intrecciano, le diverse culture si pongono in dialogo. Diventa muto, invece, dove ognuno fa di se stesso un'isola, dove il contatto è evitato, lo scambio è interrotto. In questo senso, la parabola del buon samaritano, appena proclamata, descrive una storia che continua e l'enciclica Fratelli Tutti ci ha aiutato a rileggerla nelle drammatiche circostanze storiche in cui siamo ancora immersi. La parola di Dio è sempre per l'oggi e ci porta in una conversazione da cui uscire trasfigurati. Come risponderemo dunque all'amore di chi ci ha amati per primo? Carissimi, oggi Lampedusa e Linosa si trovano su una strada pericolosa come quella che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Qui avete visto non solo uno, ma migliaia di esseri umani caduti nelle mani di briganti che portano loro via tutto, li percuotono a sangue e se ne vanno, lasciandoli mezzi morti. Il mare ha accolto gli altri, quelli che non ce l'hanno fatta a giungere dove speravano.

Avvertiamo però la loro presenza che ci interpella non meno di quanti sono sbarcati, bisognosi di attenzione e di soccorso. Prima di qualunque considerazione intellettuale e convinzione ideologica, infatti, l'impatto con chi giace davanti a noi, spogliato di tutto, chiama alla prossimità. La lettera agli Ebrei ci ha detto: ricordatevi di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. È il centro della parabola evangelica. Prossimi ci si fa, prossimo si diventa. Sono venuto a ringraziarvi, fratelli e sorelle, qui a Lampedusa per la prossimità che molti fra voi hanno scelto di esercitare. È avvenuto ancora il miracolo della compassione. Vide e ne ebbe compassione. Una rivoluzione interiore che fa affiorare in noi il sentire di Dio e allarga i pensieri, il cuore e la vita. Dico grazie ai volontari, alle associazioni raccolte nel Forum Lampedusa Solidale, alle istituzioni civili, alla Guardia Costiera, ai sindaci e alle amministrazioni che nel tempo si sono succeduti. Grazie ai diaconi, ai preti, alle religiose, ai medici, agli psicologi, agli educatori. Grazie alle forze di sicurezza e a tutti coloro che, con o senza il dono della fede, hanno scelto di amare insieme. Sì, perché tra voi è l'amore a essersi organizzato, quell'amore di cui la compassione che vedi il fratello in mare è come il primo fremito, la chiamata profonda a usare ciò che mai avreste pensato. Saluto le persone migranti che sono qui. Loro stesse non hanno soltanto ricevuto, ma molte volte esercitato la solidarietà nel loro viaggio, come poveri che aiutano i più poveri. Grazie, fratelli e sorelle, perché non c'è niente di scontato nel vostro farvi prossimi, niente di automatico. La parabola ce lo racconta. L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, nel racconto evangelico, la fretta di passare oltre. Nella parabola, un sacerdote si trova lì per caso e dopo di lui un levita. Entrambi vedono, ma passano oltre. Purtroppo in ogni tempo non manca chi ha paura di contaminarsi nel contatto con gli altri, negando così, persino davanti alla sofferenza e alla morte, la comune origine in Dio, l'infinita dignità di ogni essere umano e la chiamata all'amore senza limiti. È tempo di riconoscere e affermare che l'appartenenza religiosa non deve mai diventare motivo di discriminazione.

quasi che la fede abbia confini e non sia invece chiamata universale alla salvezza. Dove c'erano muri di separazione, Cristo li ha abbattuti. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, e non c'è prossimo se io non mi avvicino. Fermarsi, commuoversi, abbassarsi, piangere davanti al dolore altrui, come ha fatto Gesù, significa entrare nel movimento dell'amore, quello in cui Dio si è rivelato. Carissimi, chi si lascia portare in questa dinamica di compassione, di misericordia, inizia a vivere diversamente, a essere cittadino diversamente, a lavorare diversamente. Allora può sorgere davvero la civiltà dell'amore, quella prospettata dai miei santi predecessori, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Insieme a un gran numero di profeti e martiri del secolo scorso, essi hanno compreso che agli abissi del cuore umano e agli orrori della guerra, solo la misericordia sa rispondere con nuovi inizi. Ora, sulle spalle di questi giganti, siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. L'enormità del dolore che osserviamo ci faccia cogliere la radicalità di questa chiamata. Come il samaritano, possiamo cambiare programma e direzione. Più del samaritano abbiamo risorse e opportunità per dare concretezza storica alla speranza. Lui si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Noi abbiamo ugualmente da riconoscere che la civiltà dell'amore non nasce da un gesto unico e spettacolare, ma da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione. Di questo, amici di Lampedusa, voi siete testimoni. Qui, confrontandosi con voi, si capisce meglio il nostro tempo e ognuno può verificare la direzione della propria vita. Certo, non tutti hanno lo stesso potere di incidere sulla realtà. Eppure, nessuno è senza responsabilità. Ognuno dispone di un proprio ambito di azione. E lì, non altrove, è chiamato a scegliere se alimentare la logica della forza, anche solo con indifferenza, cinismo, menzogna, odio, oppure custodire la logica della pace, con verità, sobrietà, prossimità e cura. Perciò da questo estremo lembo d'Europa, nel mare Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Anche per questo aspetto, come per quelli della transizione ecologica e della promozione della pace, l'Europa possiede un potenziale unico che le deriva dalla sua storia e dalla sua cultura, e quindi una pari responsabilità. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti, e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare. Tutto questo vigilando sul rispetto della

dignità di ogni persona. È un compito delle istituzioni pubbliche, ma anche di tutta la società civile e della Chiesa. Sorelle e fratelli, come dicevo recentemente a Tenerife, durante il viaggio apostolico in Spagna, anche a Lampedusa la cultura dell'accoglienza ha una vocazione turistica che purtroppo può sentirsi minacciata dalle rotte migratorie e svilupparsi nell'indifferenza o persino in contrapposizione ai loro aspetti drammatici. Per molti, infatti, vacanza è solo distrazione, leggerezza, spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente. Poco a poco, con creatività, riuscirete a far sì che chiunque trascorre un periodo, anche di riposo, su quest'isola possa diventare più umano misurandosi con la vostra carità, con ciò che il mare vi ha insegnato, con gli incontri che vi hanno educato. C'è autentico riposo, infatti, dove il senso della vita è ritrovato. È vero benessere quando l'economia è giusta e fraterna. In questa economia la cura per il creato e l'amicizia sociale si saldano in una sintesi di cui l'umanità è oggi alla ricerca. La prima lettura ci ha ricordato che praticando l'ospitalità, alcuni, senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Siate dunque nel piccolo, profezia di ciò cui possiamo tendere insieme su grande scala. A beneficiarne sarete voi per primi e le vostre famiglie, superando le divisioni e le divergenze che solo la carità può sciogliere. La parrocchia, in particolare, sia una comunità dove alla scuola del Vangelo si impara insieme ad accogliere, accompagna e integrare in stile di comunione. Abbiamo qui, accanto all'altare, l'immagine della Madonna di Porto Salvo, patrona di Lampedusa. Sapete forse che Sant'Agostino amava descrivere la vita umana come navigazione nel mare in tempesta, e il suo destino come un porto salvo e sicuro. Non lasciamoci vincere dalla paura, ma guardiamo le fatiche quotidiane come a un tempo di opportunità e testimonianza. La vostra fede, carissimi, sia allora intensificata da questi anni di prova e di impegno generoso. Torni questa venerata immagine e parlarvi con la forza di un tempo, quando chi ve ne ha trasmessa la devozione si affidava all'intercessione della Vergine con radicale sincerità. Abbiamo tutti in Dio un porto sicuro e ogni comunità cristiana è chiamata a esserne un riflesso sulla terra. E a voi, comunità di Lampedusa e Linosa, non manchi mai il respiro della fede, della speranza e della carità. Osha.

0: Fratelli e sorelle, saldi nell'amore fraterno, eleviamo a Dio la nostra comune preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Signore, ricordati della tua Chiesa, viva nell'ospitalità verso tutti il comandamento evangelico, per offrire a te un sacrificio di lode con cuore puro. Preghiamo.
2: Ricordati di Papa Leone e di tutti i pastori. Annuncino che solo in te è la speranza dell'umanità, per testimoniare al mondo la civiltà dell'amore. Preghiamo.
3: Ricordati di quanti sono profughi ed esuli. Riconoscano nelle nostre terre mani che leniscono le ferite per trovare l'opportunità di una nuova alba di vita. Preghiamo.
4: Ricordati della nostra comunità e di quanti praticano l'accoglienza. Abbiano in te la ricompensa della loro missione per versare sulle piaghe della storia l'olio della consolazione e il vino del perdono. Preghiamo.
5: Ricordati dei migranti che sono morti in mare. Sia custodito il loro nome nel libro della vita, per essere in mezzo a noi un invito a non dimenticare. Preghiamo.
0: O Dio, che nel comandamento dell'amore verso te e verso il prossimo ci indichi la via della compassione e della misericordia, ascolta la voce della tua Chiesa. Infatti, a immagine del tuo Figlio, ci prendiamo cura dei fratelli che sono nel bisogno e nella sofferenza, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, segno della Tua provvidenza e del nostro impegno fraterno, e trasformali nel sacrificio che unisce tutti gli uomini in una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia, Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra. Annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo, al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e me indegno tuo servo, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo con sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Padre Santo, che da ogni lingua e nazione hai voluto creare un solo popolo nuovo, fa che la comunione al corpo e il sangue del tuo Figlio ci liberi da ogni egoismo e divisione e ci trasformi in una comunità di fratelli uniti nello stesso spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Beatissimo Padre, stamattina qui a Lampedusa c'erano ad aspettarla i rappresentanti di una umanità sospesa, ma fiduciosa di potersi ancorare a un porto salvo, capace di farle rialzare lo sguardo. C'erano innanzitutto quelli che non ce l'hanno fatta, come il piccolo Yusuf, a cui ha reso omaggio durante la sua prima sosta al cimitero. Per loro questo Mare Nostrum, che per noi è fonte di prosperità e generatore di bellezza, è diventato una voragine di disperazione e un abisso di morte. Chissà quanti ne ha trattenuti nei suoi fondali, oltre a quelli che ha restituito e che riposano nei vari cimiteri di questa diocesi, di questa provincia. La sua visita ha rappresentato per ciascuno di loro quell'ultimo bacio e quell'ultima carezza che forse avrebbero reso meno amara la morte. Ha rappresentato quell'umanissimo pianto su una tomba che ai loro cari è stato negato. Ha rappresentato soprattutto la certezza della vita che sconfigge la morte e risorge per non morire più, libera ormai dagli affanni e dalle angosce dell'esistenza terrena. A nome delle innumerevoli vittime di questo mare, delle loro famiglie, delle loro comunità, grazie. Grazie per l'atto di pietà che è venuto a compiere e per la preghiera che è venuto ad innalzare. Hanno un valore immenso e tutt'altro che scontato, perché in lei, come era già avvenuto con Papa Francesco all'inizio del suo pontificato, è l'intera comunità dei credenti a essere chinata ancora una volta su chi ha perso tutto, per ridargli dignità, rispetto e promessa di eternità. Insieme a quelli che non ce l'hanno fatta, c'erano ad aspettarla anche quelli che sono riusciti ad approdare, come le famiglie che ha incontrato nelle successive soste alla Porta d'Europa e all'imbocco del Molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Per loro, il sogno di una vita nuova, cominciato con la fuga dalla morte, può continuare, ma è un sogno che, non ha, che ha un prezzo ancora troppo alto, perché la povertà di chi deve ripartire dal nulla fa sempre paura, sia a chi se la porta addosso, sia a chi se la trova davanti, generando sconforto negli uni e diffidenza negli altri. Per non parlare della fatica di chi deve ripartire portandosi il peso degli affetti lasciati in patria e di quelli persi lungo il viaggio. La sua visita è stata per ciascuno di loro un abbraccio di pace che accoglie senza fare distinzioni e una mano tesa che incoraggia senza avere preferenze. È stata l'espressione di quella compassione di cui tutti siamo creditori e debitori al tempo stesso, perché figli dello stesso Padre e destinatari della stessa terra. È stata la manifestazione di quella fraternità universale per la quale tutti siamo pellegrini verso la stessa patria e nessuno può considerarsi più straniero degli altri. A nome di chi è riuscito ad arrivare,

e sta provando a ricominciare, e di chi da lontano segue i suoi passi con trepidazione, apprensione e grazia. Grazie per la prossimità che è venuto a dimostrare e per l'incrociamento che è venuto a dare. Raggiungano, attraverso una feconda rete di solidarietà, tutti quelli che, passati da qui e diretti verso altre sponde, continuano a inseguire i loro sogni di libertà e di futuro, per essere per sé e per i loro cari. Infine, accanto a chi è giunto, vivo o morto, su quest'isola, ad aspettarla c'erano la comunità lampedusana e la chiesa grigentina, circondate dall'affetto delle altre chiese sorelle di Sicilia, i volontari, tanti, delle organizzazioni umanitarie presenti sull'isola, con le quali abbiamo condiviso l'Eucarestia in quest'ultima sosta. E noi, posti provvidenzialmente nel cuore del Mediterraneo e alle porte dell'Europa, spesso tocca il compito di far gustare il sapore della terra promessa a chi riesce a sbarcare sulle nostre coste, dopo aver provato l'amarezza della schiavitù che si è lasciato alle spalle e l'incertezza della traversata che ha dovuto affrontare. Ma è una terra promessa strana, la nostra, perché non ha potenzialità e risorse tali da garantire un futuro. E proprio per questo, solitamente, è solo una terra di passaggio. La sua visita ci ha richiamati a non sottrarci per nessuna ragione a quest'onere, che è prima di tutto un onore. Ci ha risvegliati alla nostra vocazione originaria di custodi di fratelli, qualunque sia la loro provenienza e il loro destino. Ci ha riconsegnato il ministero dell'ospitalità, nella quale possiamo incontrare il Signore e lasciarci incontrare da Lui. A nome di Lampedusa, di Agrigento e della Sicilia, grazie. Grazie per la sua vicinanza e la sua sollecitudine, che ci consolano e non ci fanno sentire soli nella testimonianza della fede, nell'esercizio della carità, nella costruzione della speranza. Ci benedica, Santo Padre, ci porti nel cuore, come noi la portiamo nel nostro.

Il Signore sia con voi.

0: e Filio e Spirito Santo.
1: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
2: Grazie.

0: E dunque, terminata la messa e di fatto anche la visita di Papa Leone a Lampedusa, abbiamo ascoltato un'omelia piena davvero di spunti, riflessioni, ma anche denunce importanti. Tutto questo mentre il Papa adesso sta lasciando l'area dell'altare, vedremo se ci saranno anche altri saluti. Un'omelia che parte però da una evidenza evangelica. Il Vangelo, dice il Papa, risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono, Padre Camillo, mentre invece diventa muto dove il contatto è evitato, dove ognuno fa di se stesso un'isola.
1: Sì, esattamente, il Vangelo parla se abbiamo la disponibilità del cuore di ascoltarlo. E il Vangelo di oggi, anche la giornata di oggi, diventa un monito per tutti nella misura in cui ciascuno di noi è disposto a cambiare direzione, come il samaritano, a perdere del tempo, a guardare negli occhi le persone che sono più svantaggiate, gli ultimi della terra, i migranti che appunto in quest'isola arrivano. Ecco, soltanto così, soltanto con un cuore disponibile si può cambiare lo sguardo.
0: Non c'è amore di Dio, Maria, senza amore per il prossimo. Questa è un'altra, come dire, lettura evangelica a partire appunto dalla parabola del buon samaritano.
2: Sì, infatti il Papa ha richiamato alla costruzione della civiltà dell'amore e lo ha fatto in modo molto concreto. Lui ha parlato di reinserire di nuovo il primo soccorso, che è una cosa fondamentale, e poi di dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica ed economica alla civiltà dell'amore.
0: Ricordandoci che abbiamo più risorse di quante ne poteva avere il samaritano, interessante
2: sì,
0: anche questo aspetto,
2: sì,
0: no?
2: Infatti, molto interessante. Infatti

0: Io credo che questo ci richiama ancora di più e richiama appunto tutti i governi anche a moltiplicare gli ingressi e le modalità di ingresso regolare, quindi per i richiedenti asilo, quindi corridoi umanitari, ma anche le sponsorizzazioni, i corridoi lavorativi, tutti i modi per costruire questa civiltà dell'amore a cui siamo richiamati.
1: C'è anche un elemento forte di denuncia, Simone, non soltanto di invito a prendere quelle decisioni di cui stava parlando adesso Maria. I morti in questo mare sono vittime di decisioni prese, ma anche di decisioni mancate, del disinteresse per del bene comune, della corruzione nei luoghi di provenienza, di un sistema economico mondiale che genera povertà e guerre.
2: Colpiva proprio quel passaggio, perché spesso siamo portati a guardare la mobilità umana, ma anche alle tante tragedie del mondo, come a qualcosa che capita e che quindi dobbiamo subire. No, sono frutto e conseguenza di scelte ben precise o di non scelte. Basta parlare delle migrazioni come solo di un'emergenza, sono un fenomeno strutturale. Basta parlare dei migranti soltanto come un peso, sono anche una risorsa. Basta parlare di povertà come qualcosa che capita all'umanità in maniera coincidenziale, è frutto di una scelta o di una non scelta. Basta parlare di guerre come guerre dimenticate, scegliamo di ignorarle, scegliamo di dimenticarle.
1: C'è un altro passaggio su Charity dove il Papa si rivolge direttamente ai migranti, considerandoli non soltanto destinatari della carità, ma anche protagonisti loro di solidarietà. Credo che sia qualcosa che tu hai visto nel tuo servizio in Sicilia.
3: Quello che ho visto io, ci vuole di stare con o avere un coraggio di vedere una persona come il mio fratello, la mia sorella. Per quello ci consideriamo anche per scegliere i cuori induriti e indifferenti. Ci vuole di considerare che una persona ha la dignità anche in diritto umano.
1: C'è un aspetto poi, accanto alla denuncia, che è una denuncia nei confronti del sistema, di chi ha responsabilità, però c'è anche una chiamata alla corresponsabilità di ciascuno di noi, il riferimento peraltro a citazione a Magnifica Humanitas, ai piccoli gesti di tenace fedeltà che fanno di noi o gli indifferenti o i samaritani.
4: Sì, sono piccoli gesti che ci trasformano e fanno di noi un argine all'indifferenza, qualcosa che è un prendere posizione, ognuno nel livello e nella quotidianità che gli è toccato, gli tocca di gestire, di vivere, e può appunto decidere come affrontare la vita e il mondo, se in modo indifferente o con quella responsabilità che apre il mondo e che fa della società la società dell'amore, che cambia appunto radicalmente nei piccoli gesti di ogni giorno. Però dipende da ciascuno di noi nel livello di responsabilità che gli viene affidato.
1: E a proposito di queste responsabilità, molto bello anche il discorso fatto sui vacanzieri e sui naufraghi, l'opportunità per chi legittimamente va a, in un posto bellissimo come Lampedusa, a trascorrere le sue vacanze, il suo periodo di riposo, alimentando peraltro anche la piccola economia dell'isola, che va sicuramente salvaguardata, di vedere queste persone che sbarcano non come un fastidio, ma come un'opportunità per diventare più umani.
0: Sì, infatti il Papa parlava anche della creatività, no? Creatività anche nell'amore e nell'incontro, e di non dimenticare, tutte queste sono piccole scelte, piccoli gesti che si possono fare anche quando uno è in vacanza appunto nell'isola di Lampedusa o negli altri posti dove ci sono situazioni del genere, e cioè vivere la propria vacanza, il proprio riposo, e vivere anche un'occasione per rendere

0: più ricco anche la propria umanità, il proprio cuore.
1: Un richiamo poi preciso anche all'Europa ha fatto Papa Leone, che per tradizione, cultura, risorse può dare risposte diverse, non di respingimento, ma di accoglienza e di integrazione.
2: Per secoli l'Europa è stata la punta più avanzata, con tutte le sue contraddizioni, di una civiltà di fatto fondata sull'accoglienza, e l'ha insegnata attraverso la testimonianza e l'esempio a tutto il mondo. C'è un grande convitato di pietra anche in questa giornata, i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti.
1: Ricordiamo, Papa Leone era stato invitato in questa giornata che celebra appunto i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, ha scelto invece di essere a Lampedusa, e ieri proprio, ricevendo un'onorificenza dagli Stati Uniti, ha ricordato che la grandezza di questo paese e la storia sta proprio nell'accoglienza e non nella chiusura invece che caratterizza le recenti politiche.
2: Assolutamente sì, è la stessa storia che caratterizza l'Europa, è la stessa mescolanza di culture che ha reso per secoli l'Europa grande, anche proprio grazie a questo aspetto che sembra invece essersi persa e dimenticata negli ultimi anni, negli ultimi decenni, forse anche per un cambiamento sicuramente sociale, culturale, più legato all'individualismo, ad una crisi anche del ruolo di guida dell'Europa dal punto di vista della geopolitica globale, ma che però sta emergendo, sta facendo vedere anche proprio i danni che un abbandono di questa politica e di questa cultura prima ancora sta creando.
1: Papa ha detto che alcuni, senza saperlo, citava la prima lettura, accogliendo i migranti hanno accolto degli angeli. Tu hai mai avuto questa percezione durante il tuo lavoro di accoglienza?
3: Scusa.
1: Il Papa ha detto che accogliendo i migranti sono stati accolti degli angeli. E ti domando se hai avuto questa sensazione di accogliere angeli durante il tuo lavoro in Sicilia.
3: Sì, perché noi, come la nostra comunità, era come la loro famiglia. Anche per noi, per noi, specialmente per me in particolare, questa situazione, questa esperienza, era come loro erano come la nostra famiglia. Perché c'era qualcosa che anche noi abbiamo imparato da loro. Anche loro hanno imparato qualcosa da noi. Quindi c'era come un angelo nella nostra, mezzo della nostra comunità.
1: Il messaggio finale che ha chiuso l'omelia è stato quello di non avere paura.
4: Sì, la paura è stata in questi decenni un filo conduttore che ha fatto delle migrazioni appunto il nemico, appunto quelle persone che arrivavano erano i nostri nemici e ci ha spaventato. Ecco, invece non dobbiamo avere paura dell'incontro con l'altro, che ovviamente ci destabilizza perché ci fa uscire dalle nostre certezze, ma l'integrazione è questo: un passo lo fa chi arriva e un passo lo fa chi accoglie, per incontrarsi in una civiltà dell'amore che è diversa da quella che ognuno di noi ha in mente e solo nel cuore e nella mente di Dio.
1: E da oggi comunque, insomma, c'è un messaggio di continuità per un verso, no? Quello che il Papa ha detto subito ai cittadini di Lampedusa, però c'è un invito a tutta l'Europa e non solo ad andare avanti verso una civiltà dell'amore, appunto, e non a una civiltà della potenza, della prepotenza, della guerra. Questo forse è anche un po' il senso di questa giornata.
0: Sì, questo sicuramente è il senso che ci rafforza molto, che rafforza tutti su questa via, e di impegnarci, il Papa ci diceva, costruiamo un mondo più umano, ed effettivamente quello che noi vediamo e quando appunto sentiamo i migranti come degli angeli nella nostra vita. E io penso, per me il discorso per esempio di incontrare tante persone provenienti da paesi diversi, tanti fratelli e sorelle, è proprio una grazia, è una ricchezza ed è una bellezza.

0: Spero che veramente questa sia un po' una svolta ancora per avviarci a una civiltà dell'amore e costruire un mondo più umano.
1: Io vi ringrazio per averci accompagnato in questa giornata. Chiesa Viva vi farà compagnia anche quest'estate, alla solita ora, alle 17:30, dal lunedì al venerdì, e poi vi aspetto per la nuova stagione a partire dal 7 settembre. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: Papa Leone a Lampedusa varca la porta d'Europa. In questo luogo più che le parole parlano i gesti. Con la messa allo stadio si è conclusa la visita sull'isola del Pontefice, che afferma i morti in mare per decisioni mancate e calcoli criminali. Gli Stati Uniti festeggiano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza. L'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni, ha detto il presidente Trump. Giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. La procura di Roma apre un'inchiesta sul maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico. L'allarme di Palazzo Chigi disposta una ispezione, mentre il Ministero della Salute attiva i NAS, il nosocomio. Siamo pronti a collaborare. Buongiorno dal TG2000, subito allora a Lampedusa, dove si è appena conclusa la visita di Papa Leone, una mattina densa di appuntamenti, di cui ci parla la nostra vaticanista Cristiana Caricato. Buongiorno Cristiana.
1: Sì, buongiorno da Lampedusa. Osha, così ha salutato Papa Leone al termine dell'omelia la popolazione dell'isola che si era radunata qui nel campo sportivo per l'ultimo atto di questa intensa mattinata che il Papa ha trascorso nella regina delle isole Pelagie, qui nel cuore del Mediterraneo, un'isola più vicina alla Tunisia che all'Italia, punto di approdo di uomini e donne in cerca di speranza, di futuro, e che purtroppo spesso trovano la morte nel Mediterraneo. Il Papa, appena atterrato alle 9, si è recato subito nel cimitero dell'isola, dove il religioso silenzio ha sostato e pregato davanti le croci fatte del legno imbevuto di sangue, di sale del Mediterraneo, croci senza nome che stanno lì a testimoniare i tanti morti, i naufraghi dentro il mare Mediterraneo, i corpi che sono stati trovati, ma anche le decine di migliaia di persone di cui non si è ritrovato neanche il corpo. E è assostato davanti anche a una piccola croce, quella sì con un nome di Yusuf, uno dei più piccoli naufraghi che ha perso purtroppo la vita nel 2020. Poi subito dopo il passaggio davanti alla porta d'Europa, simbolo di quest'isola, simbolo anche di un continente che deve fare conti con il problema migratorio. Il Papa lì ha incontrato una famiglia di migranti, ma ha anche ricevuto un biglietto di uno dei migranti che è stato adottato da una famiglia di Palermo, un biglietto tenerissimo in cui il bambino ha raccontato il dolore per la perdita della madre, ma anche la gioia, la felicità e il desiderio di vivere una vita che è costata tanto ai suoi genitori. E poi il passaggio al molo Favarolo, che da oggi è il molo Francesco, l'incontro con alcuni ospiti dell'hotspot e infine l'arrivo qui davanti alla popolazione di Lampedusa, dove ha tenuto un'omelia intensa in cui ha parlato soprattutto della necessità di accogliere nonostante la vocazione turistica dell'isola, e poi ha lanciato un monito all'Europa ma anche a chi lucra sul desiderio e le speranze di tanti uomini e donne. Sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio.
2: L'amore è sempre nella libertà e la libertà sta nelle decisioni. C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate. Il disinteresse per il bene comune e la corruzione nei luoghi di provenienza, un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione,

0: la paura che alimenta pregiudizio e disprezzo, l'idea che tali problemi non ci riguardano, i calcoli criminali di chi lucra sul dramma altrui, il lento e difficile passaggio da una mera gestione delle emergenze all'elaborazione di politiche organiche condivise. Tutto questo riproduce oggi, nel racconto evangelico, la fretta di passare oltre.
1: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni della dichiarazione di indipendenza, abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto Donald Trump, l'America è sotto attacco, ma non sarà mai un paese comunista. Marco Burini.
2: Stati Uniti, ma che? Divisi più che mai in una lotta mortale tra il bene e il male, tra i buoni, i valorosi, i coraggiosi e i nemici, i comunisti, compresi gli ultimi arrivati, gli immigrati, che inquinano l'identità della nazione. Trump ha inaugurato a modo suo la giornata dell'indipendenza con un discorso davanti al Monte Rushmore ieri sera. Un discorso cupo, spettrale, che i fuochi d'artificio non hanno certo rischiarato. Per il boss della Casa Bianca gli Stati Uniti sono sotto attacco, niente meno che dai progressisti come il sindaco di New York Mamdani e i socialdemocratici che pochi giorni fa hanno vinto le primarie del Partito Democratico. Trump non ha fatto nomi, ma il riferimento era evidente, perché dopo aver parlato di libertà, felicità, grandezza, ha puntato a ciò che gli interessa davvero, le elezioni di metà mandato a novembre, dove nei sondaggi è perdente. Perciò ha finito il discorso invocando il Save America Act, con cui sostiene di voler impedire frodi elettorali a vantaggio dei democratici, soprattutto da parte di immigrati senza documenti, che sono la sua ossessione, mentre un altro cittadino statunitense, Papa Leone, con un video e una lettera, ha onorato i tanti immigrati che hanno contribuito a plasmare la nazione.
1: Russia e Stati Uniti hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale, è il messaggio che Putin ha mandato a Trump in occasione del 4 luglio, mentre bombarda Sumi, 4 i morti. Clara Iatosti.
3: Nel 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, Vladimir Putin non dimentica il suo amico Trump, si congratula con l'inquilino della Casa Bianca e non perde occasione di inviare messaggi al mondo. Oggi la Russia e gli Stati Uniti, le due maggiori potenze nucleari al mondo, sottolinea il dittatore, hanno una responsabilità speciale nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. Ma dal Cremlino non partono solo messaggi augurali. Putin perde terreno in Ucraina ed ordina attacchi feroci contro il paese invaso. A Sumi, al confine nord-orientale, i russi hanno utilizzato bombe aeree guidate contro i civili nel centro della città. Si scava sotto le macerie di un condominio dove sono morte 4 persone, tra cui una bimba di 1 anno. Altre 27 sono rimaste ferite in modo grave, tra cui 6 bambini. Il presidente Zelensky si appella ai partner perché esercitino pressione sulla Russia e questo terrore abbia fine.
1: E auguri agli Stati Uniti anche dal Presidente della Repubblica Mattarella in un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, scrive Mattarella, è essenziale che Washington e Roma, anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, attraverso la partecipazione alle Nazioni Unite e agli altri consessi multilaterali, continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità per i rispettivi popoli e per il mondo intero. L'Iran ha dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo Ayatollah Ali Khamenei. Migliaia di persone in lutto chiedono vendetta e morte all'America. Alessandra Buzzetti.
4: Una folla di migliaia di iraniani fin dall'alba davanti alla teca con le spoglie di Ali Khamenei esposte nella grande moschea di Teheran. Si battono il petto, piangono, sventano le bandiere rosse simbolo di martirio e di vendetta. Uccideremo chi ha ucciso il nostro imam, scandiscono in coro, e c'è chi aggiunge morte a Israele, morte agli Stati Uniti. È iniziato così il funerale della guida suprema che ha governato col pugno di ferro per 37 anni l'Iran. La sua bara, con le altre 4 dei familiari uccisi con lui il 28 febbraio, resterà esposta per 3 giorni a Teheran. Mercoledì la sepoltura nella città santa di Mashhad, nel nord-est del paese. Una settimana di celebrazioni che si stenderanno anche in Iraq con lo scopo di manifestare potenza, unità e indicare gli alleati e i nemici, come si è visto ieri nell'omaggio a Khamenei delle delegazioni straniere, a partire dalla Cina, dalla Russia, dal Pakistan e dalla Turchia. Si è rivisto in pubblico il capo delle guardie rivoluzionarie e protagonista delle sanguinose repressioni degli ultimi mesi. Ma il grande assente resta il figlio di Khamenei, nuova guida suprema, le cui condizioni di salute restano un mistero, come le sue reali capacità di governare un paese allo

0: estremo, con un regime che appare in ogni caso ancora più radicale e autoritario.
1: La Procura di Roma apre un'inchiesta sul maxifurto di fentanyl all'ospedale israelitico, mentre il Ministero della Salute attiva i NAS. Lucia Ascione.
2: Il fentanyl è principalmente un farmaco. Nasce per la terapia del dolore, per la preanestesia, per l'anestesia ed è utilissimo per la cura delle persone. Purtroppo, soprattutto in Nord America ma anche in altre parti del mondo, i narcos hanno iniziato a produrlo clandestinamente.
3: Acquisiti tutti i turni di lavoro dei dipendenti dell'ospedale israelitico, interrogatori serrati anche al personale di sicurezza e agli operatori dei servizi. Il pericolo è che le 80 dosi di Fentanest da 2 millilitri contenenti ciascuna 0,1 milligrammo di fentanyl, sparite dal nosocomio romano, custodite, parrebbe senza il rispetto delle indicazioni prescritte per gli oppioidi, finiscano sul mercato clandestino e possano in qualche modo rientrare nella produzione di prodotti sintetici dagli effetti devastanti.
2: Questi preparati hanno un effetto molto più potente della morfina o dell'eroina nelle dosi che comunemente vengono usate e vengono anche spacciati, venduti, uniti ad altre droghe.
3: Il Ministero della Salute ha disposto l'intensificazione delle attività di vigilanza sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. No agli allarmismi, dicono i tecnici, ma massima allerta.
2: Le organizzazioni criminali vedono l'Europa come un luogo dove fare profitto e nel profitto ci sta anche la sofferenza, la sopraffazione e a volte la morte di molte persone.
1: Agguato mortale nella notte nel centro di Napoli, un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola mentre era a bordo di uno scooter. L'episodio si è verificato intorno all'una in piazza Sant'Anna Capuana, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di piazza Garibaldi. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma non risulta legato a cartelli criminali della zona. Andiamo in Venezuela, il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito oggi a 2640. 45 morti, quasi 13.000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. Marino Galdiero.
4: I soccorritori di diversi paesi hanno dovuto arrendersi. Tutti gli sforzi per salvare la vita a Fabio, un bambino di 9 anni, intrappolato sotto le macerie di un palazzo di 12 piani crollato a Caraballeda nel nord del Venezuela, non hanno ottenuto il risultato. Erano ad appena 6 metri di distanza, ma ad un certo punto non hanno più rilevato alcun segno di vita. Meglio è invece andata con il salvataggio di Hernan Gila, la guardia giurata di 43 anni, tirato fuori dalle rovine a 8 giorni di distanza dal sisma. La situazione umanitaria continua ad essere complicata. Il bilancio ufficiale dei morti è salito a oltre 2.600 e quasi 13.000 i feriti. Le autorità venezuelane riferiscono che sono più di 15.000 gli sfollati. Le famiglie assistite superano le 86.000. Finora sono state registrate 890 scosse di assestamento. Intanto la presidente Delcy Rodriguez respinge ogni accusa di ritardi dei soccorritori, dice che le difficoltà iniziali sono state causate dai gravi danni alle infrastrutture di trasporto e agli aeroporti, risposte che non riducono il peso delle critiche. I dispersi sono ancora migliaia.
1: A Torino la procura ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari per l'agente del reparto mobile che avrebbe sparato colpevolmente ad altezza a uomo un lacrimogeno durante i disordini prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio. Beatrice Bossi.
5: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco, per cui non voglio fare polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare, è stata una bottiglietta, ripeto, come ho detto prima, una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica e non ti frantuma letteralmente la calotta cranica, ecco.
6: Il padre di Marco già lo sapeva, lo ha detto ai giornalisti mentre suo figlio era ancora ricoverato in prognosi riservata. Non è stata una bottiglietta a colpirlo, ma qualcosa di molto più pesante. Sarebbe stato un lacrimogeno in dotazione alla Polizia di Stato, l'oggetto che ha ferito gravemente il tifoso juventino di 36 anni. Era il 24 maggio scorso, qualche ora prima del derby della Mole. Secondo gli inquirenti, il lacrimogeno è stato lanciato da troppo vicino e questo non avrebbe dato al dispositivo il tempo di aprirsi e liberare i 4 slot in plastica utili a disperdere la folla. colpo sulla testa ha portato il tifoso in coma per qualche giorno e lo ha costretto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora la procura ha chiesto gli arresti domiciliari del poliziotto ritenuto colpevole. La decisione è attesa nei prossimi giorni.
1: Argentina e Colombia sono le ultime due squadre che si qualificano agli ottavi del Mondiale di calcio, ma quanta fatica per i campioni del mondo che superano Capoverde per 3-2 solo nel secondo tempo supplementare. Federico Plotti.
7: Completato il tabellone degli ottavi di finale dopo gli ultimi incontri di questa notte con la Colombia, che ha battuto il Ghana per 1-0, e l'Argentina di Messi, che con grande fatica è riuscita a superare il sorprendente Capoverde 3-2, ma solo ai tempi supplementari. Ora sono rimaste in 16, con una presenza dominante delle nazionali europee. 7 le compagini del vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane. Sparite invece dal tabellone le squadre di Asia e Oceania. Gli ottavi si apriranno oggi con le prime due partite, Canada-Marocco e Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
1: È tutto per oggi, vi lascio a Borghi d'Italia, grazie per averci seguito, a più tardi.

Sabato, al nord regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso. Al centro, domina l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo in aumento. Al sud, torna l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge pomeridiane su Reggino Ragusano. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: ben trovati. Tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo alla scoperta di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il comune Città dell'Olio, Città Slow, e nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la collegiata, il museo civico e non mancheranno i piatti della tradizione locale. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
5: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
6: Viaggia da sola.
5: So badare a me stessa.
6: Non ami ancora.
5: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
7: Direi che è arrivato il momento di fare il colore.
8: Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca.
7: Si prende cura dei capelli senza danneggiarli.
8: E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali.
7: Da oggi arricchito con microcheratina.
8: Per capelli due volte più forti.
7: Nuovo Excellence Nude.
9: Vedi anche tu.
10: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh?
11: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Ladro in fuga!
15: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
16: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
17: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
16: Come ne è uscita?
17: Pare di fuca, pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
16: Bravissima.
18: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
19: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il comune che tra i tanti riconoscimenti è Città dell'Olio, Città Slow, è certificato dall'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, si trova a 317 metri sul livello del mare e conta circa 15.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Città Sant'Angelo!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Matteo Perazzetti. Allora, ci presenti Città Sant'Angelo.
1: Città Sant'Angelo è una città estremamente estesa, 62 km quadrati, che si affaccia sul mare. Abbiamo un piccolo tratto di costa per protendersi poi nella zona, nella culla centrale del nostro centro storico che ha dato vita al nostro territorio, ed infine si protende verso quell'area vasta agricola del nostro entroterra che dà i prodotti migliori del nostro territorio. Per noi è un vanto questo, perché gestire e avere cura di questo territorio è veramente una cosa bellissima. Abbiamo un'area commerciale, un'area culturale, un'area agricola, quello che si può desiderare.

0: per poter vivere nel miglior modo possibile.
1: Un centro storico edificato con il mattoncino?
0: Sì, viene dall'antichità e noi siamo insieme ad Atri, la nostra gemella, che guarda dall'altra parte dei Calanchi. Il mattone era quello che era il materiale di costruzione principale. Lo sono le nostre chiese, le nostre case e il nostro corso anche con il mattone. È una caratteristica della nostra città.
1: È anche il comune dei Belvederi.
0: Sì, perché noi siamo proprio su questa collina, come ho detto, noi riusciamo a guardare l'intero Abruzzo. Abbiamo nei nostri 360 gradi di Belvedere la Maiella, il Gran Sasso ed il mare, un unicum che ci permette oggi di poter offrire dei panorami e delle emozioni uniche, soprattutto ai nostri Belvederi. Il Belvedere del Fotografi è molto frequentato dagli stessi proprio per catturare quei paesaggi naturalistici unici, fino ad arrivare ad una piccola chicca che pochi sono riusciti a vedere dal nostro campanile, la nostra collegiata della chiesa di San Michele Arcangelo. Nelle giornate di alba non umide si riesce a vedere anche la linea della Croazia.
1: Un corso che taglia il paese e congiunge la collegiata con la bella chiesa di Sant'Agostino.
0: Sì, il borgo storico di Città Sant'Angelo, dove nasce Città Sant'Angelo nella sua origine, è proprio quella del casale dove nasce la chiesa di Sant'Agostino. Da lì poi si protende alle altre chiese, quella di Santa Chiara, fino ad arrivare a quella di San Michele Arcangelo, e questo corso che poi si è sviluppato naturalmente urbanisticamente nella storia, che poi ha dato vita a quella che è la forma del nostro centro storico, circondato dalla circonvallazione che oggi è la via esterna dove sorgono le mura medievali della nostra città.
1: Tante cose oggi non le possiamo vedere perché sono ancora in restauro, tra l'altro voi avete avuto tanti riconoscimenti.
0: Sì, abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti, non ultimo quello di qualche anno fa di Forbes, che ci ha classificati come sesto paese al mondo per vivibilità in un rapporto economico e soprattutto di qualità di vita. Quando io parlavo prima di questa eterogeneità di offerta, mare, centro storico, culla e poi arrivare fino alla parte dell'entroterra con i propri prodotti, rappresenta quello che Forbes ha voluto dire: la vivibilità, l'alta qualità di vita, i prodotti agricoli del nostro territorio che sono delle eccellenze anche nella cucina e nella culinaria. Quindi questo ci ha portato ad avere quei riflettori che si sono accesi dall'America e devo dire che hanno avuto anche una loro ripercussione in virtù del fatto che molti americani hanno comprato casa anche a Città Sant'Angelo.
1: Città Sant'Angelo e San Michele, che lo ritroviamo anche sul gonfalone.
0: Sì, San Michele che è il nostro patrono da una vita, noi siamo anche sulla linea di San Michele, questo lo conserviamo e lo diciamo è stato sempre il nostro patrono a cui diamo sempre molto rispetto, è il patrono dei forestieri, noi siamo stati sempre accoglienti, lo saremo sempre proprio nel nome di San Michele Arcangelo.
1: Una collegiata, poi incontreremo il parroco con all'interno delle meraviglie, tra cui degli affreschi bellissimi.
0: Questo racconta la nostra storia e c'è ancora tanto da scoprire con il parroco. Abbiamo già discusso di poter effettuare anche tramite la sovrintendenza e il Ministero dei Beni Culturali ulteriori ricerche, perché è una collegiata che ha visto restauri nei vari anni e forse non tutti i restauri sono stati fatti in maniera ad hoc. E scoprire ad esempio quegli affreschi sopra dei 1300, così come si immagina se uno alza lo sguardo e volge lo sguardo in alto a sinistra nella collegiata centrale, vede sotto le pitture ulteriori opere, quindi si immagina che lì sotto ce ne possano essere altri. L'impegno mio e del parroco sicuramente sarà quello di proseguire questa ricerca.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
0: Per me Città Sant'Angelo è l'amore. È amore per il mio territorio, è amore per tutto quello che ho fatto nella mia vita e lo sto facendo. Il mio sogno da piccolo era fare il sindaco di Città Sant'Angelo, quindi mi ritrovo comunque oltremodo, anzi per averla condotta anche durante il Covid, appagato. Amo Città Sant'Angelo, ho investito la mia vita, non sono voluto andare fuori, ho voluto mettere e insediare le mie attività qui, proprio perché l'amo, mi ci trovo bene e come dico sempre, bellissimi tutti i posti del mondo, però casa mia è qui.
1: Grazie sindaco, e adesso raggiungiamo la collegiata per incontrare il parroco di Città Sant'Angelo.

0: della parrocchia di San Michele Arcangelo, che poi è il patrono. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Città Sant'Angelo.
1: Sì, qui stiamo nel centro storico, quindi è la parte più antica del comune. E qui, quindi, sono tutti palazzi molto nobiliari, gente che vive di tanta tradizione, gente che ha respirato la fede, come si vede in queste opere che si trovano al centro storico, e vive orgogliosa della propria tradizione, della propria tradizione di fede.
0: Come tutti sono orgogliosi di questa collegiata.
1: Sì, sì, ne vengono con grande orgoglio. Sì, è un tesoro più prezioso della comunità angolana.
0: Che ha avuto più epoche, no?
1: Sì, questa è stata costruita dai Longobardi nel 1200, dove il titolo di San Michele, anche perché i Longobardi vedevano in San Michele, dopo che si erano convertiti, un loro esempio di lotta, non tanto con le persone, ma contro il male che c'è nel cuore dell'uomo. E quindi nella prima edizione c'erano la chiesa, come facevano i Longobardi anche in altre chiese, la dipingevano tutta la vita di Gesù, però questa è stata coperta da altre epoche, è rimasta solo un ciclo della Natività del Maestro d'Offida, che attualmente sono sopra i cassettoni della chiesa.

0: poi hanno provato a fare dei saggi per andare a vedere di poter rintracciare altri cicli della vita di Gesù, hanno scoperto invece un ciclo rinascimentale che rappresenta un po' la vita della comunità angolana, e successivamente è venuto il barocco che ha creato la chiesa così come la vediamo oggi, con gli altari barocchi e tutta l'artistica di quel tempo.
1: Abbiamo tre navate, no?
0: Tre navate un po' particolari, perché la chiesa è di due navate. La terza navata è diventata un po' il sagrato della chiesa, che permette di accogliere i fedeli e dare il benvenuto a chiunque avviene con le sue braccia aperte verso la comunità.
1: E non poteva non esserci un altare dedicato a San Michele Arcangelo?
0: Sicuramente, con una caratteristica molto particolare dell'autore, che San Michele è nella fase di non ancora aver definitivamente ucciso il male, perché noi dobbiamo continuare a collaborare in questa lotta contro il male nel proprio cuore.
1: Mentre l'altra navata è dedicata a San Giovanni.
0: A San Giovanni Battista, un altro santo che ha lottato anche con determinazione contro il male.
1: C'è anche una forte devozione per l'Addolorata, no?
0: Sì, successivamente nei secoli c'è questa devozione addolorata che ha introdotto anche l'apertura della Porta Santa in preparazione alle feste di San Michele, per ricordare che comunque ogni peccato, ogni cedimento al male crea dolori alla nostra Madre Celeste, quindi un po' contemplare l'addolorata e riconoscere il cuore al pentimento per poter ricevere forza e continuare a lottare contro ogni forma di male che incontriamo nella vita.
1: C'è anche Sant'Agostino, no?
0: Sant'Agostino, che attualmente è sconsacrato perché con l'espandersi della comunità angolana anche nella parte della Marina, nel pensare a quale santo dedicarlo, hanno pensato Sant'Agostino per conservare l'unità con San Michele, che è il patrono della comunità angolana. Allora hanno scelto che con la Marina è in fondo un po' ai confini del territorio, così prendere, come vediamo nel centro storico, che Sant'Agostino era in fondo al corso, però fa parte sempre del centro storico, fa parte sempre della comunità angolana. Quindi per conservare l'unità della comunità si è pensato di togliere Sant'Agostino dal centro storico e così darlo in prestito, tra virgolette, alla comunità della Marina, per non perdere la profonda unità che c'è della comunità angolana sotto il protettore San Michele, perché poi non dimentichiamo mai che la prima arma del diavolo è dividere, quindi San Michele ci tiene molto all'unità.
1: Allora concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
0: Il messaggio del parroco alla cittadinanza è a tutti.

0: tutta l'umanità è quella che viviamo in un contesto di profonde divisioni e guerre. L'origine di queste guerre sono che non lottiamo contro il male che c'è nel cuore. Quindi l'invito a tutta la comunità, a tutto il mondo, è di essere attenti e vigilare su come il male si inserisce nel cuore. Perché se teniamo il cuore libero da ogni male, allora ci sarà pace in tutto il mondo.
1: Grazie, parroco.

0: ci siamo spostati, abbiamo raggiunto la campagna di Città Sant'Angelo, siamo qui all'interno di un agriturismo ed incontriamo Davide Starinieri. Allora, iniziamo a presentare dove ci troviamo. Tra l'altro, questo è un casale storico, vedo, no?
1: Sì, allora, innanzitutto siamo un piccolo agriturismo nel borgo di Città Sant'Angelo, a nome Locanda Starinieri. Il nostro obiettivo è quello di proporre una cucina tipica rispettando le tradizioni locali, a partire anche dall'ambiente. Qui abbiamo un vecchio casolare che veniva utilizzato come stalla da parte della mia famiglia, dei miei nonni e dei miei zii, che erano sotto mezzadria. Una volta potuta acquistare questa abitazione è diventata prima una casa e poi adesso è un agriturismo. Abbiamo una bella fattoria con tanti animali, a partire dalle pecore che sono, diciamo, il fiore all'occhiello dell'allevamento abruzzese. Poi spaziamo galline, paperelle, oche, abbiamo i maiali e due piccoli cavallini e un asinello.
0: Poi la campagna, uliveto e tutto il resto, no?
1: Sì, cerchiamo di portare tutto il territorio abruzzese nella nostra cucina, al nostro tavolo, e quindi abbiamo deciso di puntare molto forte anche sull'ulivo e sulla vite.
0: E in cucina c'è sua madre, sua zia, che cucinano, no?
1: Sì, d'altronde la tradizione è molto importante, soprattutto perché va a puntare forte su quella cucina delle nostre nonne, delle nostre mamme, delle nostre zie, che sono, diciamo, il fiore all'occhiello anche della cucina tipica abruzzese.
0: E allora andiamo a presentare queste delizie, iniziando dagli antipasti.
1: Sì, solitamente noi partiamo con un tagliere con i prodotti di allevamento, abbiamo una ricotta di pecore ed un formaggio pecorino, e accompagniamo con prosciutto crudo e lonza di maiale.
0: Poi le marmellate, no?
1: Marmellate sono un altro fiore all'occhiello della nostra cucina e utilizziamo tutte le nostre colture per portare al tavolo un abbinamento che sia perfetto con i nostri formaggi.
0: Ecco, quali sono?
1: Abbiamo una marmellata di peperoncino rosso, una marmellata di zucca, una di pomodoro verde e una di cipolla.
0: Poi prima ho sentito sua madre e qui andate fieri perché il pane lo fate voi?
1: Sì, utilizziamo le farine locali, abbiamo una semola, un semi integrale, una farina classica che cuciniamo al forno a legna e poi portiamo al tavolo.
0: Passiamo al primo.
1: Primo è una pasta tipica locale, si chiama pasta alla mugnaia, una sorta di spaghetto un pochino più spesso che viene cotto in padella con un sugo di pomodoro aromatizzato e poi a scelta si può aggiungere del macinato di carne.
0: Andiamo a presentare poi questi altri piatti.
1: Abbiamo peperoni e uova, detto anche pipindune ovi in dialetto abruzzese, che è una sorta di frittata scomposta, quindi tra uova e peperoni.
0: Che utilizzavano già i contadini,
1: che utilizzavano, no? I contadini, sì. E poi l'altro, un altro fiore all'occhiello, si chiamano pallotte cace ovo. Sono delle polpette vegetariane con pane, il formaggio pecorino e poi vengono cotti in padella con sugo di pomodoro.
0: E non può mancare la carne poi?
1: Carne sì, la carne dei nostri allevamenti. In questo caso abbiamo il nostro pollo allevato a terra che viene cotto anch'esso con forno a legna. Però le nostre carni spaziano anche su una carne alla brace, magari uno stinco di maiale, l'agnello soprattutto, il nostro fiore all'occhiello.
0: È tutto condito con l'olio del territorio?
1: Sì, assolutamente. Puntiamo molto forte sui prodotti locali. L'olio che anche fa parte della nostra famiglia, abbiamo un frantoio familiare e sicuramente puntiamo sia sull'olio che sul beverage, quindi sui vini locali.
0: Abbiamo tre tipi, no?
1: Sì, solitamente in Abruzzo va forte il Montepulciano, famosissimo in tutta Italia, e poi si può alternare o con un cerasuolo più fresco, altrimenti con un bianco, ossia il pecorino.

0: Pasquale, come la pupa e il cavallo, che rispecchiano la tradizione abruzzese. Poi non potevo non portarvi la nostra pizza dolce, che è il dolce proprio tipico di questo posto, ma penso anche della cultura abruzzese, quindi una torta con pan di Spagna, liquore al kermes e poi due creme, una al cioccolato ed una classica.
1: Utilizzata anche nei matrimoni, immagino.
0: Nei matrimoni anche, sì, ma soprattutto per le feste di compleanno. E poi abbiamo delle pastiere, abbiamo dolci con marmellata d'uva, che si utilizza molto da queste parti, e fino agli ultimi biscottini, che sono magari con marmellata d'uva o con mandorle e gocce di cioccolato.
1: Immagino che la bamboletta viene regalata alle femminucce e il cavallo
0: ai maschietti, in base a quello che ci viene richiesto, assolutamente.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti. Ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
0: Per me Città Sant'Angelo è una culla. È un piccolo paradiso che si trova al centro d'Abruzzo, dove torno e vivo e nella mia tranquillità. E quindi magari consiglio a molti di passare qui, perché è un posto che ti risveglia l'anima, porta mille possibilità a livello di cibo, di posti da visitare, come magari avete anche visto voi in questi giorni. Quindi lo trovo un po' come un posto sicuro.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Sicuramente. Invitiamo tutti quanti a venire a Città Sant'Angelo, a provare i nostri prodotti, a provare la cucina locale, che sicuramente ne varrà la pena.
1: Grazie a Davide. Grazie a voi. Quindi noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Città Sant'Angelo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Città Sant'Angelo con Gabriele Graziano, che è il responsabile del Museo Civico Luigi Chiavetta. Ci troviamo proprio qui in una delle sale. Ecco, innanzitutto questo è un posto storico, no?
1: Sì, certamente. Questo è un posto in cui la storia si è sovrapposta nei diversi secoli. Nasce come il convento delle Clarisse, le quali dovettero andare via dal vecchio convento perché era fuori le mura, quindi furono autorizzate a costruire dentro le mura. E poi successivamente ci sono stati i gesuiti che iniziarono una loro scuola, che poi dopo qualche anno chiusero perché mancavano appunto le sostanze economiche per reggere quella scuola gesuitica. Poi sono arrivati praticamente a lavorare nel periodo della guerra, era diventato un campo di internamento, successivamente è diventata scuola media, scuola elementare e poi ancora l'anificio e prima ancora c'era la lavorazione dei tabacchi. Quindi è un luogo abbastanza grande ma molto vissuto.
0: Ma anche Città Sant'Angelo ha una storia importante.
1: Beh certo, Città Sant'Angelo nasce storicamente nel centro storico, diciamo nell'attuale centro storico, intorno al VII-VIII secolo, con il primo castrum, e poi si espande nel corso dei secoli, avendo uno sviluppo maggiore nel 1300, dove nascono quasi tutti i conventi presenti sul territorio. C'erano cinque conventi e una collegiata che raggruppava due chiese presenti sul territorio. Poi il sviluppo l'ha avuto quando è stato istituito il primo istituto magistrale a indirizzo agrario d'Italia con la legge Coppino e in quel periodo appunto Pirandello capitò da queste parti a fare il commissario d'esame, ma non ne rimase molto entusiasta perché era arrabbiato, ce l'aveva più che altro con la moglie credo che in quel periodo l'aveva lasciato.
0: Presentiamo il museo, iniziamo proprio all'ingresso con il carnevale.
1: In quanto museo civico deve raccogliere tutto ciò che la città produce e noi lo facciamo sia con le opere d'arte, con l'arte sacra e anche col carnevale che era un'usanza qui nella città dove c'era un calzolaio che il giorno di carnevale rigirava la giacca, metteva un paio di pantaloni corti, carponi grandi e diceva peste e corna di tutti i potenti del paese. Tant'è che molti in quel periodo non si facevano vedere perché avevano timore che questo calzolaio gli cantasse le corna, tra altre virgolette.
0: E abbiamo dei costumi proprio del
1: E ci sono dei
0: carnevale.
1: costumi, perché poi le contrade hanno rimesso in piedi questo carnevale, una decina di contrade che espongono in base a un tema i loro costumi.
0: E poi abbiamo una grande sala dedicata alla collegiata e si capisce l'importanza religiosa di Città
1: Beh,
0: Sant'Angelo.
1: certo, perché la collegiata assume un'importanza fondamentale per la città, tant'è che alcuni notabili all'epoca versarono delle ingenti somme per avere questo titolo. Però era anche molto ricca, avendo una storia lunghissima, di materiale e di opere d'arte. Quello che esponiamo qui, tramite accordo con la parrocchia ovviamente, in quanto noi siamo solo depositari e non proprietari, perché la proprietaria rimane la parrocchia, abbiamo

0: cercato di metterli in vista anche per evitare che ci possa essere una dispersione nel tempo.
1: Abbiamo anche delle pergamene antiche?
0: Ci sono delle pergamene antiche, alcune sono molto importanti perché segnano la storia della città attraverso una serie di atti tipo processi e concessioni varie. Quel documento più importante è sicuramente la concessione alla città di dominio regio e quindi non poteva essere sottoposta al conte o ad altri soggetti che potevano in qualche modo rivendicare proprietà sulla città.
1: Qui poi abbiamo questo settore anche che è un nuovo nato, no?
0: Allora, questo invece è nasce, diciamo, un po' così, giocando, perché da ragazzo vedevo tutte queste statue nelle case dei miei concittadini che appunto restando in casa, poi ci venne in mente come associazione di raccoglierle e farne una mostra. Da quella mostra poi ne è rimasto, il materiale è rimasto una gran parte qui, ne abbiamo fatto un museo ed è la piccola statuaria cultuale che noi chiamiamo chinocchie per via della base, diciamo, della statua, e le abbiamo catalogate, restaurate, sistemate, ce ne sono alcune bellissime del Settecento, la maggior parte però è quasi tutto fine Ottocento, inizio Novecento, diverse aree geografiche, in particolare pugliese e napoletane. E qui a Città Sant'Angelo ce ne sono anche di quelle fatte in casa, perché ovviamente poi quest'estate le vestivano un po' in base al santo della famiglia, quindi chi era portato più per la Madonna Addolorata faceva diventare Madonna Addolorata, chi Santa Caterina, gli mettevano gli abiti e la facevano diventare Santa Caterina.

0: adesso state preparando anche una sezione dedicata all'archeologia.
1: L'archeologia, sì, la sezione è già pronta, aspettiamo solo che la sovrintendenza ci dia l'ok anche per, come dire, catalogare questi materiali che sono stati trovati nel corso degli anni. Il nostro mentore è stato questo professor Chiavetta, che all'epoca iniziò questa piccola collezione archeologica, e oggi aspettiamo appunto di esporla. Ma,
0: cioè, abbiamo una zanna di un elefante,
1: abbiamo,
0: no?
1: Abbiamo una zanna di un elefante antico, che è stato trovato nel territorio di Città Sant'Angelo, perché dovete sapere che il territorio di Città Sant'Angelo è un territorio abbastanza grande.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
1: Città Sant'Angelo per me è un po' tutta, la mia città dove sono nato, dove ho i miei figli, dove ho i miei affetti, dove c'è la mia cultura, tra virgolette.
0: Tra l'altro è stato anche sindaco lei.
1: Tra le altre cose, sì, abbiamo fatto anche quello, però sempre con spirito di servizio, ovviamente.
0: Adesso, telegraficamente, vorrei far sentire anche il dialetto. Ci può fare un invito veloce nel dialetto locale?
1: Sì, sì, venite a Città Sant'Angelo, perché Città Sant'Angelo è un paese bello. È riuscito, sicuramente vi piacerà e avete modo di visitare una bella città.
0: Grazie, quindi Città Sant'Angelo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: Abbiamo un caso da risolvere.
1: Allora, su chi indaghiamo?
2: Preparati alla battaglia, Mary.
3: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
4: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
5: Che cosa accadrà dopo?
1: Neanche lei è troppo male come detective?
6: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata.

0: Già da sola.
1: So badare a me stessa.
2: Non ami ancora.
3: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La Valle delle Rose Selvatiche. Domani alle 15:15.

0: manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
1: In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso, leggero.
0: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del Figlio al Padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il Padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: Sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora, questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il Figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che è risuscitato e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora, queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del regno dei cieli. In un altro passo, sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché

in parabole. E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire, ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo, ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono ma basta solo la fede, certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa, ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora, i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora, il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio.
Sì, o padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno, è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Venite a me, voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualcosa di poco familiare, ma certamente per le persone più anziane il giogo suscita dei ricordi forse dei propri genitori, dei propri nonni. Paesaggi e ricordi di campagna o anche di montagna, là dove le persone molti, molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali.
E il gioco quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino a dove abitavo io, che avevano delle mucche dove

Io andavo il pomeriggio, ecco, andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo. Ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora un'opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace. Sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo, giogo, coniuge rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno. Ecco. E poi il giogo, appunto, dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio simbolicamente più per chi fa strada accanto a te che per te stesso, cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000, le notizie. Qui più che le parole parlano i gesti che per essere umani hanno bisogno di un cuore, per questo sono qui a celebrare l'Eucaristia. Così Papa Leone nella messa allo stadio di Lampedusa in chiusura della sua visita sull'isola. L'Europa è chiamata a giocare un ruolo epocale sui migranti, ha detto il Pontefice, che prima aveva visitato il cimitero e la porta d'Europa pregando davanti al mare. Tappa poi al molo Favarolo, da oggi intitolato a Papa Francesco. Il giorno dell'indipendenza si è aperto ieri sera con il discorso del presidente americano Trump al Monte Rushmore. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto l'inquilino della Casa Bianca, spiegando che l'identità americana è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Ieri il monito di Papa Leone: l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati. Messaggio anche del capo dello Stato Mattarella: è essenziale che Italia e Stati Uniti lavorino insieme per la pace. In Iran iniziati i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per la guida suprema Khamenei, uccisa

Febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele. Migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran invocando morte all'America e vendetta. Il figlio di Khamenei vorrebbe partecipare il 9 luglio alla tumulazione del padre, ma si teme che possa essere un bersaglio per Washington e Tel Aviv. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, dove sarebbero state utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro città. Almeno 4 le vittime, tra cui un bambino, 27 le persone ferite. Kiev invece avrebbe colpito un impianto petrolifero nei pressi di San Pietroburgo. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori per salvare ancora intrappolate dopo il sisma del 24 giugno in Venezuela. Non ce l'ha fatta il piccolo Fabio, che era sotto le macerie accanto al corpo senza vita della madre. Sale il bilancio, attualmente sono 2.645 le vittime, ancora migliaia però i dispersi, i feriti sono più di 12.600. Lunedì riapriranno le scuole nelle aree del paese non interessate dal sisma. Proseguono le indagini per rintracciare chi ha messo a segno il furto di 80 fiale di fentanyl sottratte dalla cassaforte dei farmaci dell'ospedale israelitico di Roma. Acquisiti tutti i turni dei lavoratori, dei dipendenti, del personale di sicurezza e degli operatori dei servizi. Il timore è che le fiale possano finire sul mercato clandestino ed essere impiegate nella produzione di oppioidi sintetici dagli effetti devastanti. Omicidio a Vieste, in provincia di Foggia. Nella tarda serata di ieri, ucciso il 35enne Antonello Scirpoli, già noto alle forze dell'ordine, freddato a fucilate mentre era a bordo di uno scooter. Il delitto sarebbe riconducibile alla criminalità organizzata garganica. Il 35enne, tornato libero da qualche mese, era stato condannato per aver favorito la latitanza di boss locali. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. L'Argentina passa agli ottavi battendo però i supplementari per 3-2 Capoverde. Agli ottavi anche la Colombia, che ha sconfitto 1-0 il Ghana. Passa il turno anche l'Egitto, vittoriosa per 4-2 ai rigori sull'Australia. Gli ottavi iniziano oggi con Canada-Marocco, Paraguay-Francia e Brasile-Norvegia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Sabato, al nord regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso. Domenica, regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso ovunque. Al centro, domina l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo in aumento. Domenica, pressione stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Clima più caldo ovunque. Al sud, torna l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge pomeridiane su Reggino Ragusano. Domenica, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti forti settentrionali.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza del

0: protettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
1: Ultima ora, ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

Gesù misericordioso, in quest'ora della tua agonia stiamo sotto la tua croce e contempliamo il tuo cuore trafitto. La tua misericordia non si ferma davanti alla nostra miseria, proprio lì vuole entrare. Per questo, in quest'ora, veniamo a te con fiducia, non perché siamo

0: Regni, ma perché tu sei misericordioso. Vogliamo attingere da questa sorgente, vogliamo accogliere il tuo amore. Nel tuo sangue e nella tua acqua immergiamo la nostra vita, i nostri peccati, le nostre paure, le nostre ferite. Nel tuo cuore troviamo il perdono, la pace e la speranza. Gesù, insegnaci a fidarci della tua misericordia e a tornare sempre a questa sorgente senza paura. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di perdono per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga la tua grazia e lo guidi nel suo servizio. Per tutte le intenzioni che ci sono state affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo,
2: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi. E su tutti voi che avete partecipato a questa ora della Divina Misericordia e anche coloro che ci hanno seguito dalla televisione, da questa chiesa di Santo Spirito in Sassia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò!
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante estate! Estate, te best!
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2

0: Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Vedi anche tu.
2: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di uno dei simboli della nostra bellissima dieta mediterranea. Lo vedete già dal nostro tavolo, parliamo di pomodoro. Ebbene, il pomodoro, che adesso è la stagione dei pomodori, ci sono tantissime varietà, ma come deve essere abbinato nella nostra alimentazione quotidiana? Quale ruolo ha questo ortaggio? Anzi, forse è un frutto così prezioso per la nostra alimentazione? Insomma, sono tante le domande che faremo alla dottoressa Lara Lanuzza, biologa, nutrizionista e docente all'Unica Millus qui di Roma. Benvenuta,
1: grazie,
0: bentornata
1: mille,
0: dottoressa. Allora, iniziamo subito a chiarire. Si dice pomidori, esattamente, un frutto preziosissimo. Sì. Ma perché? Dottoressa,
1: è ricchissimo di proprietà. Innanzitutto è molto ricco di acqua, quindi ci aiuta a rimanere idratati, soprattutto in quei periodi dell'anno in cui fa molto caldo, no? In cui noi tendiamo a perdere liquidi. Poi è ricco di vitamina C, è ricco di potassio ed è ricchissimo di licopene, che è un pigmento che gli dà quel colore
0: rosso.
1: Tipico rosso, no? Il licopene è un potente antiossidante, che è una molecola che praticamente aiuta le nostre cellule a prevenire i danni provocati dai radicali liberi. Quindi il pomodoro fa benissimo, per esempio, per il nostro cuore, per la salute cardiovascolare, ed aiuta tantissimo anche per quei soggetti che hanno, per esempio, problemi alla prostata.
0: Ah, addirittura, perché insomma, uomini all'ascolto, fate attenzione. Il problema del pomodoro, che noi un po', da dove lo troviamo un po' tutto l'anno? Da gennaio a dicembre dell'anno successivo lo troviamo. Allora, non sappiamo più neanche qual è la stagione vera del pomodoro, perché lo mangiamo davvero nelle nostre tavole. È un'abitudine costante, no? Avere il pomodoro a tavola. Esattamente. È giusto, oppure la stagione del pomodoro è proprio questa?
1: La stagione del pomodoro di massima maturazione è il periodo estivo. Noi dovremmo sempre scegliere alimenti di stagione. Tra l'altro, io sfido chiunque a dirmi che un pomodoro mangiato a dicembre, cresciuto sotto serra, abbia lo stesso sapore di un pomodoro consumato in estate. Tra l'altro, gli alimenti di stagione che crescono alla luce del sole e all'aria aperta sono alimenti che sviluppano tutto un pattern di vitamine e di minerali che fanno benissimo al nostro sistema immunitario e quindi alla nostra salute.
0: Qui vediamo sul nostro tavolo parecchie varietà, non sono tutte, perché insomma noi in Italia siamo ricchissimi di varietà di pomodoro, però insomma vedo lì ciliegini, quelli gialli, quelli rossi. Dal punto di vista nutrizionale ci sono delle differenze, c'è l'ultimo arrivato, poi io vedo quello, insomma, che è nero poi in realtà, ma dentro è rosso bordeaux. Ci sono differenze nutrizionali?
1: A livello nutrizionale cambia semplicemente la concentrazione di acqua e di zuccheri. Per esempio i datterini, i ciliegini sono un pochino più dolci perché contengono un pochino più di zucchero, però questo non è che li rende meno sani rispetto a un cuore di bue che magari contiene più acqua e ha un sapore un po' più acidulo, diciamo così. Quindi noi possiamo tranquillamente variare tipologia e farne l'utilizzo che vogliamo in relazione anche alla ricetta che vogliamo portare
0: che
1: in
0: vogliamo
1: tavola.
0: Portare? Beh, questo sicuramente, insomma, con l'estate alle porte, con le temperature che fra un po' si alzeranno, sicuramente nell'insalata, insomma, il pomodoro è immancabile. Però sul pomodoro, il pomodoro è meglio cotto? Mangiarlo cotto o meglio crudo, come la maggior parte, no, delle verdure? Voi ce lo insegnate da sempre che le verdure devono essere cotte in maniera molto breve.
1: Sì.
0: E allora in questo caso invece il pomodoro come si comporta in cottura?
1: Sicuramente, per rispondere alla tua domanda, io ti direi alterniamo, anche perché se noi portiamo in tavola anche uno stesso alimento preparato in modi diversi o con cotture diverse, questo rende sul lungo termine l'alimentazione non solo più varia ma anche più sostenibile. Sicuramente il pomodoro crudo mantiene meglio la vitamina C, che è una vitamina termolabile, quindi si degrada con le alte temperature, mentre il pomodoro cotto rende molto più biodisponibile il licopene, e se noi ci aggiungiamo un pochino di olio extravergine d'oliva, essendo il licopene una molecola liposolubile che quindi si assorbe a livello intestinale se viene veicolata da un grasso, rendiamo ancora più assorbibile il nostro licopene e aumenta il potere antiossidante del pomodoro.
0: Allora, sicuramente il pomodoro è buono quando è maturo. Sì. Però noi come facciamo a capire se un pomodoro, ecco, vediamo lì, magari ci sono i piccadilli e lì i ciliegini, come facciamo a capire esattamente se un pomodoro è davvero maturo?
1: Innanzitutto lo guardiamo. Il colore deve essere un colore omogeneo, tendente al rosso, quindi quei pomodori che hanno una colorazione un po' verdognola oppure che tendono a virare, no? Un po' dal verde al rosso, sono un po' indietro di maturazione. Vicino al picciolo deve avere un odore fresco e soprattutto al tatto non deve risultare né eccessivamente molle né troppo duro.
0: E questo è la consistenza, infatti.
1: Esatto.
0: Parliamo del biologico.
1: Sì.
0: E qui apriamo un capitolo enorme. Sono sempre da preferire i pomodori biologici che comunque hanno avuto un trattamento un po' particolare rispetto ai pomodori cosiddetti, alle coltivazioni cosiddette intensive.
1: Allora, i prodotti biologici sono prodotti che durante il processo di coltivazione non prevedono l'utilizzo di pesticidi, fertilizzanti chimici, eccetera, quindi sicuramente li rende un po' più sicuri, no? Però dal punto di vista nutrizionale diciamo che le proprietà restano più o meno le stesse. Un po' alcuni studi scientifici dicono che il pomodoro biologico magari ha un pochino più di concentrazione di licopene e quindi un potere antiossidante leggermente maggiore, però non cambia così tanto.
0: Dal punto di vista nutrizionale vogliamo ricordare, insomma, lanciamo una, come dire, un elogio anche ai nostri controlli che ci sono.
1: Assolutamente sì.
0: Per cui quando si parla di alimentazione sappiate che l'Italia da questo punto di vista ha tanti controlli, per cui ciò che mettete in tavola è davvero
1: è sicuro.
0: Poi ovviamente è vero, ci sono casi di cronaca in cui purtroppo ci sono, insomma, dei criminali che attentano un po' alla nostra salute. Però c'è un dottoressa, perché noi abbiamo parlato sicuramente di queste proprietà meravigliose che ha il pomodoro, però ci sono delle persone che fanno fatica a mangiarlo perché magari non lo digeriscono bene.
1: Sì.
0: È così e perché?
1: Sì, sicuramente il pomodoro è un alimento un po' acido, no? Quindi quei soggetti che magari hanno un po' di gastrite, di reflusso gastroesofageo, ci devono un po' stare attenti. In più, per via dei semi, facciamo attenzione per chi ha diverticoli a livello intestinale, e il pomodoro è ricco in nickel, quindi magari per chi ha un'allergia sistemica al nickel facciamo attenzione a non consumarne grandi quantità protratte nel tempo.
0: Parliamo di abbinamenti, anche abbinamenti con il pomodoro, è un classico: pane, pomodoro, olio, magari un po' di aglio. Io sono cresciuta a pane, olio e pomodoro. È un abbinamento perfetto, professoressa?
1: È un abbinamento perfetto, te lo confermo. Tra l'altro ti confesso, anche uno dei miei preferiti.
0: E lo dai ai suoi figli magari come merenda?
1: Sì, sì, sì.
0: E lo apprezzano.
1: Preso così può essere tranquillamente una variante salata, per esempio per una merenda oppure per una colazione. Se vogliamo invece utilizzarlo all'interno di un pasto principale è un po' poco saziante, quindi ci dobbiamo sicuramente abbinare una fonte proteica e magari un contorno di verdure di stagione.
0: Di stagione, mi raccomando, fate attenzione. Però noi non ci siamo fermati qui, proprio per dare delle idee in più a chi ci sta seguendo da casa. Abbiamo chiesto alla nostra chef meravigliosa Federica Agif di regalarci una ricetta a base ovviamente di pomodoro. Guardiamo insieme.
2: Ciao, oggi prepariamo la frolla di ceci con fantasia di pomodori. Ingredienti: 200 g di farina di ceci, 100 g di farina tipo 1, un cucchiaino di lievito istantaneo, noce moscata, erbe aromatiche quanto basta, 150 g di acqua, 40 g di olio evo, pomodori freschi, basilico, rucola, sale e pepe quanto basta.

0: Di pomodori ne esistono migliaia. Noi ne utilizziamo pochi, ma quando li trovate al mercato variegati, prendeteli così arricchiamo le nostre tavole e le nostre pietanze. Allora, abbiamo detto frolla di ceci, quindi setacciamo le farine, farina di ceci e la farina tipo 1, aggiungiamo il lievito, un po' di sale, la noce moscata, le erbe aromatiche, per me è un mix di origano e basilico, e poi misceliamo il tutto. Aggiungiamo l'acqua e l'olio extravergine d'oliva di qualità, il re della nostra dieta mediterranea. Io mescolo per comodità prima con un cucchiaio e poi impasto a mano. Quando avrete raggiunto una consistenza più o meno soda e liscia, la potete lasciare riposare un'oretta, poi la metto all'interno di una tortiera, la diteggio per distribuirla bene, taglio i pomodori, li affetto. I pomodori gialli sono dolcissimi. Allora, questo è un ingrediente extra che io ho aggiunto, ovvero la cipolla sulla base, facoltativo, vedete voi se aggiungerla o meno. Distribuite i pomodori come un mosaico, poi un goccio di olio extravergine d'oliva, un po' di pepe e sale e mettete in forno. Guardate che meraviglia, è profumatissima. Io aggiungo un po' di rucola oppure un po' di basilico, vedete voi quello che vi piace di più. Una ricetta per dare il bentornato ai pomodori. Ciao, un bacione, alla prossima!
1: Che bontà, Federica Gif, grazie per averci regalato anche questa ricetta. Adesso torno ovviamente dalla dottoressa e c'è una domanda per lei, da Patrizia. Le scrive da Roma e le chiede: quando compriamo i pomodori è meglio conservarli dentro o fuori dal frigorifero, dottoressa?
2: Dipende dal punto di maturazione. Quindi se un pomodoro ha quel colorito, come dicevamo prima, un po' tendente al verde e al tatto risulta un po' duro, magari lo teniamo fuori dal frigo. Se invece è un po' avanti di maturazione, lo mettiamo all'interno del frigo perché il freddo rallenta un pochino questo processo.
1: La maturazione, poi insomma magari conservarlo il prima possibile, perché esatto, se no si perdono tutte le proprietà di cui abbiamo parlato, proprietà meravigliose. Quando andiamo al supermercato, allora andiamo al reparto delle conserve e troviamo un po' di tutto, dalla passata di pomodoro alla polpa, e ce ne sono davvero diverse varietà. Dal punto di vista sempre nutrizionale, professoressa, c'è una differenza? Che differenza c'è e qual è, e se c'è, un prodotto migliore di un altro?
2: Dal punto di vista nutrizionale non cambia molto, perché sempre di pomodoro trattasi. Quello che cambia è il processo di lavorazione. Quindi per esempio la passata sono dei pomodori deprivati delle bucce e dei semi che vengono cotti e passati al setaccio, quindi alla fine viene sicuramente un prodotto che è molto più liscio e vellutato, che è per esempio perfetto per chi ha i problemi di diverticoli. Per quanto riguarda la polpa e i pelati, sono sicuramente dei prodotti più rustici, sono pomodori in pezzi oppure interi deprivati della buccia messi all'interno del loro succo. Il discorso è che quando noi li andiamo ad acquistare al supermercato dovremmo leggere attentamente la lista degli ingredienti. La regola base per qualsiasi acquisto alimentare è che più corta è la lista degli ingredienti, meglio è. Quindi nel caso per esempio della passata ci dovrebbe essere semplicemente pomodoro, un po' di olio extravergine d'oliva e al massimo un po' di basilico e di sale, ma non di più. Quindi più la lista è lunga, magari scegliamo un altro prodotto.
1: Non possiamo non parlare delle conserve fatte in casa. E qui bisogna fare davvero attenzione, perché lo sappiamo, anche in questo caso la cronaca ci ha raccontato dei fatti che sono stati anche letali per alcune persone. Allora, fare in casa le conserve, come bisogna farle, dottoressa? Ci può dare delle indicazioni precise?
2: Sì. Bisogna innanzitutto seguire le regole di sicurezza alimentare, quindi andare a utilizzare barattolini di vetro, sterilizzarli. Quando noi andiamo a mettere il prodotto all'interno e a chiuderlo, cerchiamo di creare il vuoto per evitare la proliferazione di microorganismi patogeni. In questo caso sicuramente il più problematico è il botulino, con lo sviluppo della tossina botulinica. Anche quando andiamo ad aprire la nostra conserva, visivamente vediamo che il prodotto

0: prodotto non, valutiamo che non sia alterato, certo, oppure che all'odore non sia maleodorante.
1: E queste sono le indicazioni, per cui fate attenzione se volete fare le conserve fatte in casa e anche magari le composte di frutta, certo, questa vale la stessa regola. Grazie ovviamente alla professoressa.
0: Grazie a te, Monica.
1: Grazie di cuore.

0: ciclo Stelle senza tempo.
1: Conosci Frank Valente?
2: Il vedovo.
1: Sai cosa ha detto?
2: Che gli sembra un'orchidea nera.
1: Dove stai andando?
3: Fuori.
1: Papà,
2: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
3: Già, ma intanto mi tenevate il posto a sedere.
2: Ah, della frutta per Ralphie.
3: Andiamo al cinema.
2: Ma io sono in lutto.
3: Andremo a un film triste. Ralphie, io vorrei sposare tua madre, spero che a te non ti spiace.
2: Vorrei un vestito molto semplice, non di gran lusso.
0: Orchidea nera, domani in prima serata.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
11: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
12: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
13: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
12: Eh sì,
13: ma questa è speciale.
12: È la granita siciliana a senso freddo.
13: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
12: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
13: Freddo, eh?
12: Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
14: Raggiungo il dottor Pierantonio Gardelin, benvenuto, bentornato.
15: Grazie, Monica, caro, grazie
14: dottore,
15: mille.
14: Io ricordo che il dottore ortopedico referente della chirurgia mini-invasiva anteriore e di rivestimento dell'anca presso l'Humanitas San Pio X di Milano, perché oggi ci sono tante novità di cui dobbiamo parlare, per fortuna, perché l'intervento di protesi di anca preoccupa tante persone che magari in questo momento ci stanno seguendo. Allora, la prima domanda è: in quali casi è indispensabile un intervento di protesi d'anca?
15: Innanzitutto capiamo di che articolazione stiamo parlando. Quindi stiamo parlando di un'articolazione composta da due ossa, come vediamo il femore e l'acetabolo. Le ossa sono tenute insieme a volte da una serie di legamenti, si chiama capsula articolare, e la testa del femore scorre e ruota all'interno di questa cavità acetabolare del bacino. In caso di alcune patologie genetiche, post-traumatiche o di esagerato utilizzo, si consuma la cartilagine. Ecco che parliamo di artrosi. Quando è anche soggettivo, c'è un miglioramento, un netto miglioramento della vita del paziente dopo che si fa l'intervento. Quindi il paziente deve capire se stesso, innanzitutto l'età, le richieste funzionali, quanto dolore ha e se vuole finalmente tornare alla vita che vuole.
14: Allora, dottor Gardelini, lei ha detto insomma quanto dolore ha. E allora parliamo di sintomi. Il dolore sicuramente è il sintomo principale. Però poi ci sono anche altri. E poi che tipo di dolore è?
15: Esatto. Normalmente il dolore dell'anca un dolore che difficilmente è localizzato sempre nello stesso punto, molto spesso inguinale, perché a livello inguinale c'è appunto questa testa femorale. A volte il paziente, per esempio, ha dolore solo al ginocchio e per anni magari viene curato solo

0: rompe il ginocchio, oppure un dolore posteriore che mima una sciatalgia, quindi sembra che noi dobbiamo curare la colonna vertebrale. Il dolore presente, ma è presente al movimento. Quindi è raro trovare un paziente che ha un'artrosi dell'anca che mi dica io ho dolore 24 ore su 24. Quello potrebbe richiamare magari più la schiena. Invece ho dolore quando cammino, quando mi muovo, quando cerco di mettermi le scarpe o le calze. Ecco, questi movimenti...
1: Quello identificativo proprio che c'è tipico. Qualcosa all'anca.
0: E poi camminando aumenta questo dolore. Quindi io zoppico. Alcuni pazienti mi entrano in ambulatorio zoppicando e dicono io non ho dolore, ma zoppicano vistosamente. Perché zoppicano? Perché cercano di sfuggire dal dolore.
1: Al dolore, allora cambiando anche la postura
0: cambiando
1: e adottando
0: postura.
1: Magari una postura sbagliata. Allora, ci sono, io immagino che la visita, l'analisi, l'anamnesi, cioè la visita clinica è determinante, ma a supporto della visita che voi fate, sì. L'abbiamo fatta vedere anche tante volte, quali sono anche gli esercizi, esatto. Test che devono essere fatti, ci sono anche degli esami diagnostici a supporto,
0: sì.
1: Dottore?
0: Il principale, io direi, di presentarsi in ambulatorio dall'ortopedico con una radiografia del bacino. In carico, cioè in carico vuol dire in piedi. Questa radiografia che si vede adesso a monitor vede nella parte destra, cioè quella che noi vediamo a sinistra del teleschermo, un annullamento dello spazio che ci dovrebbe essere tra la testa del femore e l'acetabolo. Lo vediamo nella parte destra, cioè nell'anca sinistra che è presente, mentre nella parte destra dell'anca non c'è. Quindi questo vuol dire che la cartilagine è completamente consumata. A volte invece abbiamo un dolore dell'anca che non ci spieghiamo, allora ripassa l'esame supplementare. Che è quell'altro accertamento che vediamo accanto, che è la risonanza magnetica, perché a volte la risonanza magnetica ci fa vedere quello che la radiografia non ci fa vedere. Per esempio una patologia dell'osso. La necrosi della testa femorale, l'edema della testa femorale sono dolorosissime, alla radiografia molte volte non si vede e si fa diagnosi con la risonanza magnetica senza mezzo di contrasto.
1: Per cui insomma comunque il primo atto è la visita e poi sarà l'ortopedico, il medico che indirizzerà o un esame piuttosto che un altro. E rispondiamo a Paola, dottore, le scrive da Matera e le chiede: ho spesso dolori all'anca, in quali casi sono consigliate le infiltrazioni e si può evitare il cortisone visto che sono allergica? Prima di tutto, che cosa sono le infiltrazioni e quali sostanze vengono utilizzate, dottore?
0: Quindi le infiltrazioni, tornando al nostro manichino, diciamo, la risposta a Paola, sono quindi con un ago per via ecografica, perché dobbiamo vedere bene dove entrare, entriamo proprio qui tra la capsula articolare e l'osso, iniettiamo dei liquidi. Allora, più frequentemente si usa l'acido ialuronico, che è un viscosupplementazione dell'articolazione, quindi come un olio lubrificante. Il cortisone in effetti si usa raramente, quelle che sono le terapie migliori sono con le cellule staminali mesenchimali, sono cellule che preleviamo dal tessuto adiposo del povero paziente con un mini intervento in anestesia locale, con una semplice siringa, perché estraiamo il grasso, qui facciamo vedere
1: cosa
0: si fa. Chiaramente in questo caso il grasso è benefico, quindi abbasso i magri in questo momento. E con una cannula attaccata a una siringa, come vedete, si preleva in anestesia locale questo grasso, ricco di cellule staminali, ma non tutto viene utilizzato. Per cui c'è una lavorazione, si usano questi reservoir o anche altri come dei tablet con dei filtri. Alla fine si ottiene questo liquido giallastro ricco di cellule mesenchimali staminali che viene filtrato in un'unica soluzione nell'anca.
1: Ne basta una di seduta?
0: Ne basta una e normalmente dà un beneficio di 3-4 anni mediamente.
1: Allora, però quando c'è necessità di intervento di protesi, per fortuna ci sono queste tecniche mini invasive, per fortuna ci sono delle protesi davvero innovative rispetto alle tradizionali che lei ci ha portato. Qual è la differenza innanzitutto?
0: Allora, facciamo un excursus un po' di quello che è una protesi tradizionale, come vedete molto impegnativa, pesante, lunga, grossa, che ormai si usa, almeno personalmente la uso solo nei casi di o osso gravemente osteoporotico o precedenti interventi già fatti nell'anca, perché normalmente è stata soppiantata dalla protesi mini-invasiva, una protesi più piccola, più curva, più leggera, che si andrà a inserire a livello dello canale femorale, ecco, in questo modo. E poi avrà una testina in ceramica o in oxidium. Tutto questo a sacrificio della testa del femore. Ma purtroppo oggigiorno sono sempre di più giovani sportivi che soffrono di questa patologia. Quindi come fare a dare a un giovane sportivo o a una giovane sportiva non solo la vita quotidiana senza dolore, ma anche un'attività sportiva performante?
1: Certo.
0: Ecco che sono state inventate le protesi di rivestimento. Fino adesso si usava una protesi di rivestimento metallo su metallo, molto resistente, non si usura, non si rompe, quindi materiali che anche nel giovane sportivo può essere l'ultimo intervento della sua vita e può tornare a praticare qualsiasi attività sportiva che faceva precedentemente. Ma erano esclusi le donne e i soggetti allergici ai metalli. Come vedete, la dimensione della testa del femore qui è molto grande.
1: Sì, grande.
0: Le taglie piccole erano state proprio abolite.
1: E per quello è stata dipinta di rosa?
0: Esatto, questa qui è la protesi rosa, la protesi per la donna. Quindi parliamo di una estrema novità in campo internazionale. In Italia è il primo anno che la stiamo utilizzando.
1: E lei è uno dei primi, no?
0: Io sono stato scelto come uno dei primi, perché ho un grosso background sulla protesi di vestimento in metallo, quindi l'azienda multinazionale americana mi ha scelto in Italia per portare avanti questo nuovo concetto di ceramica molto leggera, resistente anche lei, attrito praticamente nullo, stabilissima, che si va a inserire sulla testa del femore senza tagliarla.
1: Senza tagliarla. E a proposito, questo, le novità, guardate quanto è andata avanti anche la ricerca per dare a tutti la possibilità di tornare ad avere una qualità della vita ottimale.
0: Esatto.
1: Parliamo anche di tecniche mini-invasive, perché non sono cambiati solamente i materiali eccezionali, sono cambiate anche le tecniche. Che cosa significa tecniche mini-invasive? E anche a livello di cicatrice è cambiato qualcosa, vero?
0: Esatto, bisogna stare attenti quando si può a risparmiare quello che è possibile risparmiare. Quello che è già stato rotto, quello che è stato rovinato, purtroppo non si può più ricreare. Però come incisione, soprattutto a livello muscolare, essere meno invasivi possibili. Allora, la tecnica che vi faccio vedere qui, in cui è quasi impossibile capire dove possa essere la cicatrice di questa signora, a cui ho fatto una tecnica bikini, vedete solo col cerchietto aiutati che c'è una piccola incisione alla parte laterale dell'inguine. Allora, questa tecnica, oltre che non tagliare la muscolatura, lascia anche un minimo inestetismo, che però si confonde poi alla fine con la piega inguinale, e quindi viene chiamata bikini perché non si vede anche quando siamo al mare. Ma il recupero assolutamente più veloce, meno doloroso, con risparmio dei tessuti.
1: Questo è importante. Allora, sicuramente la riabilitazione è fondamentale. Che significa intraprendere una riabilitazione? Dopo quanto tempo il paziente torna a camminare? Quali sono i tempi?
0: Allora, oggigiorno, anche grazie all'aiuto delle tecniche nuove anestesiologiche, il dolore post-operatorio è minimo. E il paziente, come vedete questa signora a cui ho fatto una tecnica bikini, in giornata zero si può alzare.
1: Cioè nella stessa giornata dell'intervento?
0: Bravissima, esatto. Giornata zero vuol dire nella stessa giornata dell'intervento.
1: Mamma mia!
0: Si può alzare con poco dolore, usare le stampelle e fare qualche passettino in camera, giusto per sgranchirsi un po', per non stare tutto il tempo a letto. Questo è permesso grazie a questa mini-invasività della tecnica.
1: E questo è, cioè, la paziente in quel momento sente dolore quando
0: magari del fastidio lo
1: fastidio
0: sente,
1: dipende,
0: però poi è assoluto soggettivo.
1: Ah, sì, certo,
0: però come vedete è quasi non zoppica, certo, è sorretta dalle stampelle,
1: certo.
0: È più una paura la sua anche,
1: esatto.
0: Ma non c'è una vera zoppia di fuga da dolore.
1: È questo, magari
0: questo
1: cambia perché ha paura, perché magari
0: questo
1: ha sofferto.
0: Questo dà molta serenità
1: anni
0: al paziente. Che
1: e allora però è importante impostare bene la riabilitazione.
0: Esatto.
1: Ci sono degli esercizi da fare, esercizi che
0: da evitare.
1: Quali sono?
0: Esattamente.
1: Ecco, noi dovremmo avere un video.
0: Allora, ci sono alcuni esercizi da fare subito, tipo muovere le caviglie, per esempio, da subito, perché facilita la circolazione. Questo esercizio, che a volte i fisioterapisti fanno fare ai pazienti, qualsiasi sia la tecnica, cioè quella di elevare la gamba, quella non andrebbe fatto. Invece questi, sì, muovere su e giù le caviglie, piegare le ginocchia fino al dolore. Questa paziente aveva poco dolore, quindi le piegava già tanto uscita dalla sala operatoria. Quindi non c'è un limite
1: di flessione.
0: Per cui
1: sollevare le gambe non va fatto, un esercizio sconsigliato.
0: Sollevare le gambe, secondo me, nelle prime settimane non andrebbe fatto. Invece sollevare il bacino, come fa la signora, sì.
1: Dopo quanto tempo su per giù il recupero completo? Perché abbiamo detto questi sono i momenti subito dopo l'intervento a cui bisogna porre un po' di attenzione. Invece il recupero completo
0: Io
1: dopo
0: dico ai pazienti di... prevedere circa un 3 settimane di stampelle. C'è chi le abbandona dopo

0: due settimane, c'è chi dopo quattro settimane. C'è chi anche per paura si porta dietro la stampella anche per un paio di mesi, ma questo poi è proprio molto soggettivo.
1: Certo, è molto...
0: Potenzialmente guidare, tornare all'attività, diciamo, quotidiana, il ritorno di un'attività quotidiana è tra i tre settimane.
1: Tre settimane si torna. Allora rispondiamo a Lia, le scrive da Barletta e le chiede: ho già messo una protesi e l'ortopedico mi ha detto che rischio di metterla anche all'altra anca. Si può fare qualcosa per evitarla, giustamente?
0: Molte volte l'artrosi è bilaterale. Si opera una paziente di un'anca, poi si vede che l'altra potrebbe essere in procinto di. La prima cosa importantissima, operare l'anca malata, perché se no noi andiamo a sovraccaricare l'anca meno malata. Secondo, è una patologia cronica, quindi starci sempre dietro. Con l'esercizio giusto, abbiamo visto prima alcuni esercizi, con la ciclette, cercare comunque di fare un'attività fisica moderata, evitando chiaramente quegli sport troppo traumatici. E anche l'alimentazione è molto importante, perché ci sono degli alimenti, ci ha detto prima il nostro collega, che possono anche infiammare o disinfiammare le articolazioni. Quindi stare attenti che di mangiare in maniera corretta.
1: È un percorso sistemico.
0: E quindi anche il peso intervento
1: è importante, perché entrano in gioco l'alimentazione, l'ortopedia e la fisioterapia, insomma.
0: Tutto insieme,
1: tutto insieme,
0: una patologia cronica che è difficile debellare.
1: Grazie, grazie a dottor Gardelin.
2: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
3: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
4: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
2: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
5: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
3: Dopo 10 giorni ho visto la differenza. Pelle più bella, unghie più forti e soprattutto meno rigidità e dolore alla cervicale. E il gusto al mango e arancia, una vera delizia.
2: Chiama per informazioni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema NutriLegs Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e bene varicose.
6: Signore, ti prego, non farci smettere mai di sognare e di sperare.
7: Massacrare così una bambina. Come si può essere arrivati a tanto?
6: Mamma, non ho ceduto. Mi ha ammazzata.
8: Maria Goretti.
6: Lo perdono e lo voglio vicino a me, paradiso.
8: Lunedì in prima serata.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
12: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
13: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.

0: grave attentato a sangue freddo al noto campione di basket Francesco Suarez. Non può essere, hanno sparato Francesco. La prognosi rimane riservata, dichiara il medico dell'ospedale.
1: Papà, io esco! Ti lascio il giornale vicino al telefono! Ho sottolineato le offerte di lavoro interessanti.
2: Va bene, dove vai?
1: In ospedale, purtroppo. Hanno sparato a Francesco Suarez.
2: Cosa hai detto?
3: Ecco. Siedi. Qui. Su, tranquilla. Sta arrivando Chicco, cercate di sorridere.
4: Cosa sono quelle facce? Cos'è successo?
5: Niente, è solo la stanchezza.
4: Ah, certo.
6: Lo credo bene. Vi rendete conto che questa povera gente è in piedi da almeno 24 ore? Altro che facce stanche.
7: Noi invece abbiamo riposato per bene. Abbiamo fatto una buona colazione, una bella doccia e siamo corsi subito qua.
8: Già, avrete freschi fame. E profumati per darvi il cambio. Che efficienza, ragazzi. Avete visto?
9: Sì. Armand purtroppo non è venuto con noi perché aveva un appuntamento di lavoro, ma passerà più tardi.
10: In che camera è, Francesco? Voglio vederlo.
6: Non solo tu, mio caro. Anche noi lo vogliamo vedere.
11: Già, in questo caso però temo che ci sarà da fare un po' di coda. Lasciano entrare solo due persone per volta.
12: Ah, oh, allora potremmo entrare Chicco e io.
11: Mi dispiace, ma non potete. C'è posto solo per uno. Perché dentro c'è già Padre Nepo, che ormai fa parte dell'arredamento.
12: Ah, adesso
11: ha detto
12: capisco.
11: Che uscirà prima Francesco che lui da quella stanza.
12: Voglio essere la...
11: Mi dispiace, ma non potete. C'è posto solo per uno. Perché dentro c'è già Padre Nepo, che ormai fa parte dell'arredamento.
12: Ah, adesso
11: ha detto
12: capisco.
11: Che uscirà prima Francesco che lui da quella stanza.
12: Voglio essere la seconda, allora. Va bene?
9: Sta tranquilla, mia cara. Qui nessuno te lo vuole portare via. Approfitta della situazione e infilagli un bell'anello al tiro.
12: Ah.

0: Questa è la regina della fragolicoltura italiana, la candonga, una fragola gustosa, grande, profumata. Natale, che caratteristiche ha questa bellissima fragola?
1: È una fragola molto profumata, dolce, croccante e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che diciamo così, il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà cioè il voto, ne è andato yacht, questo è stato soprattutto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo, noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina e i venti del nostro Appennino Lucano. Ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni. E quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda, adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura e abbiamo un 70% per il momento di candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
2: Bisogna raccogliere tutto il rosso
0: Sì.
2: e per far sì che la fragola se ne venga senza rovinarla, posizionare il pollice sul pedicino e
0: Ok, e
2: staccare.
0: staccare con un colpo
2: Tutto
0: secco.
2: con... Sì, brava, così. Le
0: Questa va
2: do un
0: bene?
2: cestino? Sì,
0: Sì.
2: va
0: Ok.
2: bene. Le do un cestino. Dobbiamo pulire anche la pianta. Pulire significa togliere tutto il piccolo che va scartato e messo in questo cestino nero,
0: Sì, perché quella
2: perché
0: che...
2: quello va comunque al magazzino, viene ritirato per succhi di frutta, marmellata,
0: Ok, lo
2: lo
0: scarto sono quelle più
2: scarto, quelle
0: piccole.
2: le più piccole, sì, la pezzatura piccola. Questa è la fragola, le faccio vedere, la fragola, ecco qua,
0: Quindi deve essere perfetta.
2: eccola, questa è la fragola perfetta come pezzatura.

0: Siamo adesso con Giuseppe Stasi, socio di cooperativa Apofruit da circa 20 anni. Coltiva una ventina di ettari con diverse varietà di fragole. La fragola oggi rispetto a un tempo ha maggiori difficoltà come coltivazione, sia legate magari a prodotti concorrenti, sia magari legate a quelli che sono cambiamenti climatici.
1: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però noi ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità, pure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso appunto non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre.

0: Ciao Francesca.
1: Ciao Nicola.
0: Benvenuta alla Nova City Genetics. Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Adesso andiamo nei nostri campi sperimentali e ti mostro come nasce una nuova varietà di fragole.
1: Andiamo!
0: Ci troviamo proprio in un campo prova e qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato.
1: E come funziona il processo di selezione di una nuova varietà?
0: Possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova City Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Quindi creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente, cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quali la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
1: Nicola, ma la cosa più curiosa è come nascono i nomi delle fragole.
0: Allora, per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza, e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne. E nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancor prima dell'assaggio.
2: Questa, Francesca, è la serra di conservazione dove vengono conservate le piante madri delle nuove selezioni che sono state selezionate in campo. Qui troviamo gli stoloni dal quale viene prelevato l'apice meristematico, che è una porzione piccolissima di cellule indifferenziate che daranno vita ad una nuova piantina. Possiamo adesso andare sotto cappa in laboratorio per procedere con l'apice meristematico.
1: Andiamo! Dove siamo qui, Giovanna?
2: Siamo nel laboratorio. Questa è una cappa flusso laminare e sotto questa cappa flusso laminare andiamo ad estrarre l'apice meristematico dagli stoloni che abbiamo preso nella serra di vetro. È veramente molto piccolo, quindi è difficile da vedere ad occhio nudo, dobbiamo utilizzare il microscopio, anche perché oltre ad essere piccolissimo è anche lucido e trasparente, quindi veramente invisibile ad occhio umano.
1: Questa piccola porzione di pianta contiene tutto?
2: Contiene tutto, contiene delle cellule come le nostre cellule staminali, le cellule totipotenti che possono dare vita a una piantina nuova.
1: Lo mettiamo nel terreno di coltura per la crescita dell'apice meristematico, che è un concentrato di macroelementi, microelementi, vitamine e ormoni opportunamente studiati per la crescita della piantina.

0: entriamo nella camera di crescita. In 40 giorni riusciamo ad avere una piantina formata con un bel apparato areale e radicale. Dopo questi 40 giorni la piantina verrà trasferita in un substrato diverso, si chiama substrato di radicazione, che consente proprio la formazione di radici più forti per la pianta, per consentirgli poi di resistere al meglio all'ambientamento della pianta prima di portarla proprio in campo, che avviene nella serra di vetro.
1: Giovanna, come si fa a simulare veramente quelle che sono le condizioni esterne, che sono molto variabili?
0: Sì, abbiamo dovuto fare studi approfonditi per andare a regolare la temperatura, la ventilazione, il grado di umidità, e inoltre abbiamo fatto uno studio particolare sugli spettri di emissioni delle luci che vanno a simulare in tutto e per tutto ciò che avviene all'esterno. Questa è Alison, la nostra nuova varietà. Pensa che ci sono voluti quasi 5 anni per ottenerla, e in questo momento valutiamo le caratteristiche organolettiche dell'Alison, quindi valutando la presenza di vitamina C, la presenza degli zuccheri, la presenza della durezza, perché ci viene richiesto dal coltivatore molta croccantezza per la fragola, e la valutazione dell'acidità totale del frutto espressa come percentuale di acido citrico. Un buon bilanciamento tra gli zuccheri e l'acido danno sapore e gusto alla fragola.

0: Siamo adesso con Donato Antonio Sabato, consigliere anche dell'organizzazione di produttori Apofruit. Lui ha 12 ettari con diverse varietà di fragole. E quali sono le varie fragole che hai?
1: Le varietà sono tre: Rossetta, Candonga e Spire, con delle prove di Helison. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio.
0: E quanto è importante anche fare parte di una cooperativa?
1: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici e quindi, diciamo, agevola il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente.
0: Con degli aiuti anche di
1: Con
0: finanziamento?
1: degli aiuti di finanziamento, se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi.
0: E tutto questo un agricoltore da solo farebbe fatica a supportarlo.
1: Certo, con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragole.
0: Siamo con Graziano Lascaro durante la raccolta di alcune varietà di fragole. La sua azienda dedica 21 ettari alla fragola. Graziano, quante persone sono impiegate oggi nella raccolta? Tante?
2: Oggi tante, sì, ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Abbiamo sulla nostra sinistra la varietà Rossetta e sulla nostra destra la varietà Helison, la nostra nuova varietà che stiamo provando con la nostra struttura Apofruit. Questa è una varietà che ha una shelf life molto più lunga rispetto alle varietà comuni che abbiamo adesso, quindi ci permette di raccogliere a 5-6 giorni e anche il consumatore va a comprare una fragola molto fresca.
0: E per quanto riguarda il consumatore, se ne accorge che queste varietà cambiano?
2: Sì, perché sul banco del supermercato una Rossetta e una Helison la riconosci molto facilmente, soprattutto dal colore e, come dicevo prima, dalla durezza.
0: Senti, tu hai deciso di iniziare questo lavoro perché lo fa tuo papà, hai imparato da lui, ti piace?
2: Sì, certo, infatti sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io.
0: Hai visto cambiare molte cose da quando lo faceva tuo nonno?
2: Sì, la tecnologia ci sta dando una grossa mano. Infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici e quindi anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Come puoi
0: Sì.
2: vedere qui che io a ogni valvola
0: Sì.
2: posso fare o la fertilizzazione o solo l'irrigazione da una semplice app.
0: E decidi anche quanta acqua dare, per
2: Quanta,
0: esempio.
2: quando e soprattutto se dare solo acqua oppure anche la fertilizzazione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
0: Che belle, questo lo puoi fare anche da casa.
2: Dappertutto, sì.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno Ara.
0: Quanti cassi?
1: 200 casse.
2: Dai Francesca, aiutami a scaricare che qui abbiamo la fila. Abbiamo la fila.
3: Quante casse al giorno si scaricano?
2: Qui tantissime casse, puoi vedere la fila che ci abbiamo. Aiutami a scaricare, Francesca.
3: Vai. Dove lo metto?
2: Sulla pesa.
3: Ok, vado.

0: Antonio, i coltivatori come Graziano arrivano ogni giorno qui a scaricare le loro fragole, c'è una incredibile movimentazione. Di che numeri parliamo dentro Apple?
1: Parliamo di numeri importanti perché parliamo di circa 60.000 quintali di prodotto di fragole che viene conferito su questo stabilimento per una superficie di circa 140 ettari. Fare parte di un gruppo importante e grande come Apple Fruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori perché Apple Fruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse che ci promuovono sempre innovazione. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo, è quello che facciamo tutti i giorni.
0: E poi un altro elemento fondamentale è poter accedere a finanziamenti tutti insieme, poter accedere alla ricerca, allo sviluppo, essere insomma tra i primi a fruire delle possibilità che un grande gruppo può ottenere, anche perché il piano di sviluppo nazionale favorisce molto la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione.
1: Ovviamente sì, chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione per gli impianti nuovi che va a fare di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno.
0: Guardate che cesto meraviglioso, tra l'altro con un profumo incredibile. D'altra parte il nome della fragola ha un legame col profumo.
2: Col profumo perché si chiama fragraria e viene dal latino, prima della latino, fragrare. Praticamente i romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però l'unica cosa è che quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande, ed era molto apprezzata.
1: Io suggerisco, visto che le dobbiamo assaggiare, di sposarle con un buon prosecco, così esaltiamo ancora di più il gusto di questa buona fragola della Basilicata.
0: Mi sembra una buona idea. Congratulazioni, complimenti, arrivederci alla prossima puntata.

C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile.

0: c'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Oggi alle 17.30.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
4: Eh sì,
5: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
5: Con tanto succo di frutta. E così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh?
5: Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Ultima ora, ladro in fuga!
10: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
12: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
0: Per il ciclo Stelle senza tempo.
14: Conosci Frank Valente?
15: Il vedovo,
14: sai cosa ha detto?
15: Che gli sembri un'orchidea nera.
14: Dove stai andando?
16: Fuori.
14: Papà,
16: credevo che vi fosse tornato il giudizio e che non veniste.
17: Già.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata i gruppi di Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Mattinata e Cartoceto, cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà chiamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre, verso ogni sua creatura.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di
2: Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso
2: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi
3: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Amen.

Preghiera per le famiglie. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti presentiamo le nostre famiglie. Importante è la famiglia per la Chiesa e per il mondo. O Madre della famiglia di Nazareth, tu conosci le difficoltà, i problemi, i pericoli di tutte le famiglie. Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia. Corruzione, infedeltà, discordie, divorzio, aborto, egoismo. O Madre e Regina, tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali. Regni sempre nelle nostre case il rispetto e l'amore tra i figli e i genitori, tra fratelli e sorelle. Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio e vi fiorisca ogni giorno la preghiera. O Regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto i genitori, gli sposi, i figli, i nonni, soprattutto i bambini. Perché? E per questo, o Madre di Dio e Madre nostra, prega per noi il tuo Figlio Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Migranti, l'appello del Papa all'Europa, come Francesco Leone vola a Lampedusa per richiamare il vecchio continente ai morti in mare, vittime di decisioni mancate, dice, e chiede di inserire il primo soccorso in un piano strategico. Il Vangelo diventa muto se ognuno si chiude come un'isola. Nati il 4 luglio, il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti a 250 anni da quel no dei padri fondatori via di democrazia al predominio straniero. Auguri del presidente Mattarella, Italia e Stati Uniti insieme per la pace. L'Iran si ferma per Khamenei, iniziati alla grande moschea di Mosca.

0: Salla. Le cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, svelato il feretro, una bara di vetro, 6 giorni di lutto in vista del rito che si terrà lunedì, vendetta all'America, il grido della folla già radunata. Paura e mistero per il fentanyl. Indagini a tutto campo dopo il furto all'ospedale israelitico di 80 dosi del potente anestetico giallo sulla cassaforte dove era contenuto, aperta senza forzature, ma il timore più grande è che la sostanza finisca ora in un mix di droghe dagli effetti fuori controllo. Vite da ricucire nel carcere di Rebibbia, la sartoria diventa occasione di riscatto, detenuti in passerella con i capi realizzati nel laboratorio di Made in Rebibbia, il progetto che insegna un mestiere e prova a ricostruire il futuro. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, la visita e l'appello del Papa a Lampedusa con il Pontefice che esorta a non alzare sull'isola muri fra migranti e vacanzieri. Tutto con Cristiana Caricato.
1: Lo sguardo catturato dalla distesa d'acqua scura mossa dal vento, lo stesso che gli fa volare capriccioso lo zucchetto. Una folata allegra che sempre l'intensità del momento sotto la porta d'Europa, promessa di dignità e responsabilità quando rimane spalancata, ma anche simbolo di un confine difficile da valicare per uomini e donne in cerca di futuro. Papa Leone si lascia accompagnare da bambini per oltrepassare una soglia simbolica, miraggio per tanti, sogno impossibile per troppi. I corpi di quelli che non ce l'hanno fatta sono sotto le croci di legno, imbevuto di sangue e sale nel cimitero di Lampedusa. Il Papa, appena atterrato sullo scoglio che guarda l'Africa, aveva sostato in silenzio nell'angolo dedicato ai migranti senza nome. Un gesto di pietà per chi non ha avuto lacrime e preghiere. Al Molo Favaloro, da oggi dedicato a Papa Francesco, i volti e le mani di chi invece a Lampedusa è riuscito ad approdare pochi giorni fa. Poi le parole durante la celebrazione eucaristica davanti 4.000 persone, i buoni samaritani della parabola evangelica, coloro che da anni rinunciano a passare oltre per accogliere e aiutare gli esseri umani caduti nelle mani dei briganti.
2: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese, sia di decisioni mancate.
1: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, criminali che lucrano sui drammi altrui, chi per non contaminarsi nega anche l'infinita dignità di ogni essere umano. Non c'è amore di Dio senza amore del prossimo, grida Leone, che chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa, alla responsabilità sul fenomeno migratorio.
2: L'Europa è in grado, in quest'area, di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e nello stesso tempo lavorando per lo sviluppo, così che nessuno sia costretto a emigrare.
1: Infine, la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie, a non alzare muri invisibili fra naufraghi e vacanzieri per rimanere umani.
2: Osha.
0: E fra gli altri gesti compiuti oggi da Papa Leone, lo abbiamo visto nel servizio, l'intitolazione del Molo degli Sbarchi a Papa Francesco, che fu anch'egli pellegrino sull'isola. Paolo Fucili.
3: Un lembo di terra spazzato dai venti fra Europa ed Africa, un posto speciale è Lampedusa anche nella geografia dei viaggi dei papi. Solo Leone e il predecessore Francesco l'hanno visitata a distanza di 13 anni. Per Bergoglio fu addirittura il primo volo del pontificato, 12 anni in cui poi riutilizzò spesso l'espressione che gli ispirò la vista delle sofferenze invisibili dei migranti.
4: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
3: Un'indifferenza che poi neanche tanti altri viaggi della speranza finiti in tragedia hanno scosso, ci ricorda la sosta di Leone oggi al cimitero. Eppure in quel mare anche gli apostoli, ha ricordato lui stesso, navigarono sperimentando l'ospitalità delle sue genti. Quando il Papa si è fermato in silenzio a contemplarlo da solo, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava

0: proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
1: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
2: Ora i 250 anni degli Stati Uniti e le celebrazioni del 4 luglio. Allora il servizio di Antonio Soviero, poi a seguire con Rita Salerno il messaggio del Papa proprio sui migranti. Vediamo.
3: La sera cala sul Monte Rushmore sui volti scolpiti dei presidenti George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Donald Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America ed è un comizio. L'inizio segna una nuova gaffa del presidente in carica. Questa sera, sulla soglia del nostro 25esimo anniversario, afferma l'inquilino della Casa Bianca, che all'inizio gli tocca avere un tono istituzionale, qualche minuto prima di virare sulla propaganda. La nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni, ma non glielo permetteremo. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che sceglie ancora una volta di parlare al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace anche nell'alveo dell'Alleanza Atlantica, delle Nazioni Unite e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato.
4: Una società capace di accogliere i vulnerabili, sofferenti e dimenticati con compassione, solidarietà e amore. È l'auspicio di Papa Leone XIV nella lettera per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo, datato 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza, il 4 luglio 1776, per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani. La lettera fa espresso riferimento alla pacifica convivenza tra le diversità ed esorta a custodire lo spirito di sviluppo che nei secoli ha sostenuto il progresso nei campi dell'istruzione e dell'assistenza, riconoscendo il valore intrinseco di ogni vita umana.
2: Allora, ripercorriamo adesso questi 250 anni di storia legata all'indipendenza americana da quel 4 luglio del 1776, quando 13 colonie si separarono dal dominio della Gran Bretagna. C'è Fabio Bolzetta.
5: Un quarto di millennio dalla dichiarazione di indipendenza che sancì la separazione delle 13 colonie nordamericane dalla Gran Bretagna nel 1776 ad oggi, 13 colonie come il numero delle strisce impresse sulla loro bandiera, gli Stati Uniti celebrano i primi 250 anni di storia. What you can do for your country. Una nazione da sempre in prima linea nello scacchiere internazionale che ha conquistato il titolo di superpotenza mondiale, ma anche quello di terra delle libertà e delle opportunità, il sogno americano incarnato nei casi di successo celebrati in ogni campo della mobilità sociale a stelle e strisce. Dall'economia al potere militare, gli USA hanno segnato il corso della storia delle nazioni. Pensiamo al contributo decisivo nella Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dell'Europa occidentale dal nazismo, il piano Marshall per la ricostruzione e il protagonismo nella creazione di organismi internazionali come Nazioni Unite, NATO, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Un mito celebrato anche sul grande schermo dei successi di Hollywood proiettati nei 5 continenti sino alle icone presidenziali come la Casa Bianca e l'Air Force One. 47 presidenze in 250 anni per un paese che sembra mostrare un volto più rigido, da terra dell'accoglienza e della convivenza alla chiusura contro l'immigrazione. Una potenza in competizione, più distante e critica nei confronti degli alleati storici, interventista e con crisi al suo interno profonde, sociali e politiche, a partire dal bilanciamento dei poteri che appaiono sempre più rivendicati dallo studio Vale. Un paese che resta tuttavia la più grande economia del mondo, il centro dell'innovazione globale e un polo culturale planetario ed influenza internazionale. Gli auguri per i 250 anni, riprendendo le verità così definite dalla dichiarazione di indipendenza. Tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti. Tra questi vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Auguri Stati Uniti d'America.
2: Ora in Iran la salma dell'ex leader supremo Khamenei è esposta alla grande moschea, al via i funerali.

0: uccisi con lui nel raid congiunto di Israele e Stati Uniti il 28 febbraio, primo giorno di guerra. Per 3 giorni in tutto il paese sarà lutto nazionale. A Teheran sono attese 20 milioni di persone, cifre sicuramente gonfiate dalle autorità, anche se Khamenei ha ancora molti sostenitori nel paese, soprattutto tra gli integralisti religiosi e nazionalisti. Il regime vuole trasformare il funerale della guida suprema in una dimostrazione di forza e di unità da spendere nei negoziati con gli Stati Uniti, ma anche per rafforzare la nuova leadership di Mojtaba Khamenei, che mantiene le posizioni intransigenti ed oscurantiste del padre, ma non gode della stessa popolarità, anche perché da quando è stato nominato non si è mai mostrato in pubblico. Qualcuno aveva ipotizzato che proprio questi funerali potevano essere l'occasione per la sua prima uscita e, secondo quanto svelato dal New York Times, che cita fonti interne ai Pasdaran, Mojtaba avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di sepoltura il 9 luglio a Mashhad, ma i responsabili della sicurezza gliel'avrebbero impedito per il timore che Israele possa tentare di assassinarlo.
1: In Israele, dove questa mattina decine di coloni hanno attaccato gli abitanti di un villaggio palestinese a nord-est di Ramallah, nelle ultime ore si sono infatti intensificate le violenze in Cisgiordania. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: Gli ultimi 3 feriti palestinesi sono di oggi pomeriggio nel villaggio di Safa a sparare proiettili di gomma ai militari israeliani intervenuti dopo che, denunciano i residenti, un gruppo di coloni aveva rubato loro 4 pecore, ma a farne le spese ancora una volta sono i palestinesi, mentre i coloni attaccano impuniti. Ne hanno messi a segno 12 nelle ultime 24 ore, questa volta senza sparare fucilate ma con pietre e bastoni. Qui siamo a Kirbet Abu Fala, dove ieri altri giovani estremisti ebrei hanno impedito ai residenti del villaggio di avvicinarsi alle proprie terre. Poco importa che ci fossero attivisti internazionali, uno è finito all'ospedale insieme a un anziano del villaggio. È un bollettino di guerra quotidiano che l'attuale governo fomenta invece di fermare. I coloni hanno preso il controllo della maggior parte dei terreni intorno al nostro villaggio, dice Raed di Yalud. Ci hanno distrutto auto, sradicato alberi, ora hanno anche occupato quella casa. Nessun provvedimento è seguito alle nostre denunce, alla polizia e all'esercito israeliano.
1: Ora in Ucraina Putin annuncia la conquista della città di Kostantinovka, ma Kiev smentisce, è falso. Intanto droni ucraini colpiscono San Pietroburgo e la Crimea. Vito De Torre.
3: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. Mosca ha già annunciato una risposta militare al blitz di Kiev. La guerra si combatte anche sul terreno della propaganda. Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostantinivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione nella città, ma l'Istituto per la Guerra, centro di ricerca indipendente, smentisce la conquista e sostiene che Kostantinivka resti un'area contesa dove piccoli gruppi di militari russi sarebbero riusciti ad infiltrarsi. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin. Se è vero che Kostantinivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì per trovare una soluzione diplomatica che ponga fine alla guerra.
1: In Venezuela è salito a 2.645 il numero dei morti in seguito al terribile terremoto che 9 giorni fa ha messo in ginocchio il paese, e dalle macerie continuano miracolosamente a emergere sopravvissuti. Raffaella Frullone.
4: Tra chi continua a scavare ci sono soprattutto i familiari dei dispersi. Si lavora senza sosta e con ogni mezzo, tra cumuli di cemento, ferri contorti e lacrime. Una corsa contro il tempo a cui si aggiunge la paura che le squadre internazionali di soccorso possano presto lasciare il paese. Qui sotto ci sono le mie 3 figlie, racconta un padre. Mentre molti residenti denunciano di sentirsi abbandonati, chiedono un intervento più deciso delle autorità. I soccorritori spiegano che le ricerche proseguono soprattutto nei punti in cui ci sono elementi concreti che fanno pensare alla possibilità di sopravvissuti. Ricordano però che le probabilità di trovare persone vive sono già molto diminuite. Per questo, pur continuando a cercare, le squadre si preparano gradualmente alla fase di recupero delle salme, un'operazione lunga, complessa e resa ancora più difficile dall'instabilità delle strutture crollate. E mentre il Ministero dell'Istruzione annuncia che lunedì nelle zone non colpite dal sisma le lezioni riprenderanno regolarmente, a Caracas è parzialmente crollata una scuola già danneggiata dal terremoto e poi trasformata in un centro di raccolta di aiuti umanitari, anche se la terra smesso di tremare, l'emergenza dunque è tutt'altro che conclusa.
1: L'Italia indagini.

0: e senza sosta per risalire ai mandanti e agli esecutori del furto di fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, tante le falle nel sistema di sicurezza. Lucia Ascione.
1: Procura di Roma, NAS e Carabinieri cercano risposte alle anomalie emerse nel corso delle perquisizioni e dei primi riscontri dopo il furto all'ospedale israelitico di 80 dosi di fentanest contenenti ciascuna 0,1 mg di fentanyl. Il farmaco è utilizzato dietro prescrizione specialistica nella terapia del dolore e in anestesia. Sarebbe avvenuto in due tempi, 22 e 24 giugno, sarebbe stato scoperto e denunciato solo dopo la seconda sparizione. Non risulterebbero segni di effrazione, le chiavi dell'armadio blindato nel quale erano custodite le dosi erano facilmente clonabili. Mancava la videosorveglianza nel locale adibito a magazzino. Il nosocomio si è dichiarato parte lesa e reso disponibile a collaborare. Intanto sono stati acquisiti turni di lavoro dei dipendenti, del personale di sicurezza e degli operatori dei servizi. Su disposizione del Ministero della Salute sono stati potenziati controlli sulla gestione degli stupefacenti lungo tutta la filiera. Farmacie private e ospedaliere, distributori e aziende sanitarie. CERT. La priorità per gli investigatori è anche un'altra, impedire che i medicinali finiscano nel mercato clandestino.
2: Se anche domani tutte le fiale che sono state trafugate venissero ritrovate, il pericolo non sarebbe finito, cioè in pratica basterebbe che nei quintali di cocaina che arrivano in Europa e in Italia ogni giorno venisse inserito un pacchetto di fentanyl di produzione clandestina che una volta distribuito sul mercato potrebbe effettivamente anche da noi provocare grossissimi problemi di overdose mortali.
0: Tre arresti a Sesto San Giovanni per l'accoltellamento di un ragazzo. A Milano invece è grave un 55enne, anche lui ferito a coltellate. Luigi Ferraiuolo.
3: È ancora gravissimo il 55enne Gerardo, accoltellato in via Cape Celatro a Milano questa mattina intorno alle 7.30. Era con il padre quando è stato aggredito senza motivo dall'Amin Saidilli, 22enne di origine gambiana di Conegliano Veneto, allontanatosi da casa da una settimana. Sarebbe stato proprio l'anziano genitore, che vive a due passi dal bar La Giada, accanto a San Siro, il primo a cercare di fermare l'aggressore, poi bloccato da tre lavoratori di origine egiziana. Secondo i titolari del bar, l'accoltellato almeno due o tre volte al mese fa colazione con il papà. Chi li ha visti stamattina ha spiegato che stavano parlando ai tavolini del Deor prima che sbucasse dal nulla l'accoltellatore. Alcuni testimoni hanno spiegato alla polizia che Saidilli è arrivato dal fondo di via Paravia con un'andatura apparentemente tranquilla, vestito di nero e con un passamontagna.
4: Avvicinato e accoltellato e basta. Non c'è motivo, non lo conoscono e basta.
5: Ma lo conoscevate?
4: Nessuno lo conosceva.
3: Il gambiano non è assolutamente malato di mente e secondo alcune fonti potrebbe essere un lupo solitario radicalizzatosi da poco. Un altro accoltellamento si è verificato a Milano nella notte in zona Sesto San Giovanni. Non si conosce ancora il motivo.
0: Siamo al meteo con l'estate rovente. Torna l'anticiclone, arriva una nuova ondata di afa su tutta l'Italia. È già finita la breve tregua dovuta all'ingresso di aria un po' più fresca. Secondo il Centro Europeo, tutto il mese di luglio sarà caratterizzato da un'ondata di calore con temperature sopra le medie di stagione. In questi giorni di afa soffrono i corsi d'acqua, il Po è in secca e dal suo letto riemergono le rovine di un antico borgo risorgimentale in provincia di Pavia. Antonella Mazza Teruel.
6: Ogni tanto riemerge nella bassa Lomellina, tra le acque del fiume Po, tra Pavia e Alessandria, è ben visibile in questi giorni un blocco di pietra appartenente a un edificio di un villaggio, la cui storia è antica e conosciuta. Si chiamava Borgo Franco, fu costruito tra il XII e il XIII secolo nel Pavese, fu sommerso dalla piena agli inizi dell'Ottocento. Gli abitanti riuscirono a salvarsi e fondarono nelle vicinanze quello che oggi è un piccolo comune, il cui nome è Suardi, ma in dialetto è Alburg, per richiamare le sue antiche origini.
7: Borgo si estende fino indicativamente a 100 metri da qua. Là in fondo si vede un po' le acque che si muovono diversamente perché lì sotto ci sono ancora altre parti delle mura.
6: Borgo Franco aveva pianta rettangolare, era largo 350 metri per 250 con quattro porte d'ingresso.
7: Ci troviamo qui in un'altra zona dove erano riemersi i resti di Borgo Franco due anni fa. Adesso ci troviamo a circa almeno 2 metri sopra dalla volta scorsa.
6: Le caratteristiche del paesaggio cambiano, così il percorso del fiume, che muta ad ogni piena, non sorgeva infatti sulle rive del Po, Borgo Franco.
7: Una cosa che noi ci teniamo a

0: a fare è quello di creare un museo. È passato Annibale, è stato anche Napoleone, sono stati punti strategici in questo fiume.
1: Borgo Franco è paragonabile alla mitica isola in fondo al mare, ma mentre Atlantide resta una leggenda, il villaggio sommerso nel Pavese esiste davvero e periodicamente, con la prolungata siccità, mostra i suoi resti.
2: Negli occhi la sete di riscatto, in passerella la fierezza di un nuovo inizio. A Rebibbia i detenuti diventano sarti e le loro creazioni stupiscono e convincono. Le immagini con Monica Di Loreto.
3: Nel laboratorio sartoriale del carcere di Rebibbia a Roma, ago e filo diventano un ponte, un percorso che unisce mani, storie e possibilità. È la sfilata conclusiva dell'ottava edizione di Made in Rebibbia, ricuciamoli insieme, il progetto che insegna ai detenuti l'arte della sartoria e prova a cucire, punto dopo punto, una nuova identità. Nel cortile trasformato in passerella, i protagonisti sono loro, uomini che hanno scelto di rimettere insieme i pezzi e accanto chi li guida ogni giorno.
4: Portare un'arte, una manualità e una passione all'interno del penitenziario qui di Rebibbia. E in quest'idea è proprio l'idea di poter andare a formare dei sarti durante il loro periodo di pena.
3: Il progetto nasce nel 2017 con un obiettivo semplice e radicale: dare un mestiere, dare futuro, perché cucire richiede pazienza, precisione, autocontrollo, le stesse qualità che servono per ricominciare.
5: Io sono qui non né per giudicare né per condannare, il mio supporto è quello, forse esagerato, di rieducare, e penso di riuscirci perché insieme facciamo un percorso bellissimo.
3: Tra chi quel percorso lo ha già completato c'è Manuel Zumpano, ex detenuto, oggi sarto a tutti gli effetti.
6: Sono riuscito a trovare quella luce che comunque mi dava la forza di poter usare il mio tempo per svolgere questa attività, con la speranza e l'ambizione che poi un giorno sarei arrivato a far parte della squadra, insomma.
2: Spazio ora al Lecco Film Fest, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. In questa terza giornata di eventi, tanti gli ospiti e gli appuntamenti. Sentiamo Elena Seno.
7: Da Giorgio Pasotti ad Alvaro Ruacher, da Stéphane Brisé a Piff, attori, registi, produttori in una cornice suggestiva. È l'Ecco Film Fest, con tutte le sue creature, il titolo dell'appuntamento che guarda il messaggio di San Francesco. Tra le proiezioni di oggi, alcuni episodi della serie Portobello di Marco Bellocchio in via eccezionale sul grande schermo.
8: Portare qui Portobello chiaramente ha un significato bellissimo, perché è un bellissimo festival, ma anche perché Portobello è stato proposto su una piattaforma e quindi tutte le volte che incontra il pubblico dal vivo ha sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
7: Proprio il dialogo, l'incontro con il pubblico è un ingrediente centrale dell'Ecco Film Fest, e dietro le quinte tanti volontari, un altro messaggio che arriva dal festival.
9: I volontari non sono persone che lavorano gratuitamente, con tre grandi professionisti potremmo risolvere tutti i problemi che abbiamo. I volontari danno l'anima, è brutto anche chiamarli volontari, li chiamerei animatori se il termine non fosse legato all'età dell'infanzia, cioè coloro che mettono l'anima in questa manifestazione, che fanno sentire accolti tutti gli ospiti, che dicono che c'è una città che attende questa manifestazione e che dicono che c'è un valore che da questa manifestazione il popolo, la gente di Lecco si aspetta.
2: L'addio a Monsignor Mino Lanzetti, vescovo emerito di Alba, fu ausiliare di Torino durante l'episcopato del cardinale Poletto. Nel pomeriggio i funerali nella diocesi di Alba, presieduti dal vescovo Brunetti, che ha detto: Monsignor Giacomo ha sempre lavorato per una pastorale attenta al segno dei tempi, ma senza mai scendere a compromessi. E si torna a parlare della riforma Basaglia. Dopo Napoli, a Proda, a Roma, nel palazzo del Rettorato della Sapienza, una mostra fotografica sul tema. La visitiamo con Clara Iatosti.
10: Algo se muere nel alma quando un amigo se va.
11: Povertà, esclusione sociale, condizione psichiatrica. Con una mostra attenta alla Sapienza di Roma porta le nuove generazioni a scoprire un mondo dimenticato. Nel 1969 i fotografi Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin entrarono nei manicomi di Ferrara, Firenze, Gorizia e Parma. Ne scaturì un volume, Morire di classe, che contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema e ad alimentare il dibattito che portò alla legge 180, che chiuse quelle strutture e tentò di avviare un nuovo modello di assistenza psichiatrica.
12: Fu un modo di denunciare le condizioni di segregazione, di reclusione, di praticare.

0: privazione di ogni diritto dei malati di mente. Quindi fu una opera assolutamente all'epoca fondamentale proprio per avviare questa grande trasformazione.
1: La mostra nasce da un progetto dell'Archivio Basaglia che ha voluto aprirsi a studenti ed atenei.
0: Questa è una delle tappe di questo percorso universitario, anche perché gli studenti attuali molto spesso non hanno cognizione, sono nati dopo e magari appunto sono ancora da coinvolgere in questi temi che sembrano passati, sembrano conclusi, ma non lo sono.
1: Fino all'8 luglio prossimo nel Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell'Università La Sapienza, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.
2: Adesso dobbiamo fermarci, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBone Stranger Things.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Ultima ora, ladro in fuga!
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
4: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
5: Ultima.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
7: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
8: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
9: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oréal Professionnel.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di fuca. Il mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Lavatrice Hisense 9 kg, classe A-10% a €299. Euronics, un mondo più avanti.
16: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
17: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. La prima volta era stato eletto segretario generale il 4 luglio del 2020 e poi riconfermato. Con questo è tutto, ora come di consueto prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Sabato, al nord regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso. Domenica, regime di alta pressione sulle regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere poco nuvoloso ovunque. Al centro, domina l'anticiclone. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Caldo in aumento. Domenica, pressione stabile. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno su tutte le regioni. Clima più caldo ovunque. Al sud, torna l'anticiclone. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Isolate piogge pomeridiane su Reggino Ragusano. Domenica, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Il cielo sarà prevalentemente sereno. Venti forti settentrionali.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15. I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest!
10: Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Lean Specialist, speciali per te. Vedi anche tu.
12: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
13: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
12: Eh sì,
13: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
12: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
13: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
12: Freddo, eh?

0: granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
1: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo, acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.

0: Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

in terra agli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria.

0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e da fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti. La sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

Gesù dice di sé: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Questo termine mite viene usato nei Vangeli solo qui, dall'Evangelista Matteo, e in tutto il Nuovo Testamento. Gesù è il Messia, servo obbediente a Dio, mite e misericordioso. E lo è in particolare verso i piccoli, per cui ha lodato il Padre, perché ha rivelato queste cose ai piccoli. I piccoli sono quelli che accolgono Gesù e il suo Vangelo. Gesù mite e umile. Questi sono i tratti caratteristici di Gesù ed erano radicati nella tradizione ebraica e così erano pensati anche Mosè, Davide, Isaia, Zaccaria. Viene chiarito che tipo di Messia è quello inviato da Dio, non un politico o un guerriero. La personalità di Gesù è quella del servo obbediente. Certo, non è facile. Gesù dice: imparate da me. Forse ancora abbiamo strada da percorrere per essere miti e umili. Lui ha fatto così tanto per noi. Voglio concludere con una immagine che altre volte ho utilizzato.

0: c'era un villaggio che si trovava ai piedi di un'alta montagna, una catena montuosa. E c'era quindi questo villaggio che vede di colpo l'invasione di guerrieri che provenivano dalle parti alte di questa catena montuosa. E fanno una razzia, prendono tante cose e portano via con sé anche un bambino di una famiglia di quel villaggio. Quando è ritornata la calma nel villaggio, questi invasori si erano allontanati e ritornati nelle zone alte della catena montuosa. Cercano di capire cosa possono fare per riportare il bambino di nuovo tra loro. Discutono, vedono, nessuno conosce i sentieri alti della montagna, tuttavia decidono di inviare un gruppo di soldati più valorosi. E così avviene. Questi soldati cercano il sentiero per raggiungere il villaggio che sta nella parte alta della catena montuosa, ma dopo tanti tentativi non riescono a trovare il sentiero giusto. Scoraggiati, decidono di fermarsi e rientrare, quando ad un tratto vedono una figura scendere dalle parti alte della montagna. Non capiscono chi sia. Questa figura si avvicina e alla fine riconoscono che è la mamma del bambino. E meravigliati le chiedono: ma noi non ci siamo riusciti e siamo i guerrieri più valorosi del villaggio, ma come hai fatto tu? Quella donna, scrollando le spalle, dice: non era il vostro bambino. Questa donna rappresenta Dio, che con la sua mitezza e umiltà fa di tutto per riportarci a casa. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
1: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero.
2: Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lodiamo il Padre e chiediamo di diventare veri discepoli e testimoni di Cristo suo Figlio, risorto, ristoro di tutti coloro che sono stanchi e oppressi.
3: Diciamo insieme: Padre della vera sapienza,

0: ascoltaci.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, siano testimoni del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza, preghiamo.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Per gli educatori cristiani, siano discepoli del Signore, generosi nell'annuncio del Vangelo, caritatevoli nella ricerca della verità, preghiamo.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci.
0: Per le popolazioni provate dalle calamità naturali e per quanti sono nella sofferenza, affinché per le lacrime della Madonna possano trovare pace e fiducia nella carità fraterna, preghiamo.
1: Padre della vera sapienza, ascoltaci. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera, converti i nostri cuori, perché possiamo presentarci davanti a Te con la stessa fede umile e obbediente del Tuo Figlio, che si è fatto servo in mezzo a noi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza.

Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati.

Maria, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Sedete. Siccome c'è ancora qualche minuto a disposizione, desideravo raccontarvi qualche episodio di grazia straordinaria ottenuta dalla Madonna, operata da lei. Ed è la storia di una famiglia che qualche anno fa è venuta qui in santuario dall'Argentina, da Mendoza, che è uno dei capoluoghi di provincia, di regione, lì in Argentina. Questa famiglia si chiama Panella e c'era l'ultimo nato, sono in cinque in famiglia,

0: papà, mamma e tre figli. L'ultimo nato, il maschietto Valentino, si trovava in ospedale subito dopo la nascita perché l'intestino era bloccato, non assorbiva quello che gli davano. Hanno provato in tanti modi, anche con interventi, non riuscivano a trovare vene adatte, eccetera. Comunque era in terapia intensiva e i medici danno alla mamma questa brutta notizia che non ha possibilità di sopravvivere se non assorbe quello che gli danno, non può stare. E la mamma, disperata, nella parrocchia vicino casa era arrivato un sacerdote che qui dalla Sicilia, da Siracusa, aveva portato delle immaginette, quello che noi mettiamo a disposizione, con una reliquia del cotone che con il rito che periodicamente si fa ha toccato il quadretto, non c'erano ormai le lacrime, ma è un segno che alimenta la fede, la devozione. E questa mamma ha preso questo batuffolo di cotone e l'ha passato sul pancino del bambino. Poi ha detto alla Madonna: se non può vivere, prenditelo tu. E se n'è andata a casa, perché sapete che nella terapia intensiva non si può stare molto. L'indomani, quando era il momento di ritornare, vedeva che i medici le sorridevano e lei stranamente diceva: ma come, io ho questo dramma che sto vivendo, mi ridono, mi sorridono. E non capiva. Arrivata poi nella stanza dove era il bambino, lo ha trovato in movimento. Gli hanno detto: ha mangiato, ha assorbito, non sappiamo come si sia sbloccato l'intestino. È venuta qui in pellegrinaggio con tutta la famiglia dall'Argentina, l'hanno aiutata per il viaggio, a ringraziare la Madonna per aver ottenuto dal Signore questa grazia straordinaria della guarigione, scientificamente non spiegabile, ha portato una documentazione medica.
1: Come questo ci sono tanti
0: fatti, non solo del 1953, guarigioni e conversioni, guarigioni spirituali, ma ce ne sono anche ai nostri giorni. Ve ne potrei raccontare tanti episodi. Voglio ricordare uno classico famoso dei tempi della lacrimazione, della signora Mariannina Gaudioso, che era sposata col dottore Vassallo, il quale era ateo, non credente, forte della sua scienza, non era credente. Quando ha sentito, stava in uno dei paesi più lontani da Siracusa, ma sempre della provincia di Siracusa, Francofonte. Quando ha sentito che la Madonna qui piangeva, ha chiesto al marito di arrivare qua, davanti all'immagine della Madonna. E il marito volentieri l'ha portata. Ha pregato con intensa fede. Poi ha passato un po' di cotone, allora c'erano davvero le lacrime, era imbevuto delle lacrime, sulla parte dell'intestino, aveva un tumore all'intestino, aveva visto portata dal marito un centro a Catania, un centro a Roma e uno a Genova, allora erano i centri più rinomati per la cura del tumore. Poi ha sentito, dopo aver pregato la Madonna e passato il cotone sull'intestino, ha sentito quello che era successo, ma non ha detto:

cosa era accaduto. Ha chiesto al marito, che non capiva, di rifare il giro degli istituti. Tutti prima avevano prodotto una documentazione che attestava l'assoluta presenza del male, che tra l'altro un tumore corrode, quindi anche organicamente altera. Ha rifatto i giri, Catania, Roma, Genova, e tutti hanno dovuto produrre una nuova documentazione in cui era testimoniata l'assoluta assenza del tumore. E praticamente anche le zone dove era presente il tumore, che aveva corroso organicamente quelle parti erano sane. Questo non può avvenire psicologicamente, assolutamente. Lei è guarita fisicamente, il marito è stato guarito spiritualmente, cioè si è aperto alla fede, visto quello che aveva vissuto con la moglie. Ci sono tanti episodi, noi dobbiamo pregare con fede, secondo le nostre necessità, e affidarci all'intercessione della Madonna, che può ottenere da Dio per noi. Adesso ci mettiamo in piedi, facciamo la supplica alla Madonna. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Amen.

0: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo. Senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra da 512 giga a 1199 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli 2 volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
3: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
10: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
9: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
10: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
9: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
11: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Abbiamo un caso da risolvere.
14: Allora, su chi indaghiamo?
15: Preparati alla battaglia, Mary.
16: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
17: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
18: Che cosa accadrà dopo?
14: Neanche lei è troppo male come detective?
19: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17.
20: Ciao, sono Bilal, ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
21: Dove vuoi andare?
20: Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion, non voglio pagare i trafficanti.
22: Qua, forza, tutti fuori!
23: Mano destra.
24: Di dove sei?
20: Iraq, signore.
24: Vuoi imparare a nuotare? Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore. Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
14: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
24: Vuoi fare questo per una ragazza?
19: In occasione della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, Welcome, questa sera, in prima serata.
25: Per me la vita comincia e non finisce mai.
26: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
27: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
28: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
25: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
19: Soul, domani alle 21.05. Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
29: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
19: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
0: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
19: La cronaca.
1: I corpi erano già composti.
19: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
2: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovermi.
19: Il primo sbarco, questa sera in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno

0: sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamo a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.

0: per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica, poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme? Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio.

0: e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,

e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della Speranza. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Immacolata. Madre Degna di Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Madre di Misericordia. Vergine Prudente. Vergine Degna di Onore. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Perfezione. Sede della Sapienza. Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avresti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente e caricato della croce, e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto, e la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi. Prega e guarisci ogni

0: nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria.

0: vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Vedi anche tu.
3: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì,
4: ma questa è speciale. È la granita siciliana a senso freddo.
3: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
4: Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione.
3: Freddo, eh? Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
6: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
9: Ultima. Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Per me la vita comincia e non finisce mai.
12: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
13: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
14: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
15: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
16: Soul, domani alle 21.05.
17: Una notte d'estate. Il mare restituisce una storia destinata a cambiare tutto. 10 agosto 2013.
18: Vengo svegliato da delle voci di tante persone.
17: A pochi metri dalla riva, oltre 100 vite in bilico tra speranza e paura.
19: Ancora oggi mi viene la pelle d'oca.
17: La cronaca.
20: I corpi erano già composti.
17: I ricordi, le emozioni di una notte che nessuno ha dimenticato.
21: Per molto tempo non ho potuto ripensarci senza commuovere.
17: Il primo sbarco, questa sera in seconda serata.
22: Ciao, sono Bilal. Ce l'ho fatta, sono a Calais. Arrivo a Londra domani.
23: Dove vuoi andare?
22: Inghilterra. Io mi infilo sotto un camion. Non voglio pagare i trafficanti.
24: Qua! Forza! Tutti fuori!
25: Mano destra.
26: Di dove sei?
22: Iraq, signore.
26: Vuoi imparare a nuotare? Sai che per farcela devi essere un grande nuotatore. Ce la farai a nuotare 10 ore in un'acqua a 10 gradi.
27: Ti stai andando a cacciare in un pantano. La polizia ci sorveglia.
26: Vuoi fare questo per una ragazza?
17: In occasione della visita di Papa Leone XIV.

0: Leone denuncia l'indifferenza come il suo predecessore, il Papa visita Lampedusa, si raccoglie in preghiera sulle tombe dei migranti e lancia l'appello all'Europa. Ha una responsabilità epocale, dice, chiedendo di inserire il primo soccorso in un piano a lungo termine. Trump, identità nazionale sotto attacco, così il presidente americano nel giorno del 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, le celebrazioni fra parate e proteste, messaggio del presidente Mattarella che auspica Italia e Stati Uniti lavorino insieme per la pace. Detenuti diventano sarti e rilanciano la sete di riscatto nel carcere di Rebibbia, un progetto per ricucire le vite spezzate. I reclusi sfilano in passerella con i capi realizzati nel laboratorio di sartoria per ricostruire il loro futuro. I mondiali entrano nel vivo, chiusi i sedicesimi con le vittorie di Argentina, Egitto e Colombia. Adesso si fa sul serio con l'avvio degli ottavi. Alle 19 è iniziata la sfida fra Canada e Marocco. Alle 23 in campo il Paraguay contro la Francia. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque la visita di Papa Leone nell'isola degli sbarchi, Lampedusa. Il pontefice varca la porta d'Europa e dice: da qui si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge al vecchio continente. Seguiamo allora Cristiana Caricato.
1: La porta d'Europa che sfida il vento e la salsedine, Papa Leone che si accosta all'orizzonte mentre una folata scherza con la sua papalina. È l'immagine che resta di una mattinata di grande intensità nell'isola di Lampedusa, approdo di uomini e donne in cerca di futuro, spesso vittime del Mediterraneo, mare patrigno quando non sospinge sul molo Favaloro, da oggi intitolato a Papa Francesco che nel 2013 portò all'isola e i suoi drammi sotto i riflettori del mondo. Qui Leone ha incrociato i volti e le mani di 19 migranti approdati negli ultimi giorni e ora ospiti dell'hotspot. Sono quelli che ce l'hanno fatta, gli altri senza nome giacciono nell'angolo del cimitero di Cala Pisana, sotto croci ricavate dal legno dei barconi che hanno attraversato il mare, consegnando alla salvezza o agli abissi. Leone, appena atterrato, è incoronato di fiori la foto di Yusuf, il piccolo di pochi mesi inghiottito dalle acque nel 2020, la preghiera silenziosa, la pietà per i corpi restituiti dalle onde, in memoria dei troppi che giacciono in fondo al mare. Le onde, Papa Leone le porta disegnate addosso nella casula tempestata di stelle, quelle che supplicano i naufraghi durante la celebrazione eucaristica in cui si rivolge ai buoni samaritani di Lampedusa, quella popolazione che per decenni ha spalancato case, chiese e cuori.
2: C'è anche chi sceglie di non farsi prossimo e chi decide di non decidere. I morti in questo mare sono vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate.
1: Il Papa denuncia un sistema economico che genera povertà ed esclusione, la paura che alimenta i pregiudizi, i criminali che lucrano sui drammi dei migranti, e chiede di fermarsi e piangere il dolore altrui per costruire la civiltà dell'amore. Da Lampedusa la chiamata all'Europa, la responsabilità sul fenomeno migratorio, infine la raccomandazione all'isola a non sentirsi minacciata dalle rotte migratorie.
2: Per molti, infatti, vacanza è solo distrazione, leggerezza, spensieratezza. Allora sembra che si debba innalzare un muro invisibile fra il mare dei naufraghi e quello dei vacanzieri. Abbiate l'audacia di pensare diversamente.
0: E proprio come 13 anni fa con Papa Francesco, un pontefice torna dunque sull'isola cerniera fra Africa ed Europa e la visita di oggi di Leone rafforza la via già imboccata con Bergoglio. Paolo Fucili.
3: Una folata più dispettosa delle altre si accanisce sullo zucchetto bianco papale. Oggi a Lampedusa, l'isola spazzata dai venti fra Italia e Africa, un crocevia trafficato in anni recenti di viaggi fortunosi, speranze inseguite tra

0: Tragedie silenziose il più delle volte, tanto da richiamare qui due papi in 13 anni, circostanza non comune nelle statistiche dei viaggi papali. L'8 luglio 2013 Francesco, che qui coniò una denuncia diventata poi un leitmotiv del pontificato.
1: Siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza.
0: Oggi Leone, perché il cimitero dell'isola non ha smesso ancora di accogliere le vittime di una delle più letali rotte migratorie del mondo. Anche gli apostoli, ricorda il Papa, navigarono su questo mare e sperimentarono l'ospitalità delle sue genti. Quando Leone ha contemplato le sue onde da solo in silenzio, non solo l'occhio, anche l'orecchio sembrava proteso verso l'orizzonte, perché, come dice lui,
2: il Vangelo risuona dove i popoli si incontrano, le persone si accolgono.
3: E c'è un'ultima ora, la leggo con voi, perché questa sera Papa Leone si è recato e si trova a cena dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede. Il Papa, di ritorno da Lampedusa, ha voluto, così scrive l'ANSA, omaggiare personalmente il 4 luglio, festa dell'indipendenza americana, recandosi presso la residenza del diplomatico americano. Andiamo allora negli Stati Uniti per le celebrazioni dei 250 anni di indipendenza. Nelle parole di Trump le accuse agli estremisti e l'invito a difendere l'identità nazionale. Il servizio di Antonio Soviero, poi con Rita Salerno il messaggio inviato dal Papa. Vediamo.
4: Sotto il Monte Rushmore, i volti scolpiti di quattro grandi presidenti statunitensi, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, Trump dà un assaggio del discorso che pronuncerà nella notte italiana per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America. Dopo un inizio istituzionale, l'inquilino della Casa Bianca vira su un comizio pieno di propaganda. La nostra identità è sotto attacco di radicali ed estremisti interni. L'America non sarà mai un paese comunista, afferma Trump, che ancora una volta parla solo al suo elettorato e non alla nazione intera, cui sono giunti gli auguri da tutto il mondo. Anche il presidente Mattarella ha inviato un messaggio. In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma lavorino insieme per la pace, ma nell'alveo di Alleanza Atlantica, ONU e altri consessi multilaterali, afferma il capo dello Stato. Donald Trump parlerà quando in Italia saranno le 3 di notte, per il caldo torrido annullata la tradizionale parata a Washington.
5: Difendere la vita umana include anche accogliere, proteggere e assistere gli immigrati, le cui speranze, i cui sacrifici e il cui contributo hanno fatto parte della storia di questo paese fin dal suo inizio. È un passaggio della lettera di Papa Leone XIV per il 250esimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Nel testo Leone sottolinea che riceverli con compassione e generosità non è solo un atto di carità, ma anche un riconoscimento della dignità che appartiene ad ogni persona umana. Costruire un mondo in cui tutti possono fiorire esige, sottolinea Prevost nel documento, citando la propria enciclica Magnifica Humanitas, una corresponsabilità coraggiosa. Nel testo, che porta la data del 25 giugno, Leone cita il momento fondativo della firma della dichiarazione di indipendenza per esprimere le più sentite congratulazioni a tutti gli americani.
3: Una giornata, quella di oggi, che richiama la scelta dei padri fondatori statunitensi compiuta il 4 luglio del 1776 di dire no al predominio britannico. Dalla storia al presente con Fabio Bolzetta.
6: Gli Stati Uniti celebrano i primi 250 anni di storia.
7: What you can do for your country.
6: Una nazione da sempre in prima linea nello scacchiere internazionale, che ha conquistato il titolo di superpotenza mondiale, ma anche quello di terra delle libertà e delle opportunità. Il sogno americano incarnato nei casi di successo celebrati in ogni campo della mobilità sociale a stelle e strisce. Dall'economia al potere militare, gli USA hanno segnato il corso della storia delle nazioni. Pensiamo al contributo decisivo nella Seconda Guerra Mondiale, la liberazione dell'Europa occidentale dal nazismo, il piano Marshall per la ricostruzione e il protagonismo nella creazione di organismi internazionali come Nazioni Unite, NATO, Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Un mito celebrato anche sul grande schermo dei successi di Hollywood proiettati nei 5 continenti sino alle icone presidenziali come la Casa Bianca e l'Air Force One. 47 presidenze in 250 anni per un paese che sembra mostrare

0: un volto più rigido, da terra dell'accoglienza e della convivenza alla chiusura contro l'immigrazione. Una potenza in competizione, più distante e critica nei confronti degli alleati storici, interventista e con crisi al suo interno profonde, sociali e politiche, a partire dal bilanciamento dei poteri che appaiono sempre più rivendicati dallo studio Vale, un paese che resta tuttavia la più grande economia del mondo, il centro dell'innovazione globale e un polo culturale planetario ed influenza internazionale. Gli auguri per i 250 anni citando le verità così definite dalla dichiarazione d'indipendenza. Tutti gli uomini sono creati e uguali dal creatore e dotati di certi inalienabili diritti, tra questi la vita, la libertà e il perseguimento della felicità. Auguri Stati Uniti d'America.
1: Ora in Ucraina, botta e risposta fra Kiev e Mosca. Putin pronto ad accogliere Zelensky nella capitale russa, ma non, dice, a Kostiantynivka, la città ucraina che il presidente russo sostiene di aver conquistato. Incessante poi la pioggia di droni. Vito De Torre.
2: I missili ucraini colpiscono San Pietroburgo, città natale di Vladimir Putin. A confermarlo è Volodymyr Zelensky. Il nostro esercito è riuscito a colpire le infrastrutture petrolifere del porto, ha dichiarato il presidente ucraino. Intanto Putin, in uniforme militare, ha annunciato che Kostiantynivka, snodo strategico del Donbass, è passata sotto il controllo dell'esercito russo. A sostegno di queste affermazioni, il Ministero della Difesa ha diffuso immagini di soldati russi che espongono la bandiera della Federazione la città. Kiev smentisce e ammette che qualche soldato di Mosca è riuscito ad infiltrarsi a Kostiantynivka. Zelensky, consapevole della gravità della situazione, lancia però una provocazione a Putin. Se è vero che Kostiantynivka è sotto il controllo russo, allora incontriamoci lì. Gli risponde il portavoce del Cremlino. Se Zelensky vuole venire in Russia, lo aspettiamo a Mosca. Kostiantynivka non è la capitale della federazione.
1: Prosegue la mobilitazione internazionale a sostegno del Venezuela, colpito da un violento terremoto. Il bilancio delle vittime si aggrava 9 giorni dopo la prima scossa, ma non si spegne la speranza di trovare dispersi ancora in vita sotto le macerie. Raffaella Frullone.
3: Si scava ancora, si cerca ancora, ma dopo oltre 9 giorni lo si fa in modo diverso. I soccorritori spiegano che le operazioni sono ancora in corso, soprattutto nei punti in cui la tecnologia rileva la possibile presenza di sopravvissuti. In prima fila, tra cumuli di cemento, lamiere e lacrime, ci sono i familiari dei dispersi, terrorizzati dal fatto che le squadre internazionali di soccorso possano lasciare nei prossimi giorni il Venezuela. Qui sotto ci sono le mie 3 figlie, dice quest'uomo. Questa donna invece denuncia di sentirsi abbandonata e si appella al governo, poi c'è chi aspetta almeno un corpo su cui poter piangere. E mentre a Caracas crolla una scuola utilizzata come centro di raccolta degli alimenti e degli aiuti, lunedì nelle zone non colpite dal sisma riprenderanno le lezioni. Nei programmi scolastici è stato disposto l'inserimento della gestione del rischio, ma prima occorre fare i conti con un'emergenza che è tutt'altro che terminata.
1: I braccianti del ghetto di Foggia hanno occupato la Basilica di San Nicola a Bari dall'alba in segno di protesta contro la mancata bonifica del ghetto di Torretta Antonacci a San Severo, dove vivono. Occupiamo la Basilica di San Nicola, il santo dei forestieri, hanno spiegato, perché questo è l'unico luogo in cui la nostra vita vale ancora qualcosa. In serata poi il presidente della Regione Puglia, De Carlo, li ha ricevuti e i braccianti hanno lasciato la basilica. Nella notte a Napoli un 32enne è stato ucciso nel corso di un agguato mortale. Si indaga negli ambienti della malavita. Beatrice Bossi.
4: Piazza Sant'Anna è tornata a vivere questa mattina con i banchi del mercato, proprio lì dove nella notte si è consumato l'ennesimo agguato mortale. Le vie tutto attorno a Porta Capuana sono presidiate dalla polizia. È un'indagine a tutto campo quella sulla morte di Alessandro, 33enne, ucciso con un colpo di pistola a 1 di notte mentre era in sella ad uno scooter. Aveva precedenti per truffa e gli inquirenti non escludono fosse legato a qualche clan, ma la pista di un regolamento di conti non convince la procura, che adesso indaga soprattutto nelle vicende personali dell'uomo. Nei prossimi giorni saranno ascoltati amici e parenti. Intanto un'importante svolta potrebbe venire dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.
1: Il caldo di questi giorni alla base del fenomeno della siccità, il Po in secca, dal suo letto riemergono le rovine di un antico borgo medievale in provincia di Pavia. Antonella

0: Mazza Teruel.
1: Sommerso due secoli fa da una piena del Po, nel fiume è in parte riapparso. Si tratta di un antico villaggio del Pavese, nella bassa Lomellina, denominato Borgo Franco. Era un piccolo centro medievale a pianta rettangolare, mentre i suoi resti a poco riemergono, il vicino comune di Suardi progetta di valorizzare l'intera area.
2: Una cosa che noi ci teniamo a fare è quello di creare un museo, magari un museo immersivo, dove possiamo raccontare la storia di questo borgo, la sua funzionalità e i vari passaggi che sono stati di qua, perché qui c'era un guado, qui è passato Annibale, è stato anche Napoleone, sono stati punti strategici in questo fiume.
1: Ben visibile nel fiume, in questi giorni in secca, un blocco di pietra, parte di un edificio del piccolo borgo distrutto nel Po, dal quale emergono ruderi del cosiddetto Atlantide Pavese fin dagli anni 90.
2: Molte volte stanno riaffrontando i resti in vari punti diversi e questo è dovuto appunto alla forte siccità, cosa che negli anni passati magari c'era, ma non proprio così evidente come adesso.
0: Si chiama Made in Rebibbia, ricuciamolo insieme, il progetto promosso nel carcere romano. Detenuti trasformati in sarti cercano così il reinserimento sociale attraverso il lavoro. Monica Di Loreto.
3: Nel carcere di Rebibbia a Roma, nei laboratori di sartoria, il lavoro quotidiano diventa formazione. Ago, filo e tessuti sono strumenti per rimettere in moto competenze e prospettive. Qui si chiude l'ottava edizione di Made in Rebibbia, ricuciamolo insieme. Il progetto che insegna ai detenuti l'arte sartoriale e prova a costruire punto dopo punto una nuova identità. Nel cortile, trasformato in passerella, sfilano loro, uomini che hanno scelto di ricomporre il proprio percorso e accanto chi li sostiene ogni giorno.
4: Portare un'arte, una manualità e una passione all'interno del penitenziario qui di Rebibbia. E in quest'idea è proprio l'idea di poter andare a formare dei sarti durante il loro periodo di pena.
3: Il progetto nasce nel 2017 con un obiettivo chiaro: dare un mestiere, dare futuro, perché cucire richiede pazienza, precisione, autocontrollo, le stesse qualità che servono per ricominciare.
5: Io sono qui non né per giudicare né per condannare, il mio supporto è quello, forse esagerato, di rieducare e penso di riuscirci perché insieme facciamo un percorso bellissimo.
0: Spazio ora all'Ecco Film Fest, promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. In questa terza giornata gli eventi e gli ospiti li vediamo con Elena Seno.
6: Il premio Lucia, assegnato dall'Ecco Film Fest, va oggi a Alba Rohrwacher, presente nella città affacciata sul lago insieme al regista francese Stéphane Brisé. Tra le proiezioni di questa terza giornata del festival, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, anche alcuni episodi della serie Portobello di Marco Bellocchio, in via eccezionale sul grande schermo.
7: Il portare qui Portobello chiaramente ha un significato bellissimo, perché è un bellissimo festival, ma anche perché Portobello è stato proposto su una piattaforma e quindi tutte le volte che incontra il pubblico dal vivo ha sempre qualcosa di nuovo da scoprire. E ha sempre detto il nostro regista Marco Bellocchio che è un film lungo, quindi andrebbe visto in sala.
6: E la sala, come la piazza, l'Ecco Film Fest, sono occasione di dialogo tra attori, registi, produttori e pubblico. Con tutte le sue creature, il titolo della settima edizione di questo appuntamento, che guarda al messaggio di San Francesco nell'ottavo centenario della morte del poverello di Assisi.
0: Siamo al calcio con i mondiali, con le vittorie di Argentina, Egitto e Colombia si sono chiusi i sedicesimi. Da oggi le gare degli ottavi di finale, in campo Marocco e Canada. Federico Plotti.
8: Con la vittoria della Colombia sul Ghana per 1-0 e dell'Argentina di Messi, che la scorsa notte con grande fatica è riuscita a superare la sorprendente Capo Verde 3-2, ma solo ai tempi supplementari si è completato il tabellone degli ottavi di finale. Ora sono rimaste in 16 con una presenza dominante delle nazionali europee, come del resto è successo in tutte le ultime edizioni. 7 le compagini che arrivano dal vecchio continente, 4 quelle sudamericane, 3 quelle nordamericane, solo 2 le africane. Sparite invece completamente le nazionali di Asia e Oceania, tutte eliminate tra i gironi e il primo turno a eliminazione diretta. Gli ottavi si apriranno tra poco con Canada-Marocco e poi, più tardi, sarà la volta di Paraguay-Francia. Domani il Brasile di Ancelotti contro la Norvegia e nella notte Inghilterra-Messico. Imponente il cordone di sicurezza predisposto intorno al ritiro inglese per evitare quanto accaduto all'Ecuador, disturbato per giorni interi dai tifosi messicani. Lunedì e martedì le altre partite, su tutte Portogallo-Spagna e poi Stati Uniti-Belgio, Argentina-Egitto e per ultima Svizzera-Colombia.
0: Ed è tutto, adesso vi lascio al film dal titolo Welcome, una storia molto commovente dedicata al tema attuale, come abbiamo sentito, delle migrazioni. Allora grazie per l'attenzione e buona serata su TV 2000 e arrivederci.

0: Tra poco, su TV2000, La speranza oltre ogni confine. Il film Welcome.
1: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità. 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Da L'Oreal Professionnel.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
2: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Nuovo Absolute Repair Molecular Olio Bifasico. Shake to Shine. Per un capello visibilmente riparato. 100 ore di luminosità, 3 giorni di controllo del crespo, senza appesantire. Absolute Repair Molecular Olio Bifasico, da L'Oréal Professionnel.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
6: Vedi anche tu.
7: Benvenuti. Siete nell'oasi della freschezza. Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? Eh sì, ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo. La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Freddo, eh? Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

0: Sì, mamma, aspetterò di fuori. Vieni a prendermi.
1: Niente di serio, solo un po' d'orticaria. È comune nelle lune di miele. Io le raccomanderei di lasciargli fare una lunga dormita.
2: Stia tranquillo.
3: Cathy.
2: Sì, caro?
3: Mi dispiace.
2: Tu non ne hai colpa.
3: Non mi è mai successo prima.
2: Non ti sei mai trovato in questa situazione prima. Sposato.
3: Sarà per questo. Mi è venuto un pensiero orribile.
2: Quale?
3: Beh, a te l'orticaria viene quando non sei sposata e a me quando lo sono. Non staremo mai insieme.
2: Allora tu non conosci le ragazze di Upper Sandusky?

0: Roger, bada tu al bambino per favore. Voglio fare una foto a Katie vicino a quell'albero. Andiamo, Cash.
1: Stia buono.
0: Andiamo?
1: Ciao.
2: Dottor Gruber!
3: Roger!
2: Com'è andata a Vienna?
3: Bene, sono tornato proprio ieri. Volevo telefonarle. Come sono finite le cose con quel suo amico?
2: Oh, bene, col matrimonio.
3: E com'è andata?
2: Venga a vedere.

0: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
1: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
2: Viaggia da sola.
1: So badare a me stessa.
3: Non ami ancora.
4: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
0: La valle delle rose selvatiche. Domani alle 15:15.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Abbiamo un caso da risolvere.
7: Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective.
0: La serie Frankie Drake Mysteries, domani alle 17:00.